0: Il nuovo contratto che ha fatto Gianluca, quello green. Poi che abbiamo d'altro? Gas.
1: Sai, Don Michele, mi ha colpito molto la storia di Mario il calzolaio. Forse dovremmo stare davvero tutti un po' più attenti a questa questione degli sprechi, no?
0: Dovremmo proprio convertirci, come ha fatto Papa Francesco. Lui ha avuto una conversione ecologica.
1: Una conversione ecologica?
0: Così l'ha chiamata lui. Lui ha ammesso che quando stava in America Latina non avesse proprio a cuore le problematiche dell'Amazzonia, perché non pensava ci fosse relazione con l'evangelizzazione.
1: E poi cos'è successo?
0: Ha conosciuto gli indigeni, ha analizzato il loro modo di vivere e ha scoperto che questi erano custodi della natura, non padroni. Che poi, se ci pensi bene, oltre a quello che possiamo fare nella quotidianità, no? Magari risparmiare l'acqua, chiudere il rubinetto quando non ci serve, capire che c'è una relazione tra le risorse della terra e l'uomo. Questo è un messaggio che vorrei dare nella prossima omelia.
1: Non vedo l'ora di ascoltarla. Piuttosto, com'è andata a finire la storia tra i nostri due innamorati?
0: Diciamo che si sta evolvendo. Stanno cercando di limare le distanze.
1: Ho capito.
0: Allora, però ritorniamo a noi, gas.

0: Sì, però siamo qui per lavorare, eh.
1: Giusto. Prima il dovere e poi il piacere.
0: No, qua dentro c'è solo il dovere.
1: E poi io in servizio non bacio mai.
0: Sì. Che stai facendo?
1: Adesso vedi.
0: Comunque, senti, sei stato carino a voler condividere con me questo impegno che mi sono presa.
1: Non lo sto facendo per te. Lo sto facendo per noi. E per Mario.
0: Sì, l'ho capito. E lo apprezzo tantissimo.
1: Ali, io voglio stare con te. Non mi importa se qui, in capo al mondo, o da qualsiasi altra parte, io voglio stare con te. L'importante è fare quel piccolo passetto insieme. E poi lì sarà dove ci incontreremo.
0: Lavoriamo.

0: noi siamo consapevoli che durante la consacrazione il pane diventa il corpo di Cristo. Cioè Cristo si fa pane. Allora, come può venire in mente di gettare il pane? Un terzo del cibo che passa sulle nostre tavole viene scartato, viene sprecato. Questo genera povertà. Lo scarto di queste merci genera lo scarto umano. Io dico, rispettiamo i doni che il Signore ci ha dato. E quando facciamo i nostri piccoli gesti, non pensate mai che siano inutili, isolati. Ricordatevi sempre queste parole. Si comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
1: Bello però, Mi piace il modo in cui dici le cose. Sono parole così moderne.
2: Modernissime. Sono del 1200.
0: E per omaggiare degnamente i doni che il Signore ci ha dato, abbiamo deciso di intonare una lode al Signore. Don Manolo.

Il testo poetico più antico della letteratura italiana dice più o meno così: Laudato sii mio Signore con tutte le tue creature, specialmente per fratello Sole

0: benvenuti nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. Sono qua di nuovo a quest'ora come di consuetudine su TV 2000 per cucinare insieme ai miei amici, soprattutto Fabio Cinelli, il nostro chef. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice.
0: Come stai? Bene?
1: Benissimo.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Perché noi qui abbiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi che sono già lì pronti, aspettano quello che prepareremo. Buongiorno.
2: Ciao Bea. Ciao.
3: Ciao, buongiorno Beatrice.
0: E buongiorno a voi a casa che ci state seguendo, amici, amiche, siamo qua pronti. Oggi c'è una sorpresa fantastica. Cosa ci fai oggi come primo piatto?
1: Più che un primo piatto, è un si presta dalla colazione al dopo pranzo, i maritozzi.
0: I maritozzi, non ci posso credere. Allora dedico questa puntata a Pierpaolo, il mio maritozzo. Vado subito a leggere gli ingredienti. Allora, per fare i maritozzi occorrono 350 g di farina, 30 g di lievito di birra, acqua tiepida, sale, olio extravergine d'oliva, 50 g di zucchero, 70 g di uvetta, 20 g di pinoli. E con queste dosi vengono fuori 12 maritozzi fantastici. Ma che cosa mi dici di questa ricetta? Intanto cosa stai facendo?
1: Allora, stiamo creando una base di lievito, quindi 50 g di farina, 30 di lievito di birra, aggiungiamo un pochino di acqua tiepida.
0: Direttamente sulla spianatoia?
1: Direttamente sulla spianatoia lo faccio. Si può fare anche in una ciotola. Dipende da come si è un po' abituati e come si è più comodi.
0: Lievito di birra fresco?
1: Sì.
0: Lo preferisci? E comunque si fanno così, non con
1: questo,
0: quello essiccato?
1: No, con questo fresco.
0: Si possono fare anche con il lievito madre, per esempio?
1: Sì, sì. Si trova quello essiccato, cioè. Però questo... Uno è così appassionato da avere il proprio, che sta nutrendo, lavando,
0: da anni.
1: È una cosa fantastica.
0: Sì.
1: Venga, questo
0: altrimenti,
1: per modo più esatto.
0: È la cosa più semplice da fare. Sì. Questo è il lievitino, hai detto che si chiama. Si chiama così e come
1: si
0: un...
1: può chiamare anche lievitino.
0: Oppure?
1: Oppure no. Lievito,
0: oppure no.
1: Così.
0: Lievito.
1: Lo facciamo, viene benissimo. Il lievitino c'è anche la versione che prevede lo zucchero, che serve per nutrire il lievito, risvegliarlo.
0: Senti,
1: noi
0: ma
1: lo facciamo nella maniera più tradizionale.
0: È vero che il sapore del maritozzo un po' ricorda quello della brioche siciliana?
1: Assolutamente sì.
0: E allora
1: l'impasto è molto simile, c'è soltanto l'aggiunta della buccia del cedro e qualche altra cosettina dentro, tipicamente di quelle terre.
0: Tu lo sapevi, Sonia, che la brioche siciliana, tu che sei palermitana,
2: sì,
0: ha anche un po' ricorda l'impasto del maritozzo?
2: Sì, sì, assolutamente. Sì, magari noi in Sicilia aggiungiamo, non so se proprio il cedro o il limone, comunque un agrume viene aggiunto. E poi anche la forma chiaramente è diversa, da noi si fa la forma tondeggiante con
0: il tuppo
2: esatto. Per cui è diverso anche nella forma, però l'impasto è abbastanza simile.
0: E invece su a Brescia, Luigi, un dolce che assomiglia un po' a questa brioche?
3: Ma mi ricordo un dolce proprio a forma di torta, vagamente maritozzo. Però io me lo sono mangiato in Sicilia con dentro la granita di more.
0: Certo, ma noi invece farciremo questi maritozzi con un sacco di cose. No, aspetta, perché tu mi hai spiegato che noi faremo una versione di questo dolce che era quella che facevano soprattutto
1: i fornai.
0: Che differenza c'è?
1: L'aggiunta di uvette e pinoli, perché mentre nei laboratori di pasticceria c'è poi la possibilità di farcirli, dal fornaio no. Quindi ci pensava già il fornaio inserendo l'uvetta e i pinoli e veniva venduto così.
0: Ok, adesso questo lievitino che abbiamo fatto
1: lo lasciamo circa 20 minuti, lui aumenterà di volume e noi andremo ad usarlo.

0: Ma noi, per non perdere tempo, per far vedere subito a voi tutti quanti i passaggi da casa, abbiamo già preparato, vero? La fase successiva, la lievitazione.
1: Perché altrimenti sarebbe una lavorazione estremamente lunga, la sentiamo il panettone, perché riporta ben 3 lievitazioni.
0: Il maritozzo, quindi, 3 lievitazioni addirittura? Sì. Quindi uno per farli a casa quando
1: pazienza.
0: Deve... Sì, ma dico, se io li volessi offrire domani a pranzo ai miei amici, dovrei prepararli la sera prima.
1: Sì, sarebbe molto più pratica come condizione.
0: Allora, primo impasto messo a riposo e abbiamo quello già pronto, dov'è?
1: Esatto.
0: Questo. Eccolo qui.
1: È lievito.
0: Questo è lievitino lievitato. Quanto tempo deve stare per diventare
1: 20
0: così?
1: Minuti, mezz'ora.
0: Allora, questo aggiungiamo?
1: Iniziamo con 200 grammi di farina circa. Circa, perché un po' me la tengo da parte poi per la spianatura.
0: Ok. E...
1: fontana?
0: Sempre una fontana. Vedo che tu appunto preferisci impastare direttamente sulla spianatoia.
1: Sì, un po' di abitudini. Mia mamma usava la spianatura in una maniera fantastica. Io piano piano mi sono avvicinato a lei, non completamente, però insomma mi ci trovo bene, comodo.
0: Invece sai, io preferisco, siccome sono una pasticciona e poi rischio di far colare tutto, il primo impasto, finché non diventa un po' solido, lo faccio dentro una bowl.
1: Allora, olio, sale.
0: Ecco, perché sempre nei dolci si mette un po' di sale.
1: Sì.
0: E anche l'olio invece del burro in questa...
1: Sì,
0: in sì,
1: sì, sì, no.
0: Perché
1: burro
0: per
1: non...
0: i dolci di solito io uso sempre il burro, ma non nei maritozzi.
1: No, poi c'è una sorta di disciplinare per il maritozzo. È un dolce talmente tradizionale in cui non ci sono moltissime concessioni.
0: Ecco, tu mi dicevi prima che la differenza tra l'impasto che facevano i fornai, diciamo, e quello che facevano i pasticceri è nell'aggiunta di uvette e pinoli, che è quello che faremo noi oggi, giusto?
1: Esatto.
0: Perché i pasticceri ci mettono le creme.
1: Sì, avevano la possibilità di farcirlo, era una cosa che non poteva fare il fornaio e quindi...
0: Ma è vero che tu farcisci i tuoi maritozzi anche con delle cose molto particolari, tipo la coda alla vaccinara?
1: Sì, ma io sono romano, quindi l'uvetta e pinoli sicuramente aiuta in questo aspetto, visto che è una delle componenti fondamentali della coda. Come viene cucinata e preparata, e quindi ne facciamo in questa maniera.
0: Perché nella cucina della tradizione romana spesso si accostano sapori agrodolci, dolce e salato.
1: Sì, nella cucina romana pinoli, uvetta e alici ovunque, ovunque.
0: E voi come li fareste, cari nostri assaggiatori?
2: Allora, come li farcirei, intendi?
0: Sì.
2: Se dovessi farcirli con una cosa salata, come diceva Fabio, forse con la caponata, giusto?
0: Vedi, è una
2: così,
0: buona idea,
2: per
0: questa.
2: Dare un tocco di sicilianità.
0: Anche perché anche nella caponata ci sono uvette e pinoli, sì. Quindi maritozzo, dobbiamo provare a farlo. Bella idea anche per gli amici a casa. E tu, Luigi?
3: Io allora un bel ragù. Un bel ragù ricavato magari dal brasato.
0: Ah.
3: Brasato macinato.
0: Pensavo maritozzo con la polenta. Perché a lui la polenta piace tanto, no?
1: Che ha detto sempre.
3: Beh, c'è chi la mangia col pane, la polenta.
0: Sì, anche un'altra cosa che si potrebbe fare, come un maritozzo con la panella di ceci che si fa giù da voi, no?
2: Sì.
0: Che dici, accosta?
1: Pane e panelle.
0: Pane e panelle, quindi maritozzo e panelle. Maritozzo. Il maritozzo va bene ovunque.
1: Assolutamente.
0: Allora, abbiamo fatto il secondo impasto.
1: Pellicola.
0: E lo mettiamo a riposare.
1: Sì.
0: La pellicola tu però di solito non la usi per mettere a riposare gli impasti.
1: No, uso il canavaccio, però così siamo un pochettino più rapidi, un po' più pratici.
0: Dai.
1: Queste
0: preferibilmente...
1: le pongo tutte qua, così poi per la scenografia tutto questo bellissimo.
0: Manca,
1: a questo
0: quindi...
1: punto dobbiamo prendere il terzo.
0: L'impasto, quello proprio che andremo a formare.
1: Esatto.
0: E dov'è? Quello lì?
1: Ecco.
0: Eccolo qua, l'avevamo nascosto.
1: Sono talmente tanti, talmente tanti i passaggi.
0: Sì, perché effettivamente, ma è facilissimo, in realtà c'è solo bisogno di un po' di tempo.
1: Esatto,
0: sono
1: solo
0: 3 lievitazioni che lui ha precedentemente preparato nel tempo giusto per potervi far vedere proprio come formare i maritozzi con l'aggiunta di uvette e pinoli. Allora, sono giunti dopo la seconda lievitazione alla terza fase, si aggiungono... Allora,
1: lui,
0: pinoli.
1: Sì, a questo punto è importante farlo un pochino sgonfiare, altrimenti lieviterebbe troppo. Aggiungiamo
0: l'uvetta che abbiamo ammollato nell'acqua tiepida, perché l'acqua tiepida, mi ha detto Fabio, aiuta a sciogliere gli zuccheri, giusto? Ho imparato bene la lezione?
1: Fantastico, ormai.
0: Alla fine di queste puntate io sarò un aiuto cuoco, eh? Non mi permetterei mai di dire che divento uno chef anch'io. Un aiuto cuoco, perché mi promuovi da lavapiatti ad aiuto cuoco. Allora, prima l'uvetta e poi i pinoli.
1: No,
0: o no?
1: Non c'è una sequenza, noi erano più comodi così, quindi si possono mettere tranquillamente anche assieme. A questo punto, cosa che avremmo dovuto fare anche nel passaggio precedente, ma è ininfluente.
0: Aggiungiamo un po' di zucchero all'impasto per renderlo un po' più dolce. Anche se dovessimo usarlo per farcirlo con cose salate, va bene un po' di zucchero, perché il contrasto,
1: sì,
0: è sempre
1: poi il contrasto
0: buono.
1: È sempre, poi comunque la parte zuccherina già è contenuta perché è data dalla...
0: Comunque lo sai che il mio ingrediente preferito è proprio l'uvetta.
1: L'uvetta è fantastica.
0: È la cosa che preferisco di più, anche nel sugo, con i peperoni per esempio in agrodolce. Aggiungo sempre uvetta e poi mi piace nella colazione della mattina.
1: L'abbiamo dato una forma allungata.
0: Noi abbiamo però già...
1: Noi gioco forza perché per quello proporre...
0: Ecco, lui mi fa vedere come ha diviso, il panetto. Ma noi avevamo già preparato le nostre palline.
1: Perché qui era subentrata la terza lievitazione, perché questi vanno messi di nuovo a lievitare.
0: Oh, quindi possiamo scambiare.
1: Dopodiché possiamo passare.
0: Allora no, io ti dico così, li facciamo vedere bene a casa ai nostri amici,
1: sì.
0: E poi li mettiamo direttamente nel forno, ok?
1: Allora, mentre io lavoro ancora questi, il
0: va
1: forno
0: benissimo.
1: È tuo.
0: Così invece che tre ne avremo sei. Vado a mettere i nostri maritozzetti nel forno, eccolo qua. E quanto tempo devono cuocere?
1: Ma finché non cominciano a dorarsi, quindi diciamo che partiamo almeno da un quarto d'ora, 20 minuti, perché inizino a formare una bella crosticina.
0: Non
1: e
0: so se il forno è acceso, penso di sì, l'abbiamo già. Allora, frattempo, mentre tu continui a finire qui, io ti dico non te ne andare perché facciamo entrare il nostro ospite di
1: però
0: oggi.
1: Però mi sposto, se a te non dispiace mi sposto e ti lascio tutto pulito.
0: Non la saluti la nostra amica?
1: Certo.
0: Caterina Petrosino, benvenuta.
4: Ecco.
0: Ciao Caterina.
4: Ciao.
0: Come stai?
4: Ciao. Bene, grazie.
0: Allora lui
4: ciao,
0: ci saluta, Fabio Cinelli, il nostro chef, ci lascia il posto. Ti presento i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, che
4: ciao.
0: Sono in attesa di vedere che cosa ci preparerai. Mi hai detto di prepararti una cipolla e delle patate lesse, eccoci
4: sì.
0: Qua, ti sgombro il tavolo dalle cose che occorrevano a Fabio e che cosa cominciamo a fare subito? Dimmi.
4: Allora, tagliamo la cipolla.
0: E dobbiamo schiacciare le patate, quindi prendo lo schiacciapatate e prendo anche una bowl, vado direttamente, me lo permetti?
4: Se mi aiuti, sì, grazie.
0: È la cosa che mi piaceva più fare quando ero piccola. Allora, mentre noi schiacciamo patate e tagliamo cipolle, vi salutiamo, ci vediamo tra poco e vi diciamo cosa farà Caterina Petrosino. Ciao!
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Siamo sempre qui, siamo ancora qui nella cucina di quel che bolle in pentola. Fabio, tu sei lì che stai per soffriggere la cipolla che Caterina ci ha chiesto di ripassare in padella.
1: Bellissimo.
0: Per fare questo piatto che si chiama?
2: La torta di patate di Farini.
0: Oh, la torta di patate di Farini. Assaggiatori, siete pronti? Vado a leggere gli ingredienti per i nostri amici a casa. Per fare la torta di patate di Farini occorrono 500 g di patate, una cipolla, 50 g di grana grattugiato, 50 g di pecorino grattugiato, 40 g di olio extravergine di oliva, noce moscata e sale quanto basta. Ingredienti per la pasta: 200 g di farina, 100 g di acqua, 20 g di burro, un tuorlo e sale. Oh, e andiamo subito a fare questa torta. Perché si chiama torta di patate di Farini?
2: Perché è proprio un paese che si chiama Farini e ci vogliono le patate che sono di Mareto, i puristi vogliono le patate di Mareto, che è questa collina baciata dal sole dove dicono che le patate sono eccezionali. Ti posso chiedere per favore un po' di sale e se
0: sì.
2: Mi aiuti con l'acqua?
0: Allora, ecco a te il sale ed ecco l'acqua. Quanto ne prendi?
2: Te ne prendo un pochino così, basta.
0: Ok, proprio un pizzico di sale. Cosa
2: sì.
0: Abbiamo messo qui? La farina e il
2: farina,
0: burro.
2: Ci ho messo il burro, intanto mi sono portata un po' avanti.
0: E poi un po' d'acqua?
2: Sì, un pochettino alla volta, per favore.
0: Troppa?
2: Ma adesso vediamo.
0: Vedo, Fabio, che anche la nostra Caterina impasta direttamente sulla spianatoia, quindi è proprio... di chi è esperto. Tu sei molto esperta, hai anche dei corsi di cucina.
2: Sì,
0: dei corsi
2: sì,
0: di
2: sì,
0: cucina.
2: Sì, tanti corsi di cucina.
0: E però soprattutto cucini tantissimo perché hai una famiglia...
2: Numerosa, rugbisti, ti immagini?
0: Hai tre
2: quando arrivano
0: maschi.
2: Tutti gli amici a casa, mamma mia. Sai qual è lo sport preferito a casa mia?
0: Quale?
2: Allora, gli amici dei miei figli si fanno invitare, mi dai ancora un po' d'acqua, e poi gli dicono, cosa ci fa cucinare tua mamma? Quindi io devo comprare, basta, grazie, compro gli ingredienti, e loro vengono e uno lo mette a impastare, uno a tagliare la cipolla, l'altro...
0: Infatti, mentre parli c'è in grafica una bella fotografia perché addirittura una volta 50 ragazze hai messo a cucinare a casa
2: sì,
0: tua,
2: sì,
0: tutti
2: sì,
0: insieme.
2: Sì, sì, tutti gli anni noi facciamo questa festa a casa con gli amici dei miei figli, siamo arrivati anche a 100 persone. Mi dai ancora un goccino d'acqua?
0: Eccomi qua,
2: e tutti cucinano, tutti, dovreste vederle che belli, guarda, si divertono.
3: Un vero gioco
2: matti.
3: Di squadra.
2: È un vero gioco di squadra, sì, come sono abituati i rugbisti, è vero.
3: Assolutamente.
0: Anche
2: vero.
0: Perché il rugby, anche Fabio è un ex rugbista, il rugby più che uno sport è un modo di stare insieme, una filosofia di vita.
3: No, sì, benissimo, sì. Una filosofia di vita.
2: Esatto. Ma poi sai cosa che mi piace? Perché io cucino, so impastare, però ti immagini fare 2 chili di farina con 20 uova, loro ci mettono un attimo.
0: Con quelle braccia. Allora, questo impasto che noi stiamo... preparando, cioè che Caterina sta impastando, in realtà va a riposare, giusto?
2: Sì,
0: per quanto tempo?
2: Lasciamo. Guarda, una mezz'oretta, il tempo proprio che si snerva, perde il nervo e poi dopo...
0: E noi ne abbiamo uno già riposato, te
2: sì.
0: Lo prendo, perché sempre questa, la magia di questa cucina televisiva è che noi prepariamo le cose un po' prima per dare modo a voi a casa di poter seguire tutti i passaggi delle nostre ricette. Allora, io riciclo anche la plastica.
2: Perfetto.
0: Con cui dormiva l'impasto precedente per mettere a dormire questo impasto. E poi che cosa si fa? È pronta la cipolla, Fabio?
3: Ci siamo.
0: Oh, okay. La cipolla è pronta e che cosa va fatto adesso?
2: Adesso noi prendiamo il ripieno. Abbiamo qui
0: le patate schiacciate di Mareto.
2: Le ho riconosciute subito.
0: Insomma, guarda, è andato proprio Fabio a Mareto a comprarle. Però tu mi dici...
2: Beh,
0: anche...
2: io consiglio tutti di vedere queste nostre
0: sì.
2: Colline piacentine perché sono un amore.
0: Ma poi questa torta della tradizione è fatta sì. Un po' anche con le patate che gli altri scarterebbero.
2: Sì.
0: È un po' anche una bella metafora di quello che si può fare nella vita con ciò che per qualcuno è uno scarto può diventare il protagonista del nostro
2: sì.
0: Piatto.
2: Pensa che questa ricetta viene fatta a settembre. Per la festa di San Savino, appunto, tutti gli anni si fa proprio una festa, è diventata una deco, quindi una ricetta protetta, denominazione comunale, e perché appunto racconta delle fatiche e di come si fa a non buttare via quello che avanza o quello che comunque non può essere
0: che è quello che facciamo sempre anche nella nostra cucina. Infatti ogni volta a fine puntata Fabio ci propone una ricetta del riciclo. Penso che anche oggi vedo che guarda intorno cosa poter prendere. La cipolla è pronta, la possiamo mettere nel nostro impasto? Vengo a prenderla io, guarda,
3: Per te.
0: Perché tu so che hai da fare, stai controllando in realtà la cottura dei tuoi maritozzi.
3: E io vado di fatto.
0: Allora, la cipolla è soffritta.
2: Perfetta.
0: La metto direttamente dentro?
2: Sì, grazie.
0: Ok, nelle patate abbiamo messo parmigiano, pecorino.
2: Parmigiano, pecorino, abbiamo messo un po' di noce moscata, abbiamo messo un uovo. E poi c'è da dire che in questa ricetta vanno bene anche i porri.
0: Ah, okay? Certo.
3: Ancora più delicati
2: che la cipolla. Ci si mette anche il prosciutto

0: cotto, ci si mette un po' di pancetta. Diciamo che poi ognuno ha, come dire, fatto la sua ricetta di casa.
1: E diventa un'ottima schiscetta, hai detto?
0: Sì.
1: Cosa ti serve? Di stendere l'impasto?
0: Stendiamo l'impasto, prendiamo un po' di farina, per favore.
1: Perché con quattro figli, no, con tre, io con quattro, tu con tre, quindi in due abbiamo sette figli, tu ne hai quattro, abbiamo 11 figli in tre. Voi ne avete uno, abbiamo 12 figli in
0: tutti
1: cinque.
0: Affamati.
1: Allora, mettiamo la farina.
0: Tutti affamati.
1: Ed è bello poter preparare qualcosa di nutriente, ma anche di fatto in casa, da poter portare. Loro se li portano agli allenamenti, questi pezzi.
0: Se li portano agli allenamenti, mio marito se li porta come schiscetta al lavoro, perché comunque spesso non fa in tempo andare a pranzo. E quindi è un buon modo di mangiare.
1: Di mangiare, anche perché è un piatto comunque completo. Diciamo le patate, quelle che si rovinano quando le tiri su.
0: Sì, allora la leggenda vuole che hanno creato questa ricetta perché quando venivano raccolte le patate, quelle che si rompevano zappettando la terra, si rompevano, non potevano essere conservate.
1: Certo.
0: E quindi cosa succedeva? Che per non buttarle via, si cuocevano e poi bisognava metterci quello che c'era.
1: E certo. Noi siamo quasi pronti a mettere l'impasto nella sfoglia, chiamiamola sfoglia, però dobbiamo liberare il forno, caro Fabio. Mi sa che
2: voi siete pronti?
1: Vedi, lui tanto tiene tutto sotto controllo, non lo cogliamo mai in flagrante. E tu fai l'orto a casa tua?
0: Sì.
1: Tu vivi in campagna?
0: Sì.
1: A Gragnano?
0: A Gragnano Trebbiense.
1: Ecco.
0: Pensa che la strada...
1: Scusa, aspetta, salutiamo gli amici di Gragnano Trebbiense. In provincia di Piacenza.
0: Sì, sì,
1: ciao.
0: Assolutamente. Mio figlio dice sempre che è il paese più bello del mondo.
1: Ecco. E ti aiutano i figli con l'orto?
0: Sì, ho Federico soprattutto che mi aiuta, il mio primo figlio. L'unica cosa che gli
1: chiediamo
0: tutte
1: una
0: le
1: domanda.
0: Volte...
1: Scusami,
0: Dimmi.
1: Di solito io bucherello il fondo, non va fatto in questo caso.
0: No.
1: Ok, capito? Non si bucherella il fondo, si mette la sfoglia che abbiamo fatto riposare e poi dici tuo figlio, dicevi che...
0: Praticamente lui ha le mie stesse passioni di fare l'orto, quindi viene, incomincia, arriva e mi dice no mamma, non devi farlo qui, devi farlo lì, devi farlo... Io dico Fede, quando avrai casa tua, e adesso ce l'ha perché si è appena sposato, fai come vuoi, niente.
1: Ma l'orto è mio e
0: no,
1: ci penso
0: mi fa,
1: io.
0: No, mamma, ma tu non lo sai, bisogna far così. Quindi litighiamo spesso, borbottiamo spesso. Litigare no, però borbottiamo spesso.
1: Allora, la sfoglia in esubero la tagliamo.
0: Sì.
1: È una... elastico comunque l'impasto.
0: Sì, molto elastico, sì.
1: Che bontà, io non vedo l'ora di mangiarlo. Anche voi, vero, signori assaggiatori, che coppietta che siete. Avete gli occhi languidi quando si parla di infornare qualcosa.
0: Allora, poi si fa così, vedi?
1: Ecco, si crea?
0: Crea una sorta di...
1: Nel frattempo volevo sapere, scusami, Caterina,
0: dimmi.
1: I maritozzi di Fabio a che punto sono? Cosa
2: diciamo
1: bisogna fare adesso?
2: Adesso noi andiamo a glasarli al di sopra, creiamo uno sciroppo con acqua calda e zucchero, lo spennelliamo, li andrebbero un minuto in forno, però diamo la precedenza.
1: Beh sì, ma tanto dopo comunque li rinfornerai.
2: Tranquillamente.
1: Allora, la nostra torta di patate, di farini, è composta nella sua teglia.
0: Sì.
1: La posso infornare?
0: Sì, andrebbe spennellata con l'uovo. Ma va bene anche così.
1: Io di solito non lo faccio, tanto si dora comunque.
0: Ma va benissimo anche
1: E così. Quanto tempo deve stare in
0: forno? Una mezz'oretta.
1: A quanti gradi?
0: 175 gradi.
1: Oh, 175 gradi. Ecco qua, il nostro forno è pronto. I maritozzi sono lì che stanno per essere irrorati con lo sciroppo e poi torneranno nel forno, giusto Fabio?
2: Giusto.
1: E allora noi siamo pronti per dire ai nostri amici a casa quale sarà la prossima ricetta di Caterina. Quale sarà?
0: Faremo i pisarei.
1: I pisarei?
0: Pisarei e fasò.
1: Pisarei e fasò. Vado a leggere gli ingredienti e poi mi dici che cos'è.
0: Va bene.
1: Per fare i pisarei e fasò piacentini occorrono 200 g di farina 00, 100 g di pane grattugiato, 120 ml di latte caldo più acqua quanto basta, sale quanto basta, E per il sugo 200 g di fagioli borlotti secchi, 50 g di lardo o muscolo di prosciutto con la cotica, 150 g di salsa di pomodoro, 30 g di burro, uno spicchio di aglio, una cipolla, una costa di sedano, una carota, prezzemolo, basilico, salvia, maggiorana, alloro, ginepro, sale e pepe e 100 g di grana grattugiato. Un piatto super completo! E sono pisarei con i fagioli, quindi con i fagioli anche.
0: Con i fagioli, sì.
1: Ed è un piatto tipico piacentino.
0: Sì, è un piatto antichissimo, veniva fatto proprio nel Medioevo. Pensa che questo era stato proprio un editto emanato dai Farnese che proclamava che tutti i conventi della città di Piacenza dessero un piatto caldo ai pellegrini e anche ai più bisognosi.
1: Allora, mentre noi prepariamo gli ingredienti per fare questo piatto di cui ancora ci parlerai, guardiamo un attimo chi ti pensa da casa.
3: Ciao Kate, ho pensato di fare dei crostini con la base di panettone, un formaggio spalmabile e salmone. Quindi ho tagliato il panettone a fette, poi con una formina per i biscotti ho tagliato la fetta a forma di cuore, poi l'ho messa in forno a tostare. Io ho la funzione grill, quindi ho usato quella per 3 o 4 minuti. Altrimenti si può tostare il forno a 200 gradi e tostare per qualche minuto. Il risultato è questo, dei crostini di panettone. Poi prendiamo un po' di formaggio spalmabile, che può essere col viola o quello che preferite, e andiamo a posizionare il salmone. Questo è tutto, buon appetito, ciao Kate!
1: Vedi che fantasia, un po' quello che vuoi fare tu con i tuoi maritozzi alla coda alla vaccinara, il panettone con il formaggio e il salmone. Ma noi qua dobbiamo fare i pisarei e fasò. Allora, dobbiamo preparare prima l'intingolo, hai detto, e poi dopo la pasta proprio fatta a mano. Sì. Cosa si
0: Proseguo?
1: Fa?
0: Proseguo? Allora, cipolla e aglio tritati.
1: Tritati, cipolla e aglio, va bene.
0: Poi una costa di sedano.
1: E questo è un piatto che veniva soprattutto regalato ai pellegrini che passavano per Piacenza, che è un crocevia di strade e passa la via Francigena.
0: La via Francigena e pensa che abbiamo Piazzale delle Crociate a Piacenza, dove è nata partita la prima crociata, e appunto c'era la necessità di servire tante persone.
1: Tanto, un attimo, mi sono distratta perché a Piacenza servivano i pellegrini e qua invece, come sempre, come c'è una clip, una pubblicità, servono i nostri assaggiatori. Cioè, mi è già arrivato il maritozzo?
4: Sì.
1: Ma Fabio, erano nel forno!
2: È incredibile.
1: Ma come fa? Ma chi pagate?
4: Erano nel forno, adesso sono qui.
1: Vabbè,
4: assaggiati, sono buonissimi, però continuo a sostenere che con la caponatina dentro saranno spettacolari.
1: Vabbè, che dire.
2: Farò prossimamente. Prossimamente avremo
5: Fabio
1: te li farà con la caponatina. Sì, intanto noi continuiamo a fare i pisarei. Il lardo, quello è lardo?
0: Sì.
1: Va anche quello tagliuzzato?
0: Sì, lo tagliuzziamo, va passato al mortaio. Insomma, poi c'è da dire che, come tutte le ricette in Italia, un mio carissimo amico dice che tu bussi una porta e ognuno ha la sua versione. Ed è effettivamente così.
1: Allora, io comincio a prendere questi. Che altro serve? Lardo?
0: Allora, il lardo, abbiamo lì tutte le verdurine e poi dopo prendiamo il resto degli ingredienti.
1: Allora, comincio a mettere questi nella padella?
0: Sì.
1: Ma ci vuole l'olio o solo col grasso?
0: Sì, un filo d'olio ci
1: vuole. Filo d'olio. Allora, mi scaldi subito, per favore, Fabio, così velocizziamo tutto il procedimento. Olio. Ok, metto subito prima che si scaldi l'olio?
0: Sì, metti pure le verdure. Ok.
1: Adesso facciamo soffriggere le verdurine con il lardo e poi ci aggiungiamo le altre cose dopo.
0: Sì, poi aggiungiamo tutto il resto, ma la cosa importante è fare questo passaggio.
1: E mentre noi aspettiamo che tutto sfrigoli bene in padella, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola.
6: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
7: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
8: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
9: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
10: Così da oggi sono orfana.
8: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
8: Sì.
9: Still Life. Domani in prima serata.
10: Buongiorno!

0: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
1: Siamo nel cuore di Cascia.
2: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
3: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
4: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
5: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
7: Eccoci qua, siamo qui di nuovo nella cucina di Quel che bolle in pentola. Allora, Caterina sta preparando l'intingolo nel quale cuoceranno i pisarei e fasò. Fabio la sta aiutando. Cosa avete fatto? Soffritto quindi le verdurine con la cipolla, poi vai.
8: E il lardo.
7: E anche il lardo che, come vedete, si è sciolto. Un po' di olio.
8: Il pomodoro.
7: Era stato messo.
8: Sì, un filo d'olio. Allora, voglio dire questo, i fagioli borlotti. Due cose sono nuove di questa ricetta. I fagioli borlotti, che sono entrati con la scoperta dell'America, e il pomodoro. Inizialmente venivano usate solo le verdure e i fagioli dell'occhio, che sono quelli piccolini, che sono autoctoni italiani, e quindi venivano usati questi. Poi, come tutte le ricette hanno la loro evoluzione, il barlotto si lega meglio perché crea quella bella cremina e quindi è stato sostituito. Ma i puristi vogliono quel fagiolo, lo dico per i piacentini, perché è giusto dare anche il senso della ricetta che viene tramandata con tutta la sua evoluzione.
7: Perfetto.
9: Territorio, tutto.
8: Possiamo mettere il brodo. Ecco un'altra cosa, i fagioli quando vengono cotti, logicamente vengono lavati, messi a bagno, poi quando li cuociamo cosa facciamo? Usiamo l'acqua, no?
7: Di cottura dei fagioli.
8: In questo caso abbiamo usato un brodo vegetale.
7: Va benissimo.
8: Però va benissimo, va benissimo.
7: E poi la pasta verrà cotta direttamente in
8: questo brodo.
7: Cosa manca per completare?
8: Mettiamo le spezie, mettiamo le bacche di ginepro, puoi mettere ancora un mestolo se vuoi, le bacche di ginepro, mettiamo le foglie d'alloro, mettiamo la salvia e lasciamo che cuoce piano piano.
7: Allora, possiamo affidarti questo sugo, Fabio, questo intingolo, mentre noi andiamo a impastare
9: gli ingredienti?
7: Andiamo ad impastare i pisarei.
8: Andiamo a impastare, vieni.
7: Allora, che cosa ti serve?
8: Allora, il latte.
7: Il latte, eccolo qua. Pan grattato.
8: Ho sbagliato subito, mamma mia. Mamma mia, scusami, sono una pasticciona.
7: Anch'io, meno male che anche tu sbagli. Si può sbagliare, in cucina si può sbagliare, si può sempre un po' recuperare, vero chef?
9: Sempre.
8: Ma poi è anche l'emozione di essere qua, insomma.
7: Ma soprattutto essere guardata così da quei due che stanno lì ad aspettare sto piatto di pisarei.
8: Ma spero di non deluderli, non deludervi.
7: No, per adesso ancora non hanno deciso di mettere i voti. Sono di bocca buona, piace tutto quello che abbiamo fatto mangiare, soprattutto non si capisce chi è. Che secondo me sei tu che gli dai subito i piatti a loro.
9: Beh, cerco di tenermeli buoni.
7: Ah, ecco, perché hai paura del loro giudizio.
8: Allora,
7: perfidi assaggiatori.
8: Ho scottato il pane e lo lascio bello umido.
7: Hai detto scottato perché il latte era caldo.
8: E il latte era caldo, deve essere caldo. Allora, io cosa faccio? Poi lo verso sulla spianatoia,
7: Anche i passatelli si fanno col pan grattato e latte, vero?
8: Sì, però
7: ti ho stupito con questa cosa.
8: Nei passatelli ci va anche il grana padano.
7: Ecco, nei passatelli ci va il grana padano, che in questo tipo di pasta invece no. Quindi pan grattato, latte caldo, farina.
8: Farina.
7: Facciamo
8: un
7: impasto.
8: Mi dai un pizzico di sale, per favore?
7: Ecco qua il sale.
8: Scusami, se mi permetto. Me lo dai tu, per favore,
7: con le
8: manine?
7: Quanto ne metto? Vado?
8: Un po', vai. Ok.
7: Un altro po'?
8: Ancora un po'? Perfetto, a posto, grazie.
7: Oh, che bello.
9: Nel sugo che stiamo preparando, oltre a loro, salvia, ci va altro?
8: Una foglia di salvia, non mettere le altre spezie e se ci metti un po' di sale, per favore.
9: Benissimo.
7: Bene.
9: Quale responsabilità?
8: Oggi mi faccio un po' aiutare.
7: Quindi se pisarei perché sono piccoli forse.
8: Allora, ci sono varie, posso proseguire? Ti faccio vedere.
7: Sì, fammi vedere come si fanno.
8: Si fa questa biscia. Un'altra cosa, io uso il latte. Sì. In realtà si può usare dell'acqua calda, si può usare del brodo, si può usare quello che si vuole. L'importante è scottare il pane. A me piace usare il latte perché rimane un po' più corposo la pasta.
7: Appunto, nel latte c'è anche un po' di...
8: Sì, un po' di grasso,
7: di grasso
8: vegetale, animale...
7: E come si fanno? Semplici, un po' così. Come gli gnocchi. Sono come brutti ma buoni. Una pasta un po' così, irregolare.
8: Sì.
7: Oh, fantastico, adesso ci provo io.
8: Vai. Devi schiacciare un po', ma non troppo.
7: Ok, schiaccio
8: Devi
7: un po'.
8: Devi fargli capire che sei tu che comandi.
7: Ecco, questo è molto difficile. No, proprio non è cosa... No, ce l'ho fatta.
8: No, ce l'hai fatta.
7: Dai, un pisareo. E mentre noi impariamo a fare i pisarei, vediamo dove è andata Francesca.
10: Cara Beatrice, caro Fabio, io questa mattina mi trovo in un luogo

0: Incantato, sono in via dei Fori Imperiali al convento dei Santissimi Cosma e Damiano e qui con me c'è Padre José. Buongiorno,
1: Buongiorno,
0: grazie infinite per l'ospitalità. Che
1: benvenuta,
0: bello essere qui
1: è
0: con
1: un
0: te.
1: piacere.
0: Grazie. Allora, Padre José, che cosa stai preparando di buono questa mattina?
1: Allora, oggi faremo burritos di pollo, è un piatto del mio paese, io sono messicano,
0: Sì.
1: quindi ho fatto pollo
0: Sì.
1: con peperoncino, quindi ho messo soia. Ho messo salsa di soia, anche ho messo salsa in polvere di
0: Allora, tu in
1: barbecue.
0: genere in Messico usi il peperoncino, qui da noi in Italia però hai
1: Sì,
0: usato il peperone, giusto?
1: certo,
0: Che mi hai detto
1: sì.
0: può essere rosso, verde,
1: Sì. I
0: giallo. Ok, preferenza tua. I fagioli?
1: fagioli,
0: Sì.
1: ho scelto fagioli neri, mi
0: Sì.
1: piacciono fagioli neri. L'ho fatto con grano, anche ho messo un po' d'acqua, aglio e cipolla. Quindi anche ho messo un po' di olio
0: Sì, un'oretta
1: per prepararli.
0: di cottura,
1: Un'oretta,
0: vero?
1: sì.
0: Allora andiamo a scaldare la nostra tortiglia.
1: Ok.
0: Intanto, vai, posizionala tu,
1: Va
0: Padre
1: bene.
0: José, e io volevo sapere qualcosa di te. Allora, tu sei qui da 4 anni?
1: Sì,
0: Sì? Ti
1: certo.
0: trovi bene?
1: Sì, mi piace Roma e mi
0: Io
1: piace
0: faccio la tua
1: Italia.
0: assistente intanto,
1: Ok,
0: giro, ecco
1: benissimo.
0: qui, bene, e fai parte dell'ordine.
1: Io sono francescano del terzo ordine, quindi è l'ordine della penitenza. E quindi sono messicano, sono da 4 anni qua e mi trovo felice anche.
0: E la domenica ti trovi a cucinare qui
1: Certo, sì.
0: dei pranzetti molto buoni. Allora andiamo a preparare la nostra tortilla. Mettiamo i
1: Ok,
0: fagioli.
1: sì, prima i faioli.
0: Sì. I faioli, capito
1: Sì.
0: Beatrice? I faioli ci piace
1: I
0: anche
1: fagioli si possono
0: questo.
1: macinare anche.
0: Sì. Ah, possiamo scegliere di metterli
1: Sì.
0: interi
1: Il
0: oppure. E poi andiamo ad aggiungere il pollo
1: pollo.
0: con i peperoni.
1: Sì. Ok.
0: Non ti scottare, padre, cos'è? Tu hai scelto il pollo, ma giustamente mi dicevi che si può fare anche con altre
1: Oh,
0: tipologie di
1: sì.
0: carne.
1: Certo, per quelli che non mangiano carne, anche si può mettere, non so,
0: Pesce o verdure varie.
1: pesce, gamberi,
0: Gamberi,
1: quindi.
0: buono.
1: Sì.
0: Oh,
1: Quindi
0: questa poi, ecco qui, rinchiusa.
1: si fa come una specie di rotolo.
0: Ed è bellissima.
1: Sì,
0: È
1: sì.
0: pronta in realtà.
1: Sì, ma nel Messico si mangia troppo piccante. Quindi
0: Ah.
1: uno deve preparare una salsa piccante con peperoncino habanero, ma forse per alcuni è un po' pericoloso, ma
0: Ah,
1: per me è
0: certo.
1: normale.
0: Per noi però hai scelto il peperone, quindi grazie, non volevi
1: Certo.
0: essere troppo. Allora,
1: Sì.
0: padre José, io ti ringrazio tantissimo.
1: No, grazie a
0: Grazie di
1: te.
0: averci fatto entrare in questo luogo magico e salutiamo Beatrice e Fabio che sono in studio e oggi
1: Ok.
0: si perdono qualcosa di davvero molto molto prezioso. A
1: Grazie mille.
0: presto. Ma molto prezioso è quello che io reco su questo tagliere, sono i pisarei che ho fatto io, non ci crede nessuno. No, li aveva preparati già Caterina prima, adesso loro vanno in cottura direttamente nella pentola, giusto?
2: Prego,
0: Sì?
2: Caterina.
0: Ok, c'è il brodo che ancora si può aggiungere. Quanto tempo ci vorrà perché tutto
2: Due
0: sia
2: minuti,
0: pronto?
2: due
0: 2 minuti.
2: minuti.
0: Allora, nel frattempo, mentre voi finite
2: Posso
0: di
2: lasciartelo?
0: cucinare,
2: Grazie.
0: poi dobbiamo fare qualcos'altro per concludere questo piatto, io voglio leggerti una frase che mi sono appuntata, è una frase di Tolstoi. Recita così: come una candela ne accende un'altra e così si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro e così si accendono migliaia di cuori. Te la dedico, Caterina, perché
2: Grazie.
0: con la tua dolcezza, la tua empatia hai acceso anche i nostri cuori oggi con
2: Grazie.
0: questo piatto
2: Aggiungiamo
0: bellissimo.
2: un po'
0: Cosa
1: di
0: si fa?
2: burro.
0: Burro e parmigiano, grana.
1: Prego.
2: Grana padano, siamo a Piacenza,
0: A
2: grana padano.
0: Piacenza, grana padano. Si manteca tutto in padella. Tu hai insegnato a cucinare questo piatto anche quando sei andata in America a fare
2: Sì.
0: corsi di cucina?
2: Sì, la cucina emiliana diciamo che si presta molto, perché c'è bisogno di tanta manualità, no? Per fare la pasta fresca e quindi si parte sempre dalla pasta fresca, vedi
0: Ah,
2: bene.
0: guarda cosa c'è, una fotografia di te con i tuoi allievi?
2: No, questo è un corso che ho fatto dell'FTS con appunto Loyal, dove adesso io sono anche docente. Io
0: Bene.
2: sono tecnico esperto in enogastronomia dell'Emilia Romagna, grazie a questo corso e grazie ai miei amici che saluto. e abbraccio tutti.
0: Bene, mamma mia.

0: Che profumino che viene su. Qual è la spezia che avevi messo anche dentro?
1: Abbiamo messo il lauro, abbiamo messo le bacche di ginepro.
0: Bacche di ginepro, sentite anche voi il profumo delle bacche di ginepro?
2: Sì, sì.
0: Mamma mia, ma cosa avete là? No, non ci posso credere, ma era nel forno fino a poco fa.
3: Ed io sono sempre rimasto qua.
0: Ma è vero, non è stato
2: no,
0: lui.
2: No, qualcuno ce l'ha portato, non faccio nomi.
0: È la torta di la pizza di patate di Farini? Com'è?
2: Buonissima.
4: Buonissima.
2: Buonissima, veramente super.
0: Patate, cipolle e anche il porro ci si può mettere.
4: La farò anch'io con le mie patate dell'orto.
0: Tanto dopo lasciatemene un pezzo, vi prego. Una fettina oggi la vorrei assaggiare. Ah. Allora, nel piatto invece di Caterina, anche scenograficamente bello, un piatto in qualche modo della tradizione, povero, perché comunque sono ingredienti semplici. Però molto bello anche a vedersi, guarda che bello, con questa fogliolina di basilico. Mamma mia, io non vi dico il profumo, che emana, perché anche il grana così che si è sciolto. Allora, che facciamo? Ci avviciniamo un po' al bancone,
4: sì.
0: E ci avviciniamo alla postazione dalla quale possiamo lanciare invece il riepilogo di tutti quanti i procedimenti con i quali abbiamo realizzato le ricette di quest'oggi. Per preparare i maritozzi abbiamo mescolato sulla spianatoia poca farina con il lievito e poca acqua. Abbiamo lasciato lievitare questo impasto per mezz'ora, poi abbiamo aggiunto la restante farina e altra acqua, un pizzico di sale, olio d'oliva e impastato fino ad ottenere una pasta né troppo soda né troppo molle. Abbiamo lasciato lievitare ulteriormente, poi abbiamo aggiunto uvetta ammollata, pinoli e zucchero. Abbiamo amalgamato, fatto un cordone e tagliato in pezzi. Abbiamo fatto delle palline ovali, schiacciato leggermente e messo a riposare una terza volta. Poi abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 7-8 minuti. A parte abbiamo preparato uno sciroppo con acqua e zucchero. Abbiamo spennellato i maritozzi cotti e lasciato cuocere ancora qualche minuto fino a doratura. Per preparare la torta di patate di Farini, abbiamo schiacciato le patate lesse, pulito e tagliato finemente la cipolla, fatta rosolare in padella con un filo di olio, salato e fatto appassire. Poi abbiamo preparato la pasta matta mescolando tutti gli ingredienti fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Abbiamo lasciato riposare per 30 minuti. Abbiamo unito la cipolla alle patate, aggiunto i formaggi, la noce moscata, il burro e aggiustato di sale. Abbiamo tirato la sfoglia sottile con l'aiuto di un mattarello, foderato una teglia rotonda imburrata e versato al centro il ripieno. Abbiamo schiacciato il ripieno verso i bordi e ripiegato la pasta avanzata verso l'interno. Abbiamo spennellato la superficie con il tuorlo di un uovo e cotto a 180 gradi per 30-40 minuti. Per preparare i pisarei e fasò, abbiamo rosolato la cipolla e l'aglio tritati con il sedano e la carota in un po' di olio con il lardo tagliato a pezzetti. Poi abbiamo aggiunto i fagioli con la loro acqua, il pomodoro, le spezie e gli odori. Abbiamo bagnato con brodo vegetale e lasciato cuocere. Per i pisarei abbiamo scottato il pane grattugiato in una ciotola con il latte bollente. Abbiamo aggiunto la farina nella ciotola, mescolato e passato sulla spianatoia. Abbiamo finito di impastare fino a ottenere un composto sodo ed elastico. Abbiamo formato delle bisce e da questi cilindri abbiamo staccato con il pollice dei pezzetti di circa un centimetro, trascinandoli sulla spianatoia. Così abbiamo fatto i nostri gnocchetti. Li abbiamo tuffati nel sugo e cotto per poco tempo. Abbiamo mantecato con burro e parmigiano e serviti ben caldi. Ed eccoli qua schierati i piatti che abbiamo visto preparare oggi. Fabio ci ha fatto i maritozzi con uvetta e pinoli e invece Caterina ci ha fatto la torta di patate di Farini e i pisarei e fasò. Hai visto che la pentola dei pisarei e fasò è finita lì sul tavolo? Ma come fanno? Ti sei allontanato dai fornelli? Ecco.
3: Ma poi è un crescendo, sono partiti poche cose, sono arrivati la pentola. Cioè.
2: Adesso ci serviamo da soli, capito? Non abbiamo più qualcuno che ci porta...
0: Con una certa spacciataggine.
2: Esatto.
4: Poi questi pisarei,
0: va bene, ma c'è una cosa che oggi non proverete, perché noi siamo pronti per la nostra ricetta del riciclo. Allora Fabio, c'è avanzata un po' di roba oggi.
3: Sì.
0: Ti seguo ai fornelli, vieni.
2: Posso?
0: Anche tu Caterina.
2: Grazie.
0: Sì. Voi rimanete lì, consolatevi con i pisarei, perché quest'altra cosa non ve la faccio provare oggi. Allora, era avanzato del lardo?
3: Sì.

0: E tu hai messo comunque un po' di olio in padella.
1: Sì, ci aiutiamo un pochettino.
0: E il lardo si scioglie pian piano in padella, poi che cosa aggiungi? Salvia.
1: Timo. Timo perché ne abbiamo di nostro, del nostro orto, perché anche noi abbiamo l'orto.
0: Sì, è un orto d'appartamento. Quindi odori e grassi. Perché infatti lo dicono sempre gli chef che per aromatizzare bene un piatto bisogna che gli odori si sposino prima con la parte
1: grassa
0: del piatto. E poi che cosa farà? Devo indovinare o...
1: Sì, sì, beh, non è posso ogni volta darti già la soluzione pronta.
0: Io vedo del formaggio là.
1: Anche del formaggio.
0: Io veramente ancora... Secondo voi che cosa fa?
2: Non lo so, delle chips croccanti di formaggio e lardo.
0: Ah no, aspetta, c'è dell'impasto che è avanzato. Della torta... Ah, questa è la sfoglia che hai fatto tu per fare la pizza di patate e di farini. Direttamente nell'olio aromatizzato con le erbette e il lardo. È tipo una... Tipo una pizza.
1: La pizza fritta!
0: La pizza fritta!
1: Poi la pieghiamo su se stessa, introducendo dentro le erbe...
0: E il grasso.
1: Basta.
0: È una pizza saporita.
1: Volendo possiamo metterci però anche un pochino di formaggio che...
0: Secondo me non ci sta male.
1: Mai.
0: Vi rendete conto, amiche da casa, che proprio con quello che c'è, quello che è avanzato, tutto può prendere un'altra forma in cucina. Questa è la cosa più affascinante. Certo, la casa sarà profumata di fritto e ci fai proprio una pagnottella in qualche modo. Senti che profumo, anche un po' di fumo. Ecco che anche il formaggio va a insaporire la nostra pizza fritta e voilà, mamma mia che meraviglia, guarda come guardano attenti i nostri.
3: È un calzoncino, bravo,
0: lo possiamo chiamare calzoncino del riciclo, ti piace?
1: Facciamo freddare, poi magari troviamo un piatto più carino, quello che avete in casa, decidete però.
0: Eccolo qua, un piatto carino. Questo proprio che ha la forma di una casetta, ti piace?
1: Bellissimo.
0: Perché in ogni casa si può riciclare e preparare qualcosa con
1: anche
0: quello
1: questo,
0: che avanza.
1: Anche questo è riciclato.
0: Anche questo è riciclato. E vi do appuntamento a domani qui su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Un abbraccio a tutti e ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
12: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

San Carlo Borromeo è una presenza affettuosa nella mia vita, legata soprattutto all'infanzia. Nella mia vita compare come la statua molto appariscente del San Carlone.

0: Verona. Questo gesto di devozione popolare, dove il grande affetto di un popolo per il suo pastore si manifesta nelle dimensioni della Stato molto più che nella finezza dell'esecuzione, mi ha fatto capire che si può avere un affetto così ingenuo per un vescovo.
1: Ad Arona, sul Lago Maggiore, c'è un'imponente statua di rame e granito da tutti conosciuta e ammirata, opera di Giovanni Battista Crespi. Il colosso, noto familiarmente come il San Carlone, rappresenta San Carlo Borromeo, il grande vescovo di Milano vissuto nel 1500. La maestosità della statua è la metafora calzante della statura spirituale di questo santo, che ha operato in tutti i campi dell'apostolato. Dall'istituzione di seminari per formare sacerdoti preparati, all'assistenza dei malati e dei poveri, fino alla costruzione di importanti opere educative per i più giovani.
2: Ma la grandezza di San Carlo non è mai stata separata dalla virtù dell'umiltà personale, dall'humilitas, come recita lo stemma del grande vescovo, diventato poi il motto della famiglia Borromeo.
3: Carlo esce da questo contesto familiare coniando per il suo episcopato un motto, humilitas, umiltà. E questo ci dice che Carlo Borromeo, pur essendo cardinale, pur essendo arcivescovo, pur avendo alle spalle una situazione di grande benessere economico, fece sempre la scelta di devolvere le sue ricchezze a favore dei poveri, a favore degli ultimi.

0: Carlo Borromeo nasce ad Angera nella Rocca dei Borromeo, signori del Lago Maggiore, nel 1538, anno in cui Enrico VIII decide di distruggere i santuari dedicati ai santi cattolici romani per sancire il suo distacco dalla Chiesa di Roma. Il 1538, anno della nascita di San Carlo, è anche lo stesso anno in cui Sant'Ignazio di Loyola si reca a Roma per chiedere al Papa di approvare la costituzione dell'Ordine dei Gesuiti. San Carlo è il secondo figlio del conte Gilberto II Borromeo e Margherita de' Medici. E come tutti i secondogeniti delle famiglie nobiliari, viene tonsurato a 7 anni. Rinuncia cioè alla vita secolare e si consacra interamente a Dio.
1: La tradizione ci dice che questo fanciullo a 7 anni già rinunciò a queste ricchezze a favore dei poveri. Dobbiamo però certamente capire che questa tradizione orale vuol già ripresentare in una visione posticipata le grandi scelte che quest'uomo farà quando diventerà cardinale e devolverà parte della sua ricchezza a favore degli ultimi.
2: Per molti giovani dell'epoca, la scelta di dedicarsi alla vita sacerdotale si rivelava talvolta come una sorta di imposizione. Carlo, invece, dimostra di possedere realmente la vocazione e studia diritto canonico e civile a Pavia, con profitto e ottimi risultati. Due eventi importanti legati alla sua famiglia segnano il futuro del giovane Carlo. Nel 1560 lo zio materno diventa papa col nome di Pio IV e anche se Carlo ha poco più di 20 anni viene nominato diacono. Lo zio però desidera che Carlo resti a Roma e svolga le funzioni di quello che sarà poi chiamato il segretario di Stato. Uno dei suoi compiti più importanti è quello di mantenere i contatti tra il Papa e i Vescovi che in quel momento si trovano a Trento per le ultime fasi del Concilio.
1: Dentro questo clima romano c'è però un episodio che potremmo dire segna il passaggio verso una vera e propria vocazione alla santità. La morte improvvisa del fratello Federico lo deve portare a fare una scelta, se rimanere nello stato ecclesiale o se invece prendere in mano le redini, il patrimonio, diremmo, della sua famiglia.
0: I familiari di Carlo pensano che a questo punto egli rinunci al cardinalato, come permetteva la legge del tempo, e diventi così economo e amministratore del patrimonio della famiglia Borromeo.
1: E invece Carlo aveva già fatto la scelta di diventare prete, era stato ordinato senza che lo zio Papa lo sapesse, perché Carlo a questo punto aveva capito che dentro tutta questa situazione un po' programmata dalla famiglia c'era però il dito di Dio.
2: San Carlo intuisce la sofferenza della Chiesa e capisce che il Signore lo chiama a riformarla a partire dal grande lavoro del Concilio di Trento. Il suo modo di vivere l'Episcopato segnerà tutta la storia della Chiesa Cattolica.
1: Nasce un nuovo modello di vescovo. Possiamo ben dire che la diocesi di Milano in Carlo ottiene il dono di uno dei vescovi più grandi, anzi possiamo ben dire che era dai tempi di Sant'Ambrogio che questa diocesi non aveva un pastore santo, un pastore che innanzitutto prendesse sul serio il Vangelo. Quali sono gli elementi focali, i pilastri di questo episcopato, le novità che si distanziano da tutti i vescovi di allora? Innanzitutto la scelta di abitare e di rimanere nella propria diocesi. Questa passione sviscerata verso la formazione dei sacerdoti, verso la formazione dei fedeli, l'attenzione al territorio.
2: La sua arcidiocesi è grande come un regno, comprende tutte le terre lombardo-venete, quelle genovesi e inoltre buona parte dei territori svizzeri. Ma Carlo visita la gente della sua diocesi in lungo e in largo, senza dimenticare nemmeno i villaggi montani più sperduti.
1: Carlo, facendo la scelta delle visite pastorali, dice apertamente che il parroco deve conoscere tutti i suoi parrocchiani e i parrocchiani devono avere nel parroco la figura non solo dell'intellettuale, ma la figura innanzitutto del pastore che annuncia il Vangelo. Ed ecco, è impressionante anche vedere come Carlo arriva addirittura a stabilire quali devono essere i chilometri, i metri quadrati della parrocchia, che non sia troppo vasta per permettere al parroco di conoscere fino in fondo le proprie pecore.
0: La situazione però non è confortante. Molti rappresentanti delle istituzioni non sono proprio quello che si può definire specchio della moralità e anche i preti sono poco preparati. Per risolvere questi problemi, Carlo desidera applicare le conclusioni dogmatiche e disciplinari del Concilio di Trento. Il Concilio, infatti, si era impegnato in una grande opera di moralizzazione della Chiesa. Fino a quel periodo, gli scandali e gli abusi della Chiesa dipendevano dal fatto che diventare vescovo era troppo spesso sinonimo di carriera politica.
1: Quello che chiede ai propri preti è innanzitutto il ministero della predicazione, una predicazione vera, una predicazione giornaliera, e non ci deve stupire che lui come vescovo innanzitutto fa la scelta di celebrare la messa quotidiana, la scelta della predicazione. Per noi oggi sembrano stili di vita normali, ma riletti dentro quel contesto creano una grande novità.
0: I padri conciliari affermarono che il vero compito dei vescovi era la cura delle anime da portare a Cristo e non l'accumulo di privilegi. Inoltre stabilirono per la prima volta in assoluto il principio irrinunciabile dell'obbligo alla stanzialità dei vescovi, e cioè che un vescovo doveva risiedere nella propria diocesi.
3: Una delle caratteristiche di San Carlo è di essere molto presente nella devozione, nell'imitazione, e nel suo riferirsi in continuità alla vita della diocesi dei suoi tempi, quando ha potuto lasciare un'impronta che davvero in qualche modo ancora oggi è visibile.

Ma la Milano borromaica, la Milano di San Carlo Borromeo. Sono molti i segni lasciati dal grande arcivescovo sulla sua città, segni che certamente rimandano alla sua profonda riforma spirituale ma anche materiale. San Carlo infatti rinnova profondamente la chiesa del suo tempo e lo fa anche intervenendo direttamente in materia di arte. San Carlo aveva preso parte al Concilio di Trento e chiude l'ultima sessione del Concilio nel 1563. Carlo Borromeo, quando entra a Milano, si fa portatore di questa profonda riforma anche a livello architettonico.

0: San Carlo costituisce seminari per l'istruzione dei sacerdoti, come il Seminario Maggiore e il Collegio Elvetico di Milano. Fonda la Congregazione degli Oblati di Sant'Ambrogio e contribuisce alla fondazione dell'antico Ospedale Maggiore. Fonda scuole e collegi, come il Collegio di Brera, che viene affidato ai Gesuiti. Costruisce e rinnova chiese.
1: Tutta la zona presbiteriale del Duomo viene profondamente modificata. Al centro il grande tabernacolo donato da Pio IV, zio di San Carlo, al suo nipote che San Carlo fa collocare sull'altare. Fa chiudere gli accessi laterali alla cattedrale per evitare che il verziere, l'antico mercato della verdura, non interferisse con le celebrazioni liturgiche.
2: Nelle visite pastorali lui dice chiaramente che il tabernacolo deve essere rimesso al centro, incoraggia e sostiene la comunione settimanale, dà grande importanza alle 40 ore, alla processione del Corpus Domini, c'è tutta una riforma anche nel canto liturgico e anche nello stesso messale. Questo ci dice veramente che era un uomo che era a conoscenza fino in fondo di quelli che erano i bisogni della Chiesa di quel tempo e recupera i capisaldi per dare maggior vigore alla Chiesa cattolica.
3: Ma l'evento storico che coinvolge San Carlo e lo porta a dedicarsi anima e corpo alla sua città è l'ondata di peste del 1576.

0: San Carlo si impegna così tanto nel soccorrere gli appestati e a istituire opere di assistenza che questa terribile epidemia è anche chiamata peste di San Carlo. I potenti di Milano fuggono dalla città per sfuggire all'epidemia. San Carlo, invece, è come il pastore che va alla ricerca delle pecore, l'uomo di Dio che vuole raggiungere chi è piagato nel corpo e nell'anima. E così, con questo spirito, gira indomito la città per mesi interi nella cura di piagati e indigenti.
1: San Carlo, infatti, durante la peste del 1576 è l'unica autorità che rimane presente in città. Fa erigere moltissimi altari in punti che potremmo considerare strategici della città, dove i fedeli si potevano radunare durante il contagio per assistere alle celebrazioni.

Durante il suo episcopato, Carlo non conosce momenti di riposo. Rinuncia ai bisogni terreni per svolgere la sua attività di pastore vigilante. Si abitua a lunghe astinenze e privazioni per vivere la sua santità fino in fondo. Nonostante sia ancora giovane, il corpo è decisamente provato da tutti questi sacrifici.

0: questo corpo esile e maciato, quasi scavato dalla sofferenza e dal dolore. Ed è forse nell'immagine della pala di Tancio da Varallo che il volto livido di San Carlo raggiunge proprio la sua massima espressione. È proprio l'immagine di una sofferenza portata all'estremo.
1: Carlo celebrò l'ultima messa qui ad Arona e quando ormai era febbricitante fu messo su una barca su queste acque del Lago Maggiore per arrivare poi a Milano attraverso la via del Ticino e del Naviglio. Ebbene, le cronache di quel tempo, la tradizione orale, ci dicono che mentre Carlo risaliva il Ticino, sulle sponde c'erano centinaia e migliaia di persone che attendevano il Santo Vescovo. Ed ecco allora che quando finalmente arrivò a Milano e fu confortato dal suo santo vescovo ausiliare, il Bascapè, poteva finalmente ridare l'anima a Dio, un pastore che aveva dato tutta la sua vita per il suo gregge e per la sua terra.
2: Poi me lasso e freddo questo mio cuore.
3: Carlo Borromeo muore il 3 novembre del 1584, stremato dalla fatica e dalle privazioni. Lascia tutto il suo patrimonio ai poveri e viene sepolto nel Duomo di Milano.
1: Nei giorni della sua agonia, nel momento della morte, saranno soprattutto gli ultimi, i poveri, che vorranno salutare questo santo vescovo. E se noi allora dovessimo immaginare le ultime ore e l'agonia di San Carlo, la dobbiamo proprio immaginare come i giorni che caratterizzarono la morte di Giovanni Paolo II. C'era un respiro universale e la gente sentiva dal profondo che stava morendo il loro papà spirituale.
3: Carlo Borromeo è proclamato beato nel 1602 e canonizzato il 1 novembre del 1610 da Papa Paolo V. Ma la sua ricorrenza si festeggia il giorno dopo la sua morte, il 4 novembre.
4: Il 1 novembre 2010 si è celebrato il 400enario dalla canonizzazione di San Carlo Borromeo. E in occasione dell'evento sono state numerose le manifestazioni in ricordo di questo grande vescovo. Nel Duomo di Milano, dove le spoglie del santo sono tuttora conservate, è stata celebrata una messa presieduta dal cardinale Monsignor Tettamanzi in onore di San Carlo ed è stata esposta al pubblico l'urna con le sue reliquie.
5: Quest'anno pastorale in particolare noi vogliamo ricordare i 400 anni della canonizzazione di San Carlo. Allora noi lo guardiamo non soltanto come il grande riformatore o il grande pastore d'anime, ma lo guardiamo come un innamorato di Cristo e dunque come una persona santa.

0: Il cardinale Tettamanzi ha certamente lanciato un messaggio quando afferma che si può essere anche oggi come è stato ieri San Carlo Borromeo, cioè nelle opere e nel lavoro di tutti i giorni. Si può essere anche santi pur non essendo religiosi, si può essere santi laici e quindi il messaggio del cardinale è proprio quello di imitare San Carlo Borromeo. Noi sicuramente amministratori pubblici possiamo ereditare da lui quello che è lo spirito vero, cioè essere tra i giovani, dare ai giovani la possibilità di emergere.
1: I'm easy like Sunday morning. I giovani che crescono, sapere apprezzare e stimare l'autorità, sicuramente, sapere che la formazione nella vita è importante, l'educazione alla responsabilità. Sono degli elementi che vanno al di là dell'essere lombardi o nati a Roma o dovunque altro e sicuramente vanno al di là delle epoche storiche. Sono, anzi, io credo, un elemento di grande modernità che fanno di questo santo una presenza e una figura di riferimento credibile per i giovani oggi.
2: Capiamo bene che dentro questo Santo Vescovo ci sono delle indicazioni preziosissime, delle indicazioni che hanno anticipato di secoli il Concilio Vaticano II e che ci permettono di capire che cosa vuol dire vivere il Vangelo per un Vescovo dentro una Chiesa che è chiamata a riformarsi continuamente.
3: Il 26 maggio del 1910, Papa Pio X scrisse l'enciclica Edite Sepe, in cui celebrò l'opera apostolica e dottrinale di Carlo Borromeo. Poiché noi siamo persuasi che gli esempi illustri dei soldati di Cristo valgono assai meglio a scuotere gli animi e a trascinarli che non le parole o le alte trattazioni, profittiamo di un'altra felice opportunità che ci si porge per commendare gli utilissimi documenti di un altro santo pastore, cardinale della Santa Romana Chiesa e arcivescovo di Milano, da Paolo V di Santa Memoria, scritto nel Novero dei Santi, Carlo Borromeo, sacerdote fedele, servo buono, modello del gregge e modello dei pastori nei tempi moderni, propugnatore e consigliere indefesso della verace riforma cattolica.
4: San Carlo Borromeo è patrono della Lombardia, di Monterey, in California, e compatrono di Francavilla Fontana in Puglia. È patrono dei seminaristi e dei direttori spirituali.

Io penso di essere stato un bambino normale come tutti, positivo e sorridente, non un trascinatore di popoli, però uno che stava

Ho iniziato a giocare a calcio sul campo da calcio del cortile dell'oratorio. C'era questo campetto molto, che non era neanche un campo da calcio, era un campo da basket, e si giocava lì, si facevano le squadre, per cui i più forti, i talentuosi venivano automaticamente nominati capitani e spettava loro selezionare i giocatori per fare le squadre. Ovviamente in ordine di importanza, no?

per cui prima ci si spartiva i cavalli buoni a scemare. Ecco, io ero nel gruppo a scemare, quindi io mi piazzavo davanti e aspettavo che succedesse qualcosa e quando arrivava il pallone gli andavo dietro. Mentre stiamo giocando, fa capolino un personaggio nuovo, no? Che con la veste, con il saio francescano, che si presenta come frate Alceo, che è il nuovo responsabile dell'oratorio. Chiede di poter giocare a calcio con noi. Mentre noi stiamo giocando, e frate Alceo gioca in difesa nella mia squadra, io sono in attacco, succede che lui mi chiama la palla, no? Come fanno i giocatori, no? E mi chiama per nome. E dice, Andrea! E io resto un attimo, come dire, tramortito, perché non mi aspettavo, no? Questa chiamata. Tant'è vero che mi giro per vedere se ci fosse un altro Andrea dietro di me a cui effettivamente era rivolto il passaggio. Dico questo perché? Perché non era mai successo che qualcuno mi chiamasse il pallone. La sera in cui io ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario, non l'avevo pensata proprio bene. Una sera, in un contesto abbastanza surreale, perché c'era una partita di calcio in televisione, nell'intervallo io ho pensato di dire loro questa notizia, no? Credendo che la cosa si sarebbe chiusa in quei 15 minuti. Mia mamma, che ha, diciamo, ha mescolato il pianto e il sorriso, insomma, gioia e dolore contemporaneamente, mio papà non ha profuso troppe parole, è rimasto abbastanza fermo, in silenzio, e ha detto: guarda, io non condivido la scelta che fai, io questo lo sapevo benissimo, però la vita è la tua, fanne quello che vuoi. E buon cammino. Io con i miei amici abbiamo iniziato a frequentare la messa e a fare i chierichetti. A questo gruppo viene rivolto un invito a un ritiro, una parola incomprensibile per noi dell'epoca, che fondamentalmente era una piccola vacanza. Partiamo su un pulmino, un Ducato, perché eravamo in 6-7, un gruppetto così, un viaggio della speranza, come quelli che si facevano una volta. Un giorno, no, di questo giugno del 96, mentre siamo ad Assisi e c'è un momento nella basilica, no, stavamo visitando, facciamo una preghiera insieme e un'idea. No? Guardando a quello che avevo intorno a me e a chi avevo intorno a me, soprattutto il mio amico frate Alceo, un pensiero trapassa la mente e il cuore, no? E il pensiero è: ma io nella vita voglio diventare così. E perché mi sembrava la possibilità più autenticamente umana e bella e entusiasmante di vivere la vita. Inizio l'università. Resto colpito da alcuni incontri che faccio tra la biblioteca, le aule di lezione, con alcune persone. Col tempo scopro che tutte queste persone, amiche fra di loro, appartengono al Movimento di Comunione e Liberazione. Una realtà di cui sapevo ben poco, non avevo mai sentito parlare di Giussani. E non sapevo niente di che cosa facesse CL, sapevo qualche cosa che avevo un po' respirato qua e là, nei corridoi per l'università, tendenzialmente.

tante cose che non la rendevano interessante. Ma loro, cioè quelle facce, per me erano interessanti. Febbraio del 2005, giornata fredda e piovosa a Milano. Quel giorno lì, a causa della pioggia, io vado all'università non con la bicicletta come al solito, ma con la metropolitana. Sulla via del ritorno, mentre vado in Piazza del Duomo per prendere la metropolitana, scopro che c'è qualcosa in corso. Sono i funerali di Don Giussani. La gente ha un volto addolorato, ma sereno. Ascolto l'omelia del cardinal Ratzinger, resto colpito da quello che lui racconta e fra me e me penso, comunque sto Giussani doveva essere un personaggio interessante. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Del giorno dell'ordinazione e del giorno successivo della prima messa in parrocchia, devo dire, non ho troppi ricordi, perché è stata due giorni a intensità elevatissima. La consapevolezza con cui sono entrato in Duomo la definirei in poche parole, no? Dicendo: ma la mia vita appartiene a te. Punto. La Chiesa è una vita che è fatta di corpo e che è fatta di anima, no? E entrambe hanno bisogno di essere alimentate e sostenute, proprio come succedeva nei Vangeli, no? Per cui i primissimi che hanno incontrato in Gesù la vita non hanno potuto desiderare altro che andargli dietro giocandosi in tutto quello che avevano, no? E come dice, no, Pietro quando chiede a Gesù: ma noi abbiamo lasciato tutto, no? I nostri beni. Ma la vera domanda che dovremmo farci è: ma che cosa hanno incontrato di bene ancora più grande che valesse la pena per loro di mettere in condivisione i propri beni economici, cioè che uno vedendo un bene dà quello che ha, no? Perché come può, perché anche altri possano prenderne parte. Sono contento della vita, perché sono contento di quello che è accaduto nella mia vita, della strada che ha aperto e della bellezza che questa strada mostra giorno dopo giorno.

la grande domanda che ogni ragazzo si pone quando varca la soglia del seminario è: rinuncio alla famiglia?

0: Siamo tre fratelli maschi e da sempre io sono il mezzano, il più grande è 5 anni più grande di me, il più piccolo, 11 anni più giovane di me, è studente alla LUIS, è il rampollo della famiglia che va avanti ed è il super coccolato da tutti. Mio papà è stato un ingegnere dell'esercito, quindi ha percorso una carriera militare che lo ha portato in giro per vari stabilimenti in Italia, mentre mia madre è insegnante di scuola primaria qui a Spoleto. Io dico sempre che ho avuto un'infanzia molto felice. In sella alle nostre biciclette, scorrazzavamo a destra e a sinistra per le vie del quartiere. Le marachelle non sono mancate, in particolare dove eravamo noi, quando era in estate proprio piena, periodo di fave, e allora andavamo insomma negli orti meno custoditi e mangiavamo qualche fava così un po' rubata, diciamo. Io credo che la mia vocazione sia nata nel contesto della mia famiglia. Tutte le domeniche mattina ci si vestiva per la messa, si saliva a messa in cima alla collina dove è la chiesa e si assisteva alla messa, si partecipava con i canti, era normale che papà leggesse le letture dal lambone, era normale che mamma il sabato mattina andasse per le pulizie della chiesa, dell'altare, di quello che serviva. La chiesa era per me un ambiente molto naturale. Il mio eccomi nasce da un'esperienza precisa che ho vissuto pochi mesi dopo la mia cresima, quindi intorno ai 13 anni, quando insieme al mio parroco partecipammo io e papà ad un pellegrinaggio diocesano a Lourdes e al termine di questa settimana io tornai a casa un po' sconvolto perché partii con la certezza che mi sarei annoiato, che avrei fatto delle cose, messe lunghe, processioni, cose noiosissime, e invece tornai sorpreso perché quella settimana fu tutto meno che noiosa. E al termine di quella settimana io mi sono domandato per la prima volta: ma se questo fosse il mio quotidiano, cioè se non fosse solo l'esperienza di una settimana, ma se fosse invece il mio quotidiano, se fosse sempre così? E quindi è rimasta questa domanda nel cuore come un eco che poi è andata avanti anche negli anni del ginnasio e del liceo e che poi è esplosa negli anni dell'università a Perugia mentre studiavo giurisprudenza. Mi domandavo continuamente se in realtà la mia felicità non fosse nella via del sacerdozio. Per cui questa domanda che si faceva via via sempre più insistente è stato un motore, una propulsione verso poi l'ingresso definitivo. Poi ci sono delle persone materiali, concrete, che mi hanno aperto gli occhi e mi hanno aiutato a discernere se questa sensazione interiore fosse dovuta a un'illusione mia oppure se era possibile che il Signore mi chiamasse. Monsignore Nato Boccardo, che piano piano lui mi ha accompagnato nel tempo fino a quando mi ha detto adesso basta, tu hai ragionato sin troppo, adesso stai procrastinando, non stai più riflettendo. E allora, visto che sei diventato adulto, hai 23 anni, io credo che sia giunto il momento di verificare una volta per tutte questa tua idea, e il modo principale per verificare l'idea di diventare sacerdozio è la via del seminario. Io entrai in seminario il 27 settembre del 2012 e comunicai ai miei amici questo passo che stavo per compiere solo una settimana prima. Questa notizia, che è arrivata in maniera un po' fulminea nei vari gruppi d'amici, ha lasciato qualcuno un po' di stucco. Un paio di ragazze hanno anche detto: beh, ci lasci a piedi.
1: Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il giorno dell'ordinazione è un giorno che ricordo con grande piacere, ma anche con grande trepidazione. Questa consapevolezza di andare incontro ad un impegno così forte mi faceva tremare i polsi. Mentre ero tra me e me, ho ceduto, ho detto: sto andando in Duomo per l'ordinazione. È un momento che ogni seminarista immagina nella mente mille volte. Quando poi quella situazione arriva sembra qualcosa di surreale. E quindi ricordo che scoppiai in un pianto liberatorio, chiuso in bagno, nel segreto, che però mi ha aiutato un po' ad alleviare la tensione, ma soprattutto ad abbandonarmi a Dio e dire: Signore, sono qui. C'è stato un momento durante l'ordinazione in cui io mi avvicinai al vescovo mettendo sulle sue ginocchia le mie mani così, e arrivò papà, che è diacono permanente, da dietro all'altare portando in mano il crisma, e ricordo che papà prese questa boccetta d'olio e la diede al vescovo. Il vescovo mise sulle mie mani un po' di questo olio, e io ricordo che in quel momento avevo i miei due padri davanti. Ogni presbitero vede nel vescovo una paternità ministeriale, no? E quello fu un momento fortissimo, ricordo che mi commossi molto. La funzione del sacerdote all'interno della comunità cristiana alla quale è mandato è una funzione di redistribuzione di tante ricchezze, quindi sia una capacità di ascolto, sia una capacità concreta di venire incontro ai bisogni dei singoli e delle famiglie che bussano alla nostra porta chiedendo un po' di pane, chiedendo un aiuto reale, concreto, che gli permetta di andare avanti in maniera sufficiente con la dignità che si addice alla famiglia. Sono un prete felice di essere stato chiamato e soprattutto sono felice di aver potuto rispondere: eccomi.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Che c'è Big Billy? Che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life. Domani in prima serata.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi partiamo parlando di un argomento che sta a cuore a molti di voi, perché parliamo di un alimento preziosissimo, un vero e proprio farmaco. Parliamo di olio extravergine d'oliva. Ebbene, pensate che in Sardegna, esattamente in Gallura, esiste un olivo che, pensate, è uno tra i più antichi del pianeta. Pensate, arriva ad avere tra i 2500 e i 4000 anni. Ecco, stiamo vedendo questa bellissima foto.

0: Guardate che chioma davvero estesa, però oggi noi vogliamo fare un po' il punto della situazione per cercare di capire come si fa a riconoscere davvero un olio Evo di altissima qualità. E in questo viaggio ci aiuterà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Bentornata, cara dottoressa.
1: Grazie,
0: io ricordo,
1: buongiorno.
0: Biologa, nutrizionista. Cosa però lo rende così speciale? Facciamo un po' quali sono anche le proprietà che ha, anche perché si sviluppano sempre più ricerche per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva, è vero dottoressa?
1: Verissimo, l'olio d'oliva ha una composizione lipidica che lo rende unico, è ricchissimo di grassi monoinsaturi come l'acido oleico, che previene le patologie per esempio cardiovascolari, non solo, è ricco di sostanze bioattive come i polifenoli e la vitamina E, che contribuiscono a mantenere integre le membrane cellulari e prevengono il tanto famoso stress ossidativo, cioè quell'invecchiamento cellulare. Ecco perché un uso quotidiano di questo condimento lo rende di fatto un alimento funzionale, quindi adatto al nostro benessere totale.
0: Vi diremo anche quanto olio possiamo consumare al giorno, però io vorrei partire proprio per dare insomma delle indicazioni molto concrete alle nostre amiche e ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Quando si parla di olio 100% italiano, perché insomma adesso quando uno va al supermercato ne vede insomma 100% italiano, però c'è differenza tra acquistare uno di alta qualità e invece uno più commerciale a livello nutrizionale, dottoressa?
1: C'è una differenza concreta e importantissima, e questa è dovuta al fatto che un olio di qualità deriva da olive che sono raccolte e molite nel momento giusto della loro maturazione e vengono poi spremute a freddo. Quindi questo fa sì che vengano mantenute tutte quelle sostanze bioattive di cui parlavamo prima, mantenute integre. Quindi noi di fatto le troviamo in ottime concentrazioni nell'olio che acquistiamo. Quando invece parliamo di un olio un po' più commerciale, che ha un prezzo più basso e spesso anche una qualità scadente, deriva da olive che non sono state conservate adeguatamente, ma soprattutto raccolte un po' oltre la loro maturazione, quindi di fatto sono meno stabili rispetto all'ossidazione e contengono meno sostanze antiossidanti.
0: Per cui nell'etichetta noi dovremmo leggere spremuta a freddo, olive spremuta a freddo, qual è l'indicazione che possiamo dare?
1: Dovremmo guardare anche il grado di acidità del nostro olio, che ne garantisce anche la bontà.
0: È la bontà, per cui insomma ce ne sono, insomma adesso anche al supermercato si trova un ottimo olio extravergine d'oliva per fortuna, però non possiamo non parlare di oli anche venuti dalla spremitura di semi, insomma penso a avocado, cocco, lino. Sempre dal punto di vista nutrizionale, quali sono le differenze rispetto a un olio extravergine d'oliva, dottoressa?
1: Allora, anche in questo caso alcuni tipi degli oli menzionati sono oli buoni perché contengono di fatto degli acidi grassi sempre monoinsaturi, quindi benefici per la nostra salute, perché occorre precisare che le nostre cellule sono costituite da una membrana fosfolipidica, quindi ricca in grassi. Di fatto noi abbiamo bisogno dei 2/3 di grassi buoni, quindi monoinsaturi, e 1/3 di quelli invece saturi. E i grassi costituiscono il 30% della nostra alimentazione, della nostra dieta. Posto questo, altri oli vegetali, come per esempio quello ottenuto dagli oli di semi di lino, non sono stabili ad elevate temperature, pur avendo una quota di grassi buoni. L'olio di avocado, anche questo ha un ottimo quantitativo di grassi buoni, ma non ci sono studi scientifici che riescano ad equipararlo ad un olio d'oliva. Attenzione poi all'olio di cocco, che invece è ricco di grassi cosiddetti cattivi, cioè di grassi saturi, che andrebbero ad innalzare il colesterolo cattivo, quindi non lo rende adatto ad un utilizzo quotidiano come invece l'olio
0: d'oliva. Eppure va tanto di moda adesso usare
1: l'olio di
0: cocco.
1: Sì, in alcuni tipi di diete, per esempio nella dieta chetogenica, viene spesso utilizzato, però in continuità nella nostra alimentazione sarebbe meglio di no.
0: Anche perché insomma noi non produciamo cocco, produciamo olive, per cui è bene benissimo utilizzare. Allora c'è un problema con il suo microfono, dottoressa, mentre lo cambiano, no? Io vorrei porre anche l'attenzione, lei prima parlava delle proprietà dell'olio extravergine d'oliva, che insomma proteggono anche il nostro cuore, proteggono dalle malattie cardiovascolari. Sappiamo anche quanto l'alimentazione è importante, 1/3 delle malattie viene, cioè si previene anche a tavola, questo è importante. L'olio Evo, allora, ha una protezione anche per quanto riguarda i livelli di colesterolo cattivo? Abbassa il colesterolo cattivo, dottoressa?
1: Assolutamente sì, l'olio Evo è in grado di innalzare il colesterolo buono e di diminuire quello cattivo, proprio grazie alla

0: presenza di antiossidanti. Non solo, è in grado anche di migliorare la vasodilatazione, favorendo una diminuzione della pressione arteriosa, quindi di fatto previene anche l'ipertensione. Però stiamo parlando sempre di un consumo limitato. Ricordiamoci che è pur sempre un grasso, quindi il quantitativo va moderato nella nostra
1: Va moderato,
0: alimentazione.
1: adesso vi diremo quanto esattamente, però lei ha detto insomma un consumo moderato. Ci sono delle persone che devono fare attenzione a consumare l'olio evo oppure no? Insomma, va bene un po' per tutti.
0: Va limitata la sua assunzione qualora si soffra di ipertrigliceridemia, cioè quando facciamo i nostri esami del sangue notiamo quell'aumento dei trigliceridi. Chi poi ha problemi di colecisti, quindi deve seguire una dieta ipolipidica, quindi a basso contenuto di grassi, deve moderarne ulteriormente il suo consumo. Nel caso poi si soffra di sovrappeso o obesità, anche qui poniamo attenzione alle quantità. Mi raccomando, non è da escludere quanto da
1: Perché sono
0: limitare.
1: io ho
0: Ci
1: detto
0: tengo a
1: all'inizio,
0: precisarlo,
1: esatto,
0: sì.
1: perché io ho detto all'inizio che è un vero e proprio farmaco, ci sono studi
0: Esattamente.
1: abbastanza recenti che individuano proprio nell'olio extravergine d'oliva un protettore, come ci ha detto appunto,
0: Assolutamente sì.
1: ricordato la dottoressa, malattie cardiovascolari, anche prevenzione di alcuni tumori. E allora, senza esagerare, quanto olio evo possiamo consumare al giorno, dottoressa?
0: Le linee guida nutrizionali ci dicono che in un soggetto adulto con un fabbisogno energetico medio di fatto si possono consumare tra i 2 e i 4 cucchiai giornalieri, non di più e neanche di meno, mi raccomando, perché anche escluderlo ci fa perdere quella sua protezione dall'insorgenza di patologie cardiovascolari, oncologiche, quelle appena menzionate. Gli studi ci dicono che riduce del 30% la probabilità di insorgenza di queste patologie,
1: Come no,
0: quindi è
1: infatti.
0: fondamentale saperlo usare e dosarlo.
1: Allora, però molti italiani, soprattutto al nord, è una tradizione nordica, usano il burro, qui vediamo il burro e l'olio extravergine d'oliva. Anche in questo caso, anche il burro non è da eliminare, no, dalla nostra alimentazione. Ci dia, insomma, chi fa bene? Immagino che l'olio evo sicuramente vinca sul burro, ma quali sono le differenze,
0: Le
1: dottoressa?
0: differenze sono sostanziali, nel senso che parliamo di un olio di origine animale, quello del burro, e un olio di origine vegetale, quindi quello d'oliva. Per quanto riguarda il burro, va usato con ulteriore moderazione
1: Parsimonia,
0: perché,
1: no?
0: esatto, perché è ricco di grassi, quelli dannosi per la nostra salute, quindi davvero con parsimonia.
1: Con parsimonia. Parliamo di frittura.
0: Sì.
1: Quando si parla di olio, è niente. Il nostro obiettivo è quello magari di farci una bella frittura. Anche in questo caso possiamo concederci una frittura. Che cosa c'è nella frittura? Potrebbe anche far bene una volta ogni tanto?
0: Allora, una volta ogni tanto potrebbe anche far bene, perché spesso non pensiamo che la frittura di fatto preserva l'alimento che stiamo per andare a friggere. Quindi una volta alla settimana noi la potremmo assolutamente consumare. L'importante è che qui non eccedere e scegliere un olio come quello d'oliva che mantiene alto il suo punto di fumo, quindi non si va a degradare, non sprigiona sostanze che possono essere o tossiche o cancerogene. Quindi assolutamente sì.
1: E per friggere soltanto l'olio evo oppure possiamo usare anche un altro olio,
0: Anche l'olio, per
1: dottoressa?
0: esempio, l'olio
1: Perché
0: d'arachidi ha un altro punto di fusione, quindi anche questo potrebbe andare bene in sostituzione. Sappiamo anche che l'olio ha un costo elevato quando parliamo di
1: Esatto.
0: costo buono, quindi se vogliamo risparmiare economicamente, ma mai sulla salute,
1: Mai, questo è vero.
0: possiamo orientarci anche su un altro olio.
1: Allora, la frittura una volta ogni tanto, una volta a settimana, con cosa la possiamo abbinare proprio per evitare danni al nostro organismo, dottoressa?
0: Innanzitutto con una porzione di verdure. Con una porzione di verdure perché quella quota di fibra va non solo a proteggere il nostro intestino, ma a rallentare l'assorbimento poi dei carboidrati che sono presenti nella nostra frittura. E poi utilizziamo non altro olio nei condimenti delle pietanze che portiamo a tavola, ma prediligiamo un condimento a base di limone, aceto o eventualmente delle salse leggere. Questo non vieta poi di accompagnare ad una fonte proteica ed eventualmente a dei cereali integrali.
1: Allora, ma noi non ci siamo fermati qui perché noi vogliamo vedere esattamente come nasce un olio extravergine d'oliva di qualità, davvero di qualità, e siamo andati nella sua terra, in Puglia, siamo andati esattamente a Fasano, a pochi chilometri da Ostuni. Allora, vediamo insieme come si produce un olio davvero ottimo. Guardate.
2: Siamo nella zona della piana olivetata, della zona di Pezzeri Greco, Fasano, a qualche chilometro da Ostuni,

0: qualche chilometro anche dal mare, siamo in Puglia. In questo momento effettuiamo la raccolta del cultivar di Oliarola, cultivar predominante della nostra zona proprio per via degli ulivi secolari presenti in questo territorio. Lo stato di maturazione dell'oliva è essenziale proprio appunto per riuscire a estrarre un olio di alta qualità. È essenziale appunto sull'oliarola anche lo stato di maturazione, perché la raccolta troppo verde dell'oliva ci comporterebbe ad averne dei difetti. Quindi dobbiamo rispettarne la giusta maturazione, attendendo anche l'invaiatura, quindi la colorazione dell'oliva, che per metà parte diventi violacea. È un olio denso con un colore giallo e riflessi verdolini, con le giuste caratteristiche a livello di polifenoli, che sono delle proprietà antiossidanti che fanno parte appunto dell'olio di qualità. E per l'oliarola è preferibile un piatto delicato che non vada a coprire l'olio e che soprattutto sia in armonia con il cibo stesso. Diciamo che il classico pane olio è intramontabile, nel senso che con qualunque cultivar è perfetto, perché è comunque un piatto semplice, un piatto freddo, quindi non andremo ad alterarne le caratteristiche organolettiche. Viene utilizzato anche per lo svezzamento dei bambini, proprio per via del suo carico polifenolico molto basso, non molto alto, quindi non ci darà un amaro, un piccante molto intenso, e di conseguenza sarebbe facilmente degustabile, diciamo, anche dai bambini sul cibo.
1: Che bontà, davvero noi abbiamo, il nostro paese è ricco di olio extravergine di oliva, è ricco di ulivi, siamo la patria dell'olio extravergine d'oliva. Ma adesso rispondiamo a qualche domanda, rispondiamo a Martina, le scrive da Piacenza, le chiede: cosa succede se conservo male l'olio? Tendo a metterlo vicino ai fornelli o esposto alla luce? Beh, qui insomma sbaglia tutto Martina, è vero?
2: Però è un errore molto frequente, se da un lato vogliamo rassicurare Martina, nel senso che spesso per comodità viene posto proprio accanto ai fornelli l'olio, così è pronto per il suo utilizzo. In realtà però conservarlo vicino ai fornelli fa sì che si alterino le sue caratteristiche, perché viene sottoposto spesso ad alterazioni e cambiamenti di temperatura. Quindi l'olio andrebbe conservato innanzitutto lontano dalle fonti di calore e soprattutto in una bottiglia oscura o di latta. Mi raccomando anche a porre questa attenzione.
1: E l'olio deve pizzicare. Qual è, quando noi acquistiamo una bottiglia di olio extravergine d'oliva, qual è la prima sensazione che noi dovremmo sentire?
2: Proprio quella sensazione di piccante, quel pizzicare è una garanzia di qualità dell'olio, perché è ricco di oleocantale, che è un potentissimo antiossidante ed è protettivo nei confronti dell'insorgenza di patologie oncologiche. Quindi ben venga quel gusto che sentiamo appena lo assaggiamo.
1: Più pizzica meglio è.
2: Assolutamente sì.
1: grazie alla dottoressa Valentina Gagliazzo, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché adesso ci dedichiamo un po' ai nostri amici telespettatori. Io saluto e ringrazio il professor Rocco Papalia, benvenuto. Io ricordo, ordinario di urologia, direttore dell'unità operativa complessa del reparto di urologia al campus biomedico di Roma. Molti dei nostri amici che ci stanno ascoltando in questo momento non si controllano, proprio perché con un po' di vergogna, insomma, bisogna scardinare questo un po' stigma che c'è dietro appunto al controllo maschile. E allora, perché è importante? Perché io, soprattutto il tumore alla prostata è il tumore più diffuso tra la popolazione maschile. Perché è così importante parlare di diagnosi precoce?
3: È importantissimo parlare di diagnosi precoce, perché per quanto riguarda le malattie urologiche, una diagnosi precoce consente una guarigione nella maggior parte, se non nel 100% dei casi. Diagnosticare un tumore del rene, un tumore della vescica, un tumore della prostata, un tumore del testicolo nei giovani in uno stadio iniziale corrisponde ad una guarigione quasi nel 100% dei casi, anzi mi spingo ancora oltre, dico nel 100% dei casi, perché una malattia presa in tempo, anche se c'è un nome, diciamo, che fa paura che
1: certo.
3: È tumore, è una malattia che si cura, quindi non bisogna aver paura di fare prevenzione. Io dico sempre ai miei pazienti, alle persone che incontro, che magari facendo prevenzione

0: scopri di avere qualcosa, però è importante saperlo. Scoprirlo prima possibile perché ci si può curare.
1: Curare, come insomma per quanto riguarda il tumore al seno, per quanto ci riguarda noi donne, preso in tempo nel 90%, ancora non siamo arrivati al 100%, nel 90% dei casi però si guarisce, cioè l'aspettativa di vita è molto alta. Professore, ci sono dei fattori di rischio che, insomma, voglio dire, fattori di rischio che possono influire nella patologia, nell'insorgenza di qualche patologia strettamente maschile?
0: Sicuramente ci sono dei fattori di rischio per quanto riguarda il tumore della prostata, che è quello più diffuso. Uno dei principali fattori di rischio è sicuramente la familiarità, nel senso se noi abbiamo un parente di primo grado che ha avuto un tumore, diciamo, della prostata, l'attenzione va aumentata. Ecco, bisogna fare appunto degli accertamenti annuali a partire anche dai 45 anni. Ecco, prima si parlava di corretta alimentazione, si parlava di olio d'oliva, ormai l'alimentazione è un po' alla base di tutto. Infatti, per quanto riguarda il tumore della prostata, uno dei fattori di rischio ormai consolidati è appunto l'obesità, cioè tutto quello che aumenta il rischio cardiovascolare aumenta anche il rischio di ammalarsi per tumore della prostata. Poi ci sono alcune professioni, per esempio, maggiormente esposte a tumori tipo quello della vescica, come per esempio i parrucchieri, tutti coloro che vengono in contatto con vernici, possono avere un aumentato rischio di sviluppare dei tumori alla
1: Perché
0: vescica.
1: respirare queste sostanze
0: Esatto, esistono delle
1: tossiche.
0: sostanze tossiche che possono aumentare il rischio di sviluppare questo tipo di patologie. Però, ripeto, le patologie del tratto urinario, se diagnosticate in
1: In tempo.
0: tempo, si curano.
1: Sicura,
0: Ecco.
1: nel 100% dei casi abbiamo sentito il
0: Assolutamente.
1: professore, per cui insomma bisogna prevenire, bisogna appunto fare una diagnosi precoce, come ci diceva appunto il professor Papalia, e io ho detto prima che il tumore alla prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile, sono 6 milioni in Italia. Ci sono dei sintomi che vanno attenzionati, insomma l'uomo che non si fa controllare come noi donne, deve avere magari dei campanellini d'allarme, no? Che ti dicono fammi andare quantomeno dal medico di famiglia. Quali sono questi campanelli
0: La
1: d'allarme,
0: ringrazio
1: professore?
0: moltissimo per questa domanda, perché il sintomo è quello che sente il paziente. Un sintomo è il mal di testa, un fastidio, un disturbo. Purtroppo i tumori non danno sintomi. Io a volte mi spingo oltre e dico preoccupatevi di più quando una cosa non fa male, cioè quando sentite qualcosa di anormale, non avete dolore, non avete nessun sintomo. E questo è particolarmente vero per i tumori, perché quando danno sintomi, quando si manifestano, purtroppo siamo arrivati tardi, perché vuol dire magari che ci sono già delle metastasi, cioè che la patologia è andata molto
1: Davanti.
0: avanti. Questo è importante per sottolineare l'importanza della prevenzione. Perché noi possiamo avere qualcosa di importante, anche di grave, e non
1: E non
0: sentire
1: sapere.
0: niente. Quindi, diciamo, fare prevenzione è un po', è un atto di attenzione nei nostri
1: Ci
0: confronti.
1: dobbiamo voler bene, insomma,
0: Bravissima, esattamente.
1: dobbiamo capire anche
0: Esatto.
1: il nostro corpo, insomma, non dobbiamo aspettare i sintomi, dobbiamo prevenire i sintomi che ci potrebbero essere. Continueremo a parlare esattamente come si fa a diagnosi precoce, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in diretta, non mancate, torniamo subito.
2: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
6: Still Life, domani in prima serata.
7: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
8: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
9: Effettivamente piace.
7: Non...
8: Alla fine non è difficile.
7: No? Scola sta pasta, va?
9: Cioè, la telecamera va bene qua.
7: Ecco, idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Bentornati, bentornati in diretta e siamo in compagnia del professor Rocco Papalì.

0: Stiamo parlando di prevenzione maschile che dovrebbero fare tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento. Sono tante le domande che sono arrivate nel frattempo. Allora rispondiamo a Giulio, le scrive da Firenze, professore, e le chiede: per fare prevenzione è sufficiente fare l'esame del sangue? Basta un prelievo?
1: Io direi che è un punto di partenza. L'esame del sangue, in particolare il PSA per il tumore della prostata, è un marcatore, ossia un qualcosa che la prostata produce, diciamo, fisiologicamente. Mm-hmm. E se c'è un'alterazione a livello della prostata, questo antigene prostatico specifico, questo è il significato del PSA, aumenta. Ma non aumenta soltanto per il tumore.
0: Perché c'è stato è stato anche criticato questo esame anche dallo stesso inventore. Brezzi. Che l'ha messo, no? in piedi. E questo però il PSA non basta solamente come esame,
1: il
0: vero?
1: Il PSA non basta come esame, ma come dicevo è un punto di partenza per iniziare a fare prevenzione. Quello che è molto importante è anche fare una visita urologica con cadenza annuale sopra i 50 anni e se c'è familiarità per patologie, per neoplasia urologica, a partire diciamo dai 45 anni. Capitolo a parte sono i giovani, no? I giovani per il tumore del testicolo, perché ha un'incidenza in età giovanile. Una volta questo tipo di patologia veniva diagnosticata molto più frequentemente in quanto esisteva la visita per militare, il servizio di leva, che adesso naturalmente è stata abolita, quindi questo è un messaggio che mi sento di dare ai giovani: dato che è venuto meno questo sistema di controllo, fate attenzione se sentite qualche nodulo, qualche massa che non fa male, che è di nuova insorgenza, ecco, di non sottovalutare il problema. Un altro esame semplice che si può fare per eseguire una prevenzione, un esame non invasivo, che è un'ecografia. Cioè un'ecografia renale, un'ecografia vescicale ti consente una diagnosi precoce. Per quanto riguarda per esempio il tumore del rene, nella maggior parte dei casi se viene diagnosticato in una fase iniziale ci consente di salvare il rene, con tutte le implicazioni che questo ha, perché salvare un rene significa preservare la funzionalità renale, non andare incontro ad insufficienza renale cronica e non mettere le persone a rischio di sviluppare patologie cardiovascolari associate all'insufficienza renale.
0: Lei ha detto che i controlli devono essere effettuati dai 50 anni in su oppure 45 anni. Questo vale anche per fare esami diagnostici tipo l'ecografia anche a quest'età deve essere fatta come prevenzione, professore?
1: Io direi di sì, cioè a partire da quest'età, però è chiaro che un'ecografia un'ecografia costa, è un esame molto semplice da eseguire, ma ecco, è chiaro, bisogna anche riparlare del rapporto medico-paziente, certo. Cioè anche il medico di famiglia mi sento di chiamare in causa, no? Il medico di famiglia deve essere proprio una persona di famiglia, cioè che ci segue durante tutta la vita, ed ecco, sarà il medico di famiglia ad indicarci il momento opportuno per eseguire un esame.
0: Se c'è qualche sospetto,
1: esattamente,
0: magari, no? Conoscendo anche la storia familiare del paziente stesso, insomma, quanto è importante la figura del medico di famiglia. Allora, questi sono esami di primo livello, poi ci sono degli esami di secondo livello, no? Degli approfondimenti. Quando devono essere fatti, professore?
1: Gli esami di secondo livello vanno fatti se, una volta eseguiti questi esami molto semplici, c'è un sospetto. Ecco, per quanto riguarda i tumori delle vie urinarie, si fa un UroTAC, cioè un TAC delle vie urinarie che comprende rene, ureteri e vescica. Invece per quanto riguarda la prostata è un esame molto diffuso e che ci ha dato delle indicazioni importanti nel sospetto delle neoplasie prostatiche, la risonanza multiparametrica della prostata o addirittura adesso la biparametrica. Questi sono dettagli tecnici, comunque il messaggio è una risonanza magnetica, che è un esame di secondo livello che ci consente di identificare con precisione elevatissima se ci sono dei noduli sospetti che poi dovranno essere sottoposti ad una biopsia.
0: Ecco, voi siete stato uno dei primi centri in Italia ad adottare questa nuova diagnosi, la biopsia fusion. Di che cosa si tratta? Che cos'è? Che cosa fa e quali sono i vantaggi?
1: La biopsia fusion è una biopsia estremamente precisa, in quanto, come il nome stesso dice, fusion, fonde le immagini della risonanza magnetica con quelle dell'ecografia che si usa per eseguire la biopsia e ci consente di bioptizzare proprio le lesioni sospette alla risonanza magnetica. Questo è un esame molto preciso, molto moderno, che si esegue in anestesia locale, non è necessario il digiuno, quindi un esame molto semplice, una procedura

0: popolazione maschile su questo tema. La Società Italiana di Urologia ha realizzato dei podcast che si possono ascoltare tranquillamente proprio per sensibilizzare su questo tema così importante, perché proprio perché i maschietti sono un po' restii a farsi controllare. Allora, ascoltiamone un estratto, perché su vari temi proprio di prevenzione maschile, sentiamo.
1: Quando uno pensa alla chirurgia robotica, pensa ancora a qualcosa di non collaudato, al futuro, ad una versione beta. Immaginate che al posto delle due mie mani avessi quattro mani bioniche e che tre di queste, ognuna, governasse uno strumento robotico ad altissima precisione. Questa nuova tecnologia ha veramente cambiato i limiti della mini-invasività.
0: Ecco, molto veloci, bella voce, nel senso che comunque aiutano a chi interessa sicuramente come prevenzione per quanto riguarda la salute maschile. Un bel progetto questo, professore.
2: Sicuramente la chirurgia robotica ha cambiato il paradigma del trattamento. Una volta si soleva dire grande taglio, grande chirurgo. Purtroppo un grande taglio era associato a dolore, a lentezza nella ripresa postoperatoria. Oggi effettivamente, grazie alla chirurgia robotica che gli urologi praticano quotidianamente, si riesce ad essere molto precisi, la visione è molto magnificata, cioè non è vero che a cielo aperto si vede meglio, si vede molto molto molto meglio attraverso il robot, e soprattutto il robot aiuta un po' ad eliminare quelli che potrebbero essere i difetti, diciamo, del chirurgo, il tremore, cioè
0: si lavora meglio. Vantaggi non solo per il paziente, ma anche e soprattutto per l'operatore, per il medico, per il chirurgo che sta operando. Grazie professor Papalia, grazie per questi consigli. Insomma, comunque fatevi controllare voi, amici all'ascolto. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio il dottor Gabriele Benedetti, benvenuto. Io ringrazio anche la paziente Donatella, benvenuta anche a te, perché caro Gabriele, oggi parliamo di un dolore che colpisce tanti italiani, il dolore al nervo sciatico. Avete presente quel dolore che parte dalla schiena e finisce alla gamba? Ebbene, potrebbe essere la colpa proprio del nostro nervo sciatico che fa un po' le bizze. Allora, però, caro Gabriele, che cosa scatena il dolore? Faremo vedere dei trattamenti proprio su Donatella,
3: no? Esatto. Partiamo dal nostro famosissimo, perché chi ne ha a che fare con le risonanze L5-S1, quindi questa lombare che vedi che è l'ultima, è il sacro, e qui in mezzo c'è la radice che fa nascere il famoso nervo sciatico, che se lo vediamo con Donatella, qui ce l'abbiamo a livello del nostro Johnny, qui ce l'abbiamo a livello di dolore con Donatella, quindi è il gluteo alto. Vedremo perché. C'è una compressione di questo nervo a questo livello, vieni Donatella, ci giriamo, dato da solitamente un'ernia o una protrusione del disco. Come vedi, io qui ho le vertebrine che ha Johnny in verde, esatto, e in mezzo a due vertebre abbiamo questo disco che è un cuscinetto per ammortizzare i traumi. A volte il trauma è un pochino troppo grosso e quindi esce fuori una bolla. Questa bolla, vedete questa qui, questa bolla rossa è un'ernia, va a comprimere questa struttura gialla che è il nervo, quello che appunto abbiamo qui. E se lo comprimiamo proprio alla radice scende e ci dà dolore sul gluteo. Questo è il nervo sciatico.
0: Questa fitta chiunque l'ha avuto anch'io, è un dolore insopportabile, però possiamo fare molto grazie all'osteopatia, no? Tentiamo di fare qualche trattamento, sfruttiamo la nostra bellissima Donatella per cercare di capire come possiamo togliere il dolore, no? Esatto. Dobbiamo far rientrare quel cosino rosso lì.
3: Noi sfruttiamo degli sblocchi veri e propri vertebrali, quindi se abbiamo questa compressione di queste due vertebre dobbiamo fare questo, click clock, dobbiamo liberare la compressione. Certo. E te lo faccio vedere nella parte più mobile della colonna, che è proprio questa a livello cervicale. Quindi faremo questo sblocco che io ti simulo reale adesso in diretta. Rilassa del tutto, bravissima, abbandona tutto, brava, eccolo qui, senti questo scrocchio
0: sì, si sente.
3: E che appunto fa capire come un'articolazione sia sbloccata, quindi decomprimiamo il disco, si alleggerisce l'ernia, non tocca il nervo, non c'è il dolore.
0: Allora, Per curare però il nervo sciatico siamo partiti dal pancia cervicale. Adesso dobbiamo intervenire forse nella zona, non lo so, tu sei sicuramente il medico di turno, però in questo caso come facciamo a intervenire invece per quanto riguarda la zona lombare, dove sentiamo il dolore?
3: Esatto, te l'ho fatto vedere a livello cervicale perché c'è molta più malleabilità nella zona.

0: Okay. Adesso invece vedi si complica perché le vertebre sono più grandi e sono più difficili da gestire.
1: Certo.
0: Qui. Quindi giriamoci di lato, vieni verso di me, brava, ti rilassi. Questa è la zona in questione, con molta precisione. Ti guido io, tu rilassati, brava. Questa è una preparazione perché vedi che
1: certo.
0: Vado a ingaggiare esattamente.
1: Il paziente deve essere rilassato.
0: Il paziente è rilassatissimo, Donatella è fantastica, sta collaborando alla perfezione. La famosa L5S1, che non è la classica battaglia navale, ma è la lombare intesa come ultima, quindi la quinta, L1, la prima sacrale, in questo spazietto c'è la compressione che ci interessa. Andiamo a sbloccarlo. Rilassati del tutto, brava, lascia cadere le gambe, non cadi, perché il paziente ha sempre paura di cadere. Rilassati del tutto, bravissima, abbandona.
1: Ecco.
0: Eccolo qui, un pochino forte, fa un po' impressione.
1: È sempre.
0: Però, dolore? No.
1: No.
0: Ci assicura ovviamente Donatella che non ci sia dolore.
1: Esatto, abbiamo visto anche dal viso, perché il viso si contrae in caso di dolore.
0: Sì.
1: Allora, questi trattamenti, il trattamento nella zona cervicale, il trattamento nella zona lombare, anche quando sentiamo tanto dolore, quando anche in fase acuta, così come dite voi?
0: Domanda giustissima, perché va fatto il prima possibile, altrimenti si vanno ad attuare quei meccanismi di difesa del corpo, quindi compensi antalgici, mi sposto per non sentire dolore, quindi chi ha la sciatalgia lo trovi atteggiato dal lato che non comprime la gamba, quindi dall'altro, quindi comincia a storcersi e poi si innesca la flogosi, quindi l'infiammazione, che è quella che poi porta alla cronicizzazione e al peggiorare di tutti quelli che sono i sintomi.
1: Allora, sono diversi i trattamenti, abbiamo visto zona cervicale, zona lombare e adesso che cosa, perché insomma il trattamento, quanto tempo dura un trattamento di osteopatia proprio per
0: che con una mezz'ora, un 40 minuti si riesce a fare tutto, perché gli sblocchi vertebrali sono abbastanza
1: veloci, rapidi.
0: Okay. Quello che richiede un pochino più di tempo, e ti dirò, negli sblocchi non c'è nessun dolore, ma nel tiraggio di un muscolo molto conosciuto in giro, il muscolo piriforme, in realtà il nervo sciatico un pochino fa male, perché spesso proprio nella zona del gluteo c'è questo muscolo che lavora in rotazione continuamente, il piriforme, quindi è un muscolo che ha una forma piramidale e che spesso purtroppo va a storcere la sua funzione sul nervo. Tu immagina avere un muscolo che continuamente, nello stare seduti, nel camminare, va a strizzare un nervo che ha il diametro di un indice, di un dito,
1: certo.
0: Ok? Quindi pensa che è dolore, e noi dobbiamo in questo modo far srotolare questo muscolo piriforme, che finalmente libera dalla sua terribile morsa il nervo, e pian piano allora lo fa rilassare, come sto facendo io. Quindi vedi, sto applicando un'adduzione della gamba, una rotazione. Intanto puoi indicarci dove senti il dolore tu? Brava, lo senti a livello proprio del, del
1: fianco
0: e del gluteo. Sì, diciamo che te lo faccio vedere ancora più, diciamo, ingaggiato, così la povera Donatella lo sperimenta.
1: Per cui bisogna capire la causa del dolore, no? Cioè se dipende dal nervo sciatico oppure dal piriforme.
0: Questa è la famosa diagnosi differenziale. Quindi abbiamo a disposizione le risonanze magnetiche, intanto per capire se c'è un'ernia. Abbiamo l'elettromiografia per capire dove si interrompe il potenziale d'azione del nervo.
1: E poi poter intervenire
0: meglio. E poter intervenire e capire se dipende dalla lombare o dalla gamba.
1: Però noi possiamo fare qualcosa per prevenire, soprattutto per chi ha avuto magari degli episodi di dolore al nervo sciatico, con degli esercizi che possiamo fare anche a casa, Gabriele?
0: Allora, hai visto la rotazione che io stavo effettuando? Pensa se semplicemente adesso a casa ci proviamo, ci sdraiamo un attimino sul letto, accavalliamo questa gamba sul ginocchio e con entrambe le mani passiamo, vedi, nell'incavo e andiamo ad afferrare l'altro ginocchio, quindi devi solo rilassarti ed afferrare il ginocchio. La gamba rimane così, adesso tu ti rilassi, aspetti che il tiraggio avvenga e andiamo a tirare esattamente il piriforme come se lo stessi facendo io, ma in realtà lo sta facendo Donatella.
1: Un minuto, due minuti, quanto
0: allora,
1: possiamo
0: stare? Allora, due minutini cercando di rilassarci, perché è doloroso, perché tira, e se proprio ci fosse qualcuno in giro che potesse dare una mano, basterebbe anche, vedi, una spintina passiva in questa direzione.
1: Così tiriamo ancora di più.
0: Esatto, non lo fate fare magari al marito arrabbiato in quel momento o alla moglie, fatelo fare a un amico caro e con calma faremo questo, altrimenti
1: allora,
0: si vendica.
1: Questo è un esercizio,
0: esatto.
1: Ce ne puoi consigliare un altro da fare? Perché sono degli stretching che noi facciamo.
0: Sono
1: una
0: stretching,
1: sorta di stretching
0: perché interessano proprio il muscolo che deve liberarsi. Pensa che questo è l'esercizio ideale per quanto riguarda, e super efficace per quanto riguarda lo

0: lo srotolamento del piriforme. Se viene un attimino in piedi, invece andiamo a fare, vieni qui con me, ci mettiamo laterali così possiamo vederlo bene. Andiamo a fare un esercizio che invece interessa proprio la lombare. Quindi liberiamo allora la zona che interessa la parte più alta. Ti devi flettere piano piano in avanti, lasciando cadere la testa. Giù, ti guido io, brava. Giù, giù, giù, giù, giù, giù. Lascia cadere la testa, ti abbandoni, le gambe sono dritte. Questo dura circa 2 minuti, chi avesse problemi di vertigini lo fa davanti a un divano e
1: Certo.
0: con calma andiamo a tirare tutta la parte posteriore delle gambe e della schiena, che racchiude proprio la gamba come zona periferica del nervo e la schiena come zona radicolare
1: La
0: invece del
1: sera fare questi
0: piriforme.
1: esercizi, almeno ci rilassiamo, meglio la
0: Meglio la
1: mattina.
0: sera, perché la
1: Meglio la
0: mattina
1: sera.
0: siamo un pochino più retratti.
1: Certo,
0: Vieni,
1: questo è
0: veniamo su,
1: importante.
0: grazie.
1: Grazie,
0: Grazie
1: grazie a
0: Monia,
1: dottor
0: grazie a voi.
1: Gabriele Benedetti, grazie alla bellissima Donatella per farci, insomma, per averci fatto vedere questi trattamenti. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, ovviamente il mio medico. Noi torniamo sempre domani, sempre in diretta e sempre alle 9:45.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Alberobello in provincia di Bari, città dei trulli, patrimonio dell'UNESCO. Ma intanto incontriamo il mastro trullaio, il signor Leonardo Colucci. Che cos'è Alberobello per lei?
1: Alberobello per me è un paese magico. Intanto è il mio paese di origine, io sono nato qua proprio ad Alberobello. Ma poi è magico questo paesino, cioè io sono orgoglioso di essere Alberobello.
0: Tanti di questi pinnacoli sono stati creati da lei?
1: Sì, una parte sì, ma io riproduco gli stessi pinnacoli in originale di vecchi maestri trullari.
0: Grazie al signor Leonardo, ma noi nel corso della puntata poi lo incontreremo anche nel suo laboratorio, poi scopriremo i trulli di Alberobello, le chiese, l'arte della tessitura e non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Alberobello, città patrimonio dell'umanità e capitale dei Trulli. Il comune si trova a 428 metri sul livello del mare e conta circa 10.500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Alberobello!

0: e con gioia nella sala del Consiglio Comunale incontriamo il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. La domanda che facciamo a tutti all'inizio, che cos'è per lei Alberobello?
1: Ma innanzitutto benvenuti ad Alberobello. Beh, innanzitutto Alberobello è la città dove sono nato, è una città dove tra l'altro ho sempre vissuto, non ho mai cambiato luogo ed è una città che amo tantissimo, non solo perché oggi ho l'onore di fare il sindaco, ma anche perché qui veramente ho fatto tutte le mie esperienze, ho dedicato la maggior parte del tempo. Alberobello è una città meravigliosa, tra l'altro io sono stato uno dei protagonisti del riconoscimento dell'UNESCO in quel periodo, quando un gruppo di noi si è battuta per questo riconoscimento che poi, per fortuna, una della città e del suo futuro abbiamo ricevuto.
0: Alberobello è la capitale dei trulli.
1: Esattamente. Alberobello è il luogo dove l'aspetto urbano del trullo, che era una presenza diffusa nelle campagne di questo territorio, però si è espressa come una dimensione urbana, una dimensione dove la gente ha incominciato a vivere, a relazionarsi e a costruire come in una tipica masseria, anche se chiaramente non è una masseria, ma questa è una città, un paese, ha incominciato a vivere, a produrre, a organizzarsi, a raccogliere le acque, che è un elemento sempre stato molto indispensabile, e quindi lì è nata la nostra piccola città.
0: Poi abbiamo il Trullo Sovrano, che ospita anche un bel museo.
1: Trullo Sovrano, che è privato, però i proprietari lo tengono veramente con un'attenzione particolare, di questo noi li ringraziamo. È il trullo più grande che si trova ad Alberobello, è l'unico che ha questo primo piano vivibile, perché i trulli hanno un piccolo soppalco, ma chiaramente con tante difficoltà. Invece il Trullo Sovrano è questo trullo più grande, maestoso, ha questo primo piano abitabile ed è un luogo bellissimo.

0: Alberobello ha anche una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Innanzitutto Alberobello è sempre stato un luogo di passaggio, di transumanze, di passaggio anche di un percorso importante che congiungeva la parte dello Ionio con la parte dell'Adriatico. Questi spazi grandi che ci sono, non a caso il paese pur essendo piccolo ha delle strade grandi, importanti. E poi qui c'è passato tanta gente, gente famosa, D'Annunzio, ma anche altri che sono rimasti incantati di questa bellissima città.

0: e nel gonfalone abbiamo un po' la storia, no?
1: Esatto, noi in realtà Alberobello era un bosco che fu regalato al conte, al Guercio di Puglia, alla famiglia Acquaviva, che per aver vinto una battaglia per il re di Napoli, e quindi lui l'ha usata come riserva di caccia. Poi ha pian piano invitato contadini a venire ad abitarla, quindi c'è stato un disboscamento importante e quindi c'è stato l'insediamento. Quindi per anni noi siamo stati in qualche modo un luogo che dipendeva dal conte di Acquaviva, di Conversano, e poi nel 1797, grazie a un decreto regio, siamo diventati una città autonoma. Usare la parola libera è eccessiva, perché in fondo il primo sindaco è stato in realtà uno dei conti Acquaviva, quindi diciamo il rapporto era condiviso, però ecco, in qualche modo siamo diventati una città autonoma.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva per meglio vivere Alberobello?
1: Ma sicuramente di vedere le due zone riconosciute dall'UNESCO, che sono la principale, il Rione Monti, e l'Aia Piccola, e poi anche il Trullo Sovrano, cui abbiamo già parlato. Però di spingersi anche verso le periferie fatte di una campagna molto bella, dove si vedono altre tipologie di trulli, magari un po' più antichi, e soprattutto i percorsi di campagna che oggi noi stiamo cercando di trasformare in cammini, sia a piedi che in bicicletta, vedere i muretti a secco, andare in quei luoghi dove c'è una preparazione anche dei percorsi del gusto che noi stiamo cercando di individuare. Ecco, un paesaggio bello che fa parte di un territorio, e noi su questo ci stiamo lavorando tantissimo. Quindi l'invito che faccio è non fermarsi solo al centro della città, che è meraviglioso e bello, ma di spingersi anche verso l'esterno.
0: Grazie, sindaco, e noi

0: con Don Gino Copertino siamo all'interno della basilica dedicata ai santi Cosma e Damiano. È un luogo a cui qui ad Alberobello sono molto legati e in modo particolare lei, perché qui ha celebrato la prima messa.
1: Sì, qui sono stato ordinato l'11 settembre del 1982, il giorno dopo ho presieduto la prima messa qui in questo santuario, allora il santuario, poi dal 2000 elevata a basilica al titolo di basilica minore. Io innanzitutto voglio portare il saluto di Don Leonardo Sgobba, il parroco che in questi giorni è assente per motivi familiari, e lo sostituisco in questo dialogo con voi sulla chiesa dei Santi Medici di Alberobello, i Santi Cosma e Damiano, a cui noi siamo particolarmente legati.
0: Tra l'altro lei è nativo di qui?
1: Sì, sono nativo di Alberobello, sì.
0: Quindi conosce un po' tutte le storie?
1: Sì, ho vissuto dalla primissima infanzia tutta quanta la strada che mi ha portato poi al ministero presbiterale e naturalmente a maturare non solo la conoscenza ma la devozione nei confronti di questi bellissimi esempi della prima storia della Chiesa. I primi secoli della Chiesa sono stati martirizzati nel 303 e quindi sono dei testimoni della fede. Oltretutto la loro provenienza è dall'Asia Minore, dalla Turchia probabilmente, forse Ciro vicino Antiochia di Siria, attuale Turchia, e penso che in questo momento anche il nostro pensiero attraverso la devozione ai santi sia per tutte le popolazioni provate dal terribile terremoto che abbiamo ascoltato e cui loro hanno vissuto come un momento drammatico della loro storia recentissima.
0: E nell'abside abbiamo un po' tutta la storia dei santi.
1: Sì, la storia che dice il loro martirio. Erano considerati testimoni della medicina, ma la esercitavano in un modo originale. L'originalità era dovuta alla loro fede e alla potenza del Signore che agiva attraverso di loro, e quindi la loro cura era segno della loro fede e quindi diventava una testimonianza che evangelizzava. E insieme con questo l'altro titolo con cui sono ricordati, quello di essere senza denaro, anargiri, perché prestavano gratuitamente. Secondo l'insegnamento di Gesù, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. La cura in modo gratuito diventava per loro l'annuncio del Vangelo e per questo motivo sono stati martirizzati.
0: E a settembre qui c'è grande festa e vengono portate in processione le due bellissime statue.
1: Sì. Per due volte. Noi abbiamo una tradizione che risale al 600, quando Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona di Conversano portò qui il primo quadro con la rappresentazione dei Santi Medici e introdusse la devozione. Era il 27 settembre del 1637 e quella data è conservata ancora, anche se liturgicamente è stato anticipato al 26 la memoria dei martiri Cosma e Damiano, è conservata qui ad Alberobello non solo a ricordo di quell'evento, ma come testimonianza di una devozione che raccoglie il consenso, raccoglie la testimonianza di tanta gente, non solo di Alberobello, ma anche dei comuni limitrofi, che raggiungono Alberobello a piedi la notte fra il 26 e il 27 per partecipare alla messa e alla processione. È considerato il 27 il giorno dei pellegrini, la festa dei pellegrini, mentre il 28, il giorno successivo, è la festa detta dei paesani. E nel pomeriggio del 28, ancora una volta, si portano in processione le statue dei martiri Cosma e Damiano.
0: Ma com'è la comunità cristiana di Alberobello?
1: È una comunità che fonda le sue radici in una tradizione che è quella contadina, quella artigiana, che ha ricevuto e trasmesso i valori cristiani attraverso una educazione familiare fondamentalmente ed una vita parrocchiale, una vita legata alla comunità parrocchiale. E questa è la chiesa matrice di Alberobello, quindi la prima comunità e il primo punto di riferimento della cittadinanza.
0: Qual è il messaggio da sacerdote che si sente di dare alla cittadinanza in questo momento?
1: Penso che il riferimento che facevo precedentemente alla testimonianza dei martiri sia il messaggio che noi possiamo accogliere da loro e trasmettere, prenderci cura dei fratelli e farlo con la gratuità del Vangelo.
0: Grazie a Don Gino e noi adesso raggiungiamo una frazione di Alberobello per scoprire alcuni piatti tradizionali del territorio.

0: Intanto noi ci siamo spostati da Alberobello alla frazione di Coreggia e con Laura Leogrande andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo, ma iniziamo a parlare di questo posto che ha creato suo padre.
1: Sì, intanto benvenuti a Coreggia. Sì, questo posto è una trattoria storica ormai, creata da papà e mamma, emigranti negli anni 60 in Germania, e poi per un evento X della famiglia sono dovuti ritornare in terra. E papà era camionista, mamma sarta, si sono inventati insomma questo nuovo lavoro, chiaramente parliamo degli anni 68, e da lì è nata la nostra trattoria. Quindi hanno iniziato a pensare di cucinare per gli amici con un girarrosto che avevano portato dalla Germania, e da lì mamma è stata così brava da iniziare a cucinare per tutti.
0: Una trattoria che è diventata un palcoscenico dei prodotti del territorio. Iniziamo a presentarli.
1: Sì, perfetto. Allora, noi ci teniamo tanto a lavorare chiaramente i prodotti del territorio perché siamo in Puglia e la nostra terra ci offre veramente tanto, dai latticini alle verdure, alla carne, alle paste fresche, ai dolci, quindi la nostra cucina è strettamente legata alla produzione del territorio.
0: Parlando dei latticini, qui abbiamo vari tipi, no?
1: Certo, qui abbiamo della ricotta, delle mozzarelle, la burrata che è proprio tipica nostra pugliese e il cacio ricotta che è una ricotta dura con cui noi poi andiamo a condire le paste. Capocollo di Martina Franca, chiaramente abbiamo sempre i nostri oli che in Puglia sono anche un'eccellenza.
0: Basta guardarsi intorno,
1: sì,
0: qui.
1: Gli ulivi, speriamo che continui così. Quindi il nostro olio ha anche una bassa acidità. Tutti i nostri piatti sono fatti con olio di oliva extravergine del territorio.
0: Vedo anche la focaccia.
1: Perfetto, sì. La focaccia è la tipica nostra focaccia barese, però chiaramente in tutta la Puglia si fa chi in una maniera, chi nell'altra, che è farina e patate, lievito e acqua, basta, semplicissima, lievitata e poi condita con pomodoro, origano e olio.
0: E voi date molta importanza alle farine?
1: Certo, certo, anche quelle, le farine sono del territorio. Anche per la pasta fresca fatta tutta a mano da noi usiamo la farina grezza, la farina bianca, in effetti vedete anche le varie tipologie di colori, no? Delle farine stesse, quindi abbiamo queste strascinate fatte con farina scura. E la cosa che voglio sottolineare è che quella pasta è fatta da mia zia che ha 92 anni e mi sforna queste strascinate, ecco, è più perfetto, che è l'orecchietta aperta con rucola, pomodoro e cacio ricotta. Abbiamo le orecchiette con le cimidrape e anche lì le cimidrape sono prodotte nel nostro territorio e vanno da novembre a marzo, condite con acciuga e orecchiette con polpettine, che è chiaramente il piatto top della domenica, perché il ragù si fa la domenica, quindi orecchiette, polpettine e ragù. Però il piatto più importante e più antico, non più importante, più antico, effettivamente più tradizionale, sono il purè di fave con cicoria.

0: E poi abbiamo due secondi.
1: Due secondi, la trippa e le braciole. Le braciole, che non è la braciola, che insomma la bistecca, è l'involtino di carne a ragù, sempre carne di manzo o si fa anche di cavallo, con le polpettine e il ragù con cui venivano condite le orecchiette.
0: E poi chiudiamo con i dolcetti.
1: I dolci, chiaramente il dolce tipico, noi abbiamo tanti dolci, però sono più che altro festivi, e quindi dalle cartellate, dalle zeppole alle frittelle di carnevale, però diciamo che anche la Puglia ha una grande produzione di mandorle, come di olive, e quindi abbiamo i dolci di mandorle che sono, diciamo, quelli più tipici che si trovano tutto l'anno.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
1: Un invito, venite ad Alberobello e magari insomma venite ad assaggiare i nostri piatti, la nostra ospitalità, che comunque in Puglia almeno ci riconoscono, dicono che siamo molto bravi ad ospitarli e quindi li invitiamo ad Alberobello.
0: Poi c'è la vostra trattoria, ma insomma i ristoranti, trattorie,
1: sì, ce ne sono
0: tanti,
1: ce ne sono tantissimi.
0: Per tutti i gusti. Grazie,
1: certo. Grazie
0: alla
1: a
0: signora
1: voi.
0: Laura, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Alberobello.

0: E adesso incontriamo Don Enrico Colafemmina, che è il parroco della chiesa dedicata a Sant'Antonio di Padova, che è conosciuto anche come il Trullo di Dio. E qui ci troviamo proprio all'interno della zona monumentale di Alberobello.
1: E questa parrocchia, potremmo dire, o questo tempio,

0: speciale in un certo senso, ha una storia speciale proprio perché è fondata da anche un sacerdote speciale. Don Antonio Lippolis è stato l'ideatore e il costruttore, il fondatore di questa chiesa nel lontano 1926. Un prete totalmente dedicato ai poveri, all'azione sociale, un prete ex francescano che poi si incorporò nel clero diocesano. Lui di Alberobello ritornò ad Alberobello, dove visse fino alla morte. E quindi lui ci chiamò. Noi siamo una congregazione religiosa dei Servi della Carità, Opera Don Guanella. Lui costruì la chiesa e volle poi trovare dei sacerdoti che continuassero un pochettino la sua attività pastorale, di attenzione soprattutto agli ultimi. E quindi ecco che chiamò i Guanelliani, forse conoscendo anche un pochettino il nostro carisma, e affidò la cura pastorale alla nostra congregazione nel lontano 1952. Il trullo di Dio, perché questa è la casa di Dio, tutto parla di Lui, le pietre stesse parlano di Lui. Ecco, Don Antonio pensò proprio a noi Servi della Carità per continuare questa opera sua, e noi continuiamo sullo spirito e sull'esempio del nostro fondatore a occuparci di questa parrocchia, dove ci sono tantissime attività proprio in favore delle persone in difficoltà. Abbiamo un centro anche per disabili, poi c'è l'oratorio, c'è un centro socio-educativo, sempre con un'attenzione particolare alle persone povere o in difficoltà.
1: Grazie a Don Enrico, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Alberobello.

0: E adesso ci troviamo proprio nel cuore della zona monumentale con Raffaella Copertino, che è una tessitrice del telaio antico. Andiamo a presentare innanzitutto dove ci troviamo in questo momento.
1: Ci troviamo nel trullo che era di mia nonna, praticamente, dove ci ha vissuto. Io sono venuta come nipote, insomma, e ci ho dormito anche, in effetti. E si trova nella zona monumentale, via Montenero, che è la prima strada più vecchia, insomma, di Alberobello, da dove comincia il paese e poi pian piano si sviluppa e diventa un po' più grande, insomma.
0: Qui abbiamo più ambienti, no? Abbiamo la cucina, questa era la camera da letto.
1: Questa era la stanza da letto, la cucina, stanza giorno, e poi avevano tutto il cortile, perché nel cortile si svolgevano anche i lavori che portavano dalla campagna, come la pulitura di tutti i legumi, insomma, e poi si faceva praticamente compagnia, insomma, si aiutavano un l'altro, insomma, era una grande comunità.
0: E questa della tessitura è un'arte che lei ha ereditato da sua mamma e da sua nonna?
1: Nonna e bisnonna e così via, insomma, tutti qui da noi, insomma, tutte le donne tessevano. Quando il tempo era cattivo, non andavano nei campi, tessevano la biancheria che serviva per il fabbisogno della famiglia, tipo per farsi vestiti oppure coperte, lenzuola, qualsiasi cosa, tovaglia, insomma.
0: Qui abbiamo un telaio che ha addirittura 200 anni.
1: 200 anni, sì. Quello più grande che ho io, insomma, che arriva a 90 centimetri come larghezza. E in effetti tutte le nostre coperte o lenzuola venivano fatte a teli da 90 e venivano praticamente messe insieme e facevano le coperte. Dopo ho un altro telaio praticamente che mi arriva a 70 centimetri, però decido io, insomma, dipende un po' da quello che ho in mente di realizzare, perché ogni tessuto devo pensare prima nel tipo di materiale, disegno e metterlo su, insomma.
0: Ho visto che realizza sciarpe, tappeti, arazzi anche.
1: Arazzi anche, centri da tavolo, anche asciugamani ho fatto. Adesso un po' meno perché, insomma, l'età avanza, ho meno tempo, mi dedico un po' più ai miei nipoti, le devo dire, però insegno ai miei nipoti a tessere.

0: Ma che cos'è Albero Bello per lei?
1: Albero Bello per me è il mio cuore, è il mio paese, cioè io ci sono nata, ci sono vissuta, ci sto benissimo in effetti.
0: Mi racconti quando entrano qui i tanti turisti. No? La loro espressione?
1: Sono meravigliati perché giustamente i nostri trulli sono bellissimi, sono unici e poi con questa particolarità, cioè sono delle case particolari, non c'è paragone con un altro tipo di casa, insomma, e rimangono affascinati praticamente già dal pavimento che è lucidissimo, dal bianco della nostra calce, cioè rimangono affascinati, stupefatti in effetti.

0: con il maestro Leonardo Colucci chiudiamo la nostra passeggiata ad Alberobello. Lei da quanti anni fa questo mestiere?
1: Io ormai sono più di 40 anni.
0: Che cosa fa lei? Ecco, spieghiamo bene.
1: Faccio il restauro dei trulli. I trulli vengono restaurati, essendo il trullo una volta era proprio la casa dei contadini, quindi veniva fatto tutto con murature, assemblaggio delle pietre, tutto a secco. Allora c'è bisogno di un po' di manutenzione, perché ho passato degli anni, perché nonostante ho cemento che mantiene, anche se non esisteva neanche il cemento nell'antichità, però sono tutte lavorate a secco. Quindi essendo un assemblaggio di pietra a muratura secca, c'è la manutenzione da fare, insomma, nel corso degli anni.

0: E la pietra che copre il trullo si chiama chiancarella.
1: Sì, il rivestimento, diciamo, della parte interna del trullo, della cosiddetta cannella, viene rivestito con le chiancarelle, in modo tale che va fatta la copertura, che non ci sono infiltrazioni di acqua internamente. Va data la pendenza giusta negli addetti canali che poi servono per portare l'acqua nel pozzo, perché ogni trullo ci sta il pozzo per la riserva dell'acqua.
0: E adesso la vediamo scura, ma in realtà è chiara all'inizio.
1: La chiancarella non ha questo colore, diciamo, dove si vede questo grigio topo. E la chiancarella è una pietra calcarea, è una pietra nostra del posto. Ecco, non a caso bello sono tutti i trulli. Perché? Perché il materiale è del posto. Nell'antichità i contadini con i picconi facevano l'estrazione delle chiancarelle. Nelle nostre zone ci sono proprio dei posti dove il sottosuolo è proprio a falde. Le chiancarelle noi lavoriamo solo lo sbecco per la pendenza, per l'inclinazione del trullo, ma lo spessore si trova già così nel sottosuolo.
0: E prima l'abbiamo seguita, lei è uno specializzato del pinnacolo.
1: Sì, la mia passione è proprio fare i pinnacoli, proprio. Mi diverto proprio a fare tutto in origine, proprio ritratto all'originale, tutti di pinnacoli, uno diverso dall'altro, perché in realtà il pinnacolo è proprio, nell'antichità il pinnacolo era la firma del maestro trullare, cioè lui si inventava, faceva il trullo, si inventava il disegno del pinnacolo e lo andava a posizionare là.
0: Infatti sono tutti diversi,
1: perché era proprio una forma di rispetto tra maestri trullari. Loro, ognuno si faceva il suo disegno del pinnacolo.
0: Ho visto che usa l'acqua durante la scultura.
1: Sì, l'acqua mi serve per vedere se ci sono delle crepe nella pietra. Allora io, bagnando la pietra, me ne accorgo se c'è rottura o no e posso continuare a lavorare, altrimenti cambio pietra.

0: quanti siete rimasti a fare questo lavoro qui?
1: Ci sono parecchi maestri titolari.
0: Ma che cos'è Alberobello per lei?
1: Per me Alberobello è importante, a parte il fatto che sono nato qua ad Alberobello, ma è proprio la città, i trulli, il valore che è acquistato questa cittadina nel passare degli anni.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a visitare Alberobello?
1: Ma certamente sì, e Alberobello è aperto a tutti, chiunque può venire, può visitare, è l'unico posto al mondo dove stanno solo trulli, maggior parte sono tutti trulli, dall'altra parte non troverete mai un paese come Alberobello, è unico al mondo.
0: Grazie al signor Leonardo, e quindi Alberobello, città patrimonio dell'UNESCO, vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti

sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate ad Alberobello in provincia di Bari. Ciao!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». È il momento più drammatico della storia della salvezza. Gesù vive la sua più grande tentazione. Gesù ha compiuto la volontà del Padre lungo tutta la sua vita. Anche ora si affida a Lui con fiducia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tutta la sovrumana cattiveria è nel flagello, scagliato con inaudita violenza su un innocente. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato, nel suo cuore la violenza non provoca reazioni, egli vive in fondo il messaggio che ha annunciato.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto profezia, è divenuto rivelazione delle intenzioni di Dio. Certo, Gesù è re, ma non esercita il potere, ma si pone al servizio delle sue creature.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio.

0: in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. La tradizione ci dice che Gesù incontra sua madre durante il cammino verso il Calvario. L'incontro è un incontro di amore, uno sguardo è uno sguardo di tenerezza. Lasciamo che lo sguardo di Gesù e di Maria accompagni il cammino di ciascuno di noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, a te ci affidiamo con cuore aperto, sapendo che hai conosciuto il peso del dolore e che non ci abbandoni mai. Tu che hai cercato Gesù smarrito nel Tempio, hai insegnaci a non smarrire la speranza quando la vita ci mette alla prova, a trovare un raggio di sole nella notte più lunga. Tu che sotto la croce hai stretto il tuo figlio morente, rivelaci la forza di trasformare la sofferenza in amore, di credere nella vita anche quando tutto sembra perduto. Con la tua potente intercessione, donaci il coraggio di affrontare ogni sfida, la pazienza di accettare ciò che non possiamo cambiare, la forza di lottare per un futuro migliore. Maria, conforto dei sofferenti, avvolgici con il tuo amore infinito e fa che sentiamo la tua mano capace di sostenerci. Guidaci verso Gesù, la luce che non si spegne mai, l'amore che vince ogni paura. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei nostri

Al terzo giorno dalla sepoltura di Gesù, all'alba della domenica, alcune donne si diressero alla sua tomba. Una volta arrivate, rimasero sbalordite. La pietra che le chiudeva era stata rimossa. Un angelo disse loro: «Non è qui, è risorto». Esse avvisarono immediatamente gli apostoli. Pietro e Giovanni corsero per vedere con i loro occhi e videro che il sepolcro era vuoto. Gesù, il Messia, era risorto. Il Vangelo di San Giovanni descrive la scena con vivo realismo. La sindone era rimasta esattamente come era stata collocata ad avvolgere il corpo di Gesù. Da un lato si trovava il sudario che avvolgeva il suo capo, però non contenevano più nulla.

0: erano appiattiti, incavati, come se il corpo di Gesù fosse passato attraverso di essi. Secondo un'antica tradizione, questi tessuti vengono ancora conservati. Questa è la Sacra Sindone di Torino. In essa sono stati scoperti, impressi in negativo, i segni della flagellazione e della crocifissione. Il sangue è quello più comune nel popolo ebraico. Contiene polline di piante native della Giudea e il capo mostra perforazioni multiple causate dalla corona di spine. Il secondo tessuto, più piccolo, è il sudario conservato nella cattedrale di Oviedo. Mostra lo stesso tipo di sangue, polline da Israele, gli stessi fori da spine, persino resti di mirra e di aloe, l'unguento col quale, secondo i Vangeli, il corpo di Cristo fu imbalsamato. I dati scientifici ci permettono di credere che si tratti dei lenzuoli utilizzati per avvolgere Gesù. Il miracolo della resurrezione, il fondamento della fede in Gesù Cristo, è allo stesso tempo la radice della speranza cristiana e la verità storica per la quale migliaia di martiri hanno sacrificato la propria vita nel corso dei secoli. Come disse San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma il Signore è davvero resuscitato e vive per sempre. Lo sappiamo grazie a numerosi testimoni che hanno trasmesso a noi questa verità e che hanno dato la propria vita per farlo. Gesù apparve diverse volte dopo la sua resurrezione. Alle donne che lo seguirono, a Pietro e agli apostoli, e persino ad altri discepoli, come ai due sul cammino per Emmaus. All'incredulo apostolo Tommaso mostra le ferite sulle sue mani e sul suo costato, prove della sua umanità resuscitata. In questa piccola chiesa a Tagba, sulle rive del lago di Gennesaret, si venera una delle apparizioni di Gesù ai discepoli. E la conferma di Pietro e dei suoi successori, i pontefici romani, nel primato della Chiesa. Nella vita e nella morte di Gesù si compiono le profezie dell'Antico Testamento. Prima di intraprendere la sua vita celeste, ci dona un'ulteriore grande prova del suo amore, istituendo il sacramento della penitenza. In esso conferisce agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Ricevi lo Spirito Santo. Se perdoni i peccati di qualcuno, essi sono perdonati. Alla fine, Gesù ascese nei cieli. È l'ascensione del Signore. I suoi discepoli lo videro sparire coperto da una nuvola. Secondo la tradizione, è successo in questo luogo, il Monte degli Ulivi. Le ultime parole di Gesù continuano a incoraggiare i cristiani. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a tutte le creature, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Gesù ci rivelò la vera intimità di Dio, il mistero della Santissima Trinità. Un solo Dio in tre persone diverse, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi uomini non possiamo capire questo mistero, ma grazie a Gesù possiamo osservare parte dell'immensa ricchezza, grandezza e amore dell'intimità divina. La terza persona della Santissima Trinità discese fra gli apostoli il giorno della Pentecoste. Un vento impetuoso, nella forma di lingue di fuoco, si posò su di loro, riempiendoli con lo Spirito Santo. Da allora, gli apostoli testimonieranno davanti al mondo intero l'amore di Cristo, con l'aiuto poderoso di Santa Maria, Madre della Chiesa.
1: Sarà la pace di questo posto, il paesaggio in cui è immerso, il silenzio che circonda certi pomeriggi.

0: Fatto sta che oggi avevo voglia di rileggere tutti gli scritti di San Francesco. In particolare questo, il Cantico delle Creature, forse la prima preghiera ecologista della storia, in cui si inneggia al senso di fratellanza tra l'uomo e la natura, al rispetto di tutte le sue creature, che sono immagine del creatore stesso.
1: Ma pure le creature, un po' di rispetto, dovrebbero averlo.

0: Ragazzino? Molto lo buco sto pallone.
1: Michele, scusa. Mi volevo solo sfogare un po'.
0: Ancora la storia dell'Erasmus?
1: No, no. Cioè, sì. Cioè, non solo questo.
0: Andiamoci a prendere un caffè, dai. Posa quel pallone. Che se Angela ti vede entrare con quello, ti fa cambiare lo sport in un attimo. Diventi campione di scacchi.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Lo spelling di prestidigitazione.
3: PRESTIDIGITAZION.
2: Esatto.
4: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
3: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
3: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
1: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.

0: Alice ti vuole bene. Di che cosa ti preoccupi? No, voglio dire, se non siete sicuri ancora dei vostri sentimenti.
1: Ma che c'entra? Sicuri siamo sicuri. Almeno io sono sicuro. Abbastanza sicuro.
0: Abbastanza sicuro, non è proprio un attestato di fiducia.
1: Don Michele, che ultimamente Alice è come se si stesse già allontanando.
0: Allora, voi vi siete conosciuti da pochissimo. È già un miracolo che vi siate trovati, che abbiate trovato una sintonia, che vi siate, insomma, affezionati l'uno all'altro.
1: Lei è una persona così attiva, così dinamica. Se un giorno mi chiedesse di lasciare tutto e partire, lasciare tutte le mie cose.
0: A parte questo è un discorso che va molto in là, ma poi quali sarebbero tutte queste cose?
1: Quali cose? I miei amici, le. Ci avrei pure un torneo di calcetto il mese prossimo.
0: Ma però è degli affetti proprio indissolubili. Allora, tu stai ragionando con la tua testa di ora, ma che ne sai come sarà in futuro? Voi maturerete, ecco, c'è questo termine che è importante che devi mettere in testa, la maturazione. Voi sarete un'altra cosa in futuro. Ma qual è il problema?
1: Don Michele, il problema è la lontananza, ma non quella geografica. Alice, te l'ho detto, nell'ultimo periodo è strana, non fa altro che rimproverarmi dalla mattina alla sera. Se mangio una merendina confezionata invece che un dolce fatto in casa, se bevo da una bottiglietta di plastica invece che da quella riutilizzabile in alluminio.
0: Ma perché Alice è una ragazza delle mille passioni, adesso ha questa dell'ecologia, dell'ambiente, che però è una passione sana, no? È una cosa buona. Anche il Papa si è proprio schierato dicendo che basta con questi sprechi. Una società veramente civile combatte la cultura dello scarto, perché dallo scarto delle merci a quello umano, delle persone, dell'essere, è un attimo. Si chiama ecologia umana.
1: Anch'io penso che sia giusto interessarsi a questi argomenti della natura. Però Alice, io non la riconosco più.
0: Senti, oggi è di turno in magazzino. Vogliamo andarla a trovare?
1: Andiamo.
0: Bello questo zaino. Ma che è nuovo?
1: Sì, è nuovo. Ma non ti ci mettere anche tu, eh? Già Alice mi sta rimproverando perché secondo lei compro troppe cose.
0: È forte sta ragazza, sta maturando. Via.
2: E comunque, secondo me, la soluzione delle buste di plastica rimane quella più igienica. Metti il vestito dentro, tiri fuori tutta l'aria, eccolo qua, fai un bel giro di nastro adesivo e tac, il gioco è fatto!
3: Bruno, ma tu lo sai quanto tempo ci mette una busta di plastica per decomporsi
2: Non
3: nell'ambiente?
2: decomporsi, che sarà? Tipo, che c'è.
3: 30 anni. Io fra 30 anni faccio in tempo a diventare mia nonna. E le tartarughe?
2: Quale tartaruga?
3: Non lo sai quante tartarughe muoiono ogni anno soffocate dalle buste di plastica lasciate in mare?
2: Scusa, non sono mai stato invitato al funerale di una tartaruga. Comunque, si è sempre fatto così.
4: Non è vero, perché ad esempio mia nonna metteva i mazzetti di lavanda che profumano e tengono lontane le tarme. In quegli anni mica c'erano tutti questi sacchetti di plastica.
3: Ma certo, ma tu non lo sai che in mezzo all'Oceano Pacifico c'è un'isola di plastica alla deriva, grossa come una Groenlandia?
2: Stop! Time out! Vado a prendere della lavanda.
3: Sì.
2: Tu sei amica di Greta Thunberg. Una tartaruga, le cose. Un giorno Don Michè vado in Groenlandia a prendere la lavanda a cavallo di una tartaruga.
3: Oh, zio, Dario, che ci fate qua?
0: Controllo qualità. Un buon parroco deve sapere quello che succede nella parrocchia, no? L'organizzazione, le procedure.
5: Noi la preparazione la stiamo migliorando. Qua c'è dibattito, Don Michè.
0: Ho sentito, ho sentito. Comunque, questa svolta ecologista non mi dispiace affatto, bisogna stare attenti all'ambiente. A proposito, sapete da che deriva la parola ecologia? Dal greco antico, oikos, logos. Logos è discorso. Oikos invece vuol dire che è.
1: L'ambiente.
3: Verde.
5: Giardino.
3: Vabbè, dai, diccelo tu, zio.
0: Casa. Oikos vuol dire casa.
5: In casa.
0: Eh sì. Perché ha ragione Alice. Questa è la nostra casa e perciò bisogna starci attenti. Come dicevamo prima con Dario, perché mi è venuto a chiedermi dei chiarimenti sull'enciclica Laudato Si.
3: Chiedevi delucidazioni sull'enciclica?
1: Sì. È un po' che mi interrogo sul rapporto tra la visione cristiana e il rispetto proprio del nostro pianeta. Il pianeta Terra inteso come...
0: casa, come casa.
3: Davvero? E perché con me non ne parli mai?
1: Perché? Perché ai discorsi voglio arrivarci preparato io. È proprio questo concetto di casa che a me intriga, perché una casa
0: va tenuta pulita, deve essere ordinata, ma non solo per noi stessi, ma proprio perché, come diceva mia nonna, non sia mai viene qualcuno.
6: Scusate, disturbo?
5: Vieni Mario, vieni, accomodati,
6: grazie,
5: entra.
6: Grazie Angela. Buongiorno, buongiorno Michele.
0: Buongiorno Mario.
6: Io mi trovo da queste parti, mi sono ricordato che qui c'è la possibilità di, non lo so, una distribuzione di abiti usati.
3: Ma certo, signor Mario. Guardi, stavamo giusto facendo l'inventario dei nuovi arrivi. Lei di cosa ha bisogno?
6: Che invece di comprare, continuare a comprare, uno ricicla, no?
1: Ma che c'è, un'epidemia di ambientalismo?
6: No, e pensavo che con tutta questa roba un pantalone della mia taglia si può trovare. E anche uno zaino, tipo questo qua. Questo è bello, eh? Io ne ho aggiustati tanti, ne ho visti anche tanti, ma bello così mai.
3: Guardi, purtroppo di zaini non ce ne vengono tanti. Però di pantaloni ne abbiamo parecchi. Magari se vuole venire un attimo con me, ci sono dei scatoloni. Dario, che mi passi una busta? Magari non di plastica. Ecco, questa va bene. Ok. Tenga.
6: Grazie. Non è facile trovare un pantalone che mi stia a pennello. Ah, e se poi vi capita, non so, uno zaino. Magari non bello come quello, però mi accontento.
5: Ma certo, Mario, volentieri.
6: Grazie.
3: Grazie.
6: Ciao Mario.
5: Ciao.
1: Quello non è Mario il calzolaio, che gli è successo?
0: Mi sono meravigliato pure io. Non avrei mai pensato di trovarlo qua alla distribuzione dei vestiti. Lui c'ha quel bel negozio, nel paese accanto, ripara di tutto.
5: Domenica ce l'aveva, poi l'ha dovuto chiudere perché la gente mica le ripara più le scarpe, se le compra nuove. Quindi ha chiuso e mo arrangia come può e risparmia su tutto, pure i suoi vestiti.
3: No, ma io non ci posso credere. Cioè, da una parte c'è gente che continua a comprare, e dall'altra gente che perde il lavoro proprio per questo comprare e buttare.
1: La cultura dello scarto. Cioè, tra scartare le cose e scartare gli esseri umani, il passo è breve. Come l'ecologia...
0: umana.
3: Scusa, ma perché parli tu? Cioè, sei il primo che continua a comprare roba. Ogni anno cambia la moda e tu compri. Cioè, eccolo qua lo zaino che cercava Mario. Ce ne avrai 100 così.
1: Che ti dicevo, Don Michele? Si sta allontanando. Ancora prima di partire.

0: free avenue, a dry and simple plank. I can't wait to find the reason.
1: E allora ditelo, Don Michele, il cantico delle creature non lo puoi leggere.

0: giovane promessa del basket parrocchiale.
1: Oh, Michele.
0: Che vogliamo fa?
1: Due palleggi.
0: Due palleggi? Non so se mi ricordo.

0: Che canestro! Che? Hai bisogno di sfogarti?
1: Don Michele, l'hai visto anche tu con i tuoi occhi. Alice, è come se stesse cercando di mettere una distanza tra di noi.
0: Ma la distanza la facciamo noi. Non si accorcia e non si allunga da solo. Occhio alla finta!
1: Non ho capito, Don Michele.
0: Le relazioni d'amore crescono passo dopo passo, insieme. Non si può restare arroccati sulla propria posizione. Finta!
1: Don Michele, ma io non ho capito. Che cos'è, una parabola? Potresti essere un po' più chiaro?
0: Non è lei che mette la distanza. No, te lo dico guardando le cose da fuori, Sei te che non vuoi fare quel passo avanti.
1: Dovrei fare la domanda per l'Erasmus pure io.
0: Ma no, dovresti interessarti degli argomenti che piacciono a lei, ma non per far piacere a lei, ma per te. Interessarsi a una cosa buona fa crescere te, è buono per te. Farlo insieme è buono per la coppia.
1: Va bene, mettiamo caso che tu abbia ragione. Se lei mi chiedesse di inseguirla fino in capo al mondo, che ne so, anche a Barcellona.
0: Ma non si sa neanche se partirà. Qua il problema è che voi dovete accorciare la distanza della vostra maturazione. Devi fare questo benedetto passo avanti.

0: La distanza. Ho capito.
1: Speriamo. Il passo avanti.
0: Un passo in avanti. Può valere anche nel basket, lo sai?
1: Certo.
0: Occhio alla finta. Grazie, Don Michele.
2: Grazie.
1: Gancio. Ah.
3: Allora, bolletta della luce.
4: Allora, 439.
3: 439. Questo è il nuovo contratto che ha fatto Gianluca, quello green. Poi, che abbiamo d'altro? Gas.
4: Sai, Don Michele, mi ha colpito molto la storia di Mario il calzolaio. Forse dovremmo stare davvero tutti un po' più attenti a questa questione degli sprechi, no?
3: Dovremmo proprio convertirci, come ha fatto Papa Francesco. Lui ha avuto una conversione ecologica.
4: Una conversione ecologica?
3: Così l'ha chiamata lui. Lui ha ammesso che quando stava in America Latina non avesse proprio a cuore le problematiche dell'Amazzonia, perché non pensava ci fosse relazione con l'evangelizzazione.
4: E poi cos'è successo?
3: Ha conosciuto gli indigeni, ha analizzato il loro modo di vivere e ha scoperto che questi erano custodi della natura, non padroni. Che poi, se ci pensi bene, oltre a quello che possiamo fare nella quotidianità, no? Magari risparmiare l'acqua, chiudere il rubinetto quando non ci serve, capire che c'è una relazione tra le risorse della terra e l'uomo. Questo è un messaggio che vorrei dare nella prossima omelia.
4: Non vedo l'ora di ascoltarla. Piuttosto, com'è andata a finire la storia tra i nostri due innamorati?
3: Diciamo che si sta evolvendo. Stanno cercando di limare le distanze.
4: Ho capito.
3: Allora, però ritorniamo a noi. Gas.

0: Sì, però siamo qui per lavorare, eh.
1: Giusto. Prima il dovere e poi il piacere.
0: No, qua dentro c'è solo il dovere.
1: E poi io in servizio non bacio mai.
0: Sì. Che stai facendo?
1: Adesso vedi.
0: Comunque, senti, sei stato carino a voler condividere con me questo impegno che mi sono presa.
1: Non lo sto facendo per te. Lo sto facendo per noi. E per Mario.
0: Sì, l'ho capito. E lo apprezzo tantissimo.
1: Ali, io voglio stare con te. Non mi importa se qui, in capo al mondo, o da qualsiasi altra parte, io voglio stare con te. L'importante è fare quel piccolo passetto insieme. E poi lì sarà dove ci incontreremo.
0: Lavoriamo.

0: noi siamo consapevoli che durante la consacrazione il pane diventa il corpo di Cristo. Cioè Cristo si fa pane. Allora, come può venire in mente di gettare il pane? Un terzo del cibo che passa sulle nostre tavole viene scartato, viene sprecato. Questo genera povertà. Lo scarto di queste merci genera lo scarto umano. Io dico, rispettiamo i doni che il Signore ci ha dato. E quando facciamo i nostri piccoli gesti, non pensate mai che siano inutili, isolati. Ricordatevi sempre queste parole. Si comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
1: Bello però, eh? Mi piace il modo...

0: Qui dici le cose. Sono parole così moderne.
1: Modernissime. Sono del 1200.
2: E per omaggiare degnamente i doni che il Signore ci ha dato, abbiamo deciso di intonare una lode al Signore. Don Manolo.

Il testo poetico più antico della letteratura italiana dice più o meno così: Laudato sii mio Signore con tutte le tue creature, specialmente per fratello Sole, ma anche per sorella Luna, per le stelle, per il vento, per il cielo nuvoloso e quello sereno, e poi per l'acqua che è umile ma preziosa, senza tralasciare il fuoco che illumina la notte. E più di tutti sii lodato per nostra sorella Madre Terra, che ci nutre con i suoi frutti.

0: nuovamente, signore e signori, buongiorno. Oggi l'ora solare è un unico raggio di sole, inimitabile, e tutti la vogliono imitare. La donna che amiamo tutti, tutti, perché non si può non amarla, Audrey Hepburn, eccola qua, la vedete, bella come il cielo e le altre stelle. Ci racconta suo figlio, che è un onore avere qui con noi, Sean Ferrer Hepburn, tutto di questa mamma. Grazie, grazie, grazie, ancora una volta grazie. Ci racconta tutto, benvenuto, super benvenuto all'Ora Solare, in questo libro che è già uscito in tutto il mondo e che giustamente è diventato il libro per conoscere meglio Audrey, la sua... Le fa effetto quando la chiamiamo tutti Audrey,
1: no.
0: La sua mamma? No. No. Si riusciva a condividere
1: Io
0: una mamma?
1: Io ho perso mia madre il 20 gennaio 1993, ho fatto pace, tutti noi, purtroppo era troppo giovane,
0: certo.
1: Ma tutti dobbiamo passare quel momento. E certe persone ereditano un negozio di scarpe, altre io eredità una legacy, un'eredità vera, e ho dovuto gestirla, proteggerla come un bambino, crescerla.
0: Sì. È riuscito a fare tutto questo. Questo libro, Te Edizioni, compratelo, leggetelo, perché è bellissimo, e i proventi della vendita saranno devoluti all'UNICEF, di cui quest'uomo che avete nelle vostre case, questo gigante in tutti i sensi, è super ambasciatore. Perché UNICEF è un capitolo, ci arriveremo,
1: allora,
0: ma tanto importante della vita della mamma.
1: La memoria della mamma, la legacy della mamma è basata su un treppiedi, diciamo, un po' come dove quella sta quella camera lì,
0: sì.
1: Anche se è motorizzato. Una ovviamente è la carriera cinematografica,
0: certo.
1: L'altro è piede e questa eleganza, questo stile atemporale, che viene dall'interno, che è uno stile, un'eleganza interna che poi si trasmuta in quello che vediamo, l'essenzialità, quasi come una scrittura giapponese, no?
0: Sì.
1: Una calligrafia giapponese. E poi il terzo piede è questo il suo dire grazie alla fine della sua carriera, per quello che lei ha percepito come una grande fortuna, che era la possibilità di essere una donna indipendente negli anni 50 e fare,
0: certo,
1: carriera e eccetera, e che è questo capitolo, come lei la chiamava, la sua seconda e più importante carriera come ambasciatrice di UNICEF.
0: Ci arriveremo. Ora, fare la domanda: che mamma è stata? Ce l'abbiamo tutti sulla punta della lingua qui in studio.

0: studio, no? E giustamente il figlio dice mia mamma, perché, e questo lei lo racconta così bene in questo libro, però sua mamma era questa, cioè lei vedeva girare per casa questa mamma e
1: Sì.
0: noi non...
1: Foto di mio padre.
0: Foto di suo padre, che voglio dire, fra mamma e papà lei è messo
1: C'ho
0: benissimo.
1: ancora la sedia in...
0: Allora, questa donna che vedete qua, in questa fotografia scattata da suo marito, scrive Sean, diceva questo: mia madre non si è mai definita bella o speciale. E già qua un punto di domanda si affaccia sulle nostre facce. Si reputava un pacchetto di imperfezioni che funziona. Noi invece le dicevamo che era un perfetto pacchetto di imperfezioni. Allora, mi aiuti. Dove stavano queste imperfezioni? Mi scusi, perché proprio...
1: Se uno ha rispetto per l'altro e l'altro ti dice c'ho un dente storto, non ho seno, sono troppo questo, quest'altro, i
0: Lei...
1: piedi. Sì. E allora uno deve dire ok, però guarda che tutto il resto funziona. E difatti quando tu vedi delle foto di lei da bambina, da giovane, ragazzina olandese, eccetera,
0: Sì.
1: è una Mädchen olandese abbastanza comune. E lei, con l'aiuto del ballet, della sua mente, del suo spirito, eccetera, è nato questo phoenix dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. È nata questa persona che si è veramente creata da sé.
0: Si è veramente creata da sé. La sua mamma era adorata da tutti. La amavano sul set, l'amavano gli attori, i compagni.
1: Incomincia da lì perché ha sempre trattato tutti. Difatti, come dico sempre, uno dei più grandi regali che ci ha fatto è farci crescere fuori da Hollywood, in una campagna svizzera con i bambini normali, poi a Roma alla scuola pubblica, qui sempre con ragazzi normali. Non a Hollywood, non il luogo, non lo stato d'animo.
0: Cioè...
1: E dunque da lì nasce questa sua capacità di immedesimarsi nell'altro, perché è rimasta sempre in contatto con la realtà.
0: Non è mai... è stata la stella, è la stella più stella che si possa immaginare, eppure lei aveva i piedi ben piantati per
1: E
0: terra.
1: infatti questo è il mio desiderio, perché lei è un po' come un palloncino, oramai sta volando, quasi sta volando via perché sta diventando una leggenda, e voglio riportarla su terra non per diminuire qualunque cosa che ha fatto, ma per ricordare alla gente che era una persona normale, che si è comportata bene, che ha fatto la cosa giusta, che ha sofferto anche lei,
0: Certo.
1: che è stata maltrattata anche lei, e purtroppo è stata una decisione molto difficile parlare di questo.
0: Ce
1: Ma
0: lo immagino.
1: sì, in un matrimonio o nell'altro ci sono stati dei momenti difficili, però volevo anche dire alla donna in generale, se l'uomo può maltrattare Audrey Hepburn, nessuna è sicura, nessuna è salva.
0: Ai noi.
1: E non ha nulla da vedere con l'amore, il sesso, il questo, l'affetto, niente da vedere,
0: Certo, la
1: ok?
0: capisco, certo.
1: L'infedeltà è una cosa che ha da vedere con la persona che la crea, perché lui sta nel suo proprio viaggio e sta nella
0: Assolutamente.
1: sua
0: Lei
1: mente.
0: è così piacevole da ascoltare, creda, e così piacevole da leggere, quindi è una gioia averla qui con noi, ma ho ancora un sacco di domande da farle. E voglio dire, è capitata questa occasione d'oro per noi e non solo. Noi la rivedremo, Audrey, nei suoi film. Che conosciamo a memoria e tutte le volte diciamo: oh, guarda che cosa dice, guarda come cammina, guarda che cosa fa. Ci vediamo tra un attimo. Bene.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Partiamo!
7: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
8: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?

0: sempre.
1: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
2: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
3: Caro Gesù, domani alle 10:35. Per il ciclo Stelle senza tempo
4: diamo inizio al matrimonio.
5: Quassù, ultimo piano!
4: Auguri, Paul.
5: Ciao, amore mio.
6: Auguri, Cori.
7: Lo sai che qui si gira?
4: Dovrai lavorare stasera.
7: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
4: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
7: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
5: Tra noi è tutto finito!
3: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
8: Edizioni Thea, la storia di Audrey Hepburn, la scrive il suo primo figlio, Sean Ferrer Hepburn, che è qui con noi. Questi due metri di eleganza e di figliolanza meravigliosa. Marina Sanna, ben arrivata Marina.
9: Grazie.
8: Giornalista e critico cinematografico, senior editor della rivista mensile Rivista del Cinematografo e del sito web www.cinematografo.it. Grazie per essere qui. Durante la pubblicità, questo meraviglioso uomo, che è pure simpaticissimo, perché quella pure non è una cosa che sia naturale, ce l'hai o non ce l'hai.
10: Non è scontata?
8: Non è scontata. Ci raccontava di quando la mamma li veniva a prendere a scuola.
10: Certo. Tu mi hai detto, ma com'era quando veniva la mamma a scuola? C'era finimondo, paparazzi. Allora non c'era social media, dunque i miei amici mi guardavano e mi dicevano, ma che c'ha questo? È malato? C'ha qualche cosa che non... Allora tornavano a casa e dicevano, ma c'è questo nuovo ragazzo mezzo americano, troppo alto, non sappiamo che fan l'abbiamo messo come portiere perché essendo più alto ferma i gol. Dice, ma e perché ci sono i fotografi quando... Dice, com'è? E dice, sua madre è un'attrice. Ma chi è? Non sappiamo il nome, la vediamo, una signora bella. Noi lo chiamiamo l'attricetto.
8: L'attricetto.
10: Poi questo è durato un paio di mesi. Poi siamo
8: e non oltre, credo. Poi c'è stata la fila delle mamme, però, e anche dei papà fuori dalla scuola.
10: Devo dire che a parte il paparazzo, che è una creazione totalmente italiana, che è una persona che tenta di guadagnare da mangiare, da vivere, in un'epoca dove il mondo... Questo ciclo ripartiva, perché stamattina eravamo alla Bocca della Verità a fare un'altra intervista,
8: sì.
10: E quello è l'inizio, quasi 80 anni fa, del ciclo che stiamo finendo adesso. Bisogna essere tutti molto chiari, non voglio fare il pesantone, né il negativo,
8: pesantone.
10: Ma sta finendo il ciclo, questo ciclo qui. Poi non sappiamo cosa avverrà dopo.
8: No, non sappiamo cosa avverrà dopo e se viene citata ovviamente...
10: Però mia madre, tramite il suo lavoro, tutta la sua carriera, perché... Gli ultimi anni di UNICEF era un po' l'incoronazione di tutta una vita fatta di queste cose benefiche. Era una che credeva nell'inclusività, credeva nella necessità di ogni società di mettere bambini e madri in prima posizione.
8: Sì, e credeva a tutto questo prima ancora di diventare mamma.
10: E noi ci abbiamo investito 33 anni da allora e ovviamente adesso siamo rimasti un po' male.
8: Sean Ferrer Hepburn è un capolavoro d'uomo. Vado avanti, cioè possiamo, migliora sempre di più, frase per frase. Era La Bocca della Verità? Cosa vi ricorda La Bocca della Verità? È un film del 1952 dove Gregory Peck capisce che il nome della sua compagna di viaggio debba essere messo alto come il suo nel cartellone. Sì?
10: In realtà non è una questione di tipografia, di altezza, come ci sono anche nei contratti, perché Brad Pitt o Tom Cruise ha il 100% e poi gli altri attori ti danno il 70%, l'80%, e questo nasce quando nascono le pubblicità sugli autobus.
8: Sì.
10: E quanto puoi occupare di...
8: Qui non avevamo le pubblicità sugli
10: autobus.
8: Non lo
10: so, ma è un real estate limitato.
8: Sì.
10: Il fatto era Gregory Peck starring in Roman Holiday e introducendo, come si è detto durante gli ultimi 10 decenni, Audrey Hepburn. E lui chiama questo famoso agente di Chase & Park Citron, il signor Citron, e gli dice, com'è di nuovo il mio credito? Dice, Gregory Peck. Dice, no, non si può fare. Dice, come non si può fare? Dice, no, questa becca l'Oscar di sicuro.
8: Siamo
10: a Roma, scusami.
8: Cresciuto a Roma, si vede, che meraviglia.
10: Questa donna prenderà, lo guadagnerà,
8: sì, sì.
10: Gli verrà dato, conferito l'Oscar. E dunque dobbiamo metterla accanto a me, se no faccio una figuraccia. Diciamo, abbiamo lottato per darti questo credito per 20 anni, non lo regalare via così, no, assolutamente. Ha insistito in quel momento, salita sopra il credito, accanto a lui.
8: Aveva perfettamente ragione Gregory Peck, perché noi la riguardiamo per la 100.000.000esima volta in Vacanze Romane proprio alla Bocca della Verità, che dopo di lei non è più stata.

0: Questo non era nel copione.
1: Questa è un'idea che ha avuto Greg sul momento, rubato da un famoso comediante degli anni 40, che si chiama Red Skelton.
2: Sì.
1: E dice, faccio un Red Skelton, la prendo in giro. Neanche il regista lo sapeva.
2: Ma che meraviglia!
1: E questo, in un'epoca quando girare con pellicola bisognava sviluppare, fare un one light print, daily.
2: Bisognava avere un po'
1: il
2: più...
1: costo, ho fatto una volta una piccola stima della costa di una fotografia nell'epoca di mia madre, che è stata una delle donne più fotografate di mai, con tutti i cicli di stampe, di sviluppare, di mandare in giro per il mondo, come un cellulare, uno smartphone medio di oggi, una foto.
2: Signori, Marina Sanna, che giustamente sta ascoltando con me questo figlio, super figlio, che racconta. Marina, questo film è soltanto l'inizio di una infinita storia d'amore con Audrey Hepburn, perché vederla e desiderare di averla amica, fidanzata, moglie, non so, insomma, qualsiasi cosa è stato un tutt'uno.
3: Sì, infatti, devo dire che ho rivisto quasi tutti i film più famosi di Audrey Hepburn, perché alcuni come Sabrina e Vacanze Romane e Colazione da Tiffany pensavo di ricordarli molto bene, e poi invece li ho rivisti e mi è venuto in mente la storia di La bocca della verità, che non mi ricordavo più, devo dire, è effettivamente come quella di dove loro soggiornano, cioè passano una sera via Margutta 51, sì, che ho visitato anche perché avevo degli amici che stavano lì, e poi vedendo Sabrina sono rimasta di nuovo incantata, perché sì. Sì. Lei è così giovane, così espressiva, così particolare. Dicevo ai miei colleghi oggi che appunto, se pensiamo a Colazione da Tiffany, che era stata scritta pensando a Marilyn Monroe e poi invece è stata presa Audrey Hepburn, uno non riesce a spiegarsi, perché sono completamente uno opposto all'altro.
2: Fisicamente, completamente
3: diverso.
2: Ma lei
3: è una grandissima attrice.
2: Signori, lei è una grandissima attrice. È il 1954, Billy Wilder firma la regia. Tra un attimo torniamo. A proposito, sì, scusate, questo è il libro che dovete comprare. No, questo lo voglio dire così. Edizioni Tea, la biografia definitiva di Audrey Hepburn, perché l'ha scritta il suo figlio, anche miglior amico.
1: Due cose. È un po' nervosa. Non possiamo portargli un...
3: Ho la tosse.
1: Alla tosse.
2: Ah, ecco. La tosse, ma lui...
3: sì. Ma c'ha ragione, perché mi viene da tossire.
1: Ho avuto la sorpresa della mia vita per il centenario di Gregory Peck. I suoi figli hanno organizzato una proiezione qui a Roma, sì, in fondo alla scalinata di Piazza di Spagna. E per la prima volta nella mia vita ho visto Vacanze Romane su un grande schermo.
2: Oh, prima volta nella
1: prima
2: vita?
1: Prima volta. Qua, io lavoro su schermi piccoli, editing, eccetera, piattaforme. Non l'avevo mai visto in un cinema.
2: Okay? E che effetto fa vedere la mamma sul grande schermo?
1: Finalmente capisci perché gli è andato l'Oscar. Perché sì, tante cose che non puoi vedere su un computer, su uno schermo, anche su un 50 pollici non lo vedi. Ma quando è lì, vedi queste cose che passano come delle ripples sull'acqua. No? Quando
2: delle onde.
1: Quando butti un sasso in uno stagno.
2: Sì. No? E, signori, lei sapeva recitare con le sopracciglia, vi do questa notizia, ed era perfetta, quella com'era la cosa delle imperfezioni, perfetta. Sabrina, non abbiamo fatto in tempo a riprenderci da Vacanze Romane, che arriva Sabrina.

0: e il mondo non è mai più lo stesso. Un attimo, guardiamola.
1: Vi sembra difficile immaginare che qualcuno voglia rinunciare alla vita per una pena d'amore?
2: Oh, no, affatto. Ed è proprio per questo che io ad un certo momento andai a Parigi per dimenticare. Perché non ci andate anche voi, anzi?
1: A Parigi?
2: A me ha fatto molto bene. Ci siete mai stato?
1: Ah, sì, certo. Una volta ci sono rimasto 35 minuti.
2: 35 minuti?
1: Stavo andando in India per un affare e ho dovuto cambiare aereo.
2: Oh, ma Parigi non è fatta per cambiare aerei. È fatta per cambiare vita. Per spalancare la finestra e lasciare entrare la Vie en Rose.
1: Parigi è per gli innamorati. E forse è per questo che ci sono rimasto così poco.
3: Number two, Marina, sì. Ha detto una cosa. La settimana scorsa, un mese e qualche cosa fa, Lily Collins ha annunciato che farà questo libro di Sam Wasson che si chiama La quinta alle 5 del mattino,
0: sì.
3: Che è la storia del making of di Breakfast at Tiffany's.
0: Colazione
3: da Tiffany. E attraverso agenti e cose così ci siamo parlati io e Lily a lungo.
0: Sì.
3: Ed è vero questa storia che è stato offerto a Marilyn Monroe il ruolo per incominciare e che lei non ha voluto perché ovviamente è troppo vicino a quello che lei rappresenta. Vuol dire, dici guarda che la bionda fa un film su una call girl.
0: Certo.
3: Grazie a Dio che è stato offerto a mia madre che le ha detto di no e che ha forzato che alzare un po' come il pilota che tira e che alza il naso dell'aereo, perché il film è andato da una novella charmosa, interessante, più che intellettuale dell'epoca, a qualche cosa di veramente atemporale. E
0: completamente atemporale. E arriviamo a Colazione da Tiffany tra un attimo. Marina, Sabrina vince l'Oscar per i costumi e qui entra in campo un amico di sempre, Hubert de Givenchy.
3: Ma anche una grande ingiustizia, un'enorme ingiustizia. Perché non lo vince Hubert l'Oscar, lo vince la donna che era la costume designer,
0: certo.
3: Mentre che i vestiti sono fatti da Hubert.
0: Allora,
3: lei va e li sceglie perché lui non aveva, e tutti e due incominciano all'inizio, lui non ha un budget per fargli dei vestiti. Lui sta facendo il suo primo show, lei sta facendo il suo primo vero film dopo essere stata riconosciuta.
0: Sì.
3: Lui persino si aspettava che era Catherine Hepburn.
0: Certo, lui credeva che fosse Catherine Hepburn.
3: E niente, va lì, sceglie questi vestiti, per fortuna che c'ha una taglia zero perché entra nei vestiti del runway che c'aveva,
0: certo.
3: Lui. E però poi danno l'Oscar a Edith Head.
0: Sì, però al di là di questo, Marina, è vero, questa è un'ingiustizia. Impariamo con Sabrina a riconoscere questa eleganza sconfinata di questa donna, che era elegante anche vestita con una tela di juta, ma in quei vestiti lei stava come nessun altro.
4: Come una principessa.
0: Nessun'altra starà mai. Era la più bella di tutte, oggettivamente.
4: Aveva, scusate, la voce bassa, mi sto riprendendo dall'influenza, aveva una grazia, un portamento, poi ho scoperto che lei ha studiato negli anni, quando faccio le ricerche su di lei, che ha studiato danza, che quindi
0: quella, certo.
4: Ovviamente non arriva a fare un film con Fred Astaire senza saper ballare, senza saper cantare,
0: Parigi, certo.
4: Ma il portamento è quello di la principessa in vacanze romane. Lei ha quel portamento già dal film che la rende famosa.
0: E qui chiedo, perché tutto questo si trova dentro questo libro, ma la mamma aveva questo portamento pure al mattino quando andava a preparare il caffè o la colazione in cucina?
3: Di quale portamento stiamo parlando?
0: Di Audrey Hepburn, che quando si
3: fisico,
0: muove...
3: Fisico, come sta in piedi come una
4: danza.
0: Fisico...
3: Sì, anni di ballet e un pezzettino di metallo nel collo che durante la Seconda Guerra, un'esplosione. E dunque...
0: Certo.
3: Doveva stare un po' più dritta degli altri. Però dentro di lei era già così.
0: Quant'era bella in giro per casa? Lo so che è una domanda tremenda. Quant'era bella in giro per casa? Metteva le pantofole, voglio saperlo.
3: Metteva delle ballerine capisio. Queste cose così. E metteva una vestaglia lunga, semplice.
0: Bella.
3: E basta. I capelli tirati, senza trucco.
0: Stupenda. Stupenda. Mamma mia.
3: La sua migliore amica la chiamava Square

0: perché diceva che aveva una faccia quadrata.
1: Che meravigliosa faccia quadrata. Signori, quell'inizio, non so che cosa abbiamo scelto come scena. Ah, ecco, di colazione da Tiffany. C'è quell'inizio che da solo vale, uno dice, lo rivedo per la 150esima volta, ma quando ella prende la propria voce e ne fa virtù, accade in colazione da Tiffany. Lo adoro. No, cosa?
0: Prima di vederlo, bisogna pensare che domenica mattina, alle 5 del mattino, perché se no non ti danno il permesso di girare alla quinta con tutti i taxi, la gente che va a lavorare.
1: Certo.
0: Dunque, 12 ottobre okay, del 1960, io sono nato a luglio, dunque nasco, mi allatta per 6 settimane e poi va a lavorare. Ok? 12 ottobre 1960, 5 del mattino, domenica.
1: Non è questa la scena che vedremo, ma ritenete, aveva avuto un bambino.
0: È la scena del taxi.
1: È la scena del taxi, ma io voglio sentire cantare. Però alle 5 del mattino, lei con un bambino, questo gigante è quella cosa piccola lì che vedete.
0: Tutta spiaccicata.
1: Tutta spiaccicata, ma già stupendo. E c'è questa mamma che se lo bacia come solo le mamme sanno fare. Insomma, Audrey Hepburn che canta, Moon River, colazione da Tiffany. Oh, andiamo a vedere. Che meraviglia.

0: trovano sciolti come la neve al sole, sciolti, cioè una...
1: È stata una delle canzoni più registrate nella storia del cinema.
0: Che lei ha voluto mettere nel film.
1: Che lei ha insistito che rimanesse, perché dopo il primo test screening a San Francisco, un studio executive della Paramount dice e poi quella canzone, togliamola perché non manda avanti la storia. E mia madre è saltata fuori da questo divano.
0: Sì, dal divano.
1: E ha detto, over my dead body.
0: Passerete sul mio cadavere.
1: Esatto.
0: Ovviamente, perché giustamente ci ha regalato
1: Ma
0: Marina.
1: Ha capito che questa canzone aveva gambe.
0: Aveva la possibilità di far innamorare ancora di più il pubblico.
1: Infatti ha vinto due Oscar.
0: Ha vinto due Oscar. E in colazione a Tiffany, a proposito di eleganze, di bravure, di recitazione e di tutto, lei dà un'ulteriore prova di eccezionale tutto.
2: Fin dall'inizio, come dicevi prima, quando noi la vediamo con quel tubino nero e la collana di perle, disegnato per lei da Hubert de Givenchy, che è diventato poi un'icona, cioè,
0: il
2: dappertutto,
0: tubino.
2: Il tubino.
0: Non ce n'è un
2: lei
0: altro.
2: Con di spalle davanti a Tiffany. Penso che anch'io, da ragazza, volevo andare da Tiffany, solo che quello a Roma non è quello che vediamo sullo schermo.
0: No, ma era il modo, chiaramente la grandezza e la bellezza del film, ma il modo in cui lei faceva tutto questo. Seguiranno film meravigliosi, non abbiamo citato... Guerra e Pace, dove recita con insomma lei è nato grazie al fatto che insomma si siano incontrati ovviamente suo papà e sua mamma. In tutti i film che Audrey Hepburn fa c'è sempre quella cifra che la rende indimenticabile e unica e non ripetibile, mai imitabile.
1: Ha fatto pochi film, 17 in
0: tutto
1: comparativamente
0: sommato,
1: sì. A una Betty Davis,
0: certo,
1: un terzo,
0: certo, eccola qui.
1: Però tutti più o meno quasi buoni, tranne che un paio forse non...
0: però tanto tanto belli, purtroppo parla con una tifosona, io non sono neanche in grado di dire. Poi fa una cosa, se ne va in Etiopia nel 1988 vestita con una camicia bianca, dei pantaloni marrone chiaro, e quella sua espressione diventa un richiamo per il mondo.

0: alla vergogna del ridurre delle popolazioni in quelle condizioni. E lì di Oscar ne vince 100.000, perché questo è il momento in cui Audrey Hepburn ci insegna che cosa voglia dire
1: è stata
0: compassione
1: la prima star donna a fare questo, sì. La terza ambasciatrice UNICEF, perché prima c'era Danny Kaye negli anni 50, certo. Ma lui lo faceva dai studio televisivi, faceva il famoso drive a Natale,
0: certo.
1: E poi c'è stato Peter Ustinov, che qualche mese prima di mia madre ha incominciato a aiutare, ma ovviamente tutti ricordano lei. Ed è un po' oggi è diventato un po' uno standard. Non puoi essere una star se non hai una fondazione, se non hai un aspetto sociale rilevante.
0: Però ce l'ha insegnato lei. Dice Audrey, Etiopia 1988, mi si è spezzato il cuore. Non posso sopportare l'idea che 2 milioni di persone stiano morendo di fame. Turchia, Sud America, Vietnam, Bangladesh, nel settembre del 92, poco prima di chiudere i suoi occhi meravigliosi, lei va in Somalia. Questa mamma che era diventata questo nella terza parte della sua vita, voi come la vivevate?
1: Nei primi anni, mamma, sei sicura che vuoi fare anche questo viaggio? Sì, sì, ancora questo viaggio. E poi, che ci vedevamo sempre una famiglia a Natale e la vedevo stanca. Ovviamente poi si scopre nel tempo che quella malattia, il cancro raro, pseudomixoma peritoneo, che la porta via a 63 anni, è una malattia che si sviluppa piano. Comunque forse
0: ha camminato piano con lei.
1: E poi dopo Somalia però ci siamo sentiti al telefono, veniva a Los Angeles fa i primi test per capire perché c'ha questo dolore all'intestino e poi viene operata e poi la portiamo a casa perché non ci rimane più tanto tempo.
0: Senta Sean, sua mamma, intanto lei ha fondato l'Audrey Hepburn Children's Foundation, perché sono i bambini che sono da rispettare perché poi diventano adulti e grandi. Nell'ultima sua interpretazione, lei, la mamma è un angelo, in Always di Steven Spielberg. E tutti quanti abbiamo pensato e continuiamo a pensare che non potesse esserci parte...
1: Ma il casting nasce da quel momento lì, perché... Il film è un remake di un film meraviglioso di Michael Powell. E a un certo momento Spielberg, in una riunione con Kathleen Kennedy, produttore Frank Marshall, cioè, dice: ma e se Dio fosse una donna? Non finisce neanche la frase, tutti Audrey Hepburn.
0: Benissimo.
1: Casting done, next part.
0: Ecco, Audrey Hepburn, e voi pensate che noi ora ve la facciamo vedere? No, non in quel film, ma in un altro capolavorone, dove lei è My Fair Lady. Il sorriso, 59 denti, andiamo.
2: La prima corsa è stata entusiasmante, Miss Doolittle, ed è un peccato che l'abbiate perduta.
3: E verrà a piovere, secondo voi?
4: È in atto una depressione atmosferica sulla Spagna. Ma non ci sono sensibili variazioni nella situazione barometrica.
2: È veramente divertente.
4: Che ci trovate da ridere, giovanotto? Il bollettino così diceva.
2: Magnifico.
5: Che ci si debba aspettare il freddo?
4: Oh, auguriamoci di non avere abbassamenti di temperatura fuori stagione.
5: Portano sempre l'influenza e tutti in famiglia ne andiamo facilmente soggetti.
4: Mia zia morì di influenza, a quanto dicono. Ma io credo che le abbiano fatto la pelle alla vecchia.
5: Che le abbiano fatto la pelle?
4: Sì, che Dio l'abbia in gloria. Perché avrebbe dovuto morire di influenza se era scampata la difterite non più di un anno prima? Era viola come una melanzana. Tutti credevano che fosse defunta, ma mio padre continuava a scaricarle gin nella strozza.
0: Bella, brava! Era...
1: Questo è il film favorito di mia moglie. Perché dice che questo film, forse anche per lei, più che Breakfast at Tiffany, il secondo titolo di questo libro che farà Lily, è il sorgere della donna moderna.
0: Sì.
1: Fifth Avenue, Fifth Avenue, The Dawn of the Modern Woman. Sì. Mentre che My Fair Lady parla di lingua e cosa uno può fare quando non ha niente, come ti tiri su,
0: sì,
1: solo con la parola, con la lingua, e senza la lingua ovviamente non ci sono

0: concetti e via via diventano conversazioni un po' filosofiche.
1: L'abbiamo sentita Marina splendidamente doppiata, ma sentita con la sua voce, che era peraltro stupenda.
2: Lei ha lavorato moltissimo sull'accento, io l'ho vista sempre in originale, è la prima volta che la sento doppiata. Non si sente la differenza, almeno in questo pezzo, ma comunque lei stava prendendo lezioni appunto di dizione.
1: Studiava,
2: nel film. Ma sì, ha lavorato così tanto sull'accento che risentirla oggi, da come, da dove proveniva, quindi una donna che vendeva i fiori, che non
1: certo,
2: c'era,
1: il personaggio
2: molto
1: è quello
2: umile,
1: di una donna umile,
2: con un accento cockney molto spiccato.
0: Sì. In un certo senso è l'accento cockney che lei ha dovuto lavorare di più, sì, perché essendo inglese, certo, cresciuta, andata a scuola per imparare l'inglese prima della seconda guerra in certo, Kent, eccetera, lei parlava un inglese abbastanza pulito.
1: Lei parlava anche quando parlava, era stupenda, signori. E questa, oramai, dove giri? E se state cercando l'erede di Audrey Hepburn, non perdete tempo, non c'è. E non ci sarà mai. Perché i pianeti, Venere, è un pianeta. E c'è solo quella, ed è la stella del mattino. È inutile che andiamo cercando, ma quell'altro pianeta le somiglia. In questo meraviglioso libro, qual è la pagina che, per concludere, Sean Hepburn Ferrer porta via e dice: il ricordo più bello di mia mamma quella, è...
0: Allora, abbiamo fatto una cosa, dopo aver creato una cosa un po' scientifica, perché deve essere sulla sua vita della, sì, donna, come dicevo, riportare il palloncino su terra, sì, no? E rimettere le radici. Per vestire questo libro storico, in un certo senso,
1: certo,
0: abbiamo in ogni capitolo incominciato con un formato tipo screenplay, copione con,
1: sì,
0: dialoghi, eccetera.
1: Sì, sì.
0: E nell'ultima scena, ovviamente lei è malata, sappiamo che non ci sarà più, sono io e lei, scena che è successo, non voglio di nuovo rovinarla per lo scrittore, ma alla fine lei dice questa frase che ho usato un paio di volte nel libro e dice: e Sean, non ti dimenticare. Dico: non dimenticare di che? Dice: sorridi nell'oscurità. Questo nasce da un momento durante la seconda guerra, quando loro facevano questi piccoli shows di, sì, varietà per intrattenere la gente e mettere due soldi da parte per la resistance.
1: Per aiutare la resistance.
0: Per aiutare la resistance. E siccome non potevano applaudire, perché no, avrebbero attratto l'attenzione degli occupanti, no? Sì, delle forze del Reich, la gente semplicemente sorrideva nell'oscurità.
1: Lei ha avuto una mamma stupenda, e lei è uno splendido figlio, però, questo se lo lasci dire, veramente. Grazie. Uno splendido figlio. Sì. Sean Hepburn Ferrer, eccola qua, Audrey, Marina Sanna, grazie, chiudiamo qui. Dovremmo solo sorridere, invece facciamo rumore. E ci prepariamo a entrare in una storia di una donna coraggiosissima e che vi presentiamo tra un attimo, ma lei, unica, inimitabile, indimenticabile. Basta, ho finito. Ci fermiamo solo per un attimo. Grazie, arriviamo. Beh, grazie. Grazie.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Per me la vita comincia e non finisce mai.
7: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
8: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
9: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: E dopo aver parlato della stella, del raggio di sole, Audrey Hepburn, vi presento un vero e proprio terremoto, perché Simonetta Pizzuti, che è seduta qui in studio davanti a me, è la campionessa italiana di scherma non vedenti, plurititolata, figura di assoluto spicco nel panorama paralimpico, insieme alla sua inseparabile Holly. Ben Holly. Arrivata! Grazie!
3: Grazie a te.
2: Allora, Simonetta, io ho detto grazie a te, grazie a voi due, perché vedete subito come Holly si sia sistemata, no? Per benino. Prima ha abbaiato un po' all'inizio, ma così, tranquilla. Simonetta invece tranquilla mai, perché tu sei stata fin da piccola un vulcano, così ti descrivono.
3: Sì, immagino ti riferisci allo sport, poi lo sono stato anche in altre...
2: Ma io volevo sapere tutte le circostanze, lo sport è di sicuro.
3: Però ecco, sin da piccola in collegio noi avevamo campi di basket, pattinaggio, una palestra con gli anelli. Ora la gente quando lo racconto non immagina che una persona non vedente possa fare tutte queste, anche calcetto, qualunque cosa,
2: certo.
3: Insomma. Però noi lo facevamo con disinvoltura, tant'è che poi usciti dal collegio e arrivati in una scuola integrati con altre persone, perché all'epoca non c'era neanche l'insegnante di sostegno, gli insegnanti si sono trovati un po' spiazzati con me, perché dicevano no, noi non vedenti li esoneriamo nella ginnastica, nell'attività. Per fortuna ho trovato un insegnante bravo, mi disse: se tu mi aiuti ad aiutarti, io faccio questa sfida insieme a te. Quindi ho continuato a fare sport sempre.
2: Signori, Simonetta dice: devo ringraziare mamma e papà, entrambi non vedenti, per avermi insegnato che questo non ferma, anzi, devo ringraziare ovviamente l'Istituto Romagnoli. Qui vediamo una fotografia dove Simonetta ha dimostrato, e attenzione, non soltanto a se stessa, ai propri genitori e per la propria esistenza, ma per gli altri, ha dimostrato che non c'è un limite. Nessuno può venire lì a dirti: questo non lo puoi fare perché tu sei non vedente.
3: Esattamente, perché poi avere dei genitori con disabilità, uno può pensare che è ancora più limitante, invece è proprio il contrario, perché solitamente un genitore non pronto ad avere, certo, un figlio con disabilità non sa come fare e spesso tende a proteggere troppo. E quella protezione è quasi una campana di vetro,
2: certo,
3: che invece
2: chiude,
3: limita.
2: Chiude, Simonetta. Tu sei tenacemente, e continui ad esserlo ogni giorno della tua vita, l'ambasciatrice che dice: abbattiamo l'ostacolo vero dell'ignoranza. Ignorare vuol dire non sapere, non conoscere. Allora, l'ostacolo dell'ignoranza, qui la vediamo mentre scia, come si combatte o si abbatte?
3: Io vado spesso nelle scuole perché per me i ragazzi, i giovani sono il nostro futuro, saranno delle persone adulte informate e quindi vivremo meglio noi. È così che possiamo sicuramente, una delle attività che io svolgo per conto dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è appunto fare questa sorta di sensibilizzazione nelle scuole, perché è proprio lì che sarà...
2: Sì, perché insegna, perché uno non ignora più, capisce, comprende, anche come una donna inizia a fare scherma alla... Si può dire di una signora l'età?
3: Sì. Sì.
2: Quando hai iniziato tu a fare scherma?
3: Nel 2012. E me lo proposero, lì per lì pensai, ma una scherma per non vedenti, conoscevo già la scherma per le persone disabili motorie in carrozzina, ma per non vedenti dicevo no, è una cosa. Invece poi mi sono appassionata, ho visto che non solo si può fare, ma per noi è un vero e proprio sport, cioè non si pensi che lo facciamo così tanto, facciamo sia campionati italiani che internazionali. Quando ci saranno le condizioni per diventare sport paralimpico, dico quando, perché ci sono dei requisiti a livello internazionale, devono esserci tante nazioni e continenti per diventarlo.
2: Avanti tutti.

0: guardarci gli occhi per capire che cosa significhi tutto questo. Noi dovremmo fare come avete fatto fare a questi ragazzi, bendare.
1: Esattamente, in questa maniera si capisce che facciamo scherma sul serio, perché agli altri sembra quasi come se fosse una scherma diminuita, ma in realtà se si bendano sono gli altri che diventano, diciamo così, più deboli, perché non sono abituati, cioè noi è la condizione normale. L'unico modo per far provare alle persone cosa significa è quello.
0: Che capolavoro. Signori, pluripremiate in campionati nazionali, il titolo a cui sei più legata, c'è sempre un titolo a cui siamo più legati?
1: Beh, vabbè, diciamo è il primo, perché emotivamente era proprio il primo campionato italiano, quindi averlo vinto, gettare sfondare una porta, per me ci sono legata tantissimo.
0: Simonetta, sei pure simpatica, no, oggi è il giorno della simpatia, perché ecco, vedete, quello non si dona, non si regala.
1: Grazie, sei troppo gentile.
0: Allora, il primo allenatore di Simonetta Pizzuti è stato Gianandrea Parisi, che oggi allena dei ragazzi nello spettro autistico. Com'è stato come allenatore? Bravo.
1: Sì, bravissimo, anche con lui, ecco, sono particolarmente legata, proprio perché è stato il mio primo allenatore, lo ricordo sempre.
0: E noi ve lo facciamo incontrare, questo primo allenatore, durante un allenamento con questi ragazzi che si trovano, quando si dice sei autistico, potrai fare mai sport? Questa è la risposta, guardate.

0: Ci troviamo in una sala di scherma, precisamente in Accademia Schermalia, che è una palestra sita in una parrocchia, la parrocchia Nostra Signora di Coromoto, in cui da 10 anni si fa inclusione attraverso la scherma. La scherma è uno sport socio-relazionale ed è perfetto per includere soprattutto chi ha difficoltà socio-relazionali. È uno sport in cui l'avversario sta a mezzo metro da te, per cui devi carpire, devi prevedere i movimenti ed è importante tutta la parte metacognitiva. È uno sport in cui c'è anche un gruppo, per cui è uno sport individuale ma nello stesso tempo è anche uno sport di squadra, dove si passano i pomeriggi con i propri compagni di sala. È uno sport sicuramente in cui la parte sensoriale, la parte visiva, la parte uditiva è molto importante e tutto questo anche per i ragazzi autistici è molto stimolante.
1: La scherma io la definisco una partita a scacchi in movimento, nel senso che è importante la tecnica, è importante la velocità, ma un ruolo fondamentale la strategia, soprattutto nella spada, che è l'arma che facciamo noi, e poi anche l'accettazione della sconfitta, quindi un miglioramento nel tempo dell'autocontrollo e della gestione della rabbia.
2: La pratica di questo sport che mi ha comunque aiutato a conoscere un sacco di persone, sia come sia non come me, a magari affrontare le mie insicurezze, mi ha dato anche tante soddisfazioni, tra cui ad esempio la frequentazione di un corso da insegnante fatto la scorsa estate a Frascati di primo livello, e recentemente ho fatto anche un corso per diventare arbitro, al momento sono tesserato regionale. Ho fatto nel corso di

0: La mia esperienza a scherma, a varie gare, sia individuali che di squadra, le quali mi hanno aiutato nel bene e nel male, più che altro a rafforzare il mio autocontrollo.
1: È una bella sfida, un'importante sfida. Si dice, a molti ho insegnato e da tutti ho imparato, perché veramente agli allievi c'è un feedback molto, molto grande. Gli allievi insegnano, in realtà. Non siamo noi che insegniamo, sono loro che ci insegnano.
2: Sono gli allievi che ci insegnano. Simonetta Pizzuti, dobbiamo citare la mia attuale
3: società. Capitolina Scherma, con cui mi alleno.
2: Come si chiama?
3: Oggi Capitolina Scherma.
2: Capitolina Scherma. Quando, sì. Quando tu arrivi, niente rimane più uguale, vero?
3: Lo spero.
2: Perché tu sei carica di energia.
3: Io me la sento questa energia, nonostante l'età, appunto. Spero che riesco a trasmetterla.
2: Nonostante l'età, è una ragazzina, ma questo lei non lo vuole dire.
3: No, infatti non mi rassegno.
2: Perché ha iniziato da grande lei a fare scherma. Se qualcuno di voi ha mai tirato di scherma, lo sa quanto sia difficile, complesso. Lei ha preso, è andata e lavora. Dietro questo gesto, dietro la tua Olly, che lo ricordiamo, è praticamente appena arrivata, perché tu hai avuto il grande dolore di perdere, no? L'altro tuo
3: cane guida. È un grande dolore, per chi ce l'ha lo capisce.
2: Certo, sì.
3: Però certo adesso sì. Abbiamo iniziato un nuovo percorso.
2: È una nuova sfida, perché sì. Tu con le sfide ti trovi molto.
3: Mi trovo molto.
2: Molto bene. Senti Simonetta, un'ultima cosa. Qual è il tuo messaggio a chi si sente frenato da limiti, credimi Simonetta, di ogni tipo?
3: Ma io dico che i limiti non ci sono. Noi abbiamo un modo di tirare diverso, però bisogna venire e provare sulla pelle. Se si prova, poi non si lascia più una cosa. Nascono delle belle passioni, delle belle esperienze. Però non bisogna stare a casa, ecco questo, perché la gente spesso è presa dalla pigrizia, perché poi quando si prova le passioni nascono. Lo vedo in tante persone che appena vengono sono pieni di entusiasmo.
2: Alla Capitolina Scherma, l'ho detto, niente è stato più come prima. Simonetta Pizzuti, quando la incontrate insieme alla Olly, fermatela e abbracciatela per favore, perché è una campionessa e una stella come ce ne sono veramente poche. Grazie Simonetta,
3: grazie
2: a te e alla tua nuova cucciola per tanti lunghissimi anni. Ciao Olly. Grazie di essere stata con noi. E se ne vuole andare, giustamente, dice qui, l'intervista è durata troppo. Signori, grazie, questa è l'ora solare. Grazie a tutti,
3: grazie. Paola, grazie.
2: Grazie Simonetta, grazie.
3: Ma sei una paperotta.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui.

tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Lo spelling di prestidigitazione.
4: Prestidigitazione.
3: Esatto.
5: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
5: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
6: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
16: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
15: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
17: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
6: Sulla strada, il Vangelo della Domenica. Sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
18: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
19: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
18: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
7: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
3: Così da oggi sono orfana.
18: Sì.
3: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
18: Sì.
6: Still Life, questa sera, in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo
0: tutte le anime,
1: specialmente
0: le più bisognose
1: della
0: tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capaci di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: montagna e sappiamo che la tua storia è profondamente legata alla montagna. Don Luca, cosa rappresenta per te la montagna?
1: Montagne, io vi amo. E l'esclamazione di San Pier Giorgio Frassati, certo, quando saliva, è un'esperienza spirituale. Direi che più che un luogo, la montagna per me è una voce, o meglio, il luogo dove suona una voce. La voce di Dio, che è suonata lì quando ero ragazzo, e la voce che mi accompagna e dove porto le persone più care, spesso i giovani, gli amici, per fare esperienze di Dio e di umanità vera.
2: Hai parlato di compagnia, allora pensando anche ai santi che ci accompagnano, hai nominato Frassati, ma nominiamo anche Giovanni Paolo II, un altro
1: grande
2: grandissimo
1: Paolo
2: della
1: II.
2: Montagna.
1: Perché l'esperienza della montagna è un'esperienza che fa rallentare la vita, il passo, verifica quello che sei.

0: In montagna non puoi raccontare altro se non la verità di te stesso, anche con la fatica fisica, e la montagna unisce. Ieri ero sulle Dolomiti con le parrocchie di San Mauro e mi hanno raccontato un fatto di un signore che un giorno si è visto in mezzo ai boschi del Cadore arrivare un escursionista che ha accolto nella sua baita e ha offerto del vino e poi si è rivelato essere Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II.
1: Don Luca, da quello che ci dici, la montagna può essere una sorta anche di metafora della vita e della fede.
0: La scrittura, la Bibbia è costellata di montagne, ne ricordo tre, il Sinai dove il Signore parla. Il Tabor dove si rivela e il Calvario dove muore. Se posso dire, sono le tre dimensioni della vita: ascoltare, vedere e amare. La montagna ti fa ascoltare, ti fa vedere le cose in maniera diversa e ti insegna ad amare anche nella fatica.
2: È un esercizio quello della montagna, non solo un esercizio fisico, ma anche un esercizio di amore. Sono sicuramente un luogo anche da custodire. Viviamo un tempo in cui le montagne sono le prime sentinelle dei cambiamenti climatici, e sia da Papa Francesco, ma anche prima di Papa Francesco, l'amore per il creato deve essere qualcosa che passa attraverso di noi e passa attraverso la nostra responsabilità.
0: Ce ne accorgiamo, pensiamo ai ghiacciai, pensiamo alle temperature, ma anche quando l'uomo invece di abitare la montagna, come la tradizione ci consegna, in cui montagna e umanità convivono, invece deturpa, conquista. Ecco, la montagna ti richiama al limite, è un dono da custodire, ma non da deturpare o da conquistare. Con questa logica, se posso dire, la performance, sia agonistica oppure della conquista quando si è fatta con gli alberghi o l'urbanizzazione forzata. Ecco, questo no, la montagna ci chiede di rispettare, c'è un limite che non possiamo oltrepassare. Questa giornata ci permette di guardare le montagne come sentinelle, proprio perché ci permettono di custodire e guardare la terra non come un possesso, ma come un dono.
1: Don Luca, vogliamo ripartire da due santi, due figure che sono profondamente legate alla montagna, San Pier Giorgio Frassati e San Giovanni Paolo II.
0: San Pier Giorgio Frassati, un santo della purezza, giovane, bello, e questa purezza era trasparenza, immediatezza, autenticità che esprimeva e che esercitava proprio con la montagna. Ricordiamo la messa al mattino prestissimo, la domenica, per non perdere, ecco, la celebrazione dell'Eucaristia, e poi col treno verso le montagne e poi queste camminate che non faceva da solo, ma dove portava i suoi amici, faceva esperienza di amicizia. Non a caso i tipi loschi, cioè queste esperienze di amicizia spirituale, nascono al Pian della Mussa, quindi in una escursione in montagna. Una delle sue ultime foto più belle è quella nella quale arrampica, e poi c'è quella frase che è diventato anche un po' il motto, è scritto anche tra l'altro sulla sua bara, verso l'alto. Questo andare verso l'alto era Pier Giorgio rispondere a una chiamata, l'attrazione di Dio attraverso le prove, ma un'ascesa che è bellezza. Ecco, noi spesso associamo all'ascesa spirituale, l'ascesi, la fatica. Certo che c'è fatica, come andare in montagna, ma chi va in montagna ama quella fatica per il gusto della vetta, che non è conquista, ma è dono. E Pier Giorgio ha percorso questa salita e ha portato gli altri con sé.
2: A proposito di altri consigli, uno può associare la montagna a un luogo prevalentemente di solitudine, dove uno sta con se stesso, parla con Dio, eccetera. In realtà è anche un luogo dove si può stare e si sta anche con gli altri. Tu, oltretutto, oltre a occuparti di evangelizzazione, promuovi il valore dello stare insieme, degli oratori, sei presidente di Noi Associazione. Come metti insieme tutti questi pezzi dello stesso puzzle?
0: Nella pastorale dell'oratorio c'è un segreto, e sono i campi in montagna, sia invernali che estivi, e nel campo ciò che fa la differenza è la gita. A volte i ragazzi arrivano, si conoscono, non si conoscono, ma nella gita tutto cambia, perché i rapporti diventano più profondi, anche i limiti di ciascuno saltano fuori. E poi c'è l'esperienza spirituale, la messa in vetta, la preghiera e la gita, l'escursione svolta. In genere si fa sempre un po' fatica, ecco, accompagnare i ragazzi in montagna, e poi quando arrivano in vetta lo stupore, oltre della bellezza, è lo stupore di dire: ah, ma ce l'ho fatta anch'io. E allora anche nella vita è così.
1: E allora siamo pronti per partire, ve lo abbiamo detto prima della pubblicità, Romolo Napolitano ci accompagna a scoprire il santuario della Madonna di Pietralba. Guardiamo.
3: L'origine del santuario della Madonna di Pietralba è nel 1553. Nel 1553 qui c'era il maso Weissenstein. Stein vuol dire pietra, Weiss bianca, da cui deriva Pietralba. Questo maso era condotto dalla famiglia dei Weissensteiner. Capo della famiglia era Leonardo. Leonardo era uno che aveva spesso crisi psichiche molto forti, e in una crisi particolarmente forte Leonardo è andato qui a una mezz'ora a piedi, ed è un luogo dove c'è un burrone di 300 metri. Leonardo, nella sua confusione mentale, cadde in quel burrone. Mentre cadeva, la Madonna gli è apparsa e gli ha detto: Leonardo, io sono qua per salvarti dalla caduta, per guarirti dalla tua malattia. Ti chiedo di costruire una cappella dove anche altri possono venire a lodarmi e invocarmi. Leonardo si mise a costruire la cappella originaria, che esiste ancora. Scavando le fondamenta, sottoterra trovò una piccola statua in pietra bianca, ancora Weissenstein, che rappresentava una pietà. Leonardo prese questa statuina e la mise nella nuova cappella. Subito questo luogo cominciò ad essere un luogo famoso. Attualmente vengono dai 200 e 300 mila pellegrini l'anno al santuario.
4: La Madonna Addolorata protegge sempre tutta la popolazione.
5: Quando ho un problema chiedo alla Madonna di Pietralba un aiuto.
6: Chiedo alla Madonna prima di tutto la protezione per me e per la mia famiglia.
7: Questo è l'ex voto che abbiamo appeso per il nostro bambino. Il nostro figlio è caduto per sbaglio in piscina, aveva 3 anni, e era proprio il giorno prima della Madonna Addolorata di Pietralba, no? Quindi abbiamo detto: è stata la Madonna che ci ha aiutato qui a salvare il bambino, che non sapeva nuotare, quindi era spacciato. Quindi dopo abbiamo chiesto al nostro bambino di fare un disegno come poteva, e abbiamo appeso il quadretto per ringraziarla, ecco.
3: La Madonna ci è un modello, ci dice sempre: io ho sofferto molto nella mia vita, io non ho mai perso la mia speranza, la mia fede in Dio, fate come me e Dio senz'altro vi darà il suo premio.
1: E ringraziamo ancora Romolo Napolitano e Padre Lino che ci hanno fatto scoprire questo santuario bellissimo. Tra l'altro, Don Luca, tu sei legatissimo e ieri eri proprio lì.
0: Ero lì con Don Stefano, mio coparroco, le quattro parrocchie di San Mauro in 63, a pregare, a contemplare la bellezza della montagna, del sole, della neve e della spiritualità, perché Maria è donna di montagna. Ricordiamoci che dopo l'Annunciazione va in fretta verso la montagna, e sulla montagna riceve questa missione di essere madre di tutti noi sul Calvario. Maria, esatto. Donna e patrona di tutti coloro che vanno in montagna.
2: Vedi, allora nulla è a caso, specialmente in luoghi significativi e belli come Pietralba. Tu, l'abbiamo detto, lo sappiamo, insomma, ti occupi anche molto di evangelizzazione digitale. I social sono spesso un luogo dove si sente più rumore che silenzio. Eppure tu dici una cosa molto bella. Dici che il silenzio della montagna ti aiuta a capire che cosa dire, e poi i social ti permettono di dirlo a chi magari non avresti a portata di mano, a chi magari sarebbe lontano.
0: E la condivisione di un modo diverso di vivere, ecco, sui social troviamo tante forme di comunicazione e tante intenzioni di comunicare. Per noi, come oratorio, come associazione, è comunicare quello che abbiamo nel cuore, e i giovani, che sono esperti, capiscono dove c'è il cuore, dove invece ci sono altre intenzioni. Ecco perché è importante comunicare. In fondo è un'espansione di quel comando del Signore di annunciare. c'è bisogno di portare un messaggio di bellezza, di far vedere la bellezza che c'è sulle montagne e che c'è soprattutto nel cuore di tutti.
1: Don Luca, stiamo vivendo il periodo dell'Avvento, possiamo immaginarlo un po' come una scalata di una montagna, stiamo percorrendo l'ultimo tratto, ci puoi dare un consiglio per vivere al meglio questo tempo?
0: Il consiglio è quello di rallentare, perché quando ci si avvicina alla vetta il sentiero diventa più impegnativo, le insidie, i pericoli, rallentare, aprire gli occhi del cuore per poter riconoscere la rotta e poi saper gustare la bellezza dell'incontro. Quando si parte per un'escursione uno ha l'intuizione di quello che troverà, ma la sorpresa è sempre più grande perché c'è sempre un di più. Così sarà in questo avvento, noi non facciamo la finzione di rivedere nascere Gesù a Betlemme, noi ne facciamo memoria reale, poi nell'Eucaristia l'incontro è vero e questo Natale sarà nuovo perché nuovo è sempre Dio, ci sorprende con la sua novità. Dunque, come salire in montagna, così questo Natale, la bellezza di una novità.
2: Il Natale poi ci induce a una riflessione sull'umiltà, pensando a un bambino che nasce in una grotta. E la montagna, tu dici che è qualcosa che ti smonta l'ego in 448, perché non si riesce a portarselo fino in vetta, perché se lo si fa qualcosa poi va storto.
0: Intanto perché questa fatica di se stessi porta a essere umili, a riconoscere i limiti, a volte a saper anche rinunciare, perché noi non dobbiamo parlare della montagna come di un'esperienza in cui a tutti i costi bisogna arrivare, a volte perché le situazioni del meteo o le condizioni di salute, oppure, come mi capita spesso, quando nel gruppo qualcuno non ce la fa, fa fatica, e allora si può anche decidere di rinunciare. Questo a livello educativo è potentissimo, perché ci si mette al passo di chi fa più fatica. E poi con questa umiltà nel saper riconoscere che c'è davvero un'immensità più grande di noi.
1: Don Luca, grazie. Grazie per essere stato con noi e auguri.
2: E buon cammino.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Perché non l'ho fatto prima?
8: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
9: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
10: È un'altra cosa.
11: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
12: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
13: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30%, a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
14: Ma il colesterolo?
15: Dai, la parmigiana è verdura.
16: Con il colesterolo non si scherza.
17: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
19: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
20: Viaggia da sola.
19: So badare a me stessa.
21: Non ami ancora.
19: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.
22: Lo spelling di prestidigitazione.
23: PRESTIDIGITAZION.
22: Esatto.
24: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
23: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
24: E così hai paura? Eh?
23: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
0: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.

0: vogliamo festeggiare Gianni Morandi, vogliamo farlo con un altro grande cantautore, suo amico, che è in collegamento con noi. Buongiorno Paolo, Paolo Mengoli. Buongiorno Paolo, come stai?
1: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti presenti in studio e a tutte le maestranze. Bene, bene, tutto bene, tutto bene. Sta meno bene Gianni, perché l'ho sentito ieri, ha un po' di febbre, 38, c'è un gran raffreddore.
0: E allora gli mandiamo ancora un applauso ancora più forte. Buona guarigione.
1: Quelle tosse da vecchietti proprio.
2: Vabbè, malanni di stagione, ma che possono capitare. Ma noi ci auguriamo naturalmente che si riprenda prestissimo. Grazie, grazie, grazie, grazie. Lo ringraziamo e ringraziamo te, perché oggi sei la persona più giusta per fare gli auguri al grande Gianni Morandi, perché siete testimoni di un'amicizia che va avanti da tantissimo tempo.
1: Beh, devo dire che ci conosciamo dalla fine degli anni 60, perché Gianni andavamo dalla stessa maestra di canto, però lui in un periodo precedente, poi io sono arrivato tre anni dopo, che lui poi aveva già fatto i suoi successi con "Faceva andare dalla mamma a prendere il latte" e "Goccar Twist", andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, fino a che è arrivato il primo grandissimo, grandissimo successo con "In ginocchio da te". E io andavo dalla Scaglioni in quel periodo lì, 66, 65, 66. Iniziai proprio l'anno in cui vinse Cantagiro, fine 64. E aveva questa foto di Gianni sopra il pianoforte, un pianoforte a muro, e sopra un quadro con tutte le foto degli allievi che fino a quel momento avevano fatto chi meno e chi più successo, insomma. Quindi ci conosciamo da allora, ma poi ci legano tante altre cose, ci lega la Nazionale Cantanti, siamo due dei soci fondatori insieme a Mogolla, Mingardi, Sandro Giacobbe, che poi ricorderemo, quindi insieme a tanti altri personaggi dello spettacolo di questa Nazionale Cantante, di cui questa foto storica che vedete in questo momento c'è anche un Lucio Battisti in veste di improbabile calciatore.
0: Sono davvero bellissime queste foto, Paolo, che stiamo vedendo insieme. Hai nominato e ci hai già raccontato, però vorrei ritornare per un attimo proprio sulla vostra che avete avuto in comune, maestra di canto Alda Scaglioni. Ci racconti anche, è stata per te fondamentale?
1: Ma sì, perché io venivo dalle balere, venivo dalle seratine, dai concerti.
0: Allora, abbiamo avuto un piccolo problema.
2: Forse riusciamo
0: tecnico
2: a recuperarlo, ma vediamo. Intanto che lo recuperiamo, vogliamo celebrare questo compleanno, sì, alla grande. Vogliamo farlo con qualcuno che da oltre 20 anni porta avanti le canzoni, l'anima di Gianni Morandi, attraverso la sua voce, dando il buongiorno a Gianfranco Lacchi. Buongiorno, prego, prego, benvenuto.
0: Buongiorno
2: nel nostro studio. Grazie per essere qui con noi e che vogliamo.
3: Buongiorno, proprio... buon mattino
2: a te, grazie per essere qui con noi, grazie, perché alle 8 del mattino è anche arduo cantare e misurarsi con canzoni che hanno fatto la storia, ma che anche stamattina la faranno con "Fatti mandare dalla mamma".
3: Una canzone nuova.

0: La canzoncina così. Negli anni Ottanta questa canzone, pensate, che Morandi un po' la cominciò a snobbare perché gli dava fastidio, perché pensava che lui fosse solo quella canzone.
1: Perché era
0: lì.
1: Troppo caratterizzante. Era per lui.
0: Troppo, quindi poi c'era il nuovo Morandi che dal 79-80 riusciva, no? Quindi lui l'aveva tolta dal repertorio. Però ad ogni concerto, alla chiusura del sipario, a gente fuori cantava Fatti Madonna.
1: Voleva
0: quella. Quindi lui l'ha dovuta rimettere. Quindi il suo amore è il suo incubo, credo.
2: Gianfranco,
0: questa canzone.
2: Tu sei un cantattore.
0: Sì.
2: E la tua ammirazione per Gianni Morandi poi si è sviluppata, è diventata anche il tuo percorso professionale. Ma mi racconti come nasce il tuo amore per Gianni Morandi?
0: Ma nasce perché io... ho militato molto in una grossa casa discografica, che poi era la casa discografica dei Morandi, che si chiamava la RCA, mitica RCA.
1: Certo.
0: E io ero lì perché, beh, non ce lo nascondiamo, avevo uno zio che era un pezzo grosso, potente, faceva l'usciere.
2: Era zio Franco, se non sbaglio, giusto? Zio Franco?
0: Sì, o Franco, tal Franco Pacifici, che lui era lì, era la guardiola, nella RCA. Negli anni 70 c'erano due guardiole, una si entrava e una si usciva, e lui stava o sull'uscita o sull'entrata a secondo dei turni. Ed era una guardiola molto grande, dove aveva dei vetri neri che da fuori non si vedeva dentro, ma da dentro si vedeva fuori. Un giorno, siccome per entrare dentro mi dice: aspetta, facciamo uscire i dirigenti, poi te infilo. Un giorno arriva sto signore con sta macchina, lui si sbraccia: ciao, come stai, a casa, tutto bene? E a un certo punto mi fa: ma hai capito chi è? Dico: no, chi è? C'è Gianni Morandi. E intanto entrava con sta macchina. E io lo dico: ma adesso non canta più, zio? Dice: no, non canta più. Dice: ma come mai? Cioè, perché qua dentro non capiscono niente. La parola non era niente, ma era un accento diverso, un pochettino più forte. Dico: ma peccato, me ne parla mamma e papà di questo artista. E nel frattempo lui scende dalla macchina, sto Morandi lo vedi... con sta chitarra senza fodero, con sta Lacoste rossa, i pantaloni, i jeans un po' a campana, i sandali, un po', non depresso, ma lo vedevo triste, depresso no, ma triste. Mi incuriosì sta cosa. Allora andai da Sandro Secondino, che lavorava, era un grande fonico, uno dei grandi fonici dell'RCA, dice: senti, mi dai tutto il repertorio di sto Gianni Morandi, vorrei ascoltarlo. E il repertorio di Gianni Morandi, qui ci sono 500 canzoni che... Insomma, mi fece sto regalo, mi diede 7-8 cassette da 90... Noi ci capiamo, no, voi siete giovani, le cassette da 90 erano il massimo che poteva contenere l'ascolto, 90 minuti.
1: Ce le ricordiamo. Che ti ringraziamo. Siamo a over 40 qua tutti
0: e due. Esatto. E queste 5-6 cassette c'era tutto il repertorio di Morandi, ma non c'erano solo i successi, c'erano anche le canzoni un po' di nicchia, le famose canzoni dell'EP, no? E c'era una tecnica nel cantare favolosa.
2: Qual è la prima canzone che ti colpì?
0: La prima canzone di Morandi, mi compri, era

0: è la fine.
1: Una canzone bellissima, tra l'altro. Era in quel... Poi io quando ho conosciuto... Quando ho visto Morandi per la prima volta, era Morandi che era un po' quegli anni 70, un po' bui, dove le mode stavano cambiando musicali, uscivano i cantautori, quindi lui era un po' fuori luogo, come tutti quelli di quell'era. Gli stessi Jimmy Fontana, Riccardo Del Turco, lo stesso Edoardo Vianello, erano un po'... Quindi lui ha scalciato molto per modernizzarsi in maniera più attuale, proprio veloce, perché capiva che la sua era, se no era, finiva.
2: 11 dicembre, buon compleanno all'eterno ragazzo Gianni Morandi, lo stiamo festeggiando di buon mattino con l'amico di sempre Paolo Menguli e lo stiamo festeggiando anche qua in studio, lo vogliamo fare con uno dei pezzi più belli, Gianfranco Lacchi, ci fa sentire la fisarmonica.

0: Polacchi, la fisarmonica, e tra l'altro proprio cantando questa hai vinto una puntata di Italia Quale Show.
1: Italia Quale Show, insieme con Carlo Conti. È stata una bella esperienza, propostami dal mio amico Gianni Marsili, che è un grande manager. È stata una bellissima esperienza. E tra l'altro poi pesce anche fuor d'acqua, perché io non amavo molto le competizioni, il nostro è quasi un gioco, no, se vogliamo, che poi le protagoniste, al di là di Morandi che poi è diventato personaggio, ma le protagoniste di ogni cantante poi in realtà sono le canzoni.
2: Sono le canzoni.
1: Quindi noi giochiamo sulle canzoni in realtà che sul personaggio. Però alla RCA io avevo questo comportamento un po' dinoccolato anch'io, non volendo, e lo cominciavamo a prendere in giro, è nata tutta, appena presa in giro a Gianni, capito? Fino a che un manager disse: ma scusa, ma tu fai serate di piazza? Dico: ma che so i serate di piazza? Dico: ma non so che so i serate di piazza. Cioè, ci penso io, eh? E mi cominciavano a portare dentro a sei piazze per cantare, ma io ero un pesce fuor d'acqua. Poi ho visto che mi pagavano pure, dico: oh, sai che c'è, meglio...
2: ma quasi quasi.
1: Meglio che lavorare, dico, ma scherziamo. Insomma, è andato un po' così.
3: Gianfranco, prima di riascoltare un altro successo di Gianni Morandi, noi abbiamo ripristinato il collegamento con Paolo Mengoli,
1: grande Mengoli.
3: Cantautore amico di Gianni Morandi, Paolo.
1: Grande portiere della nazionale cantanti, tra l'altro.
3: Lo stavamo dicendo.
4: Grazie Gianfranco.
1: Noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma lui giustamente non può... Scusa Paolo.
4: No, ma mi ha detto una bugia Gianni, non è mica malato, dico voi.
1: Diceva
3: prima Paolo Mengoli che Gianni Morandi ha un po' di influenza, no. Ma in realtà ti ha visto in studio e quindi sei qua.
2: Impossibile. E quindi sta benissimo.
4: Mi ha detto una bugia. Vabbè, fa niente.
1: Tra l'altro lui canta da Dio, a parte canta da Dio Paolo.
2: Lo sappiamo benissimo.
1: Ma fa Caruso, ragazzi?
3: A proposito di Caruso, Paolo, ci vuoi raccontare proprio con Morandi avete interpretato Caruso?
4: Ma sì, è stata una sorpresa, perché se quella sera che mi invitò sul palco durante il concerto, davanti a quasi 8.000 persone a Bologna, per omaggiare Lucio Dalla, che ancora era... con noi, avessi avuto un attimo di raffreddore, ho detto sì, mi sarei bruciato. E invece lo andai a trovare, come solitamente quando era a Bologna ci vedevamo anche alle partite, allo stadio, tifare Bologna, perché siamo tutti due tifosi del Bologna, e a un certo momento del suo spettacolo, grazie a tutti, dice: guarda, qui c'è il mio amico, c'è il mio bolognese, Paolo, vieni sul palco, Paolo Mengoli, vieni sul palco, adesso noi facciamo un omaggio a ciò che tu fai Caruso, anche nei concerti, e chitarra e voce facemmo questo duetto che fu molto bello a mio avviso, ma io lo ringraziai anche per avermi coinvolto in questo suo spettacolo davanti a tantissima gente, perché insomma non è da tutti che fa dare anche spazio in un tuo concerto a un altro personaggio, seppur amico.
2: È vero, ma questa è la statura di certi personaggi, come appunto quella di Gianni Morandi. Insomma, possiamo dire che Alda Scaglioni ci ha visto giusto. Tra l'altro scorrevano delle copertine, degli articoli in cui si riportava Paolo è più bravo, ho trovato il nuovo Gianni, è più bravo ancora.
4: Quell'articolo era un po' eccessivo, ti spiego perché. Perché fu Bibi Ballandi, che tutti ormai,
2: come no,
4: non c'è
2: come
4: più,
2: no,
4: ma che vi abbiamo conosciuto,
2: lo ricordiamo,
4: che è stato il mio primo manager per quasi 8 anni, dal 68, quando vinsi Castrocaro, fino al 75-76, quando poi lui cominciò a organizzare i grandi concerti. Fu lui che chiamò un giornalista di Stop e disse: guardi che c'è Mengoli che ha vinto il Cantagiro, è della stessa scuola di Morandi, quindi perché non facciamo un servizio su Stop, che era un settimanale molto molto diffuso. Però andammo là, parlammo con la Scaglioni, la maestra Scaglioni disse: sì, Gianni è sempre Gianni, Paolo è bravo, penso che possa anche fare lui la stessa strada di Gianni. Non disse: Gianni, attento, c'è Paolo che Paolo è più bravo di te. Non sarebbe mai permesso di dirlo, capito? E lui fu la grande la grande, il fatto di essere un grande manager che portò poi al giornalista, lei scriva che adesso che uno più bravo di Gianni, e fu uno scoop anche quello lì, insomma, ma non era vero, però va bene così, sono passati tanti anni, era nel secolo scorso.
3: Noi continuiamo a vedere tante fotografie che ci hai fatto avere, davvero bellissime, vediamo, e ricordiamo ancora anche la vostra unione per la passione calcistica, per la nazionale italiana cantanti, Paolo.
4: Ma eccomi. Sì, è nata proprio lui, è uno dei soci fondatori, praticamente fu lui che mi coinvolse anche nella nazionale cantanti, perché Mogolla doveva organizzare una partita, uno spettacolo per un amico su della Croce Verde, che aveva l'ambulanza che ormai era distrutta. Allora chiamò Gianni Morno, gli disse: guarda, io non faccio spettacoli, perché se faccio degli spettacoli parlo un po' così con la voce nasale, se faccio degli spettacoli non viene nessuno, allora facciamo, organizziamo una partitella a Milano. Quindi, sì. E chiamò Morandi, praticamente, e poi chiamò Battisti, chiamò Baglioni,

0: Guardiano del Faro, Fausto Leale, insomma, Don Bacchi, Novi Angeli, insomma, c'è un bel gruppo di persone e facciamo 15.000, 20.000 persone quella sera all'Arena di Milano. A che 2 giorni prima Mogol chiamò Morandi e disse: Ma Gianni, siamo rimasti senza portiere, come facciamo? Come facciamo che non c'è il portiere, domani l'altro c'è la partita? E allora fa: Ma tu conosci qualcuno? E allora Gianni disse: Beh, sì, dai. Conosco, poi a Cantagiro giocava sempre in porta e Paolo Mengoli. Allora Gianni mi ha detto che c'è stato un attimo di silenzio, e poi va bene se non c'è di meglio, però
1: Sì.
0: uno più alto, uno più alto, non lo potevi mica provare uno più alto. Questo qua è, quindi. E io ho iniziato così, e poi fondammo nell'81 l'associazione Nazionale Italiana Cantanti per aiutare i bambini che soffrono.
1: Vabbè, oggi abbiamo capito che
2: Poi
1: da una abbiamo collegato
2: ci
1: Mengoli e
2: fu,
1: abbiamo in studio Gianni
2: però
1: Morandi.
2: c'è un altro particolare, Paolo.
0: Dimmi.
2: Che se ti ricordi, a un certo punto Mogol dice: Fallo te il presidente, disse a Morandi. Ti ricordi, Paolo? E Morandi
0: Sì,
2: fece, diventò presidente. E Morandi pensò, buono, pensò bene di non far più giocare Mogol. E Mogol disse: Ecco, mi ha fatto presidente. Ho fatto presidente, non gioco più al calcio adesso io. Mi metto in panchina, non gioco più.
0: infatti.
2: Da quando l'ho fatto presidente non gioco più.
0: Ma ha tentato anche, tra virgolette, di azzopparlo in campo, perché eravamo Foligno. E a un certo momento Mogol stava per fare un rinvio perché giocava in difesa Mogol, e Morandi era indietro anche lui perché era un centrocampista, e tutti e due praticamente arrivò Morandi come un vagone, cioè, quei bisonti, arrivò addosso Mogol, e invece di calciare mentre Mogol calciava, no, erano all'attacco, era andato all'attacco Mogol, mentre Mogol calciava Morandi gli ha dato una zampata sul piede, sullo stinco, che era per terra, cadde per terra. Allora Gianni lo guardò e mi disse: Ma dai, alzati, va, che non ti sei fatto niente. No, no, mi sono fatto male, dice Mogol, mi fa male, però almeno tu hai fatto gol, che stavo per fare gol io, ma tu non l'hai fatto, vedi, tu non ne sai tirare. Gianni ebbe poi tanti altri,
1: Vabbè, qua ci sarebbero storie da sentire in continuazione. Mettiamo la palla al centro per qualche istante. Abbiamo ancora il tempo di
0: Ok.
1: ascoltare. Sì, allora dai, un altro regalo.
2: La cantiamo insieme con Paolo.
1: Vai, parti.

0: Non ho sentito Paolo.
1: No, io ho cantato, eh.
0: Stai cantando? Paolo, mi
1: sì, io stavo più della mia vita.
2: E grazie.
1: Cantato.
2: A Paolo Mengoni.
0: Paolo, vai, pronto? E voglio bene assai.
2: Beh, sono le 8:24 del mattino, questa è impegnativa comunque.
1: Sai, è una catena ormai che si ha nel sangue di te
2: grazie Gianfranco Lacchi, grazie Paolo Mengoli che siete stati con noi, che ci avete reso spumeggiante questa mattinata.
3: Grazie, grazie,
0: grazie,
3: Paolo.
0: Grazie,
4: grazie.
0: Ciao,
4: grazie.
0: Ciao,
4: grazie.
0: Ciao Paolo.

Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere,

0: pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
4: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
5: Che c'è Big Billy? Che fine ha fatto?
6: Così da oggi sono orfana.
4: Sì.
6: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
4: Sì.
7: Still Life, questa sera, in prima serata.
8: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
9: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
10: Sì, una buona avventura.
9: Oppure quella di un incontro curioso.
10: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
9: Dai forma alla tua gioia!
11: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15. Per il ciclo Stelle senza tempo
2: diamo inizio al matrimonio.
3: Quassù, ultimo piano!
2: Auguri, Paul.
3: Ciao, amore mio.
4: Auguri, Cori.
5: Lo sai che qui si gira?
2: Dovrai lavorare stasera.
5: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
2: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
5: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
3: Fra noi è tutto finito.
1: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.

0: bentornato.
1: Don Giovanni Berti, buongiorno.
2: Bentrovati.
1: Parroco di Moniga del Garda, in provincia di Brescia, che con le sue vignette ormai, insomma, da tantissimo tempo, da anni e anni, secoli e secoli, allieta tutti quanti, ma anche parte dal Vangelo, ma anche dai fatti di attualità, per cercare di raccontare il Vangelo attraverso le immagini e dare anche quel pizzico di riflessione che uno si porta nella giornata.
2: È quello che cerco di fare, un ponte fra Vangelo, insegnamenti del Vangelo, quello che succede e anche quello che mi succede. Racconto anche qualcosa di me, quello che metto nelle vignette, in modo per stabilire una comunicazione con lo stile del sorriso, della leggerezza.
0: Che vince sempre. E allora facciamolo anche questa mattina e vediamo un po'. Iniziamo a raccontare, tu inizi a raccontare il 2026 appena iniziato e vediamo la prima vignetta che ci hai portato.
2: Allora, fa quello che vuoi, ma disarmato, perché ho pensato anche, volevo fare una vignetta per l'inizio dell'anno, allora ho pensato questo che viene, questo bambino, nuovo anno che nasce,

0: e che ha già le istruzioni, come diceva Papa Leone, una pace disarmata e disarmante. Penso che allora bisogna che questo 26, anche se si sta già armando, passati pochi giorni e
1: È vero,
0: già
1: è
0: si
1: iniziato
0: sta
1: con
0: caricando
1: gli
0: di
1: episodi.
2: armi. Veramente all'insegna di grandi riflessioni che l'umanità intera si deve porre. E dall'alto delle nuvole c'è qualcuno che con grande pazienza ricuce insieme questa pace, come vediamo nella seconda vignetta che ci hai portato.
0: Ecco, questo ho pensato anche questa, quando questo eterno conflitto palestinese-israeliano, che sembra un continuo cucire, tentare di cucire strappare, e strappare, ho immaginato l'ostinazione di Dio che lui vuole cucire, anche se è piena di buchi, di strappi. Ecco, è il linguaggio della leggerezza su un tema che non è per niente leggero. Però magari con un'immagine si sintetizza un po' le aspirazioni di tanti.
1: Don Giobba, le prossime vignette invece fanno riferimento al giubileo che si è appena concluso. E allora vediamo la prima che ci hai portato.
0: Ah,
1: Eccola,
0: questa
1: eccola.
0: è storica
1: Questa
0: questa.
1: è del 2016.
0: 2016, questa mi è molto cara. Perché l'avevo fatta in occasione della chiusura del giubileo, quello della
2: Della misericordia,
0: misericordia,
2: 2016.
0: e nel 16 allora avevo immaginato appunto la chiusura e che il Papa Francesco non riusciva a chiudere perché c'era il piede, classico modo per bloccare la porta.
2: Per bloccare la porta.
0: E allora la feci girare. No, il bello è che questa è una storia dietro, cioè che dopo un po' di tempo che era pubblicata, mi scrivono sui social perché girano come, e mi dicono: guarda che il Papa ha citato la tua vignetta.
1: Cosa hai provato? Che emozione è stata?
0: Ho detto: no, vi siete sbagliati. Mi ha mandato il testo di un discorso a braccio fatto da Francesco ai seminaristi di Molfetta col loro rettore. Cerca l'indirizzo, il telefono del rettore e dico: guarda, sono Don Giovanni, volevo sapere se. Nel discorso in cui lui citava su questo disegno che gli aveva fatto vedere, sì, è la tua vignetta, gliel'ho fatta vedere, ha riso. Il mio ego è diventato come la cupola di San Pietro.
2: Però ecco,
0: Però mi ha fatto piacere.
2: immagino che faccia anche piacere perché vuol dire che qualcosa che passa attraverso te, la tua sensibilità e il Vangelo naturalmente riesce a toccare i cuori delle persone, anche del Santo Padre. Vengono sempre recepite bene le tue vignette? Ti capita di sentire voci contro?
0: Beh, ovviamente, è anche il mondo stesso della comunicazione. Oggi, per comunicazione, capacità di rispondere.
2: Iperpolarizzata anche
0: Sì,
2: spesso.
0: cioè, a volte non viene proprio anche capita. Magari anche qualcuno che mi scrive: ma questo non l'ho capito, e capisci che, per esempio, su alcuni riferimenti religiosi, tanti non ci sono. Perché è ovvio che certe vignette, riferimenti al Vangelo, uno li può capire se c'è un po' dentro. E qualcuno magari non si ritrova nello stile, e qualcuno invece magari trova in questo modo leggero di affrontare un tema, trova uno spunto per approfondire. Bisogna sempre tenerne conto quando ci si mette. Basta farlo, ecco, con lo stile, ecco, non della contrapposizione, che è un pericolo che c'è sempre, quella della polarizzazione.
1: Certo, noi ti vediamo, poi scopriremo anche le vignette che stai realizzando proprio questa
2: Già mi
1: mattina.
2: fa ridere comunque,
1: Esatto,
0: posso
1: noi a casa ancora non le
2: dire.
1: stanno vedendo, però
2: Poi gliele
1: dopo le
2: mostreremo.
1: scopriremo insieme. Io ho anche svelato a Don Giovanni che noi abbiamo la nostra stanza piena delle sue
2: Anche la
1: vignette.
2: redazione, come no?
1: Esatto, esatto. Dico la
2: Lasci il
1: nostra stanza
2: segno.
1: perché è una casa qui ormai per noi. La redazione e vediamo la prossima vignetta che ci hai portato, sempre sul tema del giubileo.
0: Questa
1: Ecco.
0: l'ho fatta un po' in parallelo a quell'altra, cioè quella della chiusura. Questa, siccome c'era la chiusura, ho immaginato appunto che Santo Padre, c'è un piccolo problema per la chiusura della Porta Santa perché è sparita, cioè non riescono a chiuderla. Naturalmente non è che ci si voglia opporre al rito, però è anche nel rito stesso che, adesso mi ricordo le parole, che mentre chiude dice però le porte della misericordia, della speranza, della fede rimangono
1: Certo.
0: spalancate, si chiude un simbolo. Qualcuno, ecco, su questo mi ha detto, ecco, cambi la liturgia, te la prendi con Papa Leo. Dico, guarda, è una vignetta.
2: Senti, a proposito di Giubileo aperto da Papa Francesco, Papa Francesco non è riuscito a chiuderlo, però nel salutare tutti quanti Papa Francesco hai creato anche tu una vignetta immaginandoti il suo arrivo in cielo.
0: E di quei giorni lì mi ha preso molto la... questa era quella ancora della... anzi, questa era da quella che ho fatto quando, sempre per la chiusura della Porta Santa, che non trovano la chiave perché è rimasta in tasca
2: a Papa Francesco.
0: Un classico quando non si trovano le chiavi. No, quando c'è stato appunto la morte di Papa Francesco e l'elezione di Leone, è stato un periodo ispirato, ma... Ne ho fatte un po', e proprio questa era una di quelle, anche quelle senza parole, che sono quelle che preferirei. Che immagino Papa Francesco che viene accolto dalle mani di tutti i poveri, di tutta la gente del mondo, e si intravede anche una mano, quella del Cristo con la stigmata.
1: È davvero molto bella questa, sì. No, Don Giovanni.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Che c'è Big Billy? Che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
13: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
14: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

Venerdì. Al nord la pressione è debole. La giornata trascorrerà con l'arrivo di temporali sui settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia. Al centro, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvolosa sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Al sud, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi su quasi tutte le città. Vediamo ora la tendenza per sabato.

8.27, buongiorno dal TG2000. In primo piano l'alluvione tra Tibet e Nepal. I morti salgono ad almeno 475, ma centinaia di persone sono ancora disperse. Intanto al confine cresce l'allarme per due bacini a rischio collasso ed è corsa contro il tempo. Maxi operazione di salvataggio in corso per liberare 100 operai bloccati in un tunnel sotto una riga. E sono tre i connazionali di cui si sono perse le tracce nella tragedia. Si tratta di una coppia italo-svizzera e di Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo. Non si hanno notizie del gioielliere ligure dal giorno della piena del fiume. Gli italiani Valentina Piccinini e Stefano Lotumutolo.

volo sono tra i 27 turisti tratti in salvo. La guerra in Medio Oriente, il comando militare USA afferma che sono state rimosse con successo le mille navali iraniane da Hormuz. Mentre le tensioni regionali restano elevate e i colloqui diretti tra Washington e Teheran sono bloccati, il Qatar intensifica l'impegno di mediazione. Dopo le minacce russe a Londra, il presidente Trump rassicura: Putin non colpirà il territorio NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che Mosca potrebbe colpire obiettivi militari britannici, ma l'inquilino della Casa Bianca sostiene di aver parlato con Putin e che non ci saranno attacchi. Tre aeroporti britannici, quello di Stansted, di Manchester e di East Midlands, sono stati oggetto di un attacco informatico, rubati i dati di oltre 8 milioni e mezzo di passeggeri. Lo ha reso noto l'operatore che possiede e gestisce i tre scali. Ad essere colpita è stata la rete Wi-Fi gratuita. È già tempo di controesodo, 25 milioni di italiani saranno in strada in questo fine settimana. L'ANAS informa che fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi circa 1200 cantieri. L'invito è a pianificare gli spostamenti, rispettare i limiti di velocità e mantenere comportamenti rispettosi del codice della strada. E per molti cittadini il ritorno alla quotidianità sarà contrassegnato da forti aumenti ai distributori. I rincari dei carburanti saranno accompagnati da quelli per l'energia, legati anche all'uso prolungato di condizionatori e ventilatori. E per la scuola, in autunno, la spesa delle famiglie potrebbe aumentare di 270 euro in 4 mesi. 10 ore di interrogatorio a Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati con l'accusa di aver compiuto l'attentato contro la casa del giornalista Ranucci a Pomezia. Abbiamo avuto rapporti con Tavares, non conoscevamo la Vitola o Ranucci, questo hanno riferito i loro avvocati. Gomez Tavares è il factotum dell'ex editore La Vitola, che ha confessato di essere stato mandante dell'attentato. E siamo nel mezzo di una nuova ondata di calore sull'Italia, più insistente al centro-sud. Oggi sono 9 le città bollino rosso, anche con allerta 3, la più elevata, con rischi anche per la popolazione non fragile. Si prevedono temperature vicine o superiori ai 40 gradi, si raccomanda attenzione nelle ore più roventi. E quello che state vedendo è ciò che resta dopo i numerosi incendi che hanno colpito in Algeria la provincia costiera orientale di Jijel, provocando 69 morti e decine di feriti. Più roghi sono scoppiati in diversi comuni, amplificati dalle raffiche di scirocco. È morto Ratko Mladic, il famigerato macellaio di Srebrenica. Il criminale di guerra serbo-bosniaco aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio. Fu tra i responsabili della strage del 1995, in cui morirono 8.000 musulmani. 23 cittadini egiziani sono stati rimpatriati dall'Italia con un volo charter e con il coordinamento dell'agenzia Frontex. Si tratta di persone che si trovavano nei centri CPR o in carcere. Tutte hanno pregiudizi di polizia o precedenti penali. In un caso è stata applicata la nuova procedura accelerata introdotta dal patto di asilo europeo del giugno scorso. E fa rumore l'analisi del Financial Times, che segnala come non sia più Roma il problema dell'Europa, bensì Parigi. L'Italia, scrive il quotidiano economico, grazie alla stabilità di governo ha ridotto il debito e migliorato i fondamentali, mentre la Francia ha aumentato l'esposizione. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con l'informazione torna alle 12, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Celebriamo oggi la memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andateli incontro. Allora tutte queste vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Questa parabola che abbiamo appena ascoltato, delle 10 vergini che vanno incontro allo sposo, tutto questo sembra conforme alle pratiche nuziali giudaiche al tempo di Gesù, nelle quali il corteo femminile accompagnava lo sposo.

mentre la sposa aveva una scorta composta dall'amico dello sposo e da altri compagni. Le vergini sagge sono tale perché mettono in atto le regole della sapienza biblica e agiscono con prudenza. Le vergini stolte pensano di trovare subito l'olio che manca, ma non è così facile. Arrivano tardi, le nozze sono già iniziate. Questa storia, presentata alla comunità dei credenti, allora e oggi, dice che va custodita e conservata la quantità di olio perché ci sia luce sempre. E questo ci fa capire l'invito di Gesù che ci raccomanda di vegliare in vista dell'incontro finale con Dio che conclude la vita terrena e non si sa quando avverrà. Quella risposta delle vergini prudenti data a quelle stolte, che le può fare apparire antipatiche, è invece un modo che dice che nel giudizio finale dell'incontro con Dio le azioni di uno non possono passare come fatte da un'altra persona. Passami un po' delle tue azioni di bene, di altruismo, perché io non ne ho abbastanza per la mia vita, perché tutto sia nella luce. Preghiamo perché il Signore ci faccia capire come agire da persone prudenti che hanno luce nella propria vita. E a questo proposito ricordo per interposta persona questa testimonianza di cui adesso vi parlo. Valentina è una bambina di 10 anni che vive a Parma. Una mattina, durante le lezioni, sviene e perde conoscenza. La maestra, preoccupata, telefona alla madre, che si chiama Cristina. Le dicono: la bambina non sta in piedi, ha un fortissimo mal di testa e a tratti sviene. La mamma si precipita a scuola. Quando arriva Valentina in uno stato brutto, perde conoscenza, dice frasi sconnesse e non riconosce chi le sta intorno. Viene portata subito in ospedale e la situazione lì si presenta grave e va peggio di ora in ora. Ma i medici non riescono a trovare la causa e allora decidono di prelevare il midollo osseo per avere più informazioni sulla sua situazione. La mamma Cristina comincia a invocare la Madonna delle Lacrime e mette nelle mani della bambina Valentina un pezzetto di cotone benedetto della Madonna delle Lacrime. Tutti i familiari pregano la Madonna di Siracusa e accade qualcosa di straordinario. Pochi minuti prima dell'intervento, mentre tutti pregano la Madonna, Valentina si sveglia e si alza dal lettino della sala preoperatoria. Quando il medico va dalla bambina, trova il lettino vuoto. Valentina cammina per i corridoi cercando i genitori. Il dottore dice al papà della bambina: non ho mai visto una cosa del genere, sospendiamo tutto. Poi la bambina viene sottoposta a risonanza magnetica e tanti altri esami e non risulta nulla. Al mattino la vita di Valentina è appesa a un filo.

La sera è guarita completamente. La Madonna ascolta le nostre preghiere, perché Madre che ci ama fino alle lacrime versate per noi. Questo ci invita alla fiducia nell'intercessione della Madonna e ci invita a pregarla per avere luce sempre nella nostra vita, in tutte le situazioni.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore, questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro volle la sua Chiesa, sale della terra e luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti hai suscitato nel tuo popolo Sant'Agostino e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo,

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio

0: Secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.
0: Pace in cielo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: Signore, non
0: non
1: sono
0: sono
1: degno
0: degno
1: di
0: di partecipare
1: partecipare
0: alla
1: alla
0: tua
1: tua
0: mensa,
1: mensa,
0: ma
1: ma
0: di
1: di
0: soltanto
1: soltanto
0: una
1: una
0: parola
1: parola
0: ed
1: ed
0: io
1: io
0: sarò
1: sarò
0: salvato.
1: salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: riprende la nostra mattinata insieme. Questa mattina vogliamo riflettere sul valore delle reliquie. Vorremmo fare un viaggio proprio nel mondo delle reliquie, riflettere sul loro significato e anche sull'importanza che hanno per ognuno di noi. Faremo un viaggio qui in studio, però lo vedete, io questa mattina sono sola perché il nostro Giacomo è in collegamento con noi da un luogo davvero speciale. E allora vogliamo vedere se è pronto, si sta preparando e... È pronto? E allora iniziamo subito con la nostra guida in studio che è Don Simone Caleffi. Buongiorno. Buongiorno Don Simone, teologo dell'Università della LUMSA. Ci serve ancora qualche istante per il collegamento, siamo in diretta, questo Don Simone è il bello della diretta, allora iniziamo noi, oggi sarà la nostra guida perché spesso parliamo di reliquie, ci dicono che invece è pronto il collegamento Don Simone. Allora andiamo subito dal nostro Giacomo. Giacomo, dove sei?
1: Eccoci, grazie. Bellissimo tempo qua in centro a Roma, mi trovo a San Salvatore in Lauro, che è un luogo che non ha veramente bisogno di presentazioni perché è una porta sempre aperta nel pieno centro di Roma.

0: due passi da Piazza Navone. Perché mi trovo qui? Perché questo è un luogo particolarmente significativo per quanto riguarda le reliquie. Tutti quanti associamo questo posto a Padre Pio, ma non sono presenti solo reliquie di Padre Pio al suo interno. Io adesso entro, grazie. Al suo interno mi aspetta Monsignor Carmelo Pellegrino e lui ci accompagnerà a conoscere le reliquie qui presenti. Quindi ci vediamo fra poco.
1: Grazie Giacomo, grazie anche per la corsa che hai fatto. È stata impegnativa, ma sei arrivato in tempo per iniziare la nostra seconda parte. Allora, Don Simone, ci vuoi spiegare perché le reliquie sono così importanti e perché la Chiesa ripone tanta attenzione nelle reliquie?
2: Beh, noi diciamo nel credo che crediamo la comunione dei santi. E dunque, che cosa significa questo articolo? Non è qualcosa di semplicemente ideologico, non esprime solamente un concetto, ma ha qualcosa a che fare con la fisicità proprio anche del nostro corpo. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, è importante, noi non siamo semplicemente appunto un puro spirito, ma siamo uno spirito incarnato, no? Siamo un corpo animato e dunque tutto ciò che ha a che fare col corpo per noi è importante. Gesù Cristo non è risorto nel senso che idealmente è sempre con noi, con uno scambio di amorosi sensi, come diceva il poeta, ma è risorto nel suo corpo. Ecco, e allora, ecco, anche per quanto riguarda i santi, pensare che noi abbiamo il loro corpo in mezzo a noi significa qualcosa di molto concreto e tangibile. Significa pensare che la loro vita non è lontana da noi, il loro passaggio sulla terra non è qualcosa che non ci riguarda, ma in qualche modo anche quello, quindi anche i loro resti mortali ci avvicinano a Dio. Mentre per gli antichi, come dire, il corpo che andava quindi in disfacimento, in dissoluzione, doveva essere sepolto fuori dalla città in modo da non creare contaminazione, eccetera, invece ecco, per i cristiani il corpo che è stato tempio dello Spirito Santo è qualcosa da venerare. E allora noi teniamo vicini a noi questi uomini, queste donne, e crediamo che proprio nel loro corpo si sia inverata questa comunione che hanno stabilito con Dio attraverso l'esercizio della loro libertà come risposta alla chiamata che Dio ha fatto loro.
1: Don Simone, le reliquie hanno un vero e proprio significato liturgico.
2: Certo, infatti la liturgia, per esempio la liturgia eucaristica, si celebra all'altare e normalmente sotto l'altare sono custodite delle reliquie di santi, e in modo che noi stabiliamo come davvero, no, proprio una vicinanza quasi contigua in qualche modo, e ci riuniamo noi comunità Chiesa in Cammino non staccandoci dalla Chiesa della storia. Quindi non staccandoci nel tempo e nello spazio da chi è stato cristiano prima di noi. Ecco, abbiamo visto le immagini, per esempio, della reliquia, insomma, della tomba di Padre Pio, no? E allora, ecco, se noi guardiamo, no, quel corpo, quelle fattezze a noi vicine nel tempo e nello spazio, abbiamo subito come un sapore di casa. E la liturgia non diventa qualcosa che non capiamo, qualcosa di antico, di distante da noi, ma è veramente il radunarci tutti insieme all'altare del Signore in compagnia dei santi.
1: Don Simone, hai nominato Padre Pio, e allora vogliamo andare in quella che è la casa romana di Padre Pio e andiamo subito da Giacomo, che si trova proprio a San Salvatore del Lauro, e lo vediamo con Monsignor Pellegrino, che salutiamo.
0: Esattamente, ti porto i saluti, Monsignor Pellegrino di Grazia, che ti saluta dallo studio e naturalmente ricambia. Monsignor Carmelo Pellegrino, noi ci troviamo, siamo entrati, come detto, all'interno della chiesa, del luogo di Padre Pio, della casa di Padre Pio a Roma, diceva Grazia giustamente in studio, e ci troviamo di fronte, davanti alle reliquie. Che cosa vediamo alle nostre spalle?
3: Allora, vediamo delle reliquie molto preziose. Innanzitutto al centro troviamo il mantello di Padre Pio, con cui durante la celebrazione mensile dedicata a Padre Pio, il 23 di ogni mese, viene data la benedizione alla gente che si mette in fila, e il mantello di Padre Pio ci avvolge con la sua grazia e con la sua benedizione. Tante sofferenze vengono portate da lui, gente che ha bisogno di conforto, anche di guarigione, e questo mantello che avvolge e offre grazia e guarigione tante volte. E poi abbiamo due guantini che, come sapete, coprivano le stimmate di Padre Pio, ce n'erano tanti.

grazie a Dio, e due sono custoditi qui a San Salvatore in Lauro. E una preziosissima stola, anche qui. Quante stole avrà indossato Padre Pio in vita sua, essendo sacerdote con tanti anni di sacerdozio? Bene, questa è una stola particolare, è la stola che indossava il giorno dell'inaugurazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

0: sangue raggrumato che, sapete, scaturiva dalle sue ferite, a volte appunto diventavano proprio delle vere e proprie escare che venivano custodite, a volte persino ingerite dai fedeli. Una di queste viene custodita qui. Quindi sono reliquie di valore preziosissimo, di prima classe addirittura, come nel caso dell'escara, e diventano luogo di devozione e di preghiera per tanta gente.
1: Anche per i gruppi di preghiera di Padre Pio? Sì. Che qua trovano il loro centro nevralgico, diciamo.
0: Sì, esattamente, San Salvatore il Lauro è il centro dei gruppi di preghiera di Padre Pio per Roma, lo è stato anche per il Lazio per tanto tempo, e anche a ogni fascia di età. Qui c'è un gruppo di preghiera di giovani addirittura, che è centrato naturalmente sulla sua spiritualità. I gruppi di preghiera si radunano per pregare, o dice la parola, però quindi hanno una potenza di intercessione, e questo il progetto di Padre Pio rispondeva a un appello del Papa Pio XII all'epoca, perché il mondo ha tanto bisogno di preghiera. Ma all'interno di questi gruppi di preghiera noi troviamo soprattutto figli spirituali di Padre Pio, gente che magari non l'ha conosciuto, io non l'ho conosciuto, diciamo che sono troppo giovane, ma che si nutrono della sua spiritualità e che, avendo incontrato lui, camminano verso Gesù, perché questo è il senso della santità d'altronde.
1: Anche non avendo conosciuto però di persone, te, parlando di Padre Pio, sei anche un esempio particolarmente chiaro e importante. Anche non avendolo conosciuto, di fronte alle reliquie ci troviamo a un segno di un passaggio terreno e di santi come lui che hanno fatto un po' da ponte fra virgolette fra cielo e terra.
0: È proprio così, ma queste cose noi le vediamo già nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, si racconta della gente che si buttava addirittura, pensate un po', sull'asciugamano con cui San Paolo si detergeva il sudore durante il lavoro. San Paolo era un fabbricatore di tende, faceva le tende, lavorava, sudava, e con l'asciugamano si asciugava il sudore. Bene, quell'asciugamano diventava addirittura una meta ambita per i fedeli, per la gente che aveva bisogno di guarigione, che chiedeva preghiere a San Paolo, e lo utilizzava per guarire. E tanti miracoli operati da Dio, come sempre, ma per intercessione dei santi, avvenivano anche così. Ma pensiamo all'ombra di San Pietro, addirittura l'ombra, pensate un po'. Quindi gli oggetti hanno questa potenza che ci collegano ai santi, ma naturalmente ci collegano a Cristo. È la virtù di Cristo che opera, Cristo, vero Dio, che continua a essere presente nella loro testimonianza.
1: Noi ci spostiamo perché qua vicino ci sono altre reliquie presenti che invece appartengono a un'altra persona, è santo perché è stato un papa per tutti, ma è stato poi un santo per la Chiesa universale, che è San Giovanni Paolo II. Ci spostiamo e ci vediamo fra poco.
2: Grazie, a tra poco. Don Simone, ricollegandoci proprio a quello che stavano dicendo Monsignor Pellegrino e Giacomo, perché abbiamo proprio questa necessità di toccare, di pregare al cospetto di questi segni tangibili? E non ci basta pregare San Pio, ma noi andiamo lì, andiamo proprio al cospetto delle reliquie.
3: Si può naturalmente pregare in ogni luogo, no? Come in ogni tempo, e non abbiamo bisogno stretto, non è una necessità senza la quale non si può pregare, però ci aiuta, no? Andare presso quei luoghi, e poter vedere, no? E se vogliamo anche toccare con mano, si può dire, no? Le reliquie, è qualcosa che ci può aiutare, è qualcosa che ci aiuta a far sì che la nostra fede non sia semplicemente un'idea, ma che sia un'esperienza dove sono coinvolti tutti i sensi della persona umana. Ecco, a questo a me preme molto, cioè la fede non è semplicemente ritenere che le cose siano andate, siano così, ma non è un impianto semplicemente mentale, ma è un qualcosa che si vive. E allora, ecco, per vivere, noi dobbiamo fare esperienza di tutte le cose che hanno a che fare con questa vita, il mangiare, il bere, il viaggiare. Pensiamo al valore del pellegrinaggio, addirittura per esempio per l'Islam andare alla Mecca una volta nella vita è uno dei 5 pilastri, no? Ecco, magari non è così per noi da un punto di vista strettamente giuridico, però quanto è importante per esempio per un cristiano andare almeno una volta nella vita a Gerusalemme, a Betlemme, ecco, nei luoghi in cui, nella Terra Santa di Gesù, nella Terra Santa della Chiesa, per esempio come la Turchia, ecco, in quei luoghi santi, non so, citati nel Primo Testamento, l'Egitto, la Giordania, e in quei luoghi santi per le apparizioni per esempio moderne, penso a Lourdes, a Fatima, oppure appunto nella nostra Italia a Loreto, a Pompei, santuari mariani, santuari di santi, quindi abbiamo citato Padre Pio e dunque San Giovanni Rotondo, ma anche Pietrelcina, insomma in ogni luogo dove i santi sono passati in mezzo a noi. permettetemi, come dire, un piccolo cenno autobiografico, no? Io sono nato a Parma,

0: E ad un certo punto, quando Angelo Giuseppe Roncalli non era ancora papa, è passato dalla mia città, era il 1955, ai seminaristi, il 5 novembre, perché quel giorno è la memoria liturgica di San Guido Maria Conforti, allora non era ancora santo naturalmente, e spiegò che cioè il culto delle reliquie non è semplicemente un culto banale o per le persone che non sono istruite, ma è qualcosa invece di fondamentale, di portante, di fondante, ed è un culto che noi in qualche modo possiamo usare per riferirci nel modo più corretto a Dio. Solo Dio è adorato, è oggetto della nostra adorazione, ma Maria e i santi sono venerati, Maria per iperdulia si dice, e i santi per dulia, no? Quindi venerazione, sono venerati in modo che questi fratelli, la madre di tutti, no? Maria, ci possano accompagnare proprio a Dio.
1: Quindi possiamo dire, Don Simone, che la Chiesa ci dà, i santi un po' come modelli a cui dobbiamo aspirare. Ognuno di noi può aspirare. Non è
0: Certo,
1: qualcosa di lontano, ma tutti noi possiamo seguire il modello del santo.
0: assolutamente, per questo la Chiesa canonizza delle persone. Per esempio, la Chiesa non ha potere di dannare nessuno, di nessuno può dire è all'inferno, nemmeno di Giuda, no? Metteteci tutti quelli che volete che hanno fatto il male, no? Nel mondo, nella storia, di nessuno può dirlo la Chiesa. E invece la Chiesa ha il potere di dire quello è in cielo e dunque diventa modello per noi. E diventa anche intercessore, per cui davvero i santi intercedono per noi nel senso che diventano un po' come i nostri avvocati. Certo, c'è un avvocato più grande di tutti che è il Paraclito, lo Spirito Santo, no? In qualche modo, ecco, Gesù stesso, no? Ci assicura questa realtà. Eppure i santi in qualche modo aiutano. Si dice anche, no? Tutti i santi aiutano, i santi ci aiutano nel nostro cammino verso Dio, affinché esso sia sempre più sincero, spedito e, come dire, che vada a buon fine.
1: E allora ritorniamo dal nostro Giacomo che ci sta richiedendo la linea. Giacomo, a te.
2: Siamo sempre a San Salvatore in Lauro, ci siamo spostati e l'immagine che vedete alle nostre spalle non lascia possibilità di dubbi. Parliamo naturalmente di San Giovanni Paolo II e qui troviamo delle sue reliquie. Di che si tratta, Monsignor Pellegrino?
3: Allora, vediamo lo zucchetto papale di Giovanni Paolo II, anche di questi ce ne sono tanti. Immaginate, ricordatevi Papa Francesco, ad esempio, quante volte scambiava lo zucchetto con le persone, con i fedeli. Quindi c'è uno zucchetto di Giovanni Paolo II, poi c'è il pallio papale che indossava e poi un oggetto molto prezioso. È un frammento della camicia che Giovanni Paolo II indossava durante l'attentato, nel giorno dell'attentato, il 13 maggio 1981, quindi un frammento intriso di quel sangue che lui ha versato nel momento in cui è stato colpito da Ali Agca. Quindi sono preziose reliquie di primo livello che ci sono state donate dal postulatore, anche in questo caso, Monsignor Roder, adesso è vescovo in Polonia, insieme ad altre reliquie di altri santi che stanno qui accanto. Ma questa di Giovanni Paolo II è una testimonianza particolare proprio perché molto legata alla memoria di San Pio da Pietrelcina. Erano due figure, come dire, comunicanti.
2: In che modo e hanno comunicato fra loro quando ancora non era papa, quando c'era stata quella profezia di Padre Pio, tu diventerai papa?
3: Allora, sulla profezia non abbiamo certezze assolute. Abbiamo certezze assolute che Giovanni Paolo II abbia parlato con Padre Pio da giovane sacerdote, si sia confessato con lui. Addirittura una volta si dice che già da papa gli dissero: "Ma sa, Padre Pio era un po' burbero", e lui rispose: "Con me non è stato burbero". Stupendo. E probabilmente in quel momento qualche cosa gli è scappato a Padre Pio di profezia in questo senso, ma non abbiamo certezza assoluta. Qualcuno che ha raccolto qualche confidenza del Papa ha risposto in questi termini: il Papa avrebbe sorriso largamente quando gli veniva fatto questo cenno. Ma insomma, dopo quell'incontro da giovane sacerdote, poi ce ne sono stati altri. Addirittura, ma questi sono fatti notissimi, Giovanni Paolo II, da vescovo ausiliare di Cracovia, scrive a Padre Pio per ottenere la guarigione di un'amica, una madre di famiglia che aveva un tumore in fase terminale, durante il concilio, pensa, sono custodite le lettere del vescovo Witigua, chiede questo miracolo a Padre Pio, lo ottiene e alcuni giorni dopo

0: scrive di nuovo per ringraziare, perché questo è importante. Noi chiediamo, ma raramente ringraziamo. Invece Giovanni Paolo II ha avuto anche questa delicatezza e quindi abbiamo tutte e due le lettere. E c'è anche una testimonianza oculare. Quando riceve Padre Pio la lettera, la prima lettera di Giovanni Paolo II, allora vescovo, c'è un sacerdote presente, Don Pierino Galeone, figlio spirituale di Padre Pio, che ha testimoniato il processo di Giovanni Paolo II e ascolta queste parole di Padre Pio. Adesso le ricordo a memoria, a questo non si può dire di no. E questo è stato il motivo per cui poi gli astanti hanno custodito questa lettera, perché conoscendo un pochino Padre Pio hanno capito che...
1: hanno snasato che la cosa poteva essere interessante. Ecco, ora sono entrambi nel novero dei santi, ma cosa ci dice il loro legame terreno quando ancora erano qua? Che cosa ci comunica rispetto anche all'aspirazione di tutti alla santità?
0: Ci dice l'amore a Cristo, ci dice la missione di portare le persone al suo cuore. Padre Pio è stato questo, è stato un missionario ed è stato un uomo profondamente identificato con la croce di Gesù. Questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Ma questa scuola lui l'aveva fatta ascoltando Padre Pio, ascoltando i suoi consigli, ed è stato poi infatti il Papa che lo ha beatificato e canonizzato. Allora è un richiamo sempre a Gesù, alla sua identità, alla sua missione, al bisogno che noi abbiamo di lui per lasciarci immergere nel suo sangue redentore, lasciarci liberare da ciò che ci impedisce di raggiungere Dio, cioè il peccato, e camminare nella grazia e nella carità.
1: Il nostro viaggio continua, noi ci spostiamo, ci vediamo fra poco, grazie.
2: Grazie, grazie, ci ritroviamo tra pochi minuti per continuare questo viaggio insieme. Noi ci fermiamo qualche istante, Don Simone, ma dopo riprendiamo da un tema importante e delicato, perché spesso quando si parla di reliquie si corre il rischio della commercializzazione delle reliquie e racconteremo subito dopo che è gravissimo, perché le reliquie assolutamente non possono essere acquistate. A tra pochissimo.

0: Lo spelling di prestidigitazione.
1: P-R-E-S-T-I-D-I-G-I-T-A-Z-I-O-N-E.
0: Esatto.
2: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
1: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
3: E così hai paura?
1: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
4: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
5: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
6: Sì, una buona avventura.
5: Oppure quella di un incontro curioso,
6: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
5: dai forma alla tua gioia.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
10: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
11: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
12: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
13: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
14: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
15: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
16: Così da oggi sono orfana.
14: Sì.
16: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
14: Sì.
4: Still Life, questa sera, in prima serata.

0: Ritorniamo insieme, riprende il nostro viaggio di questa mattina nel mondo delle reliquie, un viaggio che stiamo facendo in studio con Don Simone Caleffi e lo stiamo facendo invece in collegamento con Giacomo e Monsignor Carmelo Pellegrino nella Basilica di San Salvatore il Lauro, dove torneremo tra pochissimo. Don Simone, ci siamo lasciati però su un aspetto importante, soprattutto da specificare ogni volta che si parla di reliquie. Le reliquie non sono un amuleto, non è qualcosa legato alla scaramanzia. E spesso si corre anche proprio il rischio della commercializzazione delle reliquie. Lo vogliamo sottolineare bene questo aspetto?
1: Certo, fino adesso abbiamo parlato delle cose belle, no? Ma non dobbiamo nasconderci anche, come dire, dei rischi, no? Che questo culto dei santi, in modo particolare delle reliquie, può portare. E nella Chiesa è sempre stato un peccato gravissimo la simonia, cioè la compravendita delle cariche ecclesiastiche oppure, ecco, degli oggetti, quindi dei resti, dei santi, no? Confezionati per esempio nelle reliquie e tutto quanto. Dunque occorre, come dire, una certa equidistanza, no? Cioè non dobbiamo pensare che la nostra fede cristiana non abbia bisogno, no, di queste cose perché noi siamo superiori, e nemmeno che esse siano così strettamente necessarie da dover quasi avere un culto spasmodico, no? Ecco, sempre c'è un giusto mezzo, no, fra due realtà opposte come possono essere quelle che ho descritto, e dunque, ecco, bisogna sempre stare attenti da per esempio una mercificazione, da una cosificazione della fede, e dunque, ecco, per esempio, dal trarne un profitto economico. Ecco, qualora no, in qualche modo girasse intorno a questa realtà un vero e proprio commercio, chiaramente questo sarebbe sbagliato e dobbiamo evitarlo, come dire, nel modo più forte possibile.
0: Anzi, possiamo dire che se dovessimo entrare in contatto con alcune situazioni come quelle che stiamo descrivendo, vanno denunciate, vanno segnalate, perché c'è chi potrebbe prendersi, prendersi gioco di noi in un momento di maggiore fragilità o debolezza.
1: Certo, fra l'altro questo dice un altro grande principio della nostra fede, ovvero il valore della grazia. Lo diciamo anche in italiano, no? Una cosa è gratis, cioè la grazia non è qualcosa che si paga, si ottiene dietro pagamento, la grazia non è qualcosa che si merita, ma è appunto l'iniziativa amorosa di Dio nei nostri confronti e poi la nostra risposta a Lui.
0: Grazie Don Simone, ritorniamo da Giacomo. Giacomo,
2: ci siamo spostati, dove ci troviamo e chi conosciamo adesso?
3: Adesso conosciamo San Giuda Taddeo, pensate, uno degli apostoli di cui sono conservate le reliquie qui a San Salvatore in Lauro. La vedete qui, è la reliquia più importante, un pezzettino dell'osso del braccio. Pensate, l'anno scorso questa reliquia, proprio questa, è stata venerata da 32 milioni di fedeli in Messico. C'è stata una peregrinazio di questa reliquia e la gente l'ha cercato. Perché? Perché San Giuda Taddeo è molto venerato, soprattutto per i casi difficili, è un pochino come Santa Rita in un certo senso.
2: Pensavo proprio a lei, infatti.
3: Esattamente, per i casi difficili o impossibili, in particolare per i problemi economici, pensa un po', per cui chi non ce li ha, e quindi la gente l'ha cercato con grande devozione. E qui vedete anche un'altra piccola reliquia, probabilmente del cranio, ma non si può dire con certezza, è l'icona, l'immagine che lo raffigura, naturalmente con la palma del martirio, perché è morto martire come praticamente tutti gli apostoli, con un'eccezione, e con il bastone, che è stato lo strumento con cui è stato massacrato, è stato martirizzato, è stato ucciso a colpi di bastonate perché volevano che offrisse il sacrificio agli dei pagani, e lui naturalmente testimoniava Gesù Cristo, e insieme a San Simone e Giuda, appunto Taddeo, è stato martirizzato e viene venerato. Naturalmente, purtroppo, la sua fama negli anni, almeno all'inizio, veniva un pochino offuscata dal nome proprio, Giuda, perché si confondeva.
2: Veniva confuso con l'omonimo.
3: Con il traditore, naturalmente, ma questo è santo, è un potente intercessore, la gente poi l'ha capito, come l'ha sperimentato soprattutto. Pensate, era un parente di Gesù, era un familiare di Gesù, però non è automatico essere familiari e discepoli, come capita a noi quando veniamo in chiesa. Noi siamo familiari di Gesù, siamo abituati a Gesù, lo frequentiamo la chiesa, ma veri discepoli è un'altra cosa. Ci siamo abituati talmente che ci siamo distratti anche nella pratica della fede. No, questo era familiare e discepolo autentico, un testimone verace del Signore, appunto è stato poi missionario e per questo ha effuso il suo sangue.
2: E il viaggio di quest'oggi è importante perché noi stiamo conoscendo familiarità che vanno avanti nel corso dei secoli, da San Giuda Taddeo a Padre Pio a Giovanni Paolo II, vediamo come essere familiari ha un valore universale che trascende anche i secoli e i luoghi.
3: Sì, ma perché questo è un dato che ci precede. In che senso? Siamo tutti fratelli e lo siamo perché siamo tutti figli dello stesso padre, e questo è stato il vero, grande, unico miracolo, l'unico nel senso di assoluto, che ha compiuto Gesù. Morendo in croce, salvandoci dal male, ci ha resi figli adottivi dell'unico padre, e questo ha determinato la nostra fraternità, e questo determina anche il dovere e anche la gioia di volerci bene tra di noi. Siamo figli dello stesso padre, fratelli di Gesù, fratelli tra di noi, e in questo modo amici e portatori di carità gli uni verso gli altri.
2: A proposito dell'essere figli, noi fra poco, se avremo ancora tempo, ci colleghiamo per un ultimo saluto e lo faremo rispetto alla figliolanza, alla mamma celeste. A fra poco.
0: A tra pochissimo, grazie, a tra pochissimo. Don Simone, San Giuda, apostolo di Gesù, ci fa pensare ai Vangeli. E proprio tu ci avevi parlato qualche tempo fa, proprio in questo studio, che esistono degli indizi che ci fanno proprio, ci parlano della veridicità dei Vangeli.
1: Assolutamente. E fra l'altro, prima abbiamo parlato dei santi moderni, no? Senso Padre Pio, quindi siamo nel Novecento, poi abbiamo visto le immagini di San Giovanni Paolo II, di Santa Teresa di Calcutta, pensiamo a Carlo Acutis. Ecco, se invece facciamo un salto di 2000 anni fa, arriviamo appunto agli amici di Gesù, come ci è stato ben spiegato, no? Ai parenti addirittura di Gesù, agli apostoli di Gesù, quindi San Giuda Taddeo, e dunque vediamo un corso, no, di 2000 anni. Ecco, questa storia che passa, questo tempo che continua, ci dice qualcosa di molto prezioso, che la fede non nasce oggi, non è una nostra idea, no? Ma alle spalle una storia e una geografia. Ecco perché prima anche parlavamo dell'importanza dei pellegrinaggi, no? Di andare nei luoghi. Ecco, storia e geografia, spazio e tempo, sono due coordinate fondamentali proprio della nostra corporeità. Ecco, abbiamo parlato di culto dei santi, abbiamo parlato delle reliquie. Al di là dei santi, cioè di quelli che sono stati poi canonizzati, il nostro corpo è molto importante. Ed ecco perché noi trattiamo con somma reverenza il corpo di qualsiasi persona, viva e defunta. E allora, per esempio, anche per quanto riguarda la conservazione dei morti, no? Noi dobbiamo avere una grande attenzione. Ecco perché, per esempio, la Chiesa chiede che, qualora si opti per la cremazione, no, le ceneri del proprio caro non vengano portate a casa, sottratte così in qualche modo alla preghiera di tutti i fedeli, di tutta la comunità, che vengano in questo modo anche messe in pericolo, non so, da furti, da tutto quello che può succedere in casa, no? Un trasloco, una dispersione. Perché, ecco, identificare la fede nel corpo che è stato mio, no? Durante questo pellegrinaggio terreno, è qualcosa di molto importante, che mi dà appunto un'idea di veridicità e non semplicemente di qualcosa di costruito come semplicemente un pensiero filosofico.
0: Grazie, Don Simone. Ora vogliamo farvi conoscere uno dei pochi reliquiaristi. Il suo è un mestiere raro, è un mestiere importante perché unisce arte, fede e un grande senso di responsabilità. E allora scopriamo il lavoro di Antonino Cottone.
4: Ci troviamo all'interno della Cappella delle Reliquie della Postulazione Generale dei Frati Cappuccini in Roma, dove sono custodite le reliquie dei santi e dei beati dell'ordine, che vengono utilizzati per il confezionamento delle teche e dei reliquiari. Il lavoro consiste appunto nel prendere alcuni frammenti delle ossa oppure dei capelli, di parte del corpo del santo. La seconda fase quindi è il frammento che viene messo all'interno della teca. Le teche possono essere, diciamo, delle teche sia semplici, quindi con la piccola scritta, una piccola decorazione, poi delle teche anche piuttosto complesse. Poi viene messa o all'interno di un reliquiario, quindi si prepara questa scatola, che è una scatola di cartone, dove all'interno viene fatta tutta la decorazione e una volta completata poi viene inserita all'interno di un reliquiario. E poi alla fine sigillata, cucita e sigillata. Una reliquia è autentica quando all'esterno della teca troviamo il sigillo che ne garantisce l'autenticità e viene accompagnata da un certificato redatto dalla postulazione generale.
0: Ringraziamo e salutiamo Antonino Cottone, amico di Buon Mattino, e andiamo subito a San Salvatore Lauro da Giacomo e da Monsignor Pellegrino,
2: che è un altro amico di Buon Mattino, ci sentiamo di dire, esatto. Monsignor Carmelo Pellegrino, e siamo qui per un extra, per un saluto che facciamo dinanzi alla Beata Vergine Maria. Di che si tratta?
3: È un'effigie della Madonna che era venerata fino a poco fa in una chiesa di Piazza Pasquino qui a Roma. Pensate, è una delle Madonnelle che ha mosso gli occhi nel 1796 durante la crisi napoleonica, mentre Napoleone avanzava in Italia. Tante immagini della Madonna hanno mosso gli occhi o hanno lacrimato in quei giorni. Questa ha mosso gli occhi dinanzi al Cardinal Vicario, pensate, per cui c'è addirittura un documento ufficiale che attesta questo evento prodigioso, redatto proprio dal Vicariato di Roma. E potete ammirarla, ecco, siccome adesso questa chiesa dove era venerata è stata chiusa perché sarà ristrutturata. Giustamente il parroco Don Pietro, il parroco di San Salvatore Lauro, che è anche rettore di questa chiesa, ha pensato di portarla qui piuttosto che tenerla chiusa e offrirla alla devozione dei fedeli. E credo che sia il modo migliore per concludere anche questo nostro appuntamento, perché la Madonna ci riassume tutti come una buona mamma, siamo tutti fratelli e sotto il suo manto possiamo affrontare con fiducia anche questa giornata.
2: E allora io ti ringrazio, grazie a Monsignor Carmelo Pellegrino, ringraziamo anche Monsignor Pietro Bongiovanni, ringraziamo Patrizia che è sempre qui presente ad accoglierci, a rendere anche per noi casa questo splendido luogo. Grazie, buona giornata.
3: A voi un caro saluto a tutti.
0: Grazie. Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti a tutti voi per questo viaggio che ci avete fatto fare insieme questa mattina. Don Simone, abbiamo un minuto. Lascio a te questo tempo proprio per concludere con una tua riflessione. Siamo partiti dall'importanza delle reliquie per la Chiesa e per ognuno di noi.
1: Direi che quello che posso augurare a tutti i nostri telespettatori anche è che i santi che ci accompagnano, per esempio pensiamo al tempo che scorre non solo nella storia come abbiamo detto prima, ma semplicemente nei giorni dell'anno, no? Quindi, non so, oggi per esempio è Sant'Efrem il Siro, no? Domani ci sarà un altro santo nel martirologio romano come c'era ieri. Insomma, che tutti questi santi piano piano ci conducano al santo, anzi al tre volte santo, come leggiamo in Isaia e come diciamo nella messa ogni volta che la celebriamo.
0: Don Simone Calefti, grazie.
1: Prego.
0: Grazie per essere stato con noi.
5: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi una puntata imperdibile, tanti consigli per la vostra salute. A partire con noi il nostro medico di medicina generale, il nostro medico di famiglia, perché risponderà a tante vostre domande, dalla stanchezza cronica di questo periodo, ma anche di anemia, di ferro basso, insomma tante sono le domande. E poi parleremo di trigliceridi alti, è un valore che ci mette tanta preoccupazione, e anche come devono essere distribuiti i grassi all'interno della nostra alimentazione. Ed ancora parleremo anche della salute del nostro intestino. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Thank you. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Notebook Acer con Intel Core Ultra 5 e SSD da 512 GB a 499 euro! Euronics, un mondo più avanti!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete, abbiamo trasformato davvero il nostro studio in un ambulatorio medico. Infatti io subito saluto e ringrazio la dottoressa Sara Caponigro, benvenuta, bentornata, il nostro medico di famiglia, medico di medicina generale. Io ringrazio anche la signora Carla che sempre, ci aiuta, perché farà da paziente ovviamente alla dottoressa Caponigro. Perché oggi sono tante le domande che ci avete fatto, a partire da questa stanchezza, molti la chiamano stanchezza stagionale, ci sentiamo privi di energia.
1: Non è una vera e propria malattia definita, però è una sensazione che provano molti, soprattutto per svariati motivi. Ad esempio, in questo periodo dell'anno ci sono maggiori ore di luce, quindi maggiori ore di veglia. Questo si ripercuote sul nostro ritmo circadiano e quindi sul nostro sonno. E questo poi a cascata modifica tutte le nostre abitudini e può provocare stanchezza. Qual è il campanello d'allarme? Quando questa stanchezza pervade le nostre attività quotidiane ed è costante. Allora lì è importante indagare.
0: Cioè, cosa significa per tutto il giorno noi ci sentiamo privi di energia? Questo è il motivo, no?
1: Assolutamente, interferisce con la qualità della nostra giornata.
0: E qui adesso andremo ad indagare che cosa dobbiamo fare, quali consigli, quali valori dobbiamo più che altro misurare. Però iniziamo subito con la domanda che le fa Domenica. Scrive da Roma, le chiede: ho 48 anni e la stanchezza non migliora con il riposo, è presente anche al risveglio con più dosi di caffè. Cosa mi sta succedendo? Non è l'unica che ci ha scritto che si sente così in queste condizioni.
1: Infatti questa è una domanda molto comune nel mio ambulatorio e merita sempre attenzione, perché per me è sempre un campanello d'allarme, soprattutto se presente al risveglio e resistente comunque sia anche a dosi energetiche di caffè. Bisogna indagare se ad esempio è presente al mattino, potrebbe essere un campanello d'allarme sulla qualità del sonno che non è adeguata. Potrebbe nascondere ad esempio una sindrome dell'apnea notturne, ma noi dobbiamo anche indagare ed escludere delle patologie organiche come delle carenze, ad esempio la presenza di un'anemia, la presenza di una tireopatia, la presenza appunto di apnee notturne, quindi il russamento notturno, ma anche dei problemi metabolici come ad esempio il diabete, soprattutto se scompensato, oppure delle infezioni, delle patologie cardiache o delle patologie autoimmuni.
0: Ecco, le stiamo leggendo, insomma, tutto quello che ci potrebbe essere dietro una stanchezza cronica. E allora, come si fa? Cioè, il medico di famiglia, quando arrivano nel suo ambulatorio, dottoressa, che cosa fa? Che cosa dovrebbe fare un medico di famiglia? Immagino visitare il paziente e chiedere cosa.
1: Assolutamente. La prima cosa è appunto l'ascolto, cioè farsi raccontare da quanto tempo è presente questa stanchezza e quando nella giornata si presenta. È presente già al risveglio? Compare dopo i pasti? Cosa ti impedisce di fare? Hai problemi alla guida? Quindi queste sono le domande fondamentali. E poi passare alla visita medica proprio in persona. Quindi ad esempio, ecco, io chiedo alla signora Carla di mettersi a favore e ad esempio controllare subito le congiuntive, guardare le mucose, perché una mucosa pallida può essere sospetto di anemia e quindi che può dare stanchezza, ma anche chiedo alla signora Carla di mostrare la lingua. Ancora a favore comunque ci fa vedere se c'è pallore, quindi un sospetto appunto.
0: Cioè,
1: di
0: la lingua
1: anemia
0: dovrebbe essere bianca, abbiamo visto sta benissimo la signora
1: Assolutamente,
0: Carla.
1: Assolutamente, la signora Carla sta bene, ma invece, se la lingua è pallida, la congiuntiva è pallida, è un sospetto di anemia e quindi questo può dare stanchezza perché i tessuti sono meno ossigenati. Poi vanno sempre esplorati i linfonodi, quindi io mi metto dietro la paziente e esploro i linfonodi laterocervicali e retronucali. Questo perché se sono ingrossati ovviamente è possibile che ci sia un'infezione latente. Quindi questo impegna il nostro sistema immunitario e può dare stanchezza. E ancora, sempre ponendomi dietro la paziente, esploro la ghiandola tiroide. Quindi chiederò alla signora Carla di deglutire, ingoiando la saliva, la tiroide, la ghiandola scorre sulle mie dita e quindi io posso vedere se ci sono delle tireopatie, quindi ad esempio un ipotiroidismo, sospettarlo e poi indagarlo con le analisi, e quindi questo rallenta il nostro metabolismo e può dare stanchezza.
0: E può dare stanchezza.
1: Ci sono anche però ad esempio delle cardiopatie, quindi noi ad esempio auscultando in questo modo, esplorando quindi proprio le aree cardiache in questo modo e poi misurando la pressione arteriosa, posso andare a verificare se ci sono delle alterazioni del ritmo che possono dare stanchezza o un'ipotensione, quindi una pressione bassa che ci dà spossatezza e quindi si traduce poi in stanchezza fisica.
0: Adesso rispondiamo a Giuseppe, le scrive da Verona a proposito di stanchezza e anemia. Si può avere il ferro basso e non essere anemici? Allora, a questo punto, quali segnali insomma, che mi potrebbero far sospettare che ho un ferro basso.
1: Quelli appunto che abbiamo esplorato ad esempio nella visita, le prime sono più facili, certo, quelle delle mucose, mm-hmm, però i sintomi sì, ci sono, cioè, quindi la risposta alla domanda è sì, può esserci, però con le analisi normali. Bisogna esplorare ad esempio il valore di ferritina, che è la nostra riserva di ferro. Okay. Se la ferritina è bassa e va richiesta nelle analisi, quindi non è diciamo nella routine presente, ci possono essere gli stessi sintomi di una carenza di ferro anche se le analisi non presentano i famosi asterischi, no? Okay. E quindi non sono lampanti.
0: Oltre alla ferritina, quali sono gli esami che noi dovremmo, insomma, il medico ci dovrebbe prescrivere? Emocromo sicuramente.
1: L'emocromo, il dosaggio del ferro circolante, la ferritina che quota le nostre riserve e la trasferrina che è il nostro trasportatore. Questo almeno come base, questa è una corretta indagine dell'assetto marziale.
0: Allora, se ci fosse l'anemia, come abbiamo visto, insomma, il medico di famiglia deve vedere la congiuntiva, sì, dell'occhio e la lingua, per, esatto, cui deve far vedere, deve vedere se ci sono pallori, bisogna intervenire, poi ci dirà esattamente come bisognerebbe intervenire. Allora, noi donne forse siamo un po' più complicate sempre. Beh, c'è un periodo della nostra vita che è la menopausa in cui soffriamo perché vediamo il nostro corpo anche cambiare e ci sono dei sintomi un po' che ci preoccupano magari. E in questo caso ci potrebbe essere proprio in menopausa anche una carenza di ferro, dottoressa?
1: Sì, ci potrebbe essere, ma non è molto comune. Proprio per questo, quando è presente, va sempre indagata. Questo perché nella menopausa viene a mancare ovviamente il ciclo mestruale, che nella donna è una delle prime cause di carenza di ferro. Quindi perché, bisogna chiedersi, la donna ha questa carenza? Va indagata immediatamente, perché potrebbe nascondere ad esempio delle perdite gastrointestinali, che vanno immediatamente corrette.
0: Esatto, bisogna capire esattamente. Poi parleremo anche della salute del nostro intestino, perché magari... se nel sangue occulto delle feci, insomma, ci potesse essere qualche traccia di sangue, beh, insomma, vanno assolutamente indagate, poi parleremo anche di colonoscopia. Allora, ci sono delle strategie, prima di parlare di farmaci, quali sono i farmaci che ci occorrono in caso di carenza di ferro, ci sono delle strategie alimentari che noi possiamo adottare per aumentare la nostra quota di ferro giornaliera?
1: Assolutamente sì, e come vediamo anche dalla grafica a casa, è importante associare al nostro alimento una quota di vitamina C, quindi associare degli alimenti che lo contengono per migliorarne l'assorbimento e la biodisponibilità. Quindi possiamo associare alla nostra proteina, in questo caso bene, sono legumi ma è uguale, anche la carne, il pesce, con ad esempio un po' di limone, soprattutto non ad alta temperatura perché altrimenti la vitamina C si denatura, oppure associare spinaci a pomodori che contengono molta vitamina C, e ancora ad esempio consumare dell'insalata con degli agrumi. È importante anche conoscere gli alimenti da evitare che impediscono l'assorbimento della vitamina C perché contengono degli antinutrienti, cioè? E quindi non avvicinare al pasto il consumo di tè, caffè, vino rosso e latticini perché interferiscono con l'assorbimento del ferro.
0: E ci sono anche gli integratori. Allora, sono validi per tutti? Magari se una persona in questo momento si sente particolarmente stanca e convinta magari di avere una bassa dose di ferro, in realtà magari non è così. E allora a chi sono dedicati questi integratori che sembrerebbero essere innocui ma in realtà non sono innocui, vero dottoressa?
1: Assolutamente no, anche l'integrazione deve essere strettamente personalizzata, prima di tutto va documentata la carenza, perché non per tutti potrebbe essere sufficiente l'integratore, ma addirittura può essere necessario il farmaco, e poi esatto, vanno considerate anche lo stato generale del paziente. Ci sono dei pazienti ad esempio bariatrici che sono stati operati in maniera malassorbitiva per il dimagrimento e che quindi non assorbono comunque correttamente il ferro, e va utilizzato un'altra modalità, ad esempio la versione oro solubile, per dire, quindi è importante
0: perché è più disponibile l'oro solubile.
1: Sì, assolutamente, e quindi va altamente personalizzata l'integrazione e seguita nel tempo, perché non è detto che è necessaria poi a lungo.
0: Sì, allora rispondiamo adesso a Veronica, le scrive da Napoli, dottoressa, le chiede: mi è stata riscontrata la glicemia alta, vuol dire che ho il diabete? Che cosa significa avere la glicemia alta, dottoressa?
1: Allora,
0: potrebbe non necessariamente
1: è già una diagnosi di diabete. Molto spesso invece è una diagnosi di disglicemia. Ad esempio, una glicemia a digiuno che viene riscontrata tra i valori di 100 e 125, oppure un'emoglobina glicosilata, quindi la media delle glicemie dei 3 mesi precedenti, tra 5,7 e 6,4, è un campanello d'allarme, perché ci dice che il nostro corpo, se non si corregge immediatamente lo stile di vita, quindi terapia nutrizionale, attività fisica, da lì a 5-10 anni andrà incontro a un esordio di diabete mellito tipo 2. Quindi è importantissimo, proprio quella è una finestra, bisogna vederla come un'opportunità, una finestra di tempo in cui si può ancora intervenire, perché si può tornare indietro comunque dalla situazione di prediabete.
0: Ecco, prediabete, per cui insomma avere la glicemia alta non significa essere in una condizione di prediabete.
1: Non
0: necessariamente. Però se si fosse in una condizione di prediabete, che cosa deve fare, che cosa deve attenzionare il medico di famiglia, come si svolge la visita?
1: Allora, prima di tutto deve prendere poi parametri biomedici, quindi la prima cosa fondamentale è prendere la circonferenza vita, partire da là, quindi calcolare il BMI e poi prendere la circonferenza vita, che io adesso chiedo alla signora Carla di...
0: Esattamente, vediamo il punto,
1: piedi,
0: no?
1: Il punto è importantissimo, perché è proprio all'ombelico, quindi va presa questa misurazione qua. Perché l'ombelico? Perché è il punto in cui, si va a determinare il grasso viscerale, quindi il grasso metabolicamente attivo, quindi quello più pericoloso e che crea uno stato infiammatorio. Nella donna una circonferenza vita che va attenzionata è quella maggiore a 88 cm, mentre nell'uomo è maggiore a 102. E pensiamo anche quanto è importante questo valore, che ci dà già l'idea di una possibile insulinoresistenza.
0: E per cui bisogna fare attenzione, mi raccomando, e magari poi il medico di famiglia, e a quel punto che cosa bisogna fare? Il medico immagino darà una sorta di piano terapeutico per quanto riguarda l'alimentazione, no?
1: Bisogna assolutamente una sana alimentazione. O indirizzare subito ad una terapia nutrizionale con consigli non generici, ma consigli scritti che responsabilizzano il paziente.
0: Certo.
1: E poi contemporaneamente anche stilare un piano di attività fisica, anche considerando le eventuali barriere comunque motorie del paziente stesso, ma va considerata come terapia vera e propria.
0: Soprattutto noi donne, perché la menopausa, come ho detto prima, stravolge un po' la vita e vediamo il nostro corpo un po' cambiare. Grazie ovviamente alla dottoressa Caponigro, grazie ovviamente alla signora Carla. Adesso seguitemi, a proposito, abbiamo parlato di glicemia, abbiamo parlato di stanchezza cronica. Io intanto saluto e ringrazio la dottoressa Carla Ferreri, che è farmacista, ricercatrice del CNR, Consiglio Nazionale ovviamente delle ricerche di Bologna, e è una dei massimi esperti di grassi, di lipidomica, i grassi, perché la dottoressa, la professoressa ci vuole bene ai grassi, dobbiamo voler bene anche noi ai grassi. Anzi, io vorrei far vedere subito il libro che ha scritto la dottoressa: Grassi, buoni, cattivi o in equilibrio? È proprio questo noi vogliamo indagare, e vogliamo dare anche dei consigli, perché io lo dico sempre che quando noi facciamo le analisi del sangue, uno dei valori più attenzionati e che ci preoccupa e di più sono i trigliceridi alti. Innanzitutto, che cosa sono? Sempre così negativi sono i trigliceridi alti, dottoressa?
2: Nel ringraziarla di dare tanta importanza ai grassi con questa

0: trasmissione che è molto seguita.
1: Sì, grazie.
0: Devo dire che i trigliceridi sono una spia. Perché quando li vediamo salire in circolo, ne misuriamo la quantità, non la qualità. Però invece l'aumento della quantità significa che la qualità è pessima.
1: Ok. Per cui devono essere in equilibrio, come lei scrive nel libro.
0: Quindi
1: no?
0: È veramente una spia, come uno che bussa il campanello.
1: Certo.
0: E dice, stai attento, hai visto nel tuo carrello della spesa che tipo di alimenti hai messo e che cosa questi alimenti contengono in quanto grassi? Perché è molto importante dire che il trigliceride è solo una transizione, cioè quello che di grasso noi ingeriamo, per passare a dei grassi molto molto più importanti, grazie al nostro fegato, che trasforma i trigliceridi in fosfolipidi.
1: I trigliceridi sono sempre accompagnati dal colesterolo, dottoressa, e anche qui, anche in questo caso, il colesterolo è sempre il nemico numero uno, dottoressa?
0: Non è affatto un nemico. Perché il colesterolo, se non ci fosse, si dovrebbe inventarlo, ma in effetti lo produciamo noi. Noi produciamo quasi un grammo di colesterolo al giorno nel nostro organismo. Diciamo che ne ingeriamo meno di quanto ne prepariamo. Perché lo prepariamo? Perché se i grassi sono sbagliati e sono di un solo tipo, quindi non sono in equilibrio, il colesterolo è una specie di accomodatore. Dire... organizzatevi un po' meglio, visto che la vostra struttura non è proprio quella che serve alla nostra cellula.
1: E allora facciamo una distinzione proprio dei grassi. Abbiamo capito che i grassi non sono nemici, non sono cattivi, cioè, vengono studiati. La lipidomica, mi piace molto questa scienza che vuole bene ai grassi, li studia e li divide. Allora dividiamolo anche noi per far capire meglio ai nostri amici a casa.
0: I grassi li leggiamo anche sulle etichette, esatto, che sono dietro gli alimenti. Leggiamo grassi totali e grassi saturi. Però vedete, lì sono scritti proprio i grassi che non leggiamo sull'etichetta, ma sono quelli che per sottrazione dai grassi saturi restano nell'alimento. Monoinsaturi è il principe degli alimenti che contiene monoinsaturi, oltre il 70% è l'olio extravergine di oliva, che si chiama extravergine perché il segreto dell'olio di oliva extravergine è il contenuto di antiossidanti molto importanti. Poi abbiamo i poliinsaturi. Per i poliinsaturi c'è una grande allerta da dare a tutti quanti. Perché? Noi nel nostro genoma, nel nostro DNA, non abbiamo le informazioni per produrre poliinsaturi, né omega 3 né omega 6. E uno si meraviglia, dice, com'è possibile che le nostre cellule contengano qualcosa che non possiamo preparare? Ma in realtà molte altre molecole non possiamo preparare, come l'acqua, non ne facciamo sufficienza, le vitamine, i minerali, sono grassi essenziali.
1: Essenziali che devono essere bilanciati, leggevamo nel cartello.
0: Che infatti dalla fine del secolo scorso c'è stato un grande allarme, che è partito da Harvard, perché nella nostra dieta usuale noi abbiamo molti più alimenti che contengono omega 6 rispetto agli alimenti che contengono omega 3. Questa è una cosa che bisogna attenzionare nel carrello della spesa.
1: Esatto, questo è importante. Vi diremo esattamente quali sono gli alimenti che contengono omega 6, quelli che invece contengono gli omega 3. È un fatto di bilanciamento, non devono essere esclusi né uno né gli altri. No, questo è importante. Chi ha dieta li deve escludere totalmente dalla propria dieta giornaliera, quotidiana, dalla propria alimentazione?
0: Partiamo dal fatto che se accumuliamo grassi sono quelli sbagliati, sia se alziamo i trigliceridi, sia se il nostro tessuto adiposo aumenta. Quindi bisogna cambiare l'alimentazione, questa è la prima cosa. E nel fare questo dobbiamo capire che tipo di grasso dobbiamo usare. Eliminarli completamente è l'errore più grande che possiamo fare, perché così congeliamo la situazione che non può cambiare.
1: Allora, sono amici, i grassi sono amici, non li dobbiamo togliere assolutamente dalla nostra alimentazione, dobbiamo trovare un equilibrio. Come? In che modo? E beh, la dottoressa ci dirà anche delle piccole, fantastiche ricette che ci possono aiutare in questo senso, ma vi diremo tutto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
2: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana?
3: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
6: Still Life, questa sera, in prima serata.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
9: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
10: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code.
9: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
10: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
9: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
10: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
9: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
10: 800 91 31 52, dona ora.
11: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
12: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
13: Per il ciclo Stelle senza tempo...
14: Diamo inizio al matrimonio.
15: Quassù, ultimo piano!
14: Auguri, Paul.
15: Ciao, amore mio.
16: Auguri, Cori.
14: Lo sai che qui si gira?
16: Come?
14: Dovrai lavorare stasera.
16: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
14: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
16: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po'.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Carla Ferreri. Beh, stiamo parlando di grassi. Grassi, noi dobbiamo trovare un equilibrio con questi grassi. Grassi che fanno bene alla nostra salute. Lei prima ha accennato al cuore della nostra dieta mediterranea, che è l'olio extravergine d'oliva, però in realtà noi possiamo consumare soltanto l'olio evo oppure potremmo fare anche un mix di altri oli vegetali, dottoressa?
1: È molto consigliabile mescolare l'olio evo con un po' di olio che contiene omega 3.
0: L'olio di lino, qualche esempio?
1: L'olio di lino. La gente non gli piace l'olio di lino perché un po' puzza, un po' si attacca un po' alla lingua, ma... Se si mette quello che c'è scritto in questa ricetta, cioè un cucchiaino di olio di lino in 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, si sente di meno l'olio di lino ed è l'ideale per condire a freddo l'insalata o una zuppa a freddo con questo mix. Perché? Perché l'olio extravergine di oliva contiene monoinsaturi, abbiamo detto. L'olio di lino è il migliore olio che contiene omega 3. Siccome gli omega 3 sono già scarsi negli altri alimenti e noi non li possiamo preparare, l'olio di lino contiene acido alfa-linolenico, è un nome un po' ostico, ma è il suo componente principale, che è un omega 3 da cui discendono gli altri omega 3 che servono per tutti i nostri tessuti, il cuore, il cervello, contengono omega 3. Se noi non li mangiamo sufficientemente, le cellule non possono né formarsi né rigenerarsi.
0: Allora, c'è tanta qui c'è tanta confusione anche quando si parla di burro e di margarina. Allora, molte persone pensano che mangiare la margarina sia un alimento più leggero rispetto al burro e dunque se è più leggero fa meno male alla nostra salute. Che cosa c'è di vero?
1: Soprattutto perché dicono la margarina è vegetale.
0: Esatto,
1: ma esiste l'albero della margarina? Io lo dico sempre, lo chiedo sempre che mi portassero l'albero della margarina. Non esiste. La margarina è fatta in laboratorio, si insuffla idrogeno in presenza di un metallo per un certo periodo di tempo, finché l'olio che è liquido diventa semisolido. Si chiama idrogenazione parziale. Questo è completamente finta, la margarina, quindi non va assolutamente presa perché ha degli acidi grassi che insaturi che non sono più i naturali, ma si chiamano trans.
0: Per cui, insomma...
1: Gli acidi grassi trans sono stati esclusi dall'America, la FDA americana ha detto che negli alimenti deve essere 0% di trans. In Europa non siamo ancora a questo punto.
0: Ancora c'è tanto consumo di margarina?
1: E non abbiamo la legge.
0: E non abbiamo la legge.
1: Quindi bisogna decidere, il consumatore deve decidere cosa fare.
0: Mangiamoci un po' di burro che non ha mai fatto male a nessuno.
1: Esatto, magari diciamo il burro può essere mescolato questa volta con l'olio extravergine di oliva per non avere tutto burro. Io lo faccio normalmente nella preparazione dei dolci. Perché il burro un pochino dà un po' di sapore, lo rende più gradevole. Però il resto della quota di grasso di un dolce, di un biscotto,
0: olio
1: di una torta è un olio extravergine d'oliva,
0: certo che va benissimo. E allora i grassi vegetali, quali sono i grassi vegetali che noi abbiamo detto la margherina, escludetela dalla vostra alimentazione, però ci sono dei grassi vegetali che noi dovremmo mettere sulla nostra...
1: Allora, nella colazione potremmo fare questo, cioè scegliere di mettere della frutta secca. Voi vedete le noci, qui abbiamo proprio le noci. Io consiglio di aprire la noce a metà e vedere la forma del gheriglio. Il gheriglio è a forma di cervello, quindi quello è proprio l'indicazione a che cosa fa bene. Fatelo vedere anche ai bambini, così
0: la frutta secca, anche in questo caso la frutta secca, un mix di frutta secca può andare
1: a favore della noce perché la noce contiene omega 3.
0: E invece per quanto riguarda i grassi animali?
1: Grassi animali deve stare sulla cima il pesce. Perché il pesce di piccola taglia, alici, sardine, sgombri, raramente il salmone che vediamo lì e raramente il pesce spada o il tonno, perché sono pesci grandi che con l'inquinamento dei mari si riempiono di metalli

0: pesanti durante la vita.
1: E, oltre al pesce, no, dottoressa, per fare un pieno di omega 3 e anche di omega 6, perché abbiamo detto che è un equilibrio,
0: brava.
1: deve essere,
0: Infatti
1: questo è
0: l'eccesso di omega 3
1: importante.
0: fa male tal quale come l'eccesso di
1: Di
0: omega
1: omega
0: 6.
1: 6.
0: Allora, oggi c'è uova e carne.

0: praticamente la stessa composizione dell'olio extravergine di oliva, cioè monoinsaturo. Mm-hmm. Ed è l'ideale perché un sacchetto di olive si porta dappertutto. Ed è più facile magari di altri tipi di, invece di abbondare troppo di frutta secca, l'oliva contiene anche un po' meno grassi della frutta secca ed è molto piacevole, non salata.
1: Allora, mi piace molto il, come dice anche la dottoressa Ferrari, questo mixare un po' gli alimenti, no? Abbiamo capito, mixare, miscelare l'olio d'oliva con l'olio di semi di lino, questo è importante. Vale anche questo per la frutta secca. Lei ha detto le noci, però in realtà lei spinge anche in questo caso per fare una miscela di questi semi oleosi,
0: nocciole,
1: no?
0: Noci e nocciole è l'ideale, perché omega 3, omega 6 e monoinsaturi. Noci e nocciole è l'ideale.
1: Esatto. E allora, dottoressa, se un grasso però è cotto male o è conservato male, può fare davvero tanti danni alla nostra salute?
0: L'olio extravergine di oliva non ha questo pericolo perché ha gli antiossidanti buoni, ma tutti gli altri oli, l'olio di girasole, noi friggiamo con l'olio di girasole, magari la pentola, la padella diventa molto calda, lì si ossida tutto, diventano grassi trans, lì nella padella. Quindi non è buono fare la frittura con oli che contengono poliinsaturi. L'olio di arachidi, che sarebbe l'altro olio consigliato, insomma,
1: esatto, perché ha un alto punto di fumo, no? Se non
0: sì,
1: sbaglio.
0: Ma perché contiene molti saturi che non si trasformano col calore. Io consiglio sempre di asciugare bene il pezzetto che viene dalla frittura, perché lì leviamo via 2-3 grammi di grasso nel mentre asciughiamo.
1: Per cui, insomma,
0: quindi diminuisce l'effetto dell'olio che appunto resta attorno alla frittura.
1: Allora, nel libro della dottoressa, io ripeto, grassi buoni, cattivi o in equilibrio, ci sono anche delle ricette molto facili da fare e in equilibrio. Ce ne vuole regalare una che è all'interno di questo libro?
0: La lasagna vegetariana è quella che poi mettendo la besciamella con il latte di avena e senza il formaggio normale, ma un formaggio vegetale, è ideale. Perché
1: queste sono le dosi ideali in realtà.
0: Esatto.
1: E questa è la grammatura giusta.
0: Perché sono calcolate con un algoritmo che abbiamo messo a punto recentemente, sul quale ho fatto anche una startup per questo, perché io penso che l'innovazione deve entrare nelle case di tutti, quindi siamo così. E vedete che c'è un mix di bellissime
1: cose
0: sane.
1: C'è la lasagna, ma ci sono anche delle crocchette, se non sbaglio.
0: Beh, crocchette di pesce.
1: Crocchette
0: di
1: pesce.
0: I bambini devono mangiare pesce 4-5 volte la settimana.
1: È difficile, dottoressa, questo. Speriamo di vincere questa battaglia.
0: Le nonne devono impegnarsi.
1: Ma anche noi, anche con noi, non solo i bambini, ma anche le persone di una certa età, insomma, che faticano a cucinare e a mangiare pesce. Grazie di cuore alla dottoressa Ferrari. Adesso seguitemi a proposito di alimentazione. Adesso parliamo dei disturbi del nostro intestino. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Vito Mandarino, benvenuto. Io, dirigente medico dell'unità di gastroenterologia e endoscopia digestiva all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Oggi vogliamo fare prevenzione, vogliamo capire esattamente come dobbiamo trattare il nostro intestino, perché purtroppo io ricordo che le patologie intestinali sono molto diffuse. Ricordo che il tumore del colon retto è il secondo tumore più diffuso. Però iniziamo subito con una domanda, caro dottor Mandarino. Le scrive Sandro da Genova, le chiede: ho 40 anni e dei casi di tumore al colon in famiglia, faccio una dieta sana e non ho nessun sintomo, devo fare comunque dei controlli? 40 anni, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e vi ringrazio molto per l'invito, mi fa molto piacere parlare di un tema come l'endoscopia e come la prevenzione. Rispondo al nostro gentile utente. La coloscopia è importante per molte persone, ne parleremo, per lo screening del tumore del colon retto. In caso di familiarità è sicuramente...
1: Per cui deve fare la coloscopia
2: il
1: nostro Sandro.
2: Deve fare la coloscopia per la sua familiarità, probabilmente dovrà anticipare rispetto ai normali pazienti in relazione all'età di insorgenza dei genitori che hanno avuto questa patologia, ma lo voglio anche rassicurare, il fatto che qualcuno in famiglia abbia avuto una patologia del genere non espone al 100% i pazienti di sviluppare lo stesso problema, ma sicuramente li spinge a fare dei follow-up sicuramente molto più precoci rispetto alla popolazione generale, che poi andranno personalizzati rispetto a quello che si troverà durante l'esame endoscopico.
1: E allora questa è la storia di Sandro, capiremo esattamente che cosa è oggi la

0: colonoscopia, quali sono, anzi lei ha portato anche degli strumenti di cui poi parleremo, però quali sono le patologie che possono interessare il nostro colon retto?
1: L'endoscopia ci permette di visualizzare la mucosa e quindi ci permette di fare diagnosi di tutte le principali patologie che colpiscono il colon retto. La buona notizia è che non sono solamente polipi del colon retto, che sono i precursori del tumore del colon retto, ma siamo in grado di diagnosticare anche, ad esempio, malattie infiammatorie intestinali croniche, come la colite ulcerosa, come il morbo di Crohn, e siamo in grado anche di diagnosticare la diverticolosi, una patologia che colpisce moltissimi soggetti, soprattutto sopra i 50 anni, ma anche patologie anorettali, come per esempio le emorroidi.
0: E parliamo di sintomi. E quali sono i sintomi che ci dovrebbero mettere in allarme, dottora Mandarino?
1: Ci sono vari sintomi che possono essere un campanello d'allarme che un paziente possa aver sviluppato un tumore del colon retto. Uno di questi, per esempio, è l'anemia, cioè quando l'emoglobina, gli esami del sangue, scende di valore, lì possiamo pensare a un sanguinamento cronico e quindi può essere un allarme che ci spinge a dover escludere quella patologia. Oppure, molto più grossolanamente, la presenza di sangue nelle feci può indicarci un sintomo di... può essere un campanello d'allarme per questa patologia. Inoltre, in generale, l'astenia può assolutamente essere indicatore che si sia... e ci possa essere un processo di questo tipo nel nostro intestino, ma anche un'alterazione delle nostre abitudini intestinali, quindi ad esempio un periodo di diarrea o un periodo improvviso di stipsi, di blocco intestinale, a quel punto dobbiamo assolutamente escludere un tumore del colon retto.
0: Ecco, il dolore addominale.
1: Anche il dolore addominale, certo.
0: Insomma, continuativo, che non...
1: Assolutamente.
0: Nel tempo. Allora, torniamo a parlare di esami, perché insomma a Sandro lei le ha consigliato di fare assolutamente una colonoscopia. Quali sono gli esami per controllare il nostro intestino?
1: Ci sono vari esami che possono diagnosticare o comunque possono far sospettare il tumore del colon retto. Il primo esame, quello di primo livello, è il test del sangue occulto fecale. Quando noi ci sottoponiamo a questo test semplicemente raccogliendo delle feci, in caso di risultato positivo dobbiamo approfondire sicuramente la questione. L'esame principe, il gold standard per fare diagnosi di questa patologia è la colonoscopia, quindi è un esame endoscopico che permette di visualizzare la mucosa dell'intestino, ma possiamo avere anche delle alternative. Una di queste è appunto la colonoscopia virtuale, è un esame radiologico.
0: Oggi vedremo tutto, cioè nel senso spiegheremo esattamente chi può fare quella virtuale, chi deve fare quella virtuale, chi quella tradizionale, e però il primo step è sicuramente la ricerca del sangue occulto nelle feci, questo anche perché è lo screening gratuito che viene offerto un po' in modalità diverse, un po' in tutte le regioni. Quando risulta positivo è sempre necessario, dottore, un approfondimento?
1: Ecco, questa è un'altra rassicurazione che voglio fare, nel senso che quando il sangue occulto fecale è positivo è assolutamente necessario un approfondimento, che deve essere la colonoscopia. Ma quando questo test è positivo non vuol dire automaticamente che un paziente ha sviluppato una patologia tumorale del colon retto. Sì, quando è positivo è assolutamente consigliabile approfondire, perché c'è qualcosa nell'intestino che sanguina cronicamente, e anche se noi non siamo in grado di vedere visivamente, macroscopicamente, il sangue nelle feci, dobbiamo esaminare, dobbiamo analizzare da dove viene quella fonte di microsanguinamento.
0: Allora, parliamo della colonoscopia tradizionale, poi parleremo di quella virtuale, a chi dedicata quella virtuale, anche perché adesso sta entrando in gioco anche l'intelligenza artificiale, insomma ci vorranno magari un po' di anni. Allora, la colonoscopia, quella tradizionale, come si esegue? È più che altro la preparazione, immagino, che possa dar fastidio al paziente, è vero, dottore?
1: Giusto, la colonoscopia tradizionale si esegue in un setting ambulatoriale, quindi il paziente viene a fare l'esame che dura 20-30 minuti, poi vedremo che durante la colonoscopia possiamo asportare anche i polipi, e quindi questo è il vantaggio in più della colonoscopia. Ci sono due cose che hanno sempre spaventato i pazienti storicamente.
0: No.
1: La prima è la preparazione intestinale, cioè per...
0: Che pessima, dottore, chi l'ho fatta, lo posso dire, al momento, insomma, non è gradevole, diciamo così, cambieranno un po' le...
1: È assolutamente
0: cose.
1: Un punto dolente di questo esame.
0: Come no.
1: La buona notizia è che però negli ultimi anni, soprattutto, i famosi beveroni sono diventati...
0: Sono diminuiti.
1: Esatto, hanno un sapore più piacevole, e soprattutto il volume di liquido che si deve assumere
0: è meno.
1: Ridotto rispetto a...
0: Lei ha portato quello strumento, che cos'è esattamente, dottor Mandarino?
1: Dunque, questo è un device

0: che possiamo usare nel corso della coloscopia e si chiama ansa da polipectomia. È un catetere di plastica che noi introduciamo attraverso l'endoscopio. Come vedete, questo è il manipolo che di solito regge un infermiere. Si apre facendo sporgere questa porzione metallica, chiudendo questa porzione metallica e catturando il polipo, siamo in grado appunto di tagliare il polipo. Quindi, come vedete, sono dei device molto semplici.
1: E questo di
0: che
1: fatto,
0: permettono di fare prevenzione.
1: Questo è lo strumento, il device che serve proprio per fare la coloscopia tradizionale. E questo ha un vantaggio, nel senso, quando l'endoscopista entra e vede che c'è un polipo, lo asporta direttamente, vero?
0: Esatto,
1: dottore?
0: Questo è il vantaggio assolutamente molto molto importante della coloscopia.
1: E siamo entrati nel suo studio, se non sbaglio.
0: Esatto, qui stiamo facendo una coloscopia, stiamo esaminando appunto la mucosa del colon. Come vedete, riusciamo a guardare tutto molto attentamente, dobbiamo assolutamente stare attenti a ogni alterazione microscopica del colon, perché i polipi possono essere molto molto piccoli. E come vedete abbiamo trovato un polipo e stiamo utilizzando il device che vi ho mostrato, cioè questo cacchio di metallo che
1: e va asportato.
0: Circonda il polipo, e a quel punto riusciamo a tagliare, come vedrete in un secondo, il polipo. Eccolo
1: e
0: qui.
1: Poi successivamente si farà la biopsia per capire esattamente, no?
0: Immagino. Il polipo viene recuperato per l'esame istologico.
1: E per l'esame istologico. Questo, allora, il paziente è sempre addormentato?
0: Sì.
1: È sempre sedato?
0: Il paziente è sempre sedato. Quindi le coloscopie vengono fatte ormai in tutti gli ospedali con dei protocolli di sedazione che rendono molto sopportabile questo tipo di esame.
1: La virtuale, perché si parla molto di coloscopia virtuale, dottore, qual è la differenza e qual è il paziente a cui viene, come dire, consigliato di fare quella virtuale rispetto a quella tradizionale?
0: La differenza è che non è, la coloscopia virtuale è un esame radiologico, è un esame non invasivo che quindi permette di avere un accesso, ovviamente, un esame più sopportabile. Lo svantaggio, il grande svantaggio, è che appunto non vediamo i polipi, non vediamo quelli che possono essere i sospetti, e quindi non siamo in grado di biopsiare o di togliere i polipi direttamente. Quindi nel caso di un'alterazione, se nella maggior parte dei casi, poi il paziente dovrà comunque seguire una coloscopia per, diciamo, avere il dato istologico, per avere un dato assolutamente più forte rispetto a quello che si è, diciamo, trovato o sospettato con l'esame radiologico.
1: Grazie, grazie di cuore al dottor Mandarino, grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Se scaricatevi l'app potete rivedere tutti i consigli dei nostri esperti. Baci baci e buon fine settimana a tutti.
2: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Nel corso del programma visiteremo il borgo antico, le chiese, i musei, degusteremo i piatti della tradizione locale e scopriremo anche l'importante palio della carriera. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola e noi ci ritroveremo dopo la pubblicità.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
8: Un talento molto lento, voltati.
7: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
10: Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
0: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
1: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto. È stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.

0: paese che si fonda sulla pietra.
1: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere

0: conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
0: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.

0: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
1: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
0: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
1: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio. C'è la Collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
0: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
1: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima. E la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.

0: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
1: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
0: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
1: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
0: Chiudiamo con un invito: perché venire a Carpineto Romano?
1: Venite a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
0: Grazie Sindaco, noi adesso ci spostiamo, in questo momento ci troviamo nella sala del Consiglio Comunale, raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Carpineto Romano.

0: all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
1: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia, questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
0: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
1: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII.

0: Paolo VI, io lo ricordo che ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, e invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII, e quindi la sua figura proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
0: Infatti è il patrono di Carpineto Romano, e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto, e quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.

0: tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
1: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente.

0: e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
0: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650, ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.

0: chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
1: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpinito e ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre

0: gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.
1: Grazie parroco, noi adesso ci spostiamo per presentare alcuni piatti tradizionali di Carpineto Romano.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi, che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, la bacchia alla scottadito preparata sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda Pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi, per il ristorante invece della Reggia dei Volci, abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese. È una DOP. Anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Papo Forno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare per tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne cos'è? Vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.

0: per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui
1: come
0: a Carpineto?
1: No? A venata a mangiare a Carpineto che è tutto buono.
0: Grazie allo chef Francesco e continua il nostro itinerario alla scoperta dei musei di Carpineto Romano.

0: e con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
1: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firmò forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.

0: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese, tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
1: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo che vita quotidiana e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
0: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano. Logicamente lì abbiamo una copia, però.
1: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
0: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
1: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
0: Grazie direttore, noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Carpineto Romano.

0: parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti. E vediamo un po' quando nasce il Palio.
1: Allora, il Palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, Corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il Palio è l'inizio del Seicento, e precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli. E proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
0: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
1: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione che è il Rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le Rioni Omoro. Tutti e sette rioni danno vita nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio all'Erione vincitore.
0: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
1: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
0: C'è da dire che poi qui noi abbiamo il Museo della Reggia dei Volsci e c'è un settore dedicato al palio.
1: Assolutamente sì, il settore in cui noi ovviamente non abbiamo tutto ciò che è stato realizzato. Considerate che abbiamo circa 30 arazzi comprendenti artisti di fama mondiale, solo per ricordarne qualcuno: Ado Se Faccincani, Ugo Nespolo, abbiamo Benaglia, abbiamo all'epoca Ugo Attardi, quindi tantissimi, senza scendere troppo nello specifico. Ma già nel museo, la residenza degli Aldobrandini quando erano a Carpineto, proprio nel museo si può avere un'idea di quello che è il palio. Certo è meglio venirlo a vedere a Carpineto nel periodo in cui lo svolgiamo, e ovviamente avrete tutti quanti i nostri ascoltatori, avrete una visione più chiara e sicuramente resterete sorpresi e ben, come si dice, ben lieti di poterla non solo vedere ma rivedere anche negli anni a venire.
0: Grazie Presidente, quindi
1: grazie a voi.
0: Tanti motivi per visitare Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Noi vi salutiamo. Per tutti gli approfondimenti potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Buone passeggiate a Carpineto Romano e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina sempre. Io sono pronta col mio grembiule allacciato a cucinare con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Beatrice.
0: E anche buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio.
3: Buongiorno Bea, Fabio, ciao.
0: Siete pronti ad assaggiare?
2: Certo.
3: Prontissimi.
0: Allora salutiamo le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Anche oggi vi prepareremo delle ricette semplici, particolari, gustose, tradizionali. E sarà facilissimo seguire i procedimenti perché vi spiegheremo tutto per filo e per segno. Ho qui il nostro chef e gli chiedo subito che cosa ci prepari oggi.
1: Una mousse al cioccolato.
0: Mousse al cioccolato. Allora andiamo subito a vedere la lista degli ingredienti che ci occorrono. Per fare la mousse al cioccolato occorrono 250 g di cioccolato fondente, 2 albumi, 50 g di zucchero, 10 g di burro e un pizzico di sale. Allora, vedo che Fabio ha cominciato subito a sminuzzare il cioccolato.
1: Esatto.
0: Quanti tipi di cioccolato esistono?
1: Il cioccolato esiste tantissimo a seconda delle zone di produzione, quindi da dove arrivi, aromatizzati in maniera diversa, risentono del clima, del terreno, del tipo di tostatura. Quindi il cioccolato è un mondo, non è soltanto una pietanza.
0: E può essere anche arricchito con delle spezie.
1: Esatto.
0: Io ho assaggiato, pensa, il cioccolato alla lavanda e l'ho assaggiato a Modica, nella città proprio per antonomasia del cioccolato siciliana.
2: Esatto.
0: Tu quante
2: esatto.
0: volte sarai stata a Modica, Sonia?
2: Tante volte, la provincia di Ragusa tra l'altro è interessantissima, Modica in particolare per la sua architettura barocca, ma soprattutto per la produzione del cioccolato, che viene prodotto assolutamente in maniera artigianale, ma industriale, e ha una consistenza proprio tipica del cioccolato di Modica, che è questa consistenza granulosa.
0: Un po' granulosa, vero?
2: Esatto, ed è famosa in tutto il mondo.
0: Tu sei goloso, Fabio?
1: Molto, molto, ma soprattutto, guarda caso, proprio di cioccolato.
0: E anche i tuoi figli? Tu hai quattro figli.
1: Quattro figlioli, sì.
0: E chi è il più goloso di loro quattro?
1: Sicuramente l'ultimo, il più piccolo, Jacopo.
0: Jacopo, come si chiamano i tuoi figli?
1: Quattro, ok.
0: Te li ricordi tutti e
1: quattro? Sì, sì, se mi impegno un pochino ci riesco. Ho Matteo, Marta, avevamo iniziato con la M, poi abbiamo smesso, Allegra e Jacopo.
0: Ok, anche io ne ho quattro. Ti dico i nomi mentre andiamo ai fornelli?
1: Benissimo.
0: I miei figli si chiamano Maria Lucia, Fabio, Giovanni e Maddalena.
1: Oh, caspita.
0: Pensa.
1: Nomi. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a porre il cioccolato all'interno di una ciotola resistente al calore che abbiamo posto al di sopra di un pentolino con acqua calda, come si suol dire, a bagnomaria.
0: A bagnomaria.
1: Esatto.
0: Anche Maddalena è molto ghiotta di cioccolato, sai?
1: Oh.
0: Maddalena che ha 8 anni, capelli rossi, pante.
1: E a proposito, guarda un po' chi ti pensa da casa.
0: Da casa?
1: Da casa.
4: Ciao mamma, ti stiamo aspettando e io sto preparando la pizza per tutti visto che non ci sei. E ho preparato senza la mozzarella per Giovanni e con piena di mozzarella per me e Maru e Fabio. Dopo, allora, ho già messo il pomodoro, adesso sto mettendo le mozzarelle e dopo Maria Lucia me lo metterà nel forno che è già pronto, acceso. Ciao mamma, ti vogliamo bene, torna presto, ciao!
0: No, ma non ci posso credere, ma chi è andato a farle questo video a casa? Sei stato tu?
1: No.
0: Ah, comunque hai visto com'è? Spigliata, pimpante, mi ruberà il lavoro prima o poi.
1: Assolutamente sì. Allora, stiamo procedendo a far sciogliere il cioccolato.
0: Ok, a bagnomaria.
1: A bagnomaria.
0: E poi nel frattempo...
1: Certo, mettiamo dell'acqua in un pentolino.
0: Ma io ti giro il cioccolato,
1: grazie,
0: va bene?
1: Gentilissima, gentilissima.
0: Grazie. E poi l'acqua nel pentolino, che cosa 120, mettiamo dentro l'acqua?
1: 120 ml, aggiungiamo dello zucchero e attenderemo che si formeranno delle bollicine, praticamente ci serve uno sciroppo di glucosio. E aggiungeremo nel nostro cioccolato del burro che ti trovi già tagliato e cortesemente...
0: Faccio? Ti fidi?
1: Ma so che sei bravissima.
0: Guarda,
1: so che...
0: volevo dire ai nostri amici e alle nostre amiche che ci seguono da casa che tutti i passaggi noi poi ve li riassumeremo, per cui state bene attenti, però...
1: Però, certo, poi diamo...
0: Non abbiate paura di perdervi niente, perché Fabio è qua per insegnarci anche un po' a cucinare. Allora, mentre aspettiamo che si formino le bollicine lì nel tuo sciroppo, io farei entrare i nostri ospiti di oggi, perché noi ogni giorno avremo un ospite diverso che cucinerà con noi e che ci insegnerà le ricette di casa sua. Vado, allora faccio entrare, ti lascio qui.
1: Puoi lasciare qui tranquillamente, grazie.
0: Faccio entrare subito Daniela Mariani e la sua mamma Janice. Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Benvenute
5: buongiorno.
0: Nella nostra cucina.
5: Buongiorno.
0: Come
5: bella,
0: stai Daniela? Bene. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: signora, tutto bene?
1: Sì, grazie.
0: Allora, benvenute nella nostra cucina. Vi salutano anche i nostri assaggiatori
5: buongiorno.
0: Sonia
5: buongiorno.
0: E Luigi, c'è Fabio che è già alle prese con i fornelli.
6: Buongiorno.
0: Grazie. Io so che mi hai chiesto di preparare degli asparagi che vado subito a prenderti anche con del fantastico prezzemolo. Allora tu cominci subito a pulire gli asparagi, giusto?
6: Giusto, giusto.
0: Vai, che cosa ti serve?
6: Il pelapatate,
0: ok?
6: E incomincio a pulirli.
0: Ecco, ecco, è un bel modo di pulire gli asparagi, col pelapatate direttamente,
6: sì.
0: Togli la parte
6: dura,
0: ok? Ma io so che voi avete origini australiane,
6: sì,
0: la mamma è
6: sì,
0: australiana.
6: Sì,
0: e
6: sì.
0: Che ci fa in Italia la mamma di Daniela?
6: Io sono venuta un working holiday, lavorando. A Ischia sono stata l'unica l'ora che poteva fare in Italia, a quel tempo era la babysitter.
0: Babysitter.
6: E ho trovato una bellissima famiglia e mi hanno trattato proprio come famiglia. Uh-huh. E ho conosciuto il marito là, che lui era chef per Luchino Visconti a quel tempo.
0: Quindi anche chef per tutte, immagino, le star che lavoravano col maestro Visconti.
6: Sì.
0: Quindi immagino il fascino che arrivando dall'Australia.
6: Ma io non conoscevo tanti di questi attori, però che lo vedeva in giro per Ischia, che durante le passeggiate in pomeriggio c'era Alain Delon e Romy Schneider.
0: Però, nonostante avesse visto in giro per Ischia Alain Delon, lei si è innamorata del papà di Daniela. Quindi per amore è rimasta in Italia.
6: Sì, per amore.
5: Per amore, sì.
0: Ti serve un tagliere, forse?
5: Sì, grazie.
0: Te lo prendo.
5: Grazie, Bea.
0: Eccolo qui.
5: Molto gentile.
0: Nel frattempo c'è Fabio ai fornelli che sono venute fuori le bollicine del tuo sciroppo.
1: Stanno venendo fuori le bollicine.
0: Stanno
1: quindi
0: venendo.
1: Siamo prossimi ad aver preparato il nostro sciroppo.
0: Daniela, ma la passione per la cucina tu ce l'hai fin da bambina,
5: fin
0: no?
5: da bambina, sono cresciuta in una cucina.
0: La cucina del ristorante?
5: Dove mio papà aveva in Umbria, a Torricella.
0: Ah, ecco, guarda, c'è una foto del tuo papà,
5: mio papà
0: sul video.
5: Sì, sì,
0: che
5: sì,
0: bello.
5: Sì, sì, sì.
0: Beh, immagino sia stato un coup de foudre con, tra papà e mamma.
5: Sì, era una bella lotta, perché mamma mantiene un po' la cultura anglosassone. Papà, la cucina tipica italiana e anche internazionale, perché comunque ha avuto una carriera internazionale, ha lavorato per i Reali di Spagna, è stato insomma le ambasciate di Svezia, di...
0: Quindi
5: io poi spesso lo seguivo da bambina, andavo in questi posti, castelli.
0: E aiutavi.
5: E aiutavo, sì.
0: Allora, togliamo la parte più dura, quella proprio che non è commestibile.
5: Anche se questa qua è sempre un brodino o qualcosa.
0: Allora potrei tenerli da parte per dopo, perché sicuramente Fabio saprebbe cosa farci.
5: Tante volte se vuoi fare un risottino o qualcosa.
0: Ok, allora non li butto, per fare una sorta di brodino per il risottino. È molto bella questa cosa, in cucina non si butta niente. Questa è anche la nostra filosofia.
5: Di recuperare tutto.
0: Va benissimo. Allora, gli asparagi tagliati.

0: li mettiamo in un piattino. Ogni tanto sparisco sotto il bancone, non vi preoccupate che riappaio. Tu, Fabio, devi montare,
1: sì,
0: vero, adesso?
1: Quindi,
0: allora, mentre noi tagliamo gli asparagi
2: tagliati
0: a rondelline,
2: finemente,
0: io ti lascio la mia postazione.
1: Benissimo.
0: Mi prendo,
1: grazie,
0: l'olio e l'aglio e comincio a mettere olio e aglio in padella, vero Daniela? Come
2: sì,
0: mi avevi detto.
2: Però ti volevo dire una cosa, Bea,
0: sì,
2: una cosa tipica di Spoleto, che si va a raccogliere l'asparago selvatico, comunque, che è una bella esperienza, fare una bella passeggiata e raccogliere gli asparagi selvatici che si trovano in primavera.
0: Ecco, non sveliamo che cosa vuoi fare con questi asparagi, ve lo diciamo tra poco dopo la pubblicità, intanto che l'olio faccia soffriggere il nostro aglio. A tra poco.
3: Lo spelling di prestidigitazione.
4: PRESTIDIGITAZION.
3: Esatto.
5: Lei crede che Achila possa vincere la gara nazionale di spelling?
4: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
6: E così hai paura?
4: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
7: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
14: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
15: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
16: Un talento molto lento e voltati.
15: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
17: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
19: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
20: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
19: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
21: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
22: Così da oggi sono orfana.
19: Sì.
22: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
19: Sì.
7: Still Life, questa sera, in prima serata.
0: We'll be right back. Bentornati nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Avete sentito questo rumore di

0: Continui a soffriggere gli asparagi, sveliamo perché questi asparagi. Noi faremo oggi
1: gli strongozzi agli asparagi.
0: Quindi strongozzi, non strangozzi.
1: Strongozzi.
0: Ah, benissimo. Strongozzi. E per fare questo piatto occorrono per la pasta 600 g di farina zero, 6 uova, un cucchiaio olio extravergine di oliva. Per il condimento, 300 g di asparagi, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, passata di pomodoro, olio extravergine d'oliva e sale. Allora, Fabio sta aggiungendo lo sciroppo
2: a filo
0: nel suo albume montato quasi a neve, non proprio fermo.
2: Quasi a neve, non proprio particolarmente fermo.
0: Ci metti tanto per fare questo? Possiamo lasciarti gli asparagi sul fuoco perché noi dobbiamo andare a fare gli strongozzi?
1: Sì, ti volevo dire, Beatrice, tu preferisci il peperoncino?
0: Peperoncino tutta la vita.
1: Tutta la vita, allora lo aggiungo.
0: Aggiungiamo un po' di peperoncino.
1: E siamo pronti anche a versare un po' di pomodoro.
0: Allora, questa è la passata di pomodoro che serve per i nostri asparagi.
1: Ecco qua.
0: Lascia pure qua.
1: Altri 2 minuti, io schizzo un po' tutti,
0: va
1: anche
0: benissimo.
1: I vicini di casa.
0: Allora, vieni con me, Fabio, noi ci avviciniamo a te, tu vuoi passare di là o
2: sì,
0: rimanere con noi?
2: Sì, così controllo un attimino,
1: Io ho i miei strumentini.
0: Vai,
1: prendi
0: i tuoi strumenti, Daniela si è portata da casa, Fabio, non si fidava che la nostra cucina fosse super attrezzata, forse, e ha portato i suoi attrezzi di lavoro. Allora, cominciamo a fare quello che dobbiamo fare, mettiamo la farina.
1: La farina. Tu che hai bambini ti divertirai anche moltissimo a fare queste cose.
0: Fai diciamo che mi rimproverano sempre perché effettivamente li faccio sporcare poco. Sono una di quelle che ha paura un po'.
1: Fa molto bene, adesso fanno tutti yoga, queste cose qua. Bisognerebbe più tornare a fare le cose di cucina e sporcarsi.
0: Manuali, infatti vedo che tu proprio ami sporcarti.
1: Da morire.
0: Quindi abbiamo fatto la fontana con la nostra farina, rompiamo dentro le uova e cominciamo ad impastare. Mamma Giannis, quanti strangozzi ha preparato?
3: Tanti.
0: Io so che lei preparava strangozzi per 100 persone.
3: Sì, noi avevamo l'impastatore, la macchina che
1: impastatrice.
3: Però tagliare abbiamo dovuto stendere e tagliare.
1: La vecchia maniera, perché si stendeva come un lenzuolo, si faceva seccare. E era ovunque questa stesa di pasta per 100-200 persone.
0: Ma tu hai cominciato da bambina a pasticciare, veramente?
1: Sì, forse ho imparato prima a cucinare che a parlare.
0: E, Sonia, tu da piccola pasticciavi in cucina o no?
4: Sì, ecco, ma vulcano, quando i miei genitori erano fuori al lavoro, perché così io, mio fratello e mia sorella potevamo divertirci, sporcarci e fare guai. Se no, no, i genitori non ci permettevano di...
1: Guarda che piacere.
0: Guarda come si diverte, mi viene voglia di sporcarmi anch'io, ma so che poi farei un macello, perché ci vuole anche una certa coordinazione per ritirare su le uova prima che finiscano su tutto quanto.
1: Purtroppo la coordinazione non mi appartiene, cioè, così lascio andare la pasta e le uova a fare il loro compito, le seguo. Seguo e sento, comunque è un piacere, è piacevole,
0: sì, c'è una...
1: è rilassante.
0: Anche per noi, guardando, vero? Immagino che anche da casa sia un bel vedere.
1: Poi oggi abbiamo molti strumenti che ci aiutano. Le vecchie massaie di un tempo non avevano tutte queste tecnologie che...
0: Ti serve un po' d'olio, vero?
1: Sì, per... grazie.
0: Mi ricordo...
1: Io venendo dall'Umbria, l'olio d'oliva extravergine lo metto dappertutto.
0: E infatti è molto bello che tu... Come te lo verso, scusami?
1: Versa una goccina nell'impasto.
0: È molto bello che tu abbia fatto un po' questa sintesi delle due culture.
1: Sì. Ho preso il bello di tutte e due le culture. Bisogna valorizzare tutte le nostre risorse.
0: E questo gemellaggio Italia-Australia ha dato vita a te e a due fratelli, vero?
1: Due fratelli. Ho due fratelli, Denis e Alfonso. Alfonso è il più grande e Denis è il più piccolo. Quando si fanno le cene vengono sempre tutti a casa mia, si invitano.
0: Ed è anche perché tu hai imparato proprio l'arte di stare in cucina, di cucinare per tante persone.
1: Però a mio padre non andava mai bene come lo facevo.
0: Ecco, è tipico. Questo impasto deve riposare adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, deve riposare.
0: E, lasciamo riposare il tuo impasto.
1: Sì. e l'abbiamo già preparato.
0: E dovrebbe stare 10-15 minuti, dopo che è stato preparato va messo a riposo per 10-15 minuti.
1: Giusto.
0: Noi ne abbiamo uno già pronto.

0: Prendo.
1: Ah, lo prendi tu?
2: Sì, sì.
1: Grazie, io... Fabio. Mentre Fabio ci prende nulla. Il pasto, mi piaceva che mi raccontassi anche delle tue nonne.
3: Le mie nonne.
1: Grazie.
3: Le mie nonne, la mia nonna Adele, la nonna italiana, che aveva un carattere molto forte, e che mi diceva questa frase, che mi devo voler bene io per prima come persona. Daniela, ti devi volere bene.
1: Ed è una cosa molto saggia. Facciamo cambio?
3: Sì.
1: Ti do quello riposato e mettiamo a riposo questo. Ti va di mettere a nanna questo impasto, Fabio?
2: Sì.
1: Grazie. Quindi nonna Adele, che è la nonna paterna.
3: Nonna paterna.
1: E l'altra nonna come si chiama?
3: Noni. No, la chiamava. Nora. Nora.
1: Nora.
3: Nora.
1: E viveva in Australia.
3: In Australia, a Melbourne. A Melbourne. Sì, un po' mi è mancata questa cosa, questa lontananza, perché la famiglia di mia mamma è molto, molto, molto numerosa. E, però,
1: cioè, quanti figli erano?
3: Mia mamma sono... sei zii. E anche loro hanno tutti la passione per la cucina.
1: Possiamo chiedere a Fabio di venire?
2: Con piacere.
3: Grazie, ci vuole un po' di...
1: Serve un po' di forza bruta. Prego. Prendi tu la nostra sfoglia.
3: Lascia a te questo piacere.
2: Va benissimo.
1: Nel frattempo Daniela ci continua a raccontare della sua famiglia, quindi queste nonne, ma c'è anche un'altra persona che ti sta a cuore, che ti ha lasciato una sorta di eredità, che è la signora Katia.
3: Sì, Katia veramente è una storia un po' affascinante, perché mio papà all'inizio della stagione a Spoleto andava all'alberghiero a reclutare del personale, e tutti questi camerieri, chef, si mettevano in fila. E mio papà li sceglieva così, e si facevano tutti un po', spalleggiavano per essere scelti. E c'era questa Katia, che era del Senegal, e stava lì in un angoletto così, e mio papà disse: voglio lei.
1: Fantastico, andiamoci ad avvicinare i fornelli, perché sento che gli asparagi...
3: È pronto, eh?
1: Sono già pronti, possiamo spegnerli?
3: Sì, possiamo spegnerli. Ah, vedo dietro di me.
1: Che bello, eccola
3: io
1: qua.
3: Io da bambina con mia mamma e mio papà.
1: Papà col cappello da chef.
3: Immancabile il cappello da chef.
1: Allora, intanto abbiamo controllato che il sugo può essere spento,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, è da aggiungere il prezzemolo, ben finemente
1: che
3: tagliato.
1: Che dopo aggiungeremo.
3: Vedi com'è bravo lui?
1: Fantastico, andiamo a controllare che cosa sta facendo. Allora... Abbiamo detto che hai due fratelli, che cosa fanno i tuoi fratelli?
3: Allora, il più grande Alfonso è un ingegnere dei materiali e lavora in Umbria, mentre Dennis, il più piccolo, lavora con gli aerei.
1: Ah, cioè è uno steward?
3: Uno steward.
1: Ah, fantastico, non ha mai avuto paura di volare?
3: No.
1: Naturalmente l'ha scelto come lavoro.
3: No.
1: Perché a volte qualcuno spera di fare un lavoro da grande e poi si accorge che non era il lavoro giusto perché...
3: Non è facile capire che cosa vuoi fare. Io ancora adesso faccio fatica a capire che cosa voglio fare da grande.
1: Invece Fabio ha capito subito che voleva fare lo chef.
2: Sì, avevo uno zio ristoratore, mi ha portato con lui per un periodo e sono rimasto affascinato da allora. Eccomi qua.
1: Ho capito. Allora, io direi che adesso Daniela ci fa vedere come taglia gli strangozzi.
2: Perfetto.
1: Mentre te dovevi un po' tritarci il prezzemolo, se non ti dispiace, perché dobbiamo andare a finire di comporre questo piatto.
2: Un
1: ce l'hai
2: piacere.
1: Lì, che dopo lo metteremo nei nostri asparagi. Allora, si arrotola la sfoglia su se stessa e poi il coltello te lo prendo.
3: Rubiamo,
1: è il tuo?
3: Rubiamo il coltello sempre di Fabio.
1: Troviamo
3: che
1: qui
3: è il re dei coltelli.
1: Sì, ecco qua.
3: Posso?
1: Ma in realtà questi sono quelli che lui ha deciso che io posso usare.
3: Ah,
1: quelli veramente buoni se li tiene per sé.
3: Mi puoi avvicinare la bowl della farina per cortesia?
1: La bowl della farina.
2: Un coltello però.
1: Eccola qua.
2: Anch'io.
1: Okay. Coltello, sono sempre tutti qua dentro. Ecco Fabio.
2: Poi grazie, scusatemi che ho cioccolato con il mio... Non rubato così, non mi cacciano. Grazie.
1: Perfetto. Allora, andiamo a tagliare gli strangozzi o strongozzi, che poi lesseremo nella pentola con l'acqua salata. Sono come una specie di fettuccine mal tagliate, diciamo.
3: Mal tagliate, sì.
1: Un po' grossolane. Mamma Janice ne ha tagliati un'infinità.
3: Lei è più brava di me,
1: È più brava, a mano libera, senza vedere, senza guardare.
0: Sì. Perché vanno così pure, non devono essere proprio precisi. È per quello che hanno un sapore un po' diverso di altre paste.
1: Sono buoni proprio perché hanno questo taglio irregolare.
0: Sì, sì.
1: Casarecci. Li mettiamo in un piatto, giusto? Così.
3: Bacchetto, piatto.
1: Bisogna stare attenti con la farina a non farli attaccare troppo, ma tanto come si fanno, si buttano in acqua.
3: Si buttano in acqua.
1: Ok. Basta così.
3: Ok.
1: E andiamo ai nostri fornelli.
3: Attenzione.
1: Voilà. Ci avviciniamo ai fornelli.
2: Prego.
1: Cambio. L'acqua bolle. Daniela, li calo?
3: Sì, grazie.
1: Li calo un po' dividendoli ancora, così.
3: Brava. Con calma.
1: Con calma. Ecco qua.
3: Eccoci qua.
1: Gli strongozzi sono...
3: Aspettiamo che arrivino a galla e saranno pronti per mettere nel nostro condimento.
1: Prendiamo il forchettone. C'è una pasta simile agli strongozzi a Brescia, Luigi?
4: No, noi facciamo le tagliatelle classiche proprio.
1: Ma tagliate a mano o con la macchinetta quella che...
4: Allora, a casa mia si faceva con la macchinetta. Però ogni tanto mia nonna le faceva tagliate a mano, le faceva con la ragù di lepre nelle feste in cui ci trovavamo tutti, tutta la famiglia. C'era mio zio che era cacciatore, anzi i miei zii, tutte e due erano cacciatori, per cui si mangiava il fagiano e si faceva il ragù di lepre con le tagliatelle fatte a mano.
1: Allora, riaccendiamo un po' il fuoco per del sugo?
3: Sì.
1: Pronti a scolare? Sono pronti.
3: Ok.
1: Ecco, prendi...
3: Che si chiama?
1: Ah, io non so come si chiama questa attrezzo.
3: Come si chiama?
2: Per me può essere una schiumarola.
3: La schiumarola.
1: La schiumarola, vabbè, schiumarola lo sapevo anch'io, ma pensavo fosse un termine dialettale un po' della mia... regione, della Campania.
3: Ma schiumarola no. O c'è anche il ragno?
2: Il ragno che... Eccolo.
1: Il ragno. Ah, allora, per le amiche e gli amici
3: grandi.
1: In casa, questo si chiama ragno, eh? Ok.
3: Ecco qua. Facciamo... Finiamo la cottura.
1: Se non ti dispiace mi allontano, perché hai
3: detto... È paura dei miei schizzi. Io schizzo anche i miei vicini di casa, fra un poco.
1: Daniela è così... È...
3: Dai, ho schizzato poco oggi.
1: Esplosiva. Qua. Questo ti serve?
3: Aspetta.
1: No. Voilà. Allora, devi sapere che il nostro Fabio ha una scuola di pensiero, ha una filosofia.
3: Mettiamo l'acqua qui.
2: Siamo.
3: No, bruci.
2: Darlo. Sì, lo prendo io.
3: Ecco qua.
1: Ha l'idea che la pasta non debba essere saltata.
3: Sì.
1: Ma mantecata, magari anche con proprio col forchettone, vero? No,
2: sì.
1: Con la pinza.
2: Con la pinza.
1: Con la pinza. Vieni, vieni, falle vedere come fai. Scusa.
2: No, ma è bravissima, No, è
3: però
2: così.
3: A me piace questo termine, mantecare.
1: Mantecare. Allora, i nostri strangozzi sono pronti.
3: Sono pronti.
1: E io direi che possiamo anche impiattarli.
2: Possiamo
1: vero,
2: scegliere.
1: Fabio?
2: Hai preferenze sul colore del piatto? O...
3: Vediamo.
2: Bianco, nero, quadrato, tondo, noi possiamo offrirti quello che vuoi.
3: Tu hai preferenze?
1: Mentre voi decidete quale piatto prendere, io
2: allora.
1: Mi
2: trovo.
3: Sì, grazie.
1: Allora, mettiamo il prezzemolo.
2: Prezzemolo verde.
1: Il strongozzi.
3: Del tuo buon gusto. Bellissimo, mi piace.
1: Ok,
3: mi piace.
1: Basta, questo era troppo, vero?
3: Mi piace.
1: La collaborazione funziona. Posso fare anch'io un po'
3: sì,
1: questa cosa?
3: Sì, come no.
1: Allora, questa cosa bellissima di mantecare la pasta in padella, li abbiamo lasciati un po' al dente, sono pronti. Fabio, vuoi venire ad impiattare tu questi strangozzi? No, perché tu stai finendo di fare la
2: mousse,
1: vero?
2: Esatto.
1: Allora.
2: Quindi.
3: Come si fa, come i grandi chef, adesso si prende con la pinza, vuole far finta di essere una grande...
1: Mettiti ben comoda.
3: Una grande chef.
1: Allora, mentre Daniela impiatta i suoi strangozzi... Io vado a vedere che cosa sta facendo Fabio.
2: Allora,
1: a che punto siamo arrivati con questa mousse?
2: Siamo prossimi al termine, probabilmente non facciamo altro che aggiungere il cioccolato, che

0: si è leggermente solidificato, ma è giusto che sia così, e lo andiamo ad amalgamare con gli albumi che abbiamo montato, aggiungendo un pochino di sale, parzialmente a neve.
1: Quindi non neve ferma, ma parzialmente a neve. E poi aggiungiamo anche lo sciroppo.
0: L'abbiamo già aggiunto a filo, mentre voi io ho aggiunto lo sciroppo a filo.
1: Ecco, ci eravamo persi un passaggio.
0: Beatrice, cortesemente, potresti prendermi i nostri stampini?
1: Gli stampini che sono qua, li avevo visti prima.
0: Perfetto, grazie.
1: Oh, mamma mia, passando di là ho sentito un profumino incredibile. Allora, gli strangozzi sono pronti nella nostra fantastica padella, ma li ha già impiattati Daniela. Fabio sta mettendo la mousse negli stampini. Noi ci vediamo tra poco, perché vi dirò che cosa ci farà Daniela dopo. Un dolce.
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
3: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
2: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso, cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
4: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
5: Così da oggi sono orfana.
3: Sì.
5: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
6: Still Life, questa sera, in prima serata.
7: Bentornati, siamo ancora qui, quel che bolle in pentola. Allora, abbiamo detto che Daniela ci avrebbe fatto un dolce e si tratta di un dolce particolarissimo che ha un bellissimo nome. Come si chiama, Daniela?
8: Crescionda.
7: La crescionda di nonna Adele.
8: Adele, della mia
7: allora,
8: nonna.
7: Allora, la tua nonna paterna. Mentre tu cominci ad armeggiare, io vado a leggere gli ingredienti che occorrono per fare questo dolce. Ce li ho appuntati qui nel mio bel libro. Per fare la crescionda di nonna Adele occorrono 8 uova, 80 g di burro, 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di zucchero, una tazzina di rum o mistrà, 1 litro di latte, 300 g di amaretti, 50 g di cacao amaro, buccia di limone grattugiato e 100 g di cioccolato fondente. Oh, via alle danze. Ti aggiri per questa cucina? Cosa
9: sì.
7: Stai cercando tu, Fabio? Vuoi aiutare? Vuoi imparare? La sai fare già la crescionda?
9: No,
7: tu?
9: Non la so fare.
7: Allora.
9: Quindi cercavo di rubare segreti.
7: Allora, il segreto di Daniela è rompere le uova e separarle con le mani. Questa cosa che io detesto fare.
8: Infatti, toccare e sporcarsi.
7: Toccare, ecco, la filosofia di vita di Daniela è toccare e sporcarsi. Mentre tu però stai già cominciando a fare questa cosa, io vedo che i nostri assaggiatori, eppure la tua mamma, hanno già assaggiato gli strongozzi o strangozzi, strongozzi alla umbra, è il modo di chiamarli alla umbra, con i nostri asparagi e non bianchi peraltro con il sugo. Erano buoni?
8: Buonissimi.
10: Molto. Fantastici.
7: Molto buoni. Buoni. Mamma Janice che li sa fare benissimo, come li ha fatti Daniela oggi per noi?
11: Molto buono.
7: Molto buoni. E poi vedo che avete anche la mousse del nostro Fabio, la mousse che Fabio aveva fatto per noi. Noi cominciamo a fare questa meravigliosa crescionda con Fabio che ci aiuta a tagliare gli amaretti, giusto?
9: Va benissimo.
7: Perché
8: montare a neve i bianchi.
7: E poi montiamo a neve i bianchi. E, è un dolce tipicamente da mangiare in famiglia. Cosa ti serve?
8: Si mangiava per tutte le feste, è un dolce tipico del carnevale.
7: Cosa ti serve per farlo?
8: La frusta.
7: La frusta, eccola qua.
8: E poi anche quelle cose, come si chiamano, quelle elettriche.
7: Le fruste elettriche. Allora, mentre voi cominciate a montare i rossi con lo zucchero e gli albumi, io ho trovato una frase proprio a proposito del fatto che questo è un dolce che ricorda un po' lo stare tutti in famiglia, il festeggiare tutti insieme. E ho trovato questa frase di Papa Francesco che un po' a cui mi ha fatto pensare prima anche il racconto di mamma Janice che è stata accolta in Italia come in una famiglia. La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una comunità di persone. E una comunità è più che la somma delle persone, è il luogo dove si impara ad amare. Il centro naturale della vita umana è fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. È un po' il fatto di essere arrivata da lontano, dall'Australia, un po' spaurita in quest'Italia, essere accolta è stato bello, no? Sia nelle famiglie nelle quali ha lavorato alla pari e sia anche poi dalla famiglia del suo futuro sposo,
11: sì.
7: Il papà di Daniela.
11: Ne sono rimasta impressa da come mio marito accudeva la sua famiglia, che specialmente la mamma era molto attaccata alla madre. E mi impressa questa cosa.
7: Questa cosa è molto bella.
11: Sì.
7: E che infatti un po' ha insegnato a Daniela ad essere una persona accogliente. accudente. Allora, voi state tritando gli amaretti, Daniela sta grattugiando la scorza di limone, si montano le chiare d'uovo, si compone il tutto per fare la crescionda. Nel frattempo andiamo a vedere dov'è finita Francesca, che è in giro per l'Italia a scoprire nuovi sapori, nuove ricette, nuove tradizioni. Eccola lì.
10: Guarda che bello.
12: Cara Beatrice, caro Fabio, io sono così felice di essere qui questa mattina. Mi trovo nel convento dei Santissimi Cosma e Damiano e qui con me c'è Padre José. Buongiorno.
13: Ciao.
12: Grazie,
13: ciao.
12: Grazie di aver aperto le porte del vostro convento. Si respira un'aria magica qui.
13: Grazie, grazie.
12: Che stai preparando?
13: Allora, ho fatto un riso bianco con mais, peperone.
12: Sì.
13: Di solito questo lo fa mia mamma così, quindi ho imparato di lei.
12: Hai imparato da lei?
13: Sì, sì.
12: Tu sei messicano, Padre José?
13: Certo, sì. Sì, sono messicano e ho fatto questo riso con un po' di aglio, cipolla e acqua.
12: Bene, allora, mentre tu giri il riso, okay, io sono molto curiosa di conoscere un po' quello che succede in questo convento, no?
13: Okay.
12: Tu mi hai detto che sei qui da 4 anni.
13: Certo.
12: E quanti sacerdoti ci sono qui?
13: Adesso siamo 10.
12: 10 sacerdoti,
13: sì, sì.
12: Ok. Tu stai studiando?
13: Sì, io sto studiando una licenza in teologia dogmatica. Siamo 10 sacerdoti. C'è il ministro generale, che anche lui è messicano, è il nostro superiore di tutto l'ordine, il vicario generale, anche lui degli Stati Uniti, il segretario anche degli Stati Uniti. E anche ci sono alcuni frati dell'India, di Sri Lanka, e sì, e siamo 10, alcuni stanno studiando anche.
12: Allora, io so che è successa una cosa molto bella nella tua città.
13: Oh, sì, sì.
12: Raccontiamola, dai.
13: Sì,
12: che...
13: sì, certo. Sono stato ordinato recentemente nella Basilica di Guadalupe con un altro frate nel Messico. Sì, sì. È molto, una esperienza molto bella.
12: E come si svolgono le vostre giornate? La preghiera, chiaramente?
13: Sì, sì. Noi abbiamo la preghiera, le lodi alle 7 del mattino, dopo ce l'abbiamo la messa insieme alle 7:30 e dopo ognuno fa quello che devi fare durante il giorno.
12: Certo.
13: Io vado all'università e poi ci sono alcuni anche che studiano.
12: Ah, che bello, il nostro piatto è pronto, aggiungi un po' di pepe. Padre José, grazie per i tuoi racconti, grazie per questa meravigliosa sobrietà alla quale non siamo davvero più abituati.
13: Grazie,
12: allora,
13: grazie.
12: Beatrice, Fabio, io sono nel convento e assaggio questo piatto meraviglioso realizzato da Padre José.
7: Ah, che bello, Padre José, un bel risotto fumante, hai visto? Certo che ovunque si vada in Italia, in un convento, in una mensa, in un ristorante, ci si sente sempre in famiglia, si crea subito quella atmosfera accogliente. Sì, non ti distrarre, cosa state facendo? Stiamo facendo la crescionda di nonna Adele. Allora, che cosa abbiamo fatto prima? Abbiamo montato gli albumi a neve.
8: Abbiamo preparato qua i rossi d'uovo amalgamati allo zucchero, farina, cacao amaro e la buccia del limone grattugiato,
7: quindi sarà un po' anche profumato di limone. Gli amaretti sono stati sbriciolati.
14: Ora tagliamo il cioccolato, perché io seguo, quindi...
7: Segui, ma supervisioni anche.
14: Certo.
7: Tagli il cioccolato fondente a scaglie e poi dentro quel bicchierino c'è il liquore.
8: Il liquore,
7: che è Mistrà. Allora, il liquore Mistrà, ma giù da voi in Sicilia, che liquore si usa per i dolci prevalentemente?
15: In genere il maraschino.
7: Il maraschino, quello che anche si usa per l'ananas.
15: Per l'ananas.
7: E a Brescia?
16: A Brescia hanno riesumato l'anesone, che era un liquore sempre a base di anice, che ha origini ottocentesche.
7: Ottocentesche.
8: Adesso sì. Se mi vuoi amalgamare questi.
7: Ecco, guardate con quale padronanza Daniela gentilmente impartisce ordini al nostro chef. Ecco, dai, che cosa ti serve?
14: Trovato.
7: Grazie. Siamo pronti. Allora, la crescionda va messa in forno, ragazzi.
8: Sì.
7: Quindi vanno incorporati anche gli albumi, giusto? E poi va messo tutto in un bellissimo stampo di silicone che Daniela si è portata da casa, perché lei la fa sempre con le stesse dosi. Uno stampo di silicone sul quale ha spruzzato dello staccante. Ce ne sono diversi tipi in giro. Prima noi ungevamo e infarinavamo, ma invece latte. Per fare questa torta io mi sporgo. Allora, ancora mettiamo il latte.
8: Latte. Bravo.
7: Quanto vi manca?
8: Abbiamo finito, è quasi completata.
14: Dimmi te.
8: Tutto.
14: Ah, ti sei preparata proprio le dosi?
8: Sì, sì, sì, sì, è già stato tutto pesato. Se vuoi dare l'ultimo,
14: quindi,
8: l'ultimo
14: dimmi,
7: allora,
14: certo.
7: Rosa, e io aggiungo... Aggiungiamo il Mistra nel nostro composto, mettiamo anche l'albume, giusto?
8: Giusto.
7: Ce l'hai lì? Quindi il cioccolato rimane un po' a pezzettini, un po'...
8: Sì.
14: In maniera...
8: E adesso
7: tagliato grossolanamente.
8: Aggiungiamo l'albume.
7: Aggiungiamo l'albume, la teglia è qua.
8: Dal basso verso l'alto.
14: Così.
7: C'è cioccolato dappertutto oggi. Tra la mousse di Fabio e la crescionda abbiamo usato cioccolato a gogo.
8: Bravo.
7: Ecco, sapientemente il nostro Fabio mescola dal basso verso l'alto per non far smontare gli albumi.
8: Ti posso chiedere il leccapentole?
7: Oh, o la Marisa, capito? Lei lo chiama come lo chiamo io, leccapentole.
14: Prego.
8: Non ti offendi, eh?
14: No.
8: Ecco qua.
7: Dove vuoi metterti? Di
14: mi
7: qua.
14: Metto di qua.
7: Ah, vai ai fornelli?
14: Sì.
8: Siamo pronti? Prendi.
7: Siamo pronti per metterla nello stampo?
8: Sì, sì.
7: Mi raccomando, attenzione, lo stampo di silicone deve avere un supporto rigido sotto, perché altrimenti vi si rovescia tutta quanta la crescionda. Prepari tu il forno, Fabio?
14: Certo.
7: Io te la porto.
8: E abbiamo fatto.
7: Ecco qua, la cosa più difficile, perché
14: esatto,
7: lo stampo è in silicone, l'impasto è un po' liquidino, la crescionda potrebbe cadere, ma fortunatamente
14: no,
7: ha un supporto. Ecco fatto. Mamma mia, è difficilissimo, eh? Ecco.
14: Bravissima, bravissima.
7: Ce l'ho fatta. Brava, brava, brava, la cosa brava, più brava, difficile brava, questa. Allora, la crescionda nel forno, siamo pronti per fare un riassunto per tutte le nostre amiche e gli amici da casa dei procedimenti per preparare i piatti fantastici che oggi assaggeremo. Per preparare la mousse al cioccolato abbiamo tritato finemente il cioccolato, aggiunto il burro e sciolto a bagnomaria. In un altro pentolino abbiamo mescolato 120 ml di acqua con lo zucchero e portato a ebollizione. Abbiamo aspettato pochi minuti fino a che non si sono formate delle bollicine in superficie. A parte abbiamo montato a neve gli albumi con un pizzico di sale. Abbiamo versato a filo lo sciroppo e continuato a montare fino al raffreddamento. Abbiamo amalgamato i due composti, versato negli stampini e fatto riposare in frigo 4 ore. Per preparare gli strangozzi agli asparagi abbiamo pulito e tagliato gli asparagi, li abbiamo rosolati bene con olio, aglio e prezzemolo tritato. Abbiamo salato, aggiunto la salsa di pomodoro e un peperoncino. Nel frattempo abbiamo fatto la pasta, abbiamo aggiunto le uova nella farina a fontana e abbiamo impastato aggiungendo anche un filo d'olio. Abbiamo lasciato riposare per 15 minuti, poi abbiamo steso la sfoglia energicamente, la abbiamo arrotolata e tagliata grossolanamente, abbiamo lessato gli strangozzi e poi li abbiamo ripassati in padella aggiungendo altro prezzemolo. Per preparare la crescionda di nonna Adele abbiamo tritato a mano gli amaretti, abbiamo separato gli albumi dai tuorli, mescolato i tuorli con lo zucchero, abbiamo tritato il cioccolato a coltello, abbiamo aggiunto al composto di uova e zucchero gli amaretti, il cacao e il cioccolato, poi lentamente il latte e il mistrà. Abbiamo aggiunto per ultimi gli albumi montati a neve e versato il tutto in uno stampo in silicone rivestito con staccante. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 40 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti preparati oggi, gli strangozzi o strongozzi, per chiamarli come in Umbria, con asparagi, la mousse al cioccolato che ha preparato Fabio Cinelli e la crescionda di nonna Adele che ha preparato Daniela Mariani di Spoleto, alla quale manca una fetta, più di una fetta. Perché? Perché come al solito i nostri assaggiatori sono arrivati prima di me, hanno pure lasciato l'arma del delitto. Adesso faccio vedere, faccio cercare quali sono le impronte digitali su questo coltello. Allora, la crescionda di nonna Adele, Daniela, ma nonna Adele ti ha insegnato a fare questa torta, ma anche tante altre cose.
8: Tanti insegnamenti, in particolare una sua frase che mi ripeteva spesso, magari quando mi vedeva giù: Daniela, ti devi voler bene.
7: Ecco, prima di tutto bisogna voler bene a se stessi e poi agli altri. E io voglio molto bene al nostro chef, che non ama farsi chiamare chef, perché la differenza tra chef e cuoco qual è?
14: Ma è dettato innanzitutto dalle dimensioni della cucina, perché in una cucina particolarmente strutturata lo chef è colui che dirige tutta la cucina, compreso il cuoco.
7: Okay.
14: In cucine un pochino più piccole, chef e cuoco spesso si fondono
7: in una
14: figura.
7: Sola persona,
14: esatto.
7: Che è qua per prepararci l'ultima ricetta di oggi, che è una ricetta del riciclo, perché noi non vogliamo buttare via niente. Abbiamo visto che qualcosa è avanzato nella preparazione di questi piatti, ma voglio proprio sapere che cosa inventerai.
14: Non te lo dico, sarai te poi a scoprirlo.
7: Allora, cominciamo. Dove sono gli ingredienti? Vado a controllare. Cosa facciamo? Non vedo niente.
14: Nulla. Difatti è una ricetta fantastica perché con pochissime cose.
7: Secondo voi che cosa prepara? Cosa sarà avanzato da ciò che abbiamo preparato oggi?
15: Io non ne ho idea.
7: Allora, innanzitutto sta mettendo dell'olio nella padella, vi faccio un po'...
14: Sì, grazie, una telecronaca.
7: Una telecronaca, poi vedo del pomodoro.
14: Del pomodoro, quello che avevamo usato per gli strangozzi.
7: E delle uova, vedo lì.
14: Vabbè,
7: ma ho capito.
14: Non è difficilissimo.
7: Allora,
14: questo.
7: Starai facendo... Vediamo se... Anche l'aglio metti tu?

0: Sapere che cosa ci fa, però se ho indovinato, le mangio io.
1: Se ti fidi.
0: Lo dico?
1: Sì, diciamolo, diciamolo.
0: Le uova in purgatorio?
1: Sì.
0: Indovinato subito!
1: Vabbè,
0: Si
1: ti ho
0: chiamano
1: fatto una
0: così.
1: cosa semplicissima
0: Però
1: comunque.
0: quelle che fa lui saranno uova in paradiso. Eh?
1: Sì,
0: Allora, che cosa ci metti?
1: assolutamente.
0: Anche il prezzemolo?
1: Mettiamo un pochino di prezzemolo, neanche proprio chiudere, ma noi siamo proprio riciclo e molto spartani, veloci, ok, lo facciamo tutto a mano, carini, così. E poi quando avremo quasi terminato, era un pizzico di sale, poco poco.
0: Il sale
1: Se mi
0: che è
1: apri il
0: qua.
1: barattolo ne sono grato,
0: Prego.
1: così. Pochissimo, al di sopra. Te che sei bravissimo, mi abbassi la
0: Abbasso la
1: fiamma.
0: fiamma,
1: Sì.
0: così. Cosa ti serve?
1: Servirebbe un cucchiaio, ma noi il riciclo è tutto veloce.
0: Prendiamo la cucchiarella.
1: Ah, su, su.
0: Non va bene, proprio
1: I
0: un
1: nostri amici a
0: cucchiaio,
1: casa
0: cucchiaio.
1: capiranno quello che stiamo facendo. Velocissimo.
0: Va bene questo
1: Grazie. Me lo porto a
0: cucchiaio?
1: casa perché ormai tanto ho fatto.
0: Era troppo tardi. Ah, perché ti serviva per prendere il
1: Esatto,
0: parmigiano?
1: sì. Ecco,
0: Scusa.
1: alziamo leggermente adesso.
0: E si lasciano così intere, non vanno
1: No,
0: strapazzate.
1: a me piacciono così perché poi avrò la possibilità di diminuire la fiamma, è meglio, di separarle e avere delle porzioni ben nette, chiare, carine, che si vedano in maniera
0: Benissimo.
1: netta.
0: E allora, noi salutiamo tutti quanti i nostri amici a casa, salutiamo Daniela Mariani che torna a
2: Grazie,
0: Spoleto, salutiamo i
2: grazie,
0: nostri assaggiatori Sonia e Luigi e mamma Janice, la nostra mamma italo-australiana ormai. Salutiamo tutti voi a casa, ci rivediamo qui domani alla stessa ora, stesso canale TV2000 con quel che bolle in pentola. Ciao Fabio.
1: Ciao
0: Ciao a
1: Beatrice.
0: tutti.
2: Ciao.
3: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
4: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
3: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
5: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
6: Così da oggi sono orfana.
3: Sì.
6: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
3: Sì.
7: Still Life, questa sera, in prima serata.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
14: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
15: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
16: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
17: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
18: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
17: Come ne è uscita?
18: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale.

0: mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
2: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
3: Il buongiorno ti darò.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
6: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
7: Viaggia da sola.
6: So badare a me stessa.
8: Non ami ancora.
9: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche. Tutte le domeniche alle 15:15.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre, Papa Francesco invitava a riconoscere nei migranti non semplicemente un problema da gestire, ma un'immagine viva del popolo di Dio in cammino. La giustizia sociale in questo campo implica almeno due impegni complementari. Da una parte, custodire il diritto alla speranza di chi è costretto a partire, dall'altra, promuovere il diritto e rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed era concepita per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E viene ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo discendenti delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guida c'è la gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci le leggi per la mia, che ti fui affidato dalla vita celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, se ne è la vista la luce del vento, riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera, e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo grazie a Dio.

L'alluvione tra Nepal e Tibet, i morti salgono a 489, si teme una nuova ondata. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro, l'italiano Marco Ratto e una coppia italo-svizzera tra i dispersi. Controesodo sulle strade, caldo torrido e rientro da brivido per molti concittadini. Li attendono rincari ai distributori, aumenti dell'energia e caro scuola. La vigilia della Madonna del Lago, domani a Castel Gandolfo, messa del Papa dalla parrocchia sulla riva e processione sullo specchio d'acqua guidato da Leone su una motonave. Sono le 12, buongiorno dal TG2000, tra poco torneremo all'aggiornamento della tragedia tra Tibet e Nepal con un aumento di vittime e di dispersi, ma ora andiamo proprio a Castel Gandolfo, dove ci attende in diretta il nostro vaticanista Paolo Fucilli per anticiparci le novità dell'appuntamento di domani. Buongiorno Paolo.

0: Albano, dove domani arriverà alle 18 Papa Leone, che è stato più volte qui naturalmente a Castel Gandolfo, mai però sulle rive del lago, che è un elemento fondamentale del paesaggio di questa zona. Sulle rive del lago sorge il santuario della Madonna del Lago, una chiesa consacrata da Paolo VI nel 77. La Madonna del Lago è festeggiata dai castellani l'ultimo sabato di agosto e quindi le celebrazioni di domani vedranno in via eccezionale la presenza del Papa Leone XIV, che alle 18 celebrerà la messa nel santuario in presenza di circa 400 persone. Gli spazi non sono molto larghi, e poi avverrà la processione, che avviene ogni anno ma con delle novità. Papa Leone seguirà questa processione salendo in una barca, un battello, il battello Falco, che appartiene all'ente parco regionale dei Castelli Romani. È la prima volta che il Papa segue questa processione proprio salendo in barca, dove ci sarà anche un'effigie della Madonna del Lago. In precedenza Paolo VI e Giovanni Paolo II seguirono questa processione però da terra. Il natante del Papa sarà seguito da un altro corteo di imbarcazioni natanti con due maxi schermi a riva per permettere a tutti di seguire la preghiera. E, all'arrivo al molo del Georgios Beach, si chiama lo stabilimento dove approderà il Papa, la preghiera si concluderà con la benedizione finale di Papa Leone, che ama tantissimo questo paese, appunto la residenza estiva dei papi. Il primo papa venne qui a passare una villeggiatura, pensate, 400 anni fa. Leone, dicevo, ama questo posto e vuole prendere parte di persona a un evento bello che coinvolge tutta la comunità locale dei castellani, e coglierà anche l'occasione di fermarsi domani sera, tant'è vero che l'Angelus di mezzogiorno di domenica sarà recitato da qui, da Castel Gandolfo. È tutto.
1: Grazie al nostro Paolo Fucili. Il mondo in guerra. Dopo le minacce russe a Londra, il presidente Trump rassicura Putin: non colpirà il territorio NATO. Timori per la modalità ibrida dei conflitti, e in Ucraina si continua a morire. Fausto Nicastro.
2: I've had good talks with him. He's not going to be attacking.
3: Ho avuto dei buoni colloqui con loro e Putin non attaccherà un territorio della NATO. Il presidente americano Trump usa queste parole per allontanare i timori di un possibile attacco russo verso un paese dell'Alleanza Atlantica. La precisazione arriva dopo l'intensificarsi delle voci riguardo a una possibile escalation con l'allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei. Era stata la portavoce del Ministero degli Esteri russi Zakharova a minacciare rappresaglie verso il Regno Unito, poi minimizzate dal portavoce del Cremlino Peskov. Ma che la minaccia sia qualcosa di più di un bluff è dimostrato dalla missione del capo della CIA Ratcliffe a Mosca nei giorni scorsi, dove avrebbe ribadito ai funzionari russi di non attaccare gli alleati della NATO. Intanto sul campo continuano gli attacchi reciproci. Nonostante l'appello delle autorità ad evacuare Kherson nel sud dell'Ucraina, un uomo è morto a seguito dei bombardamenti russi sulla città, che mirano a sabotare la rete elettrica in vista dell'inverno. Ma tutto l'oblast del Dnipropetrovsk è sotto attacco, e nella serata di ieri ben 10 bombardamenti con droni e artiglierie da parte del

0: Le turpe di Mosca hanno provocato altri due morti. La risposta di Kiev è stato un raid di droni nella regione russa di Yaroslav, al nord-est di Mosca, che probabilmente aveva come obiettivo una grande raffineria della zona. L'attacco ha provocato un morto e 27 feriti. Secondo il governatore regionale, i 67 droni coinvolti nell'attacco sono stati eliminati, ma i loro detriti hanno colpito infrastrutture industriali e zone residenziali. Quattro persone infine sono rimaste ferite a Sebastopoli, nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, in un attacco di droni.
1: Questa mattina è morto il re Harald di Norvegia, sul trono dal 1991, espirato ad 89 anni dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Primo re a sposarsi per amore, ha veleggiato letteralmente ai giochi olimpici e metaforicamente, affrontando le burrasche della vita tra scandali, divorzi, suicidi e fughe alla mega exit dei suoi familiari, senza trascurare una riforma della monarchia di Oslo. Il trono all'erede di Harald, re Haakon VIII. In Nepal sale la conta delle vittime e dei dispersi. Al confine con il Tibet cresce l'allarme per due bacini a rischio collasso ed è corsa contro il tempo per liberare tutti gli operai bloccati in un tunnel sotto una diga. Erika Calvani.
2: Sale ancora il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che mercoledì ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet. Sono almeno 489 i morti accertati e oltre 2300 i dispersi, tra cui almeno 644 stranieri. A riferirlo è la polizia nepalese. Tra le persone che mancano all'appello ci sono anche tre italiani, di cui non si hanno notizie dal momento della catastrofe. Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo di 50 anni, appassionato di trekking in montagna, era partito da solo con un tour operator internazionale pochi giorni dopo Ferragosto. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Risulta irreperibile anche una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. Altri due italiani invece erano stati tratti in salvo mercoledì e stanno bene. La Farnesina continua le verifiche con le autorità locali e i tour operator. Per il momento sono stati contattati circa 130 italiani segnalati nell'area. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata a Nuova Delhi per rafforzare la presenza sul posto e le operazioni di assistenza. Le immagini mostrano interi villaggi travolti da acqua e fango, strade cancellate e ponti spazzati via. È stato il crollo di roccia e ghiaccio a generare le vibrazioni sismiche paragonabili a un terremoto e le conseguenze devastanti a valle. Resta il pericolo di un'altra inondazione. È una corsa contro il tempo nella ricerca dei dispersi, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla minaccia che un grande lago artificiale possa esondare. Le autorità esortano la popolazione delle aree che potenzialmente potrebbero essere colpite a spostarsi in luoghi più sicuri. La Cina ha sospeso temporaneamente i soccorsi dopo che l'acqua ha iniziato a tracimare e a scorrere dal bacino artificiale verso il valico di frontiera. Intanto l'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica, mentre altre 100 persone sarebbero ancora all'interno. L'Unione Europea ha stanziato 1 milione di euro per gli aiuti.
1: Siamo alla cronaca. Agguato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ucciso il 36enne Giuseppe Scorza, gravemente ferito Renato Elia, che si trovava con lui. Il padre della vittima, Maurizio Scorza, era stato assassinato assieme alla moglie Hanane Saadi il 4 aprile del 2022. Indagano i carabinieri. E i carabinieri di Parma indagano per fare luce sulla morte di una donna di 45 anni. Il corpo è stato scoperto nel suo appartamento in Largo Visconti, nella prima periferia cittadina, dopo l'allarme lanciato dalla madre. È rinvenuti segni di ferite causate probabilmente da un coltello. I magistrati inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Vacanze finite per milioni di italiani. Oltre al traffico, il ritorno alla quotidianità sarà contrassegnato da forti aumenti ai distributori, caro energia e rincari per la scuola. Paola Gatti.
3: Traffico da bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi per tutta la mattinata di sabato e ancora nel pomeriggio di domenica. In queste fasce orarie si concentreranno i viaggi degli italiani che dalle località di villeggiatura stanno per rientrare nei grandi centri urbani. In poche ore quattro giovani hanno perso la vita in due diversi incidenti. Nel Perugino una Mercedes di grossa cilindrata si è ribaltata più volte dopo essere uscita di strada, sbalzando fuori due 17enni che sono morti sul colpo. Le altre due persone sono invece le vittime di uno schianto.

0: Avvenuto alle 6 di stamattina sulla A32, l'autostrada del Frejus in direzione Bardonecchia. Secondo ANAS, sulle strade principali e le autostrade, in questo weekend di rientro si concentreranno almeno 25 milioni di spostamenti. Per italiani e stranieri di ritorno a casa, il conto per fare il pieno di carburante sarà particolarmente salato, lo dice il Codacons, proprio mentre sono allo studio interventi mirati a favore dei redditi più bassi. La spesa ai prezzi attuali ammonterà a 429,1 milioni di euro. A pesare sulle tasche degli italiani saranno inoltre i rincari su energia elettrica e gas. In base a un'analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in più rispetto allo scorso anno. E invece è andato bene il settore agrituristico. Nelle campagne c'è stato un record di presenza d'agosto, secondo Coldiretti. Gli ospiti sono stati circa 1,85 milioni per un totale di 6,5 milioni di pernottamenti, con una permanenza media di circa 3,5 notti.
1: Ancora cronaca, Fiumicino, sequestro record di Shabu. Arrestati due corrieri messicani con oltre 17 kg di metanfetamina in cristalli, nota appunto come Shabu o Ice. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, assieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, l'hanno rinvenuto occultato in un doppio fondo di due valigie. Sempre a Fiumicino, la polizia ha arrestato una cittadina cinese quarantenne. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina all'interno di 127 confezioni di biscotti della fortuna. La donna stava per imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Sul mercato la droga avrebbe fruttato più di 1 milione di euro. Nuova ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Oggi sono 9 le città a bollino rosso, anche con allerta 3, la più elevata, con rischi anche per la popolazione non fragile. Ma al nord piogge rovinose. Nel Bresciano una violenta grandinata nel giro di pochissimi minuti si è abbattuta nella zona con chicchi di 7-8 cm di diametro, che hanno danneggiato molte auto parcheggiate sulle strade e pannelli fotovoltaici sui tetti. Sulla Lombardia per tutta la giornata sono attesi temporali e vento forte. E torniamo al 47esimo meeting di Rimini, ora concluso, ma nei 6 giorni dell'evento tra i partecipanti anche l'emozione di viverlo in famiglia, generazione dopo generazione. Raffaella Frullone.
2: 6 figli, quasi 30 anni di matrimonio e una storia familiare che in qualche modo passa anche da qui. Per i Monari, il meeting di Rimini non è soltanto un appuntamento di fine estate, ma un luogo attraversato da generazioni, prima dai figli, poi dai genitori e oggi insieme ai propri ragazzi.
3: Il meeting è questo, sì, un momento d'incontro che mi ha accompagnato in tutta la mia vita, da quando proprio avevo 5-6 anni. E la cosa che più mi piace è che c'è sempre qualcosa di cui sorprendersi.
2: Erminio ed Elisabetta hanno 6 figli dai 26 ai 10 anni e negli anni sono tornati qui anche quando muoversi tutti insieme era decisamente più complicato.
4: Qui c'è gente appassionata, è gente appassionata della realtà, di quello che si scopre nella realtà, di quello che è stato come di quello che è adesso e questo a sua volta ti appassiona.
2: Sabato scorso per l'arrivo di Papa Leone c'erano tutti, sparsi tra l'auditorium, le transenne, i padiglioni, ma tutti presenti. Per Elisabetta anche il ricordo di un'altra visita, quella di Giovanni Paolo II, vissuta da bambina 44 anni fa. E ora l'emozione per Papa Leone.
3: Era per me come se venisse a prendere un caffè, diciamo, a casa mia, no? Quindi ci tenevo tantissimo ad esserci e ci tenevo che ci fossero tutti.
2: Anche Luigi, il più piccolo, con la trisomia 21, ascoltando il Papa parlare di comunione, ha trovato la parola che sentiva sua. Ma il passaggio di testimone è già cominciato. Chiara, la terza figlia, al meeting ormai viene solo coi suoi amici e dal discorso del Papa si è portata via soprattutto un invito.
5: Quando ha detto, che poi l'ha ripetuto anche 2 volte, di continuare ad amare la Chiesa, una cosa un po' del genere, che c'è... È molto vero, è molto bello. E invece che lì tutti assieme, tra di noi, ci dice continuate ad amare la Chiesa, è anche un aiuto che ci possiamo portare insieme, cioè da ricordarci anche tra di noi.
1: Siamo al calcio in Champions League, Inter e Roma trovano il Real di Mourinho e a Napoli il Manchester City. Dura anche per il Como, tra le sue avversarie il Barcellona. Alle 13 i sorteggi di Conference ed Europa, dove approda anche l'Atalanta dopo aver sconfitto ieri sera l'Hapoel Tel Aviv.

E prima di lasciarvi un aggiornamento della tragedia in Nepal, il bilancio delle vittime da parte delle autorità nepalesi è salito a 538 il numero dei corpi recuperati. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14:55 con il TG Flash. Buona

settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia. Al centro, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvolosa sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Al sud, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi su quasi tutte le città. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista. I suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie.
1: Buongiorno.

0: Massimiliano Gagliardi. Prego Massimiliano, grazie, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie
0: Massimiliano, grazie, prego.
2: Buongiorno.
0: Allora guardate, buongiorno, qui abbiamo lo studio allestito, vestito. Letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua è questa?
2: Sì.
0: Suo è KP, quello lo riconosco.
3: Suo è il cappello, suo è l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
3: Sì.
0: E il quadro?
3: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il percorso artistico della sua vita legato alla pittura.
0: Legato alla cultura perché papà, napoletano. Papà era proprio Napoli, era una meraviglia. Era di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?
2: Ma guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha istradati, soprattutto me, alla musica classica e al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy. Io

0: non so come fosse possibile. Che, una volta lo trovai ad ascoltare, dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Il magma è lo stesso.
1: Ma è meraviglioso,
0: la cosa è la
1: perché stessa. Lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista, ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che... Non
2: sì,
1: lo so.
2: Sì. Anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere.
1: Delle atmosfere.
2: Cioè poi quello che accadeva
1: si tutelava,
2: dopo.
1: Si tutelava, cioè,
0: dipendeva dagli altri.
1: Intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede. Perché papà la interpretava, era proprio. Cioè non era solo una canzone per lui, quella da cantare.
0: Io credo che papà ci credesse proprio. Nel momento in cui cantava l'amore, lui diventava quella cosa lì.
1: Lui diventava quella cosa. Papà aveva un'umanità strabordante.
0: Sì,
1: era,
0: sì,
1: aveva
0: sì.
1: L'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era...
2: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada. Quindi ovviamente tutta... La sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto
1: sì.
2: Come uno scugnizzo.
1: Come uno scugnizzo e ha saputo imparare però, ha imparato tanto. E sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere.
0: Certo.
1: Perché la fai crescere, poi la fai diventare molto importante. Come ci certifica in questa cartolina, per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua, guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
3: Io sono visto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo, ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, e, in ufficio lì sempre negli uffici della Zeus, e uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo, e mi fa: ma tu hai una faccia un po' sciupata, che castano le 500 lire, c'erano ancora le 500 lire da gente, tu non te le puoi ricordare ovviamente, forse non le hai neanche viste, ti castano le 500 lire, va attaccata a una Felle Garant, sì, un po' sciupata. Beh, in effetti insomma erano anni duri, erano anni di indigenza e di non voglio dire di povertà, ma insomma giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tam e Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma un grandissimo cantautore, ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. E lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che mai da una Felle Carlo, meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
1: E noi, il privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
0: Beh, insomma,
1: che bella questa storia.
0: Questa è una storia stupenda che Massimo ha voluto raccontare. Ha voluto raccontare, e quindi questo la dice anche lunga su che cos'è Massimo.
1: Assolutamente,
0: anche, no?
1: Sì,
0: perché,
1: un incontro.
0: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire mi è stato molto vicino, durante la perdita, insomma, ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire, secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei massimi artisti che non solo l'Italia ama, anche l'Europa, secondo me, oltre all'enorme talento, insomma, si capisce perché una persona poi dura per 50 anni.
1: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire...
2: Sì.
1: La moneta.
0: Lui non ha mai dimenticato questa
1: cosa. Sei un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
2: carne. No, una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
0: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
1: Era vostro papà che era così? Accanto ad una mamma

stupenda, sì, che noi racconteremo, sì, in questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?

0: avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
8: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: come le viole anche tu ritornerai.
1: Massimiliano Gagliardi.
2: Grazie.
1: Con suo fratello Davide. Vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni. Quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
3: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
2: No. Devo confessarle che...
1: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Sì.
2: No, io ho una certa soggezione sua, perché
1: vi
2: devo
1: prego.
2: Dire che devo confessarle una cosa, che
1: mi
2: l'ho
1: dica.
2: Detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui? O
1: no? Sì, certo.
2: Sì. Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
1: Ma adesso...
2: Ma... un suo grande stimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
1: Sono onorata.
2: Andava.
1: Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Quello che pensavo che diceste altro, ma...
2: No, non era un canterino mio padre in casa.
1: No, assolutamente
3: no.
2: No, noi ci domandavamo anzi come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
1: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
3: Istintivo.
2: Lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo
1: E poi partiva. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così, perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
2: Sì, abbiamo capito un po' dopo, perché eravamo
3: piccoli. Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo. Che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
2: ci ripresentavamo
3: dietro i divani e ascoltavamo insieme.
1: Ma quanto sono belli sti fratelli, non so, no, è già passata la foto di loro al mare, non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti vanno. Adesso guarda, questo è papà che canta in maniera eccezionale. Eccoli qua, questi due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.
4: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista... straordinario. E la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino, a me piaceva molto la sua voce, poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, io mi ricordo ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui, mi invitò nel suo ultimo concerto ed è stato emozionante, abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai, l'ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Granianiello, grazie, e che artista! Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato, perché questa è la bellezza di vostro padre.
2: Sì, diciamo innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo, lo considerava un po' vocalmente il suo erede e quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro... E sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo.
3: Poi è stato l'ultimo concerto.
1: L'ultimo concerto.
2: Al Teatro San Nazaro, che anche il
1: Teatro San Nazaro. Mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite, il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta, sì, racconta tanto. Io sono emozionatissima. Sì.
2: Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo appreso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato, abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano: tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
2: Sì, lui diceva che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale, lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
2: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti, soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre,
1: certo.
2: E è stato sempre famiglia dipendente, per lui la famiglia era la prima cosa che veniva.
3: Che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico,
1: sì.
3: E quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni '80,
2: sì,
3: portarci a vivere a Roma, e pagando secondo me anche un po' il prezzo,
1: sì,
3: perché per lui, ripeto, era un legame profondissimo di sangue.
1: Però voi eravate più importanti.
3: Però in quel momento, in quella fase storica, per lui ha preferito fare questa scelta.
1: Davide e Massimiliano, un papà che ricordate, è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà. Un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze erano date dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada.
3: No,
1: cioè,
3: no, c'erano
1: si creavano gli sciami di persone che andavano lì e lo seguivano.
2: Era una cosa abbastanza imbarazzante quando eravamo piccoli. Però quello che vorrei, ecco, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note, famose, camminare per strada. E questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia.
1: Sì.
2: C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente. La gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
1: Perché erano degli amici, esatto. Il concetto che si creava era quella di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
2: è la mamma.
1: È la meravigliosa mamma.
2: Mamma Lucia.
1: Sì, ma sì, proprio sì. Bella, aiutami, di bella, si dice a Roma.
3: Anche lei artista.
2: Attrice,
3: teatrale,
2: Eduardo, sì,
3: cantante. Insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
1: Lucia Valeri, una meraviglia e una bella. Anche voi col caschettino, però, tipo
2: ovviamente.
1: Papà,
2: sì, loro erano fissati.
1: Tu non l'hai tolto più, poi.
2: No.
1: Non l'hai
2: mi sono trovato bene, devo dire, sono andato avanti.
1: Mi sono trovato bene. Meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava, vi mangiava,
2: lui,
1: i baci.
2: Innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con jet lag, cosa, per tornare anche durante la notte, durante le cose. E poi ricordo che riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli insegnanti, alle recite della scuola. Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma,
1: è noto e conosciuto.
2: E lui invece voleva esserci.
3: Guarda, io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante, diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima per andare insieme al cinema,
1: che
3: vedere
1: lusso.
3: Poi i film che però sceglieva lui, ovviamente.
1: Però pure voi adesso è per
3: però
1: forza.
2: La scuola glielo faceva fare.
3: Però sono momenti che comunque tu ricordi.
1: Tutte le maestre affacciate, i maestri affacciati così.
3: Che tu ricordi con piacere, momenti belli.
1: Che si ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
5: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello, soprattutto un grande artista, e le sue opere resteranno e vivranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
1: Nicola Di Bari, grazie, grazie.
3: Zio Nicola.
2: Zio Nicola.
1: Zio Nicola.
2: Zio Nicola.
1: Siamo a Zio Nicola.
2: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro, e devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case discografiche su Sanremo, le cose. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro era una cosa proprio che ovviamente oggi fa ancora più
1: impressione,
2: perché
1: no,
2: all'epoca si vendevano tanti dischi, cioè sì. era un'industria importantissima dove l'altro, uno voleva comunque insomma prevalere.
1: Era
2: sulla
1: una competizione.
2: Loro no.
3: Ma tra di loro no, mai. Non c'è mai stato. Tant'è che Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà all'estero.
2: Loro no, loro si
3: e
2: amavano.
3: E li ha resi anche lì dei successi, come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America. Ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai. Ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno.
1: Forse perché era un uomo talmente alto, vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
3: Ma guarda,
1: da non avere bisogno di
3: secondo
1: sgomitare
3: me ci sono,
1: o sorpassare
3: ci sono
1: nessuno.
3: Delle persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte. Ce ne sono altre, come potrebbe essere, come secondo me mio padre, che invece non sceglievano, avevano l'arte dentro, era un linguaggio, era una sopravvivenza
1: sì.
3: per loro. Quindi, ripeto, sono personaggi atipici da questo punto di vista.
1: Atipici, e pensate un po', e noi siamo tutti qui a ricordarli, perché quella atipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli. Potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui, quella tipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche. Devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va...
3: Assolutamente.
1: Va riconosciuta.
2: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo...
1: Appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
2: Sì.
1: Il papà è stato il tuo primo grande maestro, per forza di cose, perché sì. scegliere la musica in casa Gagliardi da parte tua è stata una...
2: Sì.
1: Una scelta anche coraggiosa, no?
2: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi sì. tutto si svolge sempre nottetempo.
1: Certo. Stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque...
2: Cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marinariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un amico
1: normale.
2: Di papà. Poi nel tempo ho capito che...
1: Nel tempo hai detto, ma quel signore,
2: ma quel
1: che
2: signore
1: mi teneva
2: lì
1: in braccio.
2: È questo. Per
1: allora,
2: cui...
1: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi giornata, signori, timbri, timbri, timbri, guardate.
6: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto, l'ha fatto con sua moglie Lucia, ed è Massimiliano. Massimiliano è è l'unione tra il talento musicale del padre e l'amore per il teatro della madre che faceva l'attrice. Per cui poi canta benissimo, ma gli hai fatto sentire quando cantavi la canzone da bambino? E io sono molto fortunata di lavorare in teatro con lui, perché ha fatto, per gli ultimi spettacoli che ho fatto, delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
1: Maria Amelia Monti, grazie! Oh. Grande, grande.
2: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita, a parte la sua incredibile bravura come attrice, ma sì, è una persona veramente eccezionale e speciale, che io tengo stretto a me. Lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
1: Allora, grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide, ecco. Qui parla una secondogenita. E a noi ci snobbano sempre, perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Insomma, arrivano i secondi, dice, ah sì, è arrivato il fratellino. E invece, la tua storia, che non è una storia legata alla musica.
3: No.
1: Perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi guai se proprio a tutti i costi,
2: meno
1: no?
2: Meno male, aggiungerei.
1: Ma meno male, ma guarda, adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice, impicciati dei fatti tuoi. No, ma te lo voglio chiedere.
3: Ma in maniera molto, molto semplice, avere da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio fratello, certo, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella, che ti posso dire, di fare lo spettatore di qualità, perché... Cioè...
1: Che carino che sei, che carino che sei, lo spettatore... Sì, però, il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
3: Ma papà si ha dedicato delle canzoni... Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè, io sono stato amante, sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola. Certo, cioè non è l'amore di un artista perché sono il figlio. Ho scoperto mio padre, musicista.
2: C'è da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico, amministrative per papà negli ultimi, diciamo, 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo di alcune
1: perché
2: cose.
1: Perché era uomo di carattere, papà, no?
2: Cioè, beh, insomma,
3: era molto riservato, molto duro, come lo sono io, riservato, duro. Eravamo molto simili, molto io simili. Sapevo arrivare a lui.
2: Io mi scontravo, diciamo, no? Mi scontravo.
1: Eh beh, sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche sì, per scontrarsi, certo. Invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia, sì, curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta in faccia, si vedeva, ed era bello. Era bello? Era bello. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
7: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. Già, immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede, l'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mocevo, bellezza. Peppino era bello.
1: Enzo De Caro, grazie. È vero, mocevo.
2: Grazie, mocevo. Enzo.
1: Questo è. Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
3: Sì.
1: Devo dire però il caschetto continua, cioè ve lo portate dietro di generazione in generazione.
3: Sì, Cristiano e Alice.
1: Cristiano e Alice.
2: Poi Enzo ha vissuto, dice,

0: queste cose, sì. Enzo, grande amico di papà,
1: Enzo De Caro,
0: grande
1: adorato.
0: Amico di papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza, sì. Di papà, quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà istituzionale.
1: Dal papà istituzionale.
0: Enzo, sì. Era il mio matrimonio, per cui ovviamente insomma ci sono state risate.
1: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno scritto cartoline oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni. E qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
2: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Gagliardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Gagliardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos, un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film, e in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress, e la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone, e la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie, che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre dicevo Peppino Gagliardi. Allora sono molto molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia. E volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora, grazie mille, muchísimas gracias e buenas noches.
1: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
0: Bello.
1: Signori, ringrazio Davide Gagliardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
0: Io non sono un cantante,
1: no,
0: ci provo.
1: Attenzione, sta dicendo così. Perché ora sentiamo Settembre, sì. Mano a mano che fa passetto. Perché sì. Questa canzone la pativi un po', Massimiliano?
0: Ma
1: perché?
0: La pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne, nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una
1: sì.
0: cosa, suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola c'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
1: Signori, ricordando Peppino Gagliardi, ringraziando Davide Gagliardi e Massimiliano Gagliardi.
0: Ma grazie a voi.
1: Settembre.
0: Grazie
1: abbiamo
0: a voi.
1: Atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano
1: grazie
0: e Davide Gagliardi. Grazie.
1: Grazie a te, Paola.
0: Grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.
1: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30%, a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò!
16: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
17: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
18: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
17: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
19: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
20: Così da oggi sono orfana.
17: Sì.
20: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
17: Sì.
0: Still Life, questa sera, in prima serata.
21: Immaginate la scena, 30 anni fa, 5 amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui al chiuso? Perché le persone non possono godere di tanta meraviglia? E nasce Monumenti Aperti, che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui seduto davanti a me ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina. Anche giornalista e quindi impegnato. Siete voi?
22: Siamo noi. Siamo noi, questa è una foto molto significativa.
21: Molto significativa.
22: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione dei Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento chiuso di fatto, non fruibile.
21: Non

0: fruibile.
1: Lo rendemmo visitabile. Questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
0: Che carino.
1: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Gianni Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
0: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece, per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti. Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per mille anni ancora.
1: Speriamo.
0: Tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
1: Allora, ci sono diverse fasi, no? Uh-huh. Quando nasce Monumenti Aperti, o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Santa Restituta cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta, certo, eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
0: molto
1: poco
0: elegante,
1: valorizzato.
0: Ecco, nel dire un diciamo, po' sottostimato, certo.
1: Diciamo così.
0: Cagliari è stupenda.
1: Città meravigliosa, da scoprire, certo, sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da scoprire.
0: Ma è da scoprire. Cagliari è una bellezza pura,
1: di una
0: vera,
1: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Magomundi, perché uno si chiederà, ma poi i Magomundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto e poi arrivò, i Magomundi assunse proprio la regia, il coordinamento di tutta la rete di Monumenti Aperti e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci a livello regionale e a livello...
0: sapete. No, perché insegnare il bello ai ragazzi, voi siete stati folgorati dalla bellezza.
1: Sì.
0: Ok. Però poi non avete pensato, crescendo, a creare soltanto, avete detto andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che, dire di questi tempi, salverà il mondo, è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti salverà il mondo, ma lasciamo perdere.
1: Sì.
0: Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto. Già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane.
1: Quest'anno
0: siete contagiosi.
1: Sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18, oltre la Sardegna.
0: Puoi mettere.
1: E poi quest'anno 20, anche se la faccio a livello nazionale, risale già a 2013, altre regioni coinvolte. Però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
0: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.
1: Sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione, per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questo è in Valle d'Aosta, verrà aperto è la chiesa settecentesca di Saint-Léger, Emmaville, in Valle d'Aosta.
0: Uno dei monumenti.
1: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma. Ecco. Quindi ci sono una serie di particolarità.
0: Teatro Marrucino di Chieti, Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia...
1: E qua siamo in centro Italia, siamo Abruzzo, Marche, quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il Teatro Marrucino di Chieti, uno straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese, rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca gelosamente custodita nel Teatro Marrucino.
0: E non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
1: Questo è il Teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che queste teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
0: Sempre nelle Marche, piccole, di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari, continuano a lavorare.
1: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente...
0: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
1: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno sud Italia. Questa è una cripta che è la cripta delle opere della Misericordia, della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso monumenti aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
0: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere. E voi
1: si creano le file, comunque si creano.
0: Ci siete riusciti perfettamente. Senti, Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
1: Allora, è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a monumenti aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate. Quindi insomma parliamo di numeri importanti.
0: Molto importanti.
1: Una cosa che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa, e nel 2018 ha vinto, non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino, e quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, spinta,
0: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Magomundi, cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti, che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati, e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie Presidente Messina, grazie di cuore, bravi, guardate. Grazie.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
5: Lo spelling di prestidigitazione.
6: PRESTIDIGITAZIONE.
5: Esatto.
7: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
6: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
8: E così hai paura?
6: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
9: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
16: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
17: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
18: Sì, una buona avventura.
17: Oppure quella di un incontro curioso,
18: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder!
17: Dai forma alla tua gioia.
19: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
20: Un talento molto lento e voltati.
19: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
21: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna.
22: Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
23: Per me la vita comincia e non finisce mai.
24: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
25: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
26: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
27: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
28: Soul, domenica alle 21.05.
29: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
30: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
29: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
31: Cioè Big Bill, che fine ha fatto?
32: Così da oggi sono orfana.
29: Sì.
32: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
29: Sì.
28: Still Life, questa sera, in prima

0: A cos'altro stai pensando?
1: Mi verrà in mente qualche altro modo di scucirgli altri soldi quando finiranno quelli che ci ha appena dato.
0: No, no, no, Jean-Michel, scordati che lui esiste, è meglio. Io non voglio finire i miei giorni in galera.

0: Signorina, per favore, può procurarmi il numero di telefono dell'orfanotrofio Santa Maria?
1: Certo.
0: Grazie. Aspetto che richiami.
1: Signora, la richiamo su.

0: Pronto?
1: Il suo numero?
0: Sì, sì.
1: Lo scriva. È pronta?
0: Dica.
1: 562-983. Caglie della Dolorata, numero 378. Dietro lo zoccalo.
0: La ringrazio.
1: De nada.
2: Ciao, Rosa.
3: Beh, Felipe, come mai già qui a quest'ora?
2: Come mai? È da mezzogiorno che tengo il sangue che mi bolle e non riesco a calmarmi.
3: Ma che cosa ti è successo?
2: Quella morena, una volta o l'altra io la strozzo.
3: Ah, oh, sì, quanto è pettegola. L'unica cosa è non darle retta.
2: Sì, uno può anche non darle retta se spettegola di tutt'altra gente. Ma quando la persona di cui parla è persona cara...

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione della TG2000, le notizie. Sale il bilancio delle vittime dell'alluvione in Nepal, ad ora si contano oltre 530 morti. Si lavora per salvare oltre 100 lavoratori rimasti intrappolati in un tunnel di una centrale idroelettrica, ma il rischio di nuove alluvioni rallenta la macchina dei soccorsi. Tra gli oltre 2.300 dispersi ci sono anche 3 italiani. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso uno stanziamento complessivo di 500.000 euro dai fondi dell'8x1000 per aiutare le comunità di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal colpite da terremoti e alluvioni. Il presidente americano Trump assicura che Putin non attaccherà i paesi della NATO, la precisazione dopo l'intensificarsi delle voci riguardo ad un possibile allargamento del conflitto dall'Ucraina a obiettivi militari in territori europei evocato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Continuano intanto gli attacchi: in un bombardamento russo a Kherson un uomo è morto, mentre un attracco di droni di Kiev ha causato una vittima e 27 feriti in una raffineria a nord-est di Mosca. Polemica social di fine estate tra la premier Meloni e il presidente della PD Stefano Bonaccini. In una illuminata lezione Bonaccini ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Lo scrive su Facebook la premier Meloni commentando le parole dell'esponente democratico. Una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha rispetto per chi vota a destra, scrive ancora la premier. Replica Bonaccini: mi riferivo ad un problema della sinistra, è stata estrapolata una mia frase. Nonostante la proroga del taglio alle accise sul diesel, i vacanzieri che rientrano in città dovranno fare i conti con aumenti legati proprio al caro carburanti. Saranno 25 milioni gli spostamenti da oggi fino a domenica su strade e autostrade e chi si mette in viaggio affronterà, secondo il Codacons, una maggior spesa di oltre 429 milioni di euro rispetto all'inizio dell'estate. Giornata storica domani a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebrerà una messa e poi navigherà sul lago Albano insieme alla statua della Madonna per accompagnare la tradizionale processione sulle acque. Non accadeva da 4 secoli che un pontefice presiedesse la celebrazione. Dalle 18 la diretta su TV 2000. Ancora vittime sul lavoro stamani a Tribano, in provincia di Padova, un 59enne morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo agricolo usato per la raccolta delle barbabietole. Un giardiniere di 47 anni, italiano, è deceduto ieri per un malore forse causato dal caldo mentre lavorava in un'abitazione privata a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Agguato mortale in Calabria, a Lauropoli, un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito all'alba nel paese del Cosentino. A cadere sotto i colpi d'arma da fuoco Giuseppe Scorza, il cui padre fu freddato insieme alla moglie nel 2022. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona, non si esclude nessuna pista. È lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, scomparso stamani all'alba, come reso noto da un comunicato della Casa Reale. Aveva 89 anni ed era il monarca più anziano d'Europa sul trono dal 1991. Era ricoverato dal 17 agosto per una malattia del sangue. Il principe Haakon, 53enne, sarà il nuovo sovrano. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Venerdì, al nord la pressione è debole. La giornata trascorrerà con l'arrivo di temporali sui settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi alpini del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvolosa sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Sabato, la pressione è in lieve calo. In questa giornata avremo un cielo irregolarmente

Niente nuvoloso. Locali piogge su Marche e Umbria e una generale diminuzione delle temperature massime. Al sud, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi su quasi tutte le città. Sabato, insiste l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e un clima sempre rovente. Valori termici superiori ai 35 gradi in tante città.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.

0: Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. Dal tuo fianco sgorgano sangue e acqua. Non è solo segno di morte, è fonte di vita. In questo momento si apre per noi il tuo cuore e da quell'ora la misericordia non cessa mai di scorrere. È una sorgente aperta per ogni uomo, per il mondo intero. Gesù, hai detto a Santa Faustina che dal tuo cuore sgorga la misericordia e che il vaso con cui attingiamo è la fiducia. Per questo veniamo a te con fiducia, con ciò che è fragile e ferito. Vogliamo attingere dal tuo cuore, vogliamo accogliere la tua misericordia. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita. Nel tuo cuore troviamo il perdono e la vita nuova. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Nelle tue piaghe emergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché si aprano la tua grazia. Attira a te tutti coloro che sono lontani. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
4: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
6: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
7: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità.

0: Divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: E in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e

0: Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene. Ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!» E gli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti!» E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo e gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi!» Glielo permise e gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, benvenuti. E Sebastiano Somma ci ha appena letto un brano piuttosto complicato del Vangelo di Marco, ma tra pochissimo il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci spiegherà che cosa quelle parole possono dire ancora oggi al mondo del lavoro, dell'impresa e dell'economia. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Ce la dà qualche piccola anticipazione della riflessione che faremo oggi?
2: Ci occuperemo dell'economia che uccide. Guarderemo la criminalità organizzata e i suoi intrecci con gli affari e apriremo anche delle piste di speranza.
1: Allora, tra poco la riflessione completa del professore, ma prima vi vorrei presentare l'ospite di questa nostra quarta puntata. Benvenuto ad Antonio Calabrò, il presidente della Fondazione Assolombarda e anche membro del consiglio direttivo di Assolombarda, l'associazione più importante del sistema Confindustria. Grazie davvero per essere qui.
3: Grazie a voi.
1: E ovviamente, Calabrò, noi ci avvarremo anche della sua lunga e felice esperienza di giornalista e di saggista che tanto si è occupato dei fenomeni mafiosi, fenomeni per i quali è un punto di riferimento anche dentro Assolombarda. Quindi grazie due volte per essere qua.
2: Grazie.
1: Allora, professore, è adesso il suo momento. Ci spieghi perché quelle parole del Vangelo ci possono aiutare a riflettere, a parlare dell'economia criminale.

0: Prego, professore.
1: Grazie. Questo lungo brano ci narra la prima uscita di Gesù fuori da Israele, in territorio pagano, a Gerasa. Il suicidio straordinario di una grande mandria di maiali, 2000, forse un dato di cronaca locale, occupa un posto importante nel racconto. Perché è a causa di questa perdita economica che i proprietari dei maiali dicono a Gesù: vattene via. Finora Gesù era stato criticato e contestato per motivi religiosi, teologici. Ora siamo dentro al primo conflitto economico-patrimoniale nei confronti di Gesù. Alla gente, abbiamo ascoltato, fecero più effetto i porci suicidi che l'indemoniato guarito. Gesù, gli apostoli, la Chiesa, spesso sono entrati ed entrano in conflitto con gli interessi economico-patrimoniali. Basti pensare a San Paolo, ad Efeso, che entrò in conflitto con i venditori dei tempietti di Artemide. L'arrivo del Vangelo nella terra si annuncia come un danno e una minaccia per alcuni padroni e alcuni proprietari. Le due categorie che infatti nel brano si rattristano del miracolo di Gesù sono i demoni e i padroni dei maiali, che insieme dicono a Gesù: vattene via, lasciaci in pace. E quindi lo stesso rifiuto. Non capiamo l'ostilità a Gesù e poi alla Chiesa di ieri e di oggi senza prendere molto sul serio gli effetti che il messaggio del Vangelo produce nell'economia, soprattutto nell'economia di alcune categorie. Ad esempio, Gesù criticava molto fortemente il Tempio di Gerusalemme, tutti i mercanti, i traffici attorno al Tempio. Gesù esaltava i poveri, criticava i ricchi e ciò dava molto fastidio ad alcuni interessi economici. E la sua condanna a morte, lo sappiamo oggi, non fu dovuta soltanto a faccende teologiche, fu anche un effetto della sua critica al sistema economico del tempo. E oggi non capiamo l'ostilità verso Papa Francesco senza prendere molto sul serio il fastidio che una sua certa dottrina dà ad alcuni interessi economico-finanziari. Ci sono infatti alcuni padroni di capitali che preferiscono stare col denaro e con i demoni piuttosto che con il Vangelo, perché sanno che i loro capitali possono continuare a produrre frutti anche insieme ai demoni. E quindi sono disposti a tutto, anche a vendere l'anima al demonio. Meglio vivere insieme ai demoni e ai diavoli che dover condividere la ricchezza con i poveri. Anche perché, mentre Dio e Mammona sono incompatibili, le ricchezze e i demoni stanno molto bene insieme. Lo vediamo tutti i giorni, che anche Satana può essere messo a reddito. Ma qualche volta i porci si gettano nel mare, nel lago, e muoiono. Infine, in questo episodio di Marco, vediamo che per Gesù una sola anima salvata vale più di tutta una grande mandria di animali. Che una sola persona, un uomo solo, vale più di tutti i patrimoni economici del mondo. E ci ripete: voi valete molto di più di tutta la ricchezza della terra.
0: Grazie professore, vorrei ancorare questa sua riflessione ancora di più alla realtà guardando insieme anche a lei presidente questi dati Istat del 2019. Guardiamoli, ci parlano del valore annuale dell'economia criminale sommersa che potrebbe ammontare a circa 19 miliardi di euro, quindi l'1,1% del PIL. Però attenzione, nel 2021 la Banca d'Italia ha corretto questa stima perché ha riflettuto sul fatto che all'interno di quella cifra ci sono soltanto alcuni affari illeciti come il commercio di sostanze stupefacenti, la prostituzione, il contrabbando di sigarette e di alcol, ma che quella cifra esclude altri proventi da attività criminali come quelle dell'estorsione, la contraffazione, l'usura, la gestione illecita del traffico di rifiuti e le scommesse. Quindi sommando anche questi traffici alla cifra suddetta arriveremo oltre il 2% del PIL. Presidente Calabrò, è una cifra che fa impressione. Quanto pesa l'economia mafiosa sulla nostra economia?
2: Pesa quella percentuale lì, ma la cosa più grave non è quella. Semmai andrebbe calcolato, ed è difficilissimo farlo, quanta ricchezza in meno e dunque quanto benessere, quanto lavoro in meno si produce in questo paese perché l'economia criminale distorce il mercato.

0: mercato non impedisce lo sviluppo delle risorse. La presenza della mafia, della camorra, dell'andrangheta dentro il circuito economico brucia lavoro, certo, deprime l'economia. C'è un titolo del giornale per cui ho lavorato molto a lungo, si chiamava L'Ora, nella prima grande inchiesta antimafia del 1958. Il titolo era molto chiaro: la mafia dà pane e morte. Quel pane è un pane marcio, la morte è sicura. Ci siamo molto rifatti a quel titolo, pane e morte, per dire ai nostri imprenditori lombardi di Assolombarda: attenzione ad entrare in rapporto con la criminalità organizzata, perché ne muoiono le imprese. Il danno è molto maggiore di quello.
1: Ha citato i titoli dei giornali, ma sembra che adesso di mafia si parla un po' meno. Perché, se poi le cifre sono queste qui?
0: Per disattenzione e per scarso senso di responsabilità civile. Io credo che sia indispensabile tenere sempre a mente che la presenza della criminalità organizzata, quella italiana, e le mafie internazionali che incidono nel nostro paese sono un elemento che distrugge ricchezza e impedisce lo sviluppo sano dell'economia italiana. Una sorta di pietra al collo che fa precipitare nel mare quei porci dell'economia malata.
1: Senta, professore, prima ci spiegava anche un po' l'umana tentazione del profitto a tutti i costi, che poi spiega la tendenza verso il male. Però mi viene da chiederle anche, lei non trova qualche specificità nella storia del nostro paese o in qualche assenza dello Stato?
2: Sì, noi siamo un paese antico e abbiamo tante specificità, perché la biodiversità aumenta con i secoli, quindi abbiamo tante caratteristiche come Italia, come Europa, l'Europa mediterranea. Ma un aspetto importante è che il nostro capitalismo italiano è un capitalismo relazionale,
1: sì,
2: ha molto a che fare con i rapporti, quindi con la famiglia, con la comunità, ma queste relazioni possono diventare familismo, possono diventare nevrosi. In fondo alcune forme di familismo, di mentalità mafiosa, sono delle nevrosi di qualcosa di buono. C'è una vocazione al rapporto che diventa malattia. Però abbiamo anche dallo stesso capitalismo le cooperative, l'impresa familiare, il Made in Italy, la grandissima tradizione del non profit italiano, che sono anche l'aspetto luminoso di questa vocazione al rapporto.
1: Tra poco la vedremo anche un aspetto luminoso. Calabro prima parlava di una pietra al collo messa alla nostra economia, ma c'è qualcosa che la preoccupa e preoccupa Assolombarda, per esempio nel presente oppure nell'imminente futuro?
0: Siamo per esempio molto preoccupati, lo siamo da parecchio tempo, sì, dalla diffusione delle organizzazioni, soprattutto dell'andrangheta, in territorio di Milano, della Brianza, di Lodi, di Pavia, cioè i territori che fanno riferimento ad Assolombarda. Io sono stato 12 anni vicepresidente di Assolombarda, con la delega tra l'altro alla legalità.
1: Certo.
0: E la nostra preoccupazione era osservare come i circuiti economici fossero distorti dalle presenze criminali in Lombardia silenziose. Non fanno rumore, non uccidono, non sparano, ma corrompono profondamente e devastano alcuni settori. I servizi, la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio di denaro, che mette fuori gioco le imprese corrette, quelle che pagano le tasse, quelle che investono, quelle che innovano, quelle di origine familiare che sono capaci di produrre lavoro. Le imprese fanno profitto, reinvestono, innovano, creano welfare aziendale e territoriale, fanno vivere i tessuti, consentono a questo paese di esportare. La presenza criminale allontana gli investimenti internazionali e distorce l'economia per bene. Questo è il nostro allarme. La risposta a questa preoccupazione non è sempre stata da parte dell'opinione pubblica e purtroppo da parte di una quota delle forze politiche conseguente rispetto al rischio che l'economia del nord corre.
1: È stato molto chiaro e tra poco sentiremo, metteremo in scena, come facciamo sempre qui a Pani e Pesci, le ragioni di un imprenditore che ha deciso di piegarsi e di entrare nel sistema mafioso, ma anche di un imprenditore che ha deciso di dire di no, perché qui a Pani e Pesci vogliamo ascoltare le ragioni di tutti, anche perché oggi a dare voce a queste ragioni è Gianfranco Iannuzzo, che già ringrazio per essere qui. Ci vediamo tra pochissimo a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda attenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Lo spelling di prestidigitazione.
6: PRESTIDIGITAZIONE.
5: Esatto.
7: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
6: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
7: E così hai paura?
6: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
8: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
17: Sì, una buona avventura.
16: Oppure quella di un incontro curioso.
17: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
16: Dai forma alla tua gioia.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal brano del Vangelo di Marco in cui si racconta l'incontro tra Gesù e l'indemoniato e abbiamo riflettuto sulla disponibilità da parte di alcuni imprenditori di fare affari anche con i demoni pur di tirare fuori profitto. L'abbiamo fatto con il nostro professor Luigino Bruni e con il presidente della Fondazione Asso Lombarda Antonio Calabro. Stiamo mettendo una lente di ingrandimento sull'intreccio pericolosissimo tra l'economia e la criminalità organizzata. Intreccio che sembra aggravarsi, almeno questo ci raccontano i dati che guardiamo subito insieme. Sono dati del Ministero dell'Interno che ci dicono che tra l'agosto 2020 e il luglio 2021 le vittime sono state 795, le vittime di reati di tipo mafioso, mentre nell'agosto 2021 fino a luglio 2022 sono state 904 e si tratta, tra l'altro è importante dirlo, di vittime che poi hanno presentato domanda al comitato ministeriale che esamina le richieste di accesso al fondo di solidarietà previsto dalle nostre normative. Perché, professore, questo è un costo immediato per lo Stato?
2: Evidentemente è un costo enorme che va ben al di là, come abbiamo visto prima, del 2% del PIL, va ben al di là di questi numeri che sono la punta dell'iceberg. Cioè noi in genere la statistica, soprattutto su questi aspetti che sono in parte sommersi, può intercettare una piccola parte. Quindi è un costo immediato, ma riduce la fiducia di tutti. Cioè è come una malattia cronica grave che c'è nel corpo, che rende tutto molto più complicato. Quindi quando in un sistema arrivano questo tipo di soggetti, ogni contratto è più difficile. E i soggetti intermedi, che non sono né santi né demoni, tendono a mollare, perché la maggior parte della gente è in mezzo a un'assoluta onestà e un'assoluta disonestà, e quando si abbassa il livello morale medio, una grande fetta di popolazione si sposta nella parte sbagliata.
1: Calabro, possiamo tornare su questo dato? Perché è difficile leggerlo. Sembra sicuramente un dato negativo perché sembra aumentare la pressione della mafia, però potrebbe essere anche un dato positivo perché aumentano le denunce, quindi un aumento della sensibilità. Come lo leggiamo?
0: Possono essere tutte e due le cose, non è necessario che sia l'una o l'altra. Dentro questo dato c'è un elemento su cui vale la pena fermarsi ed è l'effetto della crisi. La pandemia, le chiusure, non la recessione, ma comunque parecchie imprese in difficoltà. Ecco, qui si crea un fenomeno particolare. Prova a esemplificarlo.
1: Sì.
0: Piccola impresa commerciale, difficoltà finanziaria. Non ho pagato due rate del mutuo con la banca, quindi non sono rifinanziabile. Ho un problema di liquidità per stare in piedi e arriva qualcuno che non ha né la Coppola, né la Lupara, né l'accento siciliano, né quello calabrese. E arriva e dice, ma quanto ti serve? E lui dice, 200.000 euro. E lui dice, ma che problema c'è? Te li do io, 200.000 euro. E restituirli? Non preoccuparti, tutto liscio. La disponibilità di capitali nelle mani delle famiglie, dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra è enorme. Sono i proventi al traffico della droga, che vanno reimpiegati. E questo è un modo per entrare lentamente, silenziosamente nel controllo delle imprese. Per l'imprenditore talvolta è la soluzione,
1: certo.
0: Non si rende conto, e questo lo andiamo ripetendo in Asso Lombarda da tempo, che nel momento in cui accetti un finanziamento del genere hai perso la tua impresa e denaro avvelenato, o per riprendere il ragionamento che faceva, è un pezzo del tumore, la mafia come tumore.
1: Lei è stato molto chiaro e ci ha praticamente instradato sul monologo che stiamo per ascoltare, perché voi lo sapete, qui a Pani e Pesci abbiamo deciso di mettere in scena le ragioni degli altri, le ragioni di tutti, anche quelle più scomode da ascoltare. Adesso è il momento appunto di ascoltare le ragioni di un imprenditore colluso.
9: Collusi, colletti bianchi, imprenditori mafiosi, quanto vi piace giudicare dal calduccio delle vostre casette, lontani chilometri da qui, lontani dal rischio e dalla paura. Venite voi a fare impresa da queste parti. Quando hai una moglie e due figli e ti ammazzano l'amico che gestiva il negozio davanti al tuo, quello con cui prendevi il caffè tutte le mattine, la voglia di fare l'eroe ti passa, ve l'assicuro. E pensare che io ci ho anche provato all'inizio, ve lo giuro. Quando ho lasciato il padrone e ho messo su la mia piccola azienda di costruzioni, puntuali sono arrivate le prime richieste di soldi. Io ci ho provato a resistere, a prendere tempo, ma quando hanno bruciato il mio camion ho capito che non c'era più tanto da scherzare. E poi mi sono trovato nei guai. Una impresa per la quale avevo fatto un lavoro molto importante è fallita prima ancora di pagarmi. E mentre io non avevo più neppure i soldi per pagare gli stipendi, lo Stato, quello Stato di cui vi riempite tanto la bocca, continuava solo a chiedermi altri soldi, i contributi, l'IVA, le tasse, i rifiuti, cartelle su cartelle. Ovviamente sono andato in banca a chiedere un prestito, ma il direttore mi ha detto che proprio non potevano, che la mia azienda era già in difficoltà. Genio della finanza. Ma secondo te, se non stavo in difficoltà, venivo qui a chiederti i soldi? E allora ho chiesto aiuto ad un amico, che mi ha presentato un amico, e loro, direste voi, una mano me l'hanno data. Certo, dopo qualche mese mi hanno chiesto di assumere un cugino, poi un nipote. E io come facevo a dire di no a chi mi stava aiutando? Ma gli affari hanno cominciato a girare bene. I problemi non sono più stati problemi. Qualsiasi cosa avessi bisogno, c'era sempre qualcuno che aveva una soluzione. E sugli appalti, la guerra che ci faceva tutti più poveri è finita. Qualcuno mediava. Un giorno lo vincevi tu, un giorno lo vinceva l'altro. E tutti abbiamo lavorato e guadagnato. E chi mediava, giustamente, voleva il suo. Ma è l'Italia che funziona così. Non lo avete capito o fate finta di non aver capito?
1: Calabro, senza nasconderci nel rischio autoassolutorio di quello che ci ha detto il nostro imprenditore, ci sono dei germi di verità in quello che lui diceva, oltre a quello che già ci ha sottolineato?
0: Certo che ci sono, nel senso che le organizzazioni mafiose si presentano come risolutrici di problemi. Le organizzazioni, le persone, le organizzazioni mafiose, nomi, cognomi, volti, facce, persone, i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, ed è un'attività, il credito, come abbiamo visto, le pratiche amministrative, la concorrenza, alcune vertenze sindacali e così via di questo passo. La possibilità di entrare dentro i circuiti dell'economia, ma questa economia malata contagia tutto il resto dell'economia. Quello è il punto fondamentale. La mafia non è un'agenzia di servizi, che la usi, paghi, esci. Non esci dal circuito mafioso. Nel momento in cui tu entri in rapporto con un'organizzazione mafiosa, l'impresa non è più tua. Ti sembrava di aver salvato l'impresa, l'hai persa. Lo abbiamo ripetuto a lungo ai nostri iscritti e questo messaggio ha cominciato a circolare come elemento positivo. C'è una reazione crescente rispetto ai rischi non delle infiltrazioni, perché non sono più infiltrazioni, ma della presenza devastante dell'economia criminale dentro l'economia sana, produttiva del nostro paese.
1: Professore, cosa l'ha colpita del monologo?
2: Mi ha colpito che questo tipo di trappola di povertà, no? Perché è un circuito che si autoalimenta, è un male comune. Come c'è il bene comune, c'è anche il male comune. Quando arrivano questo tipo, cioè non dobbiamo mettere le persone davanti a queste scelte tragiche. Questa è civiltà. E poi pensavo, noi capiamo le sue ragioni, ma non le condividiamo. E qui la civiltà. Cioè capire empaticamente perché una persona può farlo. Poi dire, io non lo farei e non insegno di farlo a mio figlio, ai miei studenti, eccetera, eccetera.
1: Ma un imprenditore onesto, un imprenditore che ha detto no a quei demoni, un imprenditore che ha deciso di denunciare, che cosa direbbe a quei suoi colleghi collusi e che cosa direbbe a ciascuno di noi?
18: Che mi ha salvato lo specchio, sì, lo specchio, quello del bagno, quello nel quale mi guardo tutte le mattine per farmi la barba. Io lì dentro non volevo vedere un vigliacco, non volevo vedere uno schiavo. E mi vergognavo solo all'idea di cedere, solo all'idea di far vedere ai miei figli che il loro padre non valeva niente. E allora ho denunciato. Dopo le prime minacce, ho denunciato. Certo che ho avuto paura, ma per me la paura più grande era quella di vivere con il rimorso di non avere fatto nulla per cambiare le cose. Di vivere avendo rinunciato alla mia dignità, alla mia libertà. Perché se tu cedi, tu non sei più un uomo libero. Tu lavori se loro decidono di farti lavorare, ai prezzi che decidono loro, con i materiali che ti fanno comprare loro, con le persone che loro ti piazzano in azienda. Non sei più un imprenditore, sei un burattino. E non è vero che non ci sono alternative. Se tu vuoi denunciare, oggi non è più come 20-30 anni fa. Oggi i magistrati ci sono, gli aiuti dello Stato ci sono, la società civile che ti sostiene c'è. La verità, cari imprenditori che vi sedete ai convegni antimafia e il giorno dopo vi spartite gli appalti, è che vi conviene così, perché siete senza morale, perché vi interessano solo i piccioli, perché gli affari facili sono più comodi della concorrenza vera. Ma senza concorrenza vera, senza impresa vera, questa nostra terra sarà sempre e resterà sempre terra di schiavi, e schiavi saranno i vostri figli, che avranno padri che si autoassolvono, che danno sempre la colpa a qualcun altro, perché se la corruzione vince ancora, se chi denuncia fatica poi a vincere le gare d'appalto nel territorio in cui vive, non è solo colpa della mafia e non è solo colpa dello Stato, è anche e soprattutto colpa vostra, che continuate ad essere maggioranza corrotta, che continuate a stare dalla parte sbagliata. Voi non siete vittime del sistema, voi siete il sistema.
1: Professor Bruni, questo monologo ci aiuta a mettere a fuoco un punto importante. La possibilità di scegliere c'è sempre, di scegliere anche di stare dalla parte giusta.
2: Sì, c'è sempre. Qui mi piaceva molto lo specchio, no? Questa protagonista della prima parte del monologo. Perché alcuni, per giustificare le scelte di collusione, dicono tengo famiglia. Questo imprenditore diceva perché tengo famiglia? non faccio questa scelta, per lasciare ai figli un'eredità che non è economica ma è morale. E se noi non avessimo persone così, non usciremmo dalle trappole di povertà, perché oggi abbiamo una situazione diversa, perché 20, 30, 40 anni fa qualcuno con questa logica ha fatto da starter, ha messo in moto dei processi rischiando la vita e continuandola a rischiare tutti i giorni.
1: Ma c'è negli

0: imprenditori del nord calabro la consapevolezza di quel rischio, che cosa succede se comincio a far patto, a farmi aiutare dalla criminalità organizzata. C'è il rischio, c'è la consapevolezza del rischio?
1: C'è una consapevolezza crescente, ma non ancora adeguata al livello della minaccia mafiosa. Maggioranza corrotta, diceva poco fa il nostro attore. No, minoranza corrotta che rischia di inquinare tutto il mondo generale dell'economia. C'è un pericolo da evitare ed è, come potremmo chiamarlo, la solitudine dell'imprenditore. Non bisogna lasciarli soli di fronte alla violenza, di fronte alla minaccia, di fronte al dilemma. Cedo e salvo l'azienda adesso o non cedo e rischio personalmente. La solitudine è terribile. Ora, gli imprenditori, l'imprenditore è una figura solitaria, è però responsabilità delle associazioni di categoria, di Assolombarda, delle strutture di Confindustria, è essere presenti e sapere di essere aperti nei confronti di tutti gli imprenditori e le imprenditrici, coraggiosissime molto spesso e molto lungimiranti, che rifiutano questa sorta di patto perverso che si allarga. C'è un pericolo reale, l'ho denunciato anche il presidente, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, che la mafia metta gli occhi sui soldi del PNRR. C'è un'economia che può crescere, c'è un'economia che si può strozzare. Io credo che questa dimensione vada tenuta conto, la consapevolezza.
0: Sì.
1: Mi viene in mente un'intercettazione a Palermo. Vengono intercettati dei corleonesi, quello che resta delle famiglie corleonesi, e uno si lamenta e dice: non possiamo campare più perché noi andiamo a chiedere il pizzo, e subito lo vanno a raccontare ai carabinieri. Ho trovato questa intercettazione strepitosa, segno di una capacità in Sicilia, in terra complicata, di reagire e avere la consapevolezza che c'è uno Stato e che il mercato, la legalità, il profitto e l'impresa sono un pezzo dello sviluppo possibile.
0: E allora abbiamo raccontato fin qui l'intreccio fra economia e criminalità organizzata, stiamo cominciando a vedere semi di speranza, continueremo a vederli anche per quel che riguarda i beni confiscati, senza però nasconderci che ci sono dei problemi. Parliamo di tutto questo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
3: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
4: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
5: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
6: Così da oggi sono orfana.
4: Sì.
6: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
4: Sì.
7: Still Life, questa sera, in prima serata.

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio.
1: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
2: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te

0: Salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'Unicef a salvare i bambini. Grazie.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate, te best.
7: Per il ciclo Stelle senza tempo
8: diamo inizio al matrimonio.
9: Quassù, ultimo piano.
8: Auguri, Paul.
9: Ciao, amore mio.
10: Auguri, Cori.
8: Lo sai che qui si gira?
11: Dovrai lavorare stasera.
10: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
11: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
10: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
9: Tra noi è tutto finito.
7: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
12: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, e stiamo riflettendo dell'intreccio pericoloso tra economia e criminalità organizzata, e nella lotta a questo pericolosissimo intreccio lo Stato si è dotato di uno strumento fondamentale, cioè il sequestro e l'acquisizione definitiva da parte dello Stato, appunto, di patrimoni, beni e anche imprese confiscate alla criminalità organizzata. Non sono misure facili da applicare, però ci sono alcune storie a lieto fine. Noi vogliamo raccontarvene una, è quella della Calcestruzzi e Ricina, e il racconto è di Gabriele Camelo.
13: La Calcestruzzi, Ricina e Sarella era sostanzialmente gestita dal capo mandamento di Trapani, Vincenzo Virga, tutto nella più normale regolarità. Mi riferisco al pagamento degli stipendi, al pagamento dei contributi, ma proprio nel 96, il 16 luglio del 1996, che per noi è una data che non potremo mai dimenticare, perché le forze dell'ordine chiudono l'azienda, ci invitano a recarci fuori dai cancelli e mettono i sigilli col sequestro preventivo. Non sapevamo il giorno dopo se vi sarebbe stato ancora un lavoro o meno. Si riapre con non più il vecchio amministratore, ma due amministratori giudiziari, appunto, nominati dal Tribunale di Palermo. E nel 2000 iniziano i primi boicottaggi dell'azienda. Ecco, i clienti non si riferivano più da noi e diminuivano le commesse. Gli amministratori giudiziari si sono rivolti al prefetto di Trapani, il prefetto Sodano si interessò, il suo appello permise di aggiudicarci una grossa commessa per la ristrutturazione del porto di Trapani, e l'azienda in pratica non chiuse i battenti.
14: E lì l'amministratore Michelendino ha l'idea di rivalutare l'azienda, quindi di valutare sia l'impianto di calcestruzzo sostituendolo con uno più avanzato. Si pensa di guardare un po' l'ambiente e di mettere un impianto di riciclaggio di scarti edilizi. E lì si è avuto, come dire, la lungimiranza di guardare oltre il presente, perché siamo nel 2008, in Italia si iniziava a parlare sì di recupero, si iniziava a parlare di riciclaggio, di economia sostenibile. Il boicottaggio è continuato negli anni in maniera diversa. Quindi qualcuno metteva in giro la voce che noi vendevamo il calcestruzzo fatto con, se mi consente il termine, con la monnezza, quindi con il rifiuto. Qualche altro andava dicendo in giro che eravamo cari. L'amministratore di allora spiega ai ragazzi che c'era la possibilità di costituirsi in cooperativa e diventare imprenditore di se stessi e prendersi il bene in gestione, così come prevede la legge. Oggi siamo 12 dipendenti, di cui di questi 12 dipendenti 8 soci. In questo caso ognuno ha fatto la propria parte, e parlo dalla società civile all'ultima, diciamo, dell'istituzione. Si può dire che la mafia è stata sconfitta, però nel caso della giustizia vicina in generale non mi sento di fare questa affermazione.
12: Insieme si può, abbiamo letto più volte sul muro della Calcestruzzi e Ricina, professore, il gruppo che si dà forza, ma anche la determinazione del singolo, ma anche un po' di creatività, sono elementi comuni che spesso, quando raccontiamo le buone pratiche, ci troviamo a narrare.
1: Sì, è che sono tutti diversi, ma in qualche modo tutti uguali, perché hanno una dimensione in comune, cioè che il profitto è troppo poco per gli imprenditori onesti, vogliono di più. Cioè, questo vale per tutti gli imprenditori, ma se hai dei valori, non ti basta far soldi, li vuoi fare in un certo modo, vuoi avere la stima, vuoi raccontare una storia a qualcuno di cui non vergognarti. Quindi sono storie così, dove si vede che l'impresa è molto di più di una macchina per far soldi.
12: Presidente, guardiamo insieme questi dati che fotografano la situazione dal 1997 al 2021. Sono dati del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Allora, in questi 24 anni sono stati sequestrati oltre 105.000 immobili e terreni e oltre 16.000 aziende. Le confische definitive sono state però poco meno di 39.000 per quel che riguarda gli immobili e i terreni e decisamente meno di 5.000 per quel che riguarda le aziende. Allora, sono dati che devono confortarci o che devono preoccuparci? Che cosa c'è dietro questa disparità?
15: Sempre un po' e un po'. Proviamo a ragionare nel merito. Intanto però mi faccia ricordare, visto che parliamo della legge sugli sequestri e le confische, i padri di quella legge.
12: Ha ragione.
15: Gino Rognoni, ministro degli interni democristiano, e Pio La Torre, parlamentare comunista, assassinato dalla mafia il 30 aprile del 1982. La legge nasce dalle loro mani e viene approvata dal Parlamento di Corsa subito dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, per contestualizzare.
12: Ha ragione.
15: Allora, i sequestri. Le aziende soprattutto. Un'azienda appena viene sequestrata si trova in condizioni di assoluta difficoltà, si interrompe il credito, non ci sono più i fornitori, i clienti non ci vanno, insomma quell'azienda si paralizza. Da tempo, come a Solombardo, sosteniamo che accanto agli amministratori giudiziari è sottizzare.
12: Ha ragione.
15: Allora, i sequestri. Le aziende soprattutto. Un'azienda appena viene sequestrata si trova in condizioni di assoluta difficoltà, si interrompe il credito, non ci sono più i fornitori, i clienti non ci vanno, insomma quell'azienda si paralizza. Da tempo, come a Solombardo, sosteniamo che accanto agli amministratori giudiziari e sotto il controllo del tribunale, così siamo chiari, le aziende vanno

0: fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

o Maria, madre tenera e compassionevole, fonte inesauribile di grazia e di amore. A te, con cuore umile e fiducioso, eleviamo la nostra preghiera. Maria, volgi il tuo sguardo materno su di noi, sulle nostre debolezze e sulle nostre paure. Illumina il nostro cammino, spesso oscuro e

0: incerto e donaci la forza di non smarrirci. Aiutaci a trovare la forza nelle difficoltà, a trasformare le sofferenze in opportunità di crescita, a perdonare le offese e a vivere nella gioia del Vangelo. O Maria, sii il nostro conforto, la nostra guida, il nostro rifugio sicuro. Accoglici sotto il tuo manto protettivo e conduci tutti noi alla gioia eterna del Paradiso. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che gli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dei nomi.

0: Nepal si aggrava il bilancio delle vittime. È salito a 579 il numero delle persone morte nelle inondazioni, mentre quelle disperse sono adesso oltre 2000, tra cui 517 cittadini stranieri. A Kathmandu, la task force italiana per l'assistenza ai connazionali. E raid senza tregua in Ucraina. Kherson torna nel mirino delle forze di Mosca e le autorità lanciano un appello ai residenti a evacuare. Kiev attacca una raffineria russa. I negoziati sono stati dichiarati sospesi dal Cremlino. Decisione shock delle autorità serbe di concedere i funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra, morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. L'uomo è vittima delle sue invenzioni. Il Papa torna a parlare del rapporto tra l'intelligenza artificiale e l'essere umano, ricevendo i membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. Uno dei problemi di oggi è la consapevolezza che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate alle macchine. In Norvegia, addio al re Harald V, si è spento all'età di 89 anni. Il figlio, a 53 anni, diventerà il più giovane sovrano d'Europa. Cordoglio nel paese e file di norvegesi al Palazzo Reale. 18:28 più secondi, buonasera dalla TG2000. In apertura, in Nepal si aggrava il bilancio delle inondazioni con quasi 600 vittime, altrettanti sono i dispersi stranieri, con un incubo. Una seconda alluvione è causata da un nuovo bacino creatosi in alto. Ci aggiorna Elena Aquilanti.
1: Dei villaggi nepalesi non rimane ormai quasi più nulla. Dalla colata di fango che ha travolto tutto emergono solo i tetti delle case, spettri di un paesaggio che fino a mercoledì notte esisteva ancora. Il bilancio delle vittime continua a salire, ora dopo ora sono almeno 547 i morti accertati, mentre i dispersi arrivano a 2381, persone giunte da una trentina di paesi diversi. Si continua a cercare senza sosta chi manca all'appello. Alcuni riescono a salvarsi, portati via a braccia dai soccorritori. Dalla galleria di una centrale elettrica escono uomini completamente ricoperti di fango. Non riescono neanche a camminare sulle loro gambe, così i soccorritori se li caricano sulla schiena. Edifici sventrati, ponti spazzati via dalla furia dell'acqua. Le ruspe scavano senza sosta da mercoledì, ma davanti a tanta distruzione sembrano così piccole, inutili contro la montagna di detriti. Tra i dispersi ci sono anche tre italiani: Marco Ratto, 50 anni, orefice di Rapallo, in viaggio dal Nepal verso il Tibet quando la furia del fango si è abbattuta sulla zona, e una coppia italo-svizzera di cui da giorni non si hanno più notizie. Da Roma la Farnesina segue la vicenda ora per ora, in contatto con le autorità locali. Non tutte le storie però restano sospese. Tra i turisti già tratti in salvo ci sono anche due italiani, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo. Sono già 130 i connazionali rintracciati e messi in sicurezza nell'area del disastro. E ora, mentre si continua a scavare, cresce anche un'altra paura. Nella regione tibetana di Jirong i soccorsi si sono fermati. Il lago che si è formato dall'inondazione rischia ora di straripare, superando gli argini di sassi e detriti. Le autorità pensano che le barriere possano cedere, scatenando una seconda ondata di devastazione su una terra già in ginocchio.
0: E la macchina dei soccorsi prosegue nella ricerca dei dispersi e assistenza ai sopravvissuti, anche con l'ausilio di volontari. Per l'UNICEF, oltre 17.000 bambini sono bisognosi di assistenza umanitaria urgente. Erika Calvani.
2: È una corsa contro il tempo per cercare i dispersi e assistere più persone possibile nell'area dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre due giorni di speranza per i familiari di chi ancora manca all'appello, mentre si aggrava il bilancio delle vittime.
3: Mio fratello deve essere salvato, non so come e dove sia, il suo nome non è nella lista.
2: Familiari e amici di chi ancora è reperibile controllano l'elenco delle persone salve o ancora disperse. Un imprenditore, in attesa di notizie sui suoi dipendenti, mostra le foto di un autista ancora disperso, di cui non ha più saputo niente.
4: GPS location of my vehicle to him.
5: Ho dato al pilota la posizione GPS del veicolo, ma quando è tornato mi ha mostrato foto del luogo in cui del veicolo non c'era traccia. In quel momento ho perso la speranza.
4: So I lost my hope.
2: Nell'area della catastrofe, almeno 17.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente per evitare il rischio di proliferazione di malattie, a sottolinearlo è l'UNICEF.
6: C'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative, bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire. Quindi il lavoro in queste ore è incessante e l'UNICEF è in prima linea proprio per aiutare questa situazione in Nepal che è davvero disastrosa.
0: La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 500.000 euro dai fondi dell'8x1000 destinati alla Chiesa Cattolica per sostenere gli interventi umanitari in Colombia, Perù, Indonesia e Nepal, colpiti da gravi calamità naturali. Le risorse saranno gestite da Caritas Italiana insieme alla rete delle Caritas locali. Si tratta di un segno di vicinanza della Chiesa Italiana alle popolazioni che si trovano ad affrontare importanti emergenze umanitarie, ha affermato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Adesso in Ucraina, perché Kherson torna ad essere nel mirino di Mosca, appello delle autorità a evacuare, il presidente Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria russa. Antonio Soviero.
7: A Vyshnyve, cittadina a ovest di Kiev, le immagini di una telecamera di sicurezza mostrano una donna che scampa per un pelo all'esplosione di un drone degli invasori. Da due giorni i russi prendono di mira la capitale ucraina e la regione circostante, colpendo magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. Un attacco avvenuto stamattina a Kherson ha ucciso un uomo poche ore dopo che le autorità avevano esortato i residenti ad evacuare la città. Nel Mar Nero, colpita non si sa bene da chi, è affondata una nave mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana. Salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti invece è il bilancio di attacchi di droni ucraini avvenuti tra la notte scorsa e la mattinata di oggi sul territorio russo, compreso uno nella regione di Belgorod, che ha centrato un'ambulanza uccidendo una persona e ferendone altre quattro. Un raid è stato diretto contro una delle più grandi raffinerie di petrolio russe a Yaroslav. Non è chiaro se sia andato a segno. Sull'ipotesi di un'escalation NATO-Russia, Donald Trump minimizza. Putin non attaccherà il territorio NATO, afferma il presidente statunitense. Anche fonti UE a Bruxelles escludono il rischio immediato di un attacco a paesi europei. Ieri era stata la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Sakharova, a minacciare rappresaglie su siti militari britannici e francesi, poi la retromarcia del portavoce di Putin Peskov, ma con i russi meglio stare in allerta.
0: Sono sei mesi di guerra tra USA e Iran, mentre ancora stallo nei colloqui rinviati tra Washington e Teheran. Chiara Placenti.
8: Hormuz è aperto, anzi no. A sei mesi esatti dall'inizio del conflitto, il confronto tra Washington e Teheran corre ancora sulla navigabilità dello stretto. Nella notte il CENTCOM, il centro di coordinamento delle forze americane nel Golfo, ha dichiarato libere da mine le rotte marittime interessate, mentre, secondo funzionari americani, ogni notte già transitano Hormuz tra le 20 e le 30 petroliere, la metà rispetto ai livelli pre-guerra. Questo ha spinto Trump a dichiarare che Hormuz è riaperto e sotto il controllo statunitense. Secondo il viceministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, le parole del presidente americano sono chiari sintomi di schizofrenia, allucinazioni e deliri. Intanto la diplomazia arranca. È stato rinviato il vertice organizzato da Turchia e Germania per domenica prossima a Istanbul, formalmente per un problema di agenda di uno dei partecipanti. Per il ministro degli esteri iraniani, Arashi, è possibile ancora un ritorno ai negoziati, ma spiega gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa anche sapere di aver messo a punto nuove armi che verranno svelate sul campo di battaglia. Il segretario al tesoro americano Bessent resta invece convinto dell'efficacia dell'arma economica che starebbe strozzando la Repubblica Islamica. Intanto, secondo il New York Post, il figlio ventenne di Trump, Barron, da settimane non uscirebbe di casa per minacce di morte provenienti dall'Iran.
0: Funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre stava scontando l'ergastolo all'Aia per genocidio. Massimiliano Cocchi.
3: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto dalla Serbia come un eroe nazionale. Il governo di Belgrado ha infatti annunciato che Ratko Mladic, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, avrà funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Una scelta che fa discutere e che divide ancora una volta il paese. Mladic era il comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia, responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni. Per quel crimine, per l'assedio di Sarajevo e per molte altre atrocità, era stato condannato all'ergastolo da due diversi tribunali internazionali, quello dell'Aia e quello per l'ex Jugoslavia. Ma in Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale. Manifesti, murales, slogan, Ratko Mladic viene celebrato come l'eterno difensore del popolo serbo, tanto che oggi il ministro della giustizia serbo parla apertamente di dubbi sulle cure ricevute in carcere, mentre Milorad Dodic, ex presidente della Repubblica Srpska, una delle due entità che formano la Bosnia ed Erzegovina, arriva a parlare apertamente di omicidio, accuse che ricalcano quelle di 20 anni fa, quando nello stesso carcere morì l'ex presidente serbo Slobodan Milosevic. La Serbia dunque si prepara a seppellire con tutti gli onori Ratko Mladic in una memoria opposta a quella di tutte le sue vittime.
0: Tragedia a Palermo, una bambina di 2 anni e mezzo è morta in una piscina. La piccola era in compagnia dei genitori di altre persone e stavano trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina sopraelevata. La piccola è entrata nella piscinetta, ma sembra che nessuno se ne sia accorto nell'immediato, ma soltanto quando era già morta. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Agguato in Calabria con un morto e un ferito grave nell'area di Cassano. Allo Ionio. Il padre della vittima era stato ucciso nel 2022 assieme alla moglie. Alessio Orlandi.
9: Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe compiuto questa mattina l'agguato nel Cosentino, gli inquirenti stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito e operato alla milza. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza e Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta alla manutenzione del verde. Sul movente al momento i magistrati non escludono alcuna ipotesi. Si indaga anche su un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovavano in auto in una zona di campagna a Castrovillari.
0: E in Spagna una donna di 47 anni è stata uccisa presumibilmente dal suo compagno, un italiano di 60 anni che è stato arrestato dalla Guardia Civile a Isla Cristina.

0: a Huelva, in Andalusia. Secondo fonti vicine all'indagine, gli agenti hanno trovato il corpo della vittima con diverse ferite di armi da taglio. Il cittadino italiano è stato arrestato questa mattina dagli agenti come sospettato dell'omicidio della sua compagna di nazionalità tedesca. Rientriamo in Italia e in Abruzzo. Dopo le cariche dei cervi ai turisti, a Scanno è scattata una ordinanza comunale che vieta ai turisti l'avvicinamento. Ma non mancano le polemiche. Fausto Nicastro.
1: Dopo gli episodi di aggressione da parte di un cervo a due turisti invadenti, il comune di Scanno ha deciso di emettere un'ordinanza per tenere a distanza animali selvatici ed esseri umani.
2: Per fortuna sono casi sporadici che capitano, però dato che ci avviciniamo al periodo dell'amore per quanto riguarda i cervi, è giusto diciamo garantire l'incolumità pubblica.
1: Poche regole di buon senso per il benessere degli animali e la sicurezza delle persone, ma anche per evitare una sanzione che va da 25 a 500 euro.
2: Mantenere una distanza in modo che l'animale non si senta braccato. E poi soprattutto di non interagire con l'animale, non dandogli da mangiare, non accarezzandolo.
1: Gesti che noi consideriamo come gentili e simpatici possono in realtà alterare il comportamento naturale degli animali, che non hanno ovviamente gli strumenti per capire le vere intenzioni delle persone.
3: Consiglio importante è quello di evitare di dare da mangiare agli animali selvatici, perché altrimenti vanno ad associare il cibo alla presenza dell'uomo e diventano più confidenti, creando poi i problemi che abbiamo visto.
1: Se gli unici esseri viventi che hanno bisogno di ordinanze siamo noi, un motivo c'è, ed è il fatto che non riusciamo ancora a capire che domestici o selvatici, gli animali non sono pupazzi che sorridono, fanno gli occhi dolci o chiedono coccole.
3: Un altro consiglio è quello di tenere al guinzaglio i propri cani, con guinzaglio corto, per evitare che l'animale selvatico, sentendosi aggredito, possa poi rispondere e diventare aggressivo a sua volta.
0: Ed ora in Vaticano per gli impegni di Papa Leone, che fra gli altri ha ricevuto anche i membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, occasione per ribadire che gli stati faticano a controllare l'intelligenza artificiale. Rita Salerno.
4: Saint Vincent de Paul demonstrated that prayer...
5: Preghiera e giustizia sociale sono sì complementari, ma anche inseparabili. E la sottolineatura di Papa Leone XIV ai 26 membri della delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, ricevuti nella sala del Concistoro, rivolgendosi in inglese ai delegati americani dell'Organizzazione Cattolica Internazionale di Volontariato e Carità, il Pontefice sottolinea che prendersi cura degli altri, se dettato dall'amore, non solo aiuta quanti sono nel bisogno, ma apre il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Prima di congedarsi, il ringraziamento di Prevost per la testimonianza di fede offerta dai partecipanti. Con i partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il Pontefice rimarca in lingua francese l'urgenza di un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Nell'aula della benedizione, alla presenza di 500 persone da 5 continenti, Leone fa presente che uno dei problemi più gravi attuali è constatare che le decisioni riguardanti la vita umana sono affidate a delle macchine.
0: E domani Papa Leone presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago a Castel Gandolfo, un'antica tradizione che ci spiega Paolo Fucili.
6: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sulle acque del lago ammirato finora soltanto dall'alto del suo palazzo, la residenza estiva dei papi. Sarà una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara per domani sul far del tramonto a Castel Gandolfo.
7: Il Papa penso che sia molto interessato di ammirare le bellezze di Castel Gandolfo. Infatti quando abbiamo presentato l'invito da parte della comunità comunale, parrocchiale, il Papa sembrava che abbia accolto subito questa bella iniziativa.
6: E la circostanza non è casuale. L'ultimo sabato di agosto si festeggia qui dal lontano 1954 la Madonna del Lago, venerata anche nel santuario fatto erigere da Paolo VI nel 77. Appuntamento alle 18 per la messa celebrata da Leone, seguita dalla tradizionale processione sul lago col Papa che la guiderà dal battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Sarà il terzo Papa dopo Paolo VI e Wojtyła a festeggiare la Madonna del

0: Lago mai il primo a seguire la processione non solo dalla riva, un tragitto di qualche centinaio di metri fino alla benedizione finale impartita dalla riva dell'approdo.
1: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il Papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
2: Il caldo ha fatto registrare un altro picco nella giornata di oggi, ma si profila una sua attenuazione nel weekend, con l'eccezione di Sicilia e Calabria. È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi sono stati 9 i bollini rossi, cioè con il massimo livello di rischio caldo. Già domani in rosso saranno solo 6 delle 27 città monitorate, ovvero Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E domenica le città si ridurranno ancora. E adesso dal caldo al gelo, perché una grandinata di proporzioni eccezionali ha colpito questa mattina alcune aree della provincia di Verona, interessando produzioni agricole, fra l'altro in una fase particolarmente delicata della stagione. Paola Gatti.
3: Dopo una notte piuttosto calma, il passaggio di una supercella temporalesca ha portato intense precipitazioni, grandinate e forti raffiche di vento nel Bresciano. Annunciato da un rombo continuo, il maltempo è arrivato all'alba da ovest per poi raggiungere tutta la provincia. Una sequenza di fulmini ha illuminato il cielo per alcuni minuti. In un attimo, chicchi di grandine, grossi come palline da tennis, hanno sferzato i comuni della pianura occidentale bresciana, seminando paura tra i cittadini.
4: 2-3 minuti di paura proprio, è abbastanza.
5: Se c'era uno sotto a piedi o in bicicletta, non so se riusciva a tornare a casa.
6: Si è spezzato, quindi vuol dire che era il doppio. Pericolosissimo.
3: Vetri delle auto rotti e carrozzerie ammaccate, tetti delle case scoperchiati a Urago d'Oglio e a Castrezzato.
7: Siamo fermati alle 6:05 in zona di sosta, sta grandinare forte, sfumato tutto il vetro.
8: Dove cascava la grandine, la tegola partiva.
3: A Castrezzato, la facciata di un palazzo sembra crivellata dai proiettili. Chicchi di grandine di enormi dimensioni hanno spaccato le piastrelle della copertura dell'edificio e distrutto i pannelli fotovoltaici.
9: Venivo giù delle palle di baseball, proprio quelle grosse, palle da tennis, proprio grosse, ha sventato tutto il palazzo.
2: Preoccupa, dopo quanto accaduto in Nepal, il ghiacciaio svizzero che sta rischiando il collasso. Ce ne parla Caterina Dall'Olio.
10: La preoccupazione cresce a Randa, paese svizzero a 1406 metri nella valle di Zermatt, nel Vallese, che da giorni guarda con apprensione 3000 metri più in alto alla cima del Weisshorn che lo sovrasta. Una montagna di 4505 metri d'altezza, sulla cui parete est è sospesa una massa di ghiaccio che sta mostrando segnali di crescente instabilità, tanto che le autorità svizzere hanno innalzato a livello 3 il monitoraggio del ghiacciaio dopo aver rilevato un forte aumento dei movimenti e un'accelerazione della massa instabile.
4: Il versante interessato è questo qui, da dove sono queste rocce su in alto. Penso che siamo abbastanza tranquilli.
10: Il comune di Randa ha delimitato un'ampia area del proprio territorio rivolta verso il versante del Weisshorn, ordinando il divieto di accesso e chiudendo tutti gli itinerari escursionistici nella zona.
11: Il ghiacciaio lassù dove dicono che viene, e poi c'è come una terrazza, cioè è piano là, è piano, e dopo qualcosa verrà giù anche da questa parte, ma io non ho paura.
10: Il rischio di un collasso è diventato più evidente ieri quando si sono verificati almeno 3 distacchi.
2: C'è un nuovo caso di dengue nel Pisano, una persona che ha contratto la patologia durante un soggiorno in un paese tropicale e che risulta ricoverata presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Cisanello. Si affianca al contagio registrato in provincia di Firenze, rilevati 2 casi a Lecce e altrettanti in Salento, ed uno a Trieste, dove è stata disposta la disinfestazione vicino all'ospedale maggiore. La trasmissione avviene attraverso le punture di zanzara. Era la notte tra il 18 e il 19 settembre 2024 quando la Romagna fu colpita per la seconda volta in due anni da una alluvione devastante. Quella notte il fiume Lamone, all'altezza della cittadina di Bagnacavallo, ruppe gli argini e la forza delle acque travolse la frazione

0: stazione di Traversara. Oggi, 2 anni dopo, inizia la rinascita. Letizia Davoli.
1: Ancora pochi mesi e Traversara tornerà a vivere. Iniziate a luglio, finiranno infatti entro Natale i lavori di demolizione e pulizia dell'area più colpita dall'alluvione del 2024, l'unica zona rossa rimasta nella piccola frazione di Bagnacavallo. Poi sarà il momento della ricostruzione.
2: Verrà messa in sicurezza questa strada, verrà fatto un parco e verrà fatta una zona di servizio al parco pubblica. Attorno verranno ricostruite le case.
1: 12 le abitazioni che verranno demolite perché non più recuperabili, di queste 5 verranno delocalizzate, le altre 7 verranno ricostruite nella stessa zona. Alcune delle famiglie evacuate 2 anni fa hanno già trovato una nuova casa in cui vivere, le altre torneranno appena possibile, ma c'è ancora chi deve affrontare decisioni dolorose.
3: C'è tutta la tua vita lì, quindi per cui cioè, decidere di demolire non è bello, sono decisioni che devi prendere. Non è bello e ti rimane la ferita aperta che quella rimane.
1: Il parco che verrà costruito in quella che oggi è la zona rossa sarà il luogo del ricordo e della rinascita, che passa anche per un nuovo rapporto con il fiume Lamone e le sue acque, perché non succedano più tragedie come queste.
2: L'argine è stato rinforzato in questa zona qui, lo vedete grande, più del doppio di quello che era prima, viene molto più avanti verso il paese, è stato rinforzato da qui fino alla San Vitale, quindi per circa 1,5 km. Quello per cui lavoriamo sono i lavori a monte del fiume, che non sono direttamente nel nostro territorio ma saranno fondamentali per contenere l'acqua a monte del nostro territorio.
0: Ascoltare i territori, valorizzare le buone pratiche e costruire nuove prospettive per le comunità delle aree interne. Con questi obiettivi, il 31 agosto e il 1 settembre, Benevento ospiterà il tradizionale incontro dei vescovi delle diocesi interessate, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell'ambito del percorso avviato per affrontare le sfide pastorali, sociali e demografiche delle aree più fragili del nostro paese. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, concluderà i lavori. E adesso andiamo in Norvegia per la morte del re Harald V. Il figlio, a 53 anni, è il più giovane sovrano d'Europa. Clara Iatosti.
4: Bandieri a mezz'asta d'Oslo per la scomparsa di re Harald V. Sul trono dal 1991 è morto dopo una breve malattia a causa di una patologia del sangue. Nei suoi 89 anni il più anziano sovrano d'Europa ha infranto una serie di record e di tabù. Dopo oltre 5 secoli è stato il primo monarca nato in Norvegia e durante la Seconda Guerra Mondiale è dovuto fuggire negli Stati Uniti con la madre per sottrarsi ai nazisti invasori. Ha atteso 9 anni per sposare la sua Sonia, una donna comune, non una nobile. Il padre e il governo si opponevano fermamente a questa unione, ma Harald minacciò di rinunciare a tutti i diritti regali se non avesse potuto avere lei, rischiando di lasciare la corona senza un erede. Appassionato sportivo, ha gareggiato come velista professionista ai Giochi Olimpici di Tokyo, dove è stato portabandiera, città del Messico e Monaco, e ha accolto il rientro della nazionale di calcio in patria dopo i recenti mondiali assieme ad una folla festante. Harald ha affrontato il matrimonio con uno sciamano della figlia Marta Luisa, che prima di Harry e Meghan ha abbandonato i doveri reali. Ultimamente il palazzo è stato scosso dai guai giudiziari del nipote acquisito Marius, accusato di violenze, e dalle polemiche sulla corrispondenza con il predatore Jeffrey Epstein della nuora Mette Merit, oggi affetta da fibrosi polmonare. Ma la Norvegia guarda al futuro e dà il benvenuto all'erede di Harald, re Haakon VIII.
0: Ci prendiamo una pausa breve e poi torniamo sempre qui in diretta. A tra poco.
5: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.

0: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
10: Questa è una magia.
13: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
14: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
15: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
16: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
17: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
18: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
19: Bentornati nello studio del TG 2000. 4 incendi a Roma stanno impegnando i vigili del fuoco con chiusure stradali e ferroviarie. Uno in zona Magliana, dove una palazzina è stata evacuata. Un altro a Pratica di Mare, a ridosso della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Il terzo lungo la via Pontina e l'ultimo al Trullo, a lambire la Roma Fiumicino. Nelle stesse ore Cremona è stata colpita da una tromba d'aria che ha danneggiato il Duomo e il Palazzo Comunale. Vi aggiorneremo nella prossima edizione delle 20:45, ora in linea al meteo e la Santa Mezza. Grazie del vostro tempo e a più tardi.

Venerdì. Al nord la pressione è debole. La giornata trascorrerà con l'arrivo di temporali sui settori alpini, prealpini, alte pianure. Calo termico al nord-ovest, caldo intenso in Emilia. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi alpini del Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, alta pressione subtropicale. Giornata un po' più nuvolosa sulla Toscana. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo intenso con picchi di 38-40 gradi Celsius su Lazio e Umbria. Sabato, la pressione è in lieve calo. In questa giornata avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Locali piogge su Marche e Umbria e una generale diminuzione delle temperature massime. Al sud, c'è l'anticiclone subtropicale. In questa giornata il sole sarà prevalente e il caldo intenso. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi su quasi tutte le città. Sabato, insiste l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e un clima sempre rovente. Valori termici superiori ai 35 gradi in

0: avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
1: Signor May, che notizia dal mondo dei vivi?
2: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
3: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
4: Così da oggi sono orfana.
2: Sì.
4: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
2: Sì.
5: Still Life, questa sera, in prima serata.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Per il ciclo Stelle senza tempo,
15: diamo inizio al matrimonio.
16: Quassù, ultimo piano!
15: Auguri, Paul.
16: Ciao, amore mio.
17: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gela?
15: Dovrai lavorare stasera.
17: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
15: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
17: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
16: Fra noi è tutto finito.
5: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo riuniti nella Basilica Santuaria della Madonna delle Lacrime, in questo giorno in cui celebriamo la memoria di Sant'Agostino. Dobbiamo pregare per tutte le persone ammalate, sole, in casa, anziane, persone che non possono uscire di casa, perché Signore, attraverso il cuore immacolato di Maria, porti la sua tenerezza. Preghiamo anche per il nostro Papa Leone, che come sapete è stato padre generale dell'ordine agostiniano, lui che qui in santuario ha pregato al cospetto della Madonna delle Lacrime, possa essere sostenuto nella sua missione di pastore universale della Chiesa con le lacrime di Maria. Mettiamoci alla presenza del Signore e chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, oh Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, sia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

0: uomini. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
1: Carissimi fratelli e sorelle, il mese di agosto che volge al termine ci presenta la vita di santi che hanno segnato la storia della nostra fede. Ieri Santa Monica, madre di Sant'Agostino, di cui oggi celebriamo la memoria, e domani 29 agosto il martirio di San Giovanni Battista. Inoltre domani è il primo giorno in cui ricordiamo la racremazione della Madonna a Siracusa, avvenuta dal 29 agosto

all'1 settembre 1953. La festa dei Santi è intimamente unita alla Madonna e sono strettamente legate a Gesù, nostro Signore. Santa Monica è la madre che per decenni ha versato lacrime di preghiera per la conversione del figlio Aurelio Agostino, prima lontano dalla fede e poi battezzato, divenuto vescovo santo e dottore della Chiesa per il suo autorevole insegnamento. Sant'Agostino stesso parlò delle lacrime della madre Monica nel suo colloquio con Dio, riferendone la reazione per la sua conversione. La madre Monica cominciò a benedirti, o Signore, perché puoi fare più di quanto chiediamo e comprendiamo. Vedeva che le avevi concesso al nostro riguardo molto più di quanto ti aveva chiesto, con tutti i suoi gemiti e le sue lacrime pietose. Le lacrime di preghiera delle madri hanno la forza di sciogliere la durezza del cuore. Penso anche alla preghiera della mamma Anna, che per decenni ha pregato la Madonna delle Lacrime per la conversione del figlio Brosio con queste parole: «O Maria Madre di Gesù, che hai versato lacrime miracolose, tu che restando vergine hai dato al mondo il Creatore, tu che hai portato in grembo il Dio immenso che i cieli non possono contenere, tu che hai accettato la volontà del Padre, che voluto tu fossi segnata dal mistero del dolore, tu, o Madre delle Lacrime Miracolose, ti prego, ascolta la preghiera di questa mamma che ti chiede di proteggere il figlio suo». Oggi possiamo considerare anche le lacrime di pentimento di Agostino Aurelio, che rivolgendosi a Dio gli confida: «Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai, sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e respirai e anello verso di te, gustai e ho fame e sete, mi toccasti e arsi di desiderio della tua pace». Domani celebreremo il martirio di San Giovanni Battista, il quale venne decapitato per la verità, anche del male, perché il male è peccato, e Giovanni Battista lo denunciò e proprio questo fu condotto alla morte, decapitato. Oggi il male viene camuffato da tanto falso buonismo, con troppa superficialità. I buon temponi dicono che male c'è, sapendo che le scelte sbagliate portano alla perdizione. Chiediamo al Signore il dono delle lacrime di pentimento per il tanto male commesso, perché il nostro pianto unito a quello della Madonna può aprire orizzonti nuovi di conversione e di speranza. Le lacrime della Madonna, ha detto San Giovanni Paolo II, sono un segno donato alla Chiesa. Sono lacrime di dolore per il peccato, per le guerre, per l'odio e per le divisioni. Sono lacrime di preghiera che hanno la forza di scardinare anche i cuori più induriti. Sono lacrime di speranza, perché sono le lacrime della Madre di Dio versate per la salvezza dei figli. Carissimi, uniamo la nostra preghiera e le nostre lacrime a quelle della Madre di Dio. Dall'1 settembre le sante messe saranno trasmesse da un'altra chiesa, ma noi continueremo a rimanere uniti nella preghiera della supplica alla Madonna delle Lacrime, alla quale ogni giorno presentiamo le richieste dei suoi figli, perché alle sue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Maria è madre di Dio, ma è anche madre nostra, e lo sarà per sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la Tua clemenza, oh Signore. Questo sacramento del Tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Agostino, con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Questo segno della tua bontà, unita agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie.

grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci sei degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta l'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II, Sant'Agostino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vi regni e secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma lì soltanto una

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni

0: Preghiamo. Ci santifico, Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché fatti membri del suo corpo siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Alla fine è passato tanto tempo da quando sono arrivato. E domenica ci sarà il nuovo consiglio pastorale. Vi ricordate come avevamo cominciato?
1: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no? Noi i fiori li dobbiamo dare, o no?
2: Fiori, margherite, rose, tulipani, frese, profumano le frese, coprono l'odore di muffa.
3: Che fiori! C'è l'impianto solo lo sfondato!
0: Siamo diventati una famiglia. Ne abbiamo fatta di strada. La parrocchia è fiorita. Sul gradino non inciampa più nessuno. Al campetto c'è sempre qualcuno che gioca. Qualcun altro ha imparato un lavoro, donando tanto agli altri.
4: Si può dire bene il tabernacolo, soprattutto in queste angolazioni.
0: Tutto è perfetto, tutto in armonia.
5: Oddio, mi hanno preso! Oddio, mi hanno preso per Barcellona! Mio Dio, non ci posso credere! Cioè, mi hanno preso all'Erasmus, ti rendi conto?
6: Wow!
5: Non ci posso credere, non lo devo dirlo a tutti!

0: Prova a vincere premi Pokémon ogni giorno con Kellogg's. Corri in negozio!
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
7: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

0: Ma che glielo dice a mamma?
1: Non facciamo una tragedia, no? Io però stavo ragionando, questo Erasmus, per forza fino a Barcellona, non si può fare in Italia.
0: Scusa, zio, ma che dici? Cioè, l'Erasmus è fatto per questo, no? Per far viaggiare gli studenti.
1: Noi ti facciamo viaggiare in Italia, in Umbria, cioè sì, è una cosa straordinaria.
0: Cioè, dai, ma tu eri così contento quando ti ho detto che volevo fare l'Erasmus? Cioè, adesso che hai cambiato idea? Cioè, no, veramente, io non ti capisco.
1: Alice!
0: No.
1: Alice!
2: Don Michele, hai un minuto, per favore?
1: Sì, a proposito, cercavo Bruno. Hai avvisato tutti che domenica c'è il consiglio pastorale? È una cosa importante.
2: Sì, ma c'è una notizia importantissima, Don Michele. Io e Angela abbiamo deciso di andare in Germania a cercare il figlio. Hai capito, Don Michele? Insieme! Insieme, Don Michele!
1: Tu e Angela insieme, lei lo sa?
2: In che senso?
1: Gli hai detto.
2: Don Michele.
3: Ma allora tu non ti hai imparato niente? Ma che è sta storia che dobbiamo partire insieme?
4: Ma come?
3: Ma come come? Io parto e tu resti qua, ecco come.
4: Ma dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Eh?
4: Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Ma che c'è stato? Qualche passeggiata? Ma tu sei proprio azzeccoso, lo sai?

0: Che succede? Angela, io volevo chiederti, domenica c'è il consiglio pastorale, vieni?
1: No.
0: Che cos'è quest'aria friccicarella che c'è?
1: Non ci sta domenica.
0: Perché?
1: Perché mi devo licenziare. Senti, Don Michele, io ti devo tanto, forse tutto. Ma tu lo sai che in tutto questo periodo io ho messo da parte tutto quello che ho guadagnato, come una formichina. E lo sai che diceva mia nonna? Che la 5 lire fa più della 10 lire.
0: Diceva?
1: Che la 5 lire fa più della 10 lire. Ma boh, comunque con questo metodo a Salerno c'è sta gente che si è comprato 12 appartamenti.
0: E 12? Ma però... Però io dicevo, Angela, dico, ma non puoi andare 2 settimane in Germania da tuo figlio senza licenziarsi, no? Che bisogno c'è di licenziarsi?
1: Per me che? Ma allora non hai capito niente proprio, con tutto il rispetto. Io finché non lo trovo, non mi schiodo da là.
0: Che vuol dire finché non lo trovo?
1: Io mica lo so dove vive.
0: Come non sai dove sta tuo figlio? Che vai in Germania così alla cieca? Ma io pensavo ti avesse scritto, ti avesse detto, guarda, io sto qua.
1: No. E allora io andrò in tutte le città di quel paese, palazzo per palazzo, portone per portone, finché non lo trovo. E finché non lo trovo non avrò pace.
0: Se questa è la tua volontà, il Signore ti accompagni. Ma Bruno, te lo porti?
2: Ragazzi, venite qua. È stato un piacere, siete bravissimi, davvero. Grandissimi. Speriamo di rivederci presto, ok?
3: Ciao Manolo.
2: Arrivederci.
0: Manolo, ti ricordi domenica c'è il consiglio pastorale? Ci stai?
2: Sì, sì, è ovvio.
0: Alle 16, puntuale. Ma che è successo?
2: Vanno via, vanno a studiare fuori.
0: Ma chi?
2: Riccardo, Serena e Andrea.
0: Riccardo, cioè, i ragazzi dell'Azione Cattolica?
2: Sì.
0: I nostri educatori?
2: Però tranquillo, verranno a salutare pure te prima di partire.
0: Ma che è un esodo? Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

0: Che profumino. Angela non c'è?
1: No, è andata a casa di Bruno a comprare i biglietti per la Germania. Lei non ha il computer.

0: certo.
1: Comunque sono contento che Bruno vada con lei, lo sai?
0: Come va con lei?
1: Sì.
0: Ha detto che andava da sola. Tu non mangi?
1: No, devo andare con Gianluca da una parte. Anzi, è meglio che vada perché abbiamo appuntamento alle 8:30 ed è pure lontano.
0: Ci siete domenica al consiglio pastorale? È alle 16! Brava Angela. Ha pure imparato.

0: Gianluca.
1: Vai. Andare a me, Gianluca?
2: Sì, grazie.
3: Okay. Ma che succede?
1: Non è
4: che
1: poco.
4: Ah, festeggiamo, festeggiamo.
5: Ma a me perché è una festa?
1: Che ti festeggiamo?
4: Eccolo!
6: Don Michele, stavamo aspettando te, vieni a fare il brindisi, vieni.
3: A che brindiamo?
1: Gianluca ha ritirato le chiavi della casa nuova.
4: Andrà a stare a 20 km da qua.
3: E vai a abitarci da subito?
7: Sì, brindiamo!
8: Scusate, devo dire una cosa. Grazie a tutti. E grazie a te, Don Michele, mi hai fatto crescere molto. Spero di essere stato bravo a spazzare il sagrato.
3: Non hai fatto mica solo quello?
8: No, no, non solo quello. Ho anche lucidato il tabernacolo.
4: Mica vorrei dirci tutte le mansioni che hai svolto, vero?
8: Sì, no, ho imparato un sacco di cose. Per esempio, Bruno mi ha insegnato a potare gli alberi. Don Manolo a canticchiare le canzoni anni 80. Angela
3: va, va bene, va bene, va bene. Dico, ci sarai domenica al consiglio pastorale? No, è importante perché dobbiamo fare il bilancio di tutti questi mesi passati, dobbiamo organizzarci per i prossimi mesi, mica finisce tutto qua, no? Non finisce mica qua, no? Ma dico, non finisce qui, no?
8: Finisce qua? Io domenica non posso.
3: Perché?
8: Io l'anno prossimo non ci sarò. Devo lasciare il lavoro da sagrestano. Vado a vivere da solo e sarò lontano da qui e lontano dai miei genitori. In più non ho né la patente né la macchina, quindi ho deciso di tornare a lavorare in negozio da loro.
3: Capisco. Avrei dovuto capirlo subito. Sono cresciuti tutti. Angela ha trovato il coraggio di lasciare tutto per ritrovare suo figlio Nicola. Bruno non è più un uomo solitario, l'amore l'ha migliorato. Alice sta crescendo e diventando più responsabile. Gianluca alla fine è riuscito ad andare a vivere da solo. E Don Manolo è diventato il vice parroco che tutti vorrebbero.

0: Gennaro!
1: Solo un po' di tachicardia. Hai avuto un piccolo attacco di panico.
0: Tutto qui?
1: Sì, niente di che. Non ti preoccupare.
0: Buono, buono.
1: Ma sei preoccupato?
0: No, perché dovrei essere?
1: Senti, Michele, prima di indossare l'abito, ti sei innamorato qualche volta?
0: Ma che c'entra?
1: Dico, le fidanzate le lasciavi tu? Oddio, scusami, sono stata un po' indiscreta, non dovevo dirti una cosa del genere, perdonami. Scusa.
0: No, le fidanzate? C'ho avuto una ragazza, sì, l'ho lasciata io, ma che vuol dire?
1: Non sei mai stato lasciato. Non hai figli, non li hai visti andare via. Quando facevi il pilota eri tu che partivi. E anche dalle parrocchie eri tu che te ne andavi. Roma, Colombia, qui. Tu non sai cos'è l'abbandono.
0: Chi ha fatto la soffiata?
1: Ma è arrivata. E basta. Senti, Michele, questa non è una seduta. Io sono solo un'amica che ne ha viste e sentite tante. Ti ho osservato in questi mesi, ma non come medico, come persona che ti sta vicino. Lasciali andare, Michele. Fatti abbandonare tu per una volta. Vedrai, ti farà sentire incredibilmente vicino a Dio. Guarda, questa è per te. Una compressa al giorno. Va bene? Adesso vado. Ci vediamo.

0: qui il consiglio pastorale.
1: Accomodati, vescovo.
0: Fa molto caldo, Michele, qua dentro. Vogliamo spostare in giardino il consiglio pastorale?

0: Ma vedo veramente trasformato questo posto, sai? Siete stati bravi.
1: Però non si finisce mai di seminare. Purtroppo le persone vanno via.
0: Le persone se ne vanno. I progetti restano. Per l'amore di Dio, Michele, riecheggia anche in una stanza vuota. Anzi, se ti posso dire, nel silenzio, l'eco è ancora più forte.
1: Se sentissi il mio cuore, l'eco è assordante. Io mi sento abbandonato.
0: No, Michele, non mi piace per niente sentirti parlare in questa maniera, sai? Non stavi così neanche quando hai voluto dare l'unzione a Codognini. E guarda che me lo ricordo bene quanto hai sofferto.
1: Sì, ma quella era un'altra cosa. Là c'era il sacramento, c'era il prete e c'era l'uomo. Qua c'è soltanto l'uomo, senza nessun abito, nudo. Io mi sento orfano. Orfano di figli, orfano di fratelli, di sorelle, di nipoti. Perché Angela per me è come se fosse diventata una sorella. Bruno è il fratello, quello che borbotta. E Gianluca per me è come un figlio. E poi Alice, mia nipote. Cioè, avevo riacquistato quel rapporto che avevamo quando ero ragazzina. E ero io che dovevo andarmene, non loro.
0: Michele. Le persone vanno via. Non ci possiamo fare niente. È la volontà del Signore.

0: Mescu, perché ti sei incupito?
1: Parlavo di Alice, mi è venuta in mente mia nipote, Giulia. La ricordi?
0: Come no?
1: Non ha smesso di cantare.
0: Ha smesso? E perché? È bravissima. Ha fatto pure quel talent. Ma no, roba da matti. Ma perché? Una voce così bella. Dobbiamo fare qualcosa.
1: Non le va più. Si vede che doveva andare così.
0: Ma non è possibile, non è possibile. Io mi sono commosso quando l'ho sentita cantare. Io non so cosa darei per risentirla cantare. Ma tu dimmi un po', ha smesso.
1: Non è vero.
0: Non è vero cosa?
1: Che ha smesso di cantare. Anzi, canta meglio di prima.
0: E beh, perché mi hai detto che ha smesso? Fai gli scherzetti.
1: Per farti riflettere, Michele. Non devi intristirti se le persone se ne vanno via. È il seme buono che non dà frutto, che mette tristezza al giusto.
0: Bella questa frase. Chi è? Pascal? Cartesio? No, De Gregori.
1: No, questa è mia, Michele. Te la regalo. Così tu ci rifletti. Falli maturare. Falli maturare.
0: Vescovo! È finito così il consiglio parrocchiale? Che caratteraccio.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone

0: stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
3: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
2: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, questa sera in seconda serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù pronto

0: risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre

0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne nostre, della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando, il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua cura.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra,

0: rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno.

0: amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
4: È come fosse
5: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Ho avuto modo di osservarla al lavoro, lei è scrupoloso, ma se permette posso dire che è anche molto lento. Vista la situazione finanziaria, il comune ha deciso di tagliare un po' di rami secchi, faremo a meno di lei.
13: Signor May, che notizie dal mondo dei vivi?
12: L'ultimo caso. Cerco qualcuno che abbia conosciuto un certo William Stoke.
14: Cioè Big Billy, che fine ha fatto?
15: Così da oggi sono orfana.
12: Sì.
15: Stavo pensando che venerdì potremmo andare da qualche parte per berci un tè o...
12: Sì.
16: Still Life, questa sera, in prima serata.

0: In Nepal oltre 100 lavoratori sono intrappolati in un tunnel. Si aggrava il bilancio per l'alluvione. Oltre 580 le vittime e più di 2.400 i dispersi. A Kathmandu la task force italiana per l'assistenza ai connazionali. La CEI stanzia 500.000 di euro come segno di vicinanza e solidarietà concreta. Indegna la decisione delle autorità di Belgrado di concedere funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha disposto di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Dopo il picco di caldo di oggi, con 9 città in bollino rosso, domani prevista una attenuazione. Le città sotto la morsa del calore scenderanno a 6, mentre il gelo colpisce con danni da grandine il veronese. Tromba d'aria su Cremona, danneggiate anche la Torre Civica e il Duomo, maltempo anche su Milano. E domani Papa Leone presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago a Castel Gandolfo, rinnovando un'antica tradizione. Sarà il terzo Papa, dopo Paolo VI e Wojtyla, a partecipare, ma il primo a seguire la processione non dalla riva, ma a bordo di un battello sulle acque del lago. 20:46 e più secondi, buonasera dalla redazione del TG2000. In apertura, in Nepal si aggrava ancora il bilancio delle inondazioni con quasi 600 vittime. Un centinaio di lavoratori sono intrappolati in un tunnel. Apprensione per gli italiani dispersi. Ci aggiorna Elena Aquilanti.
1: Una donna viene portata in salvo su una ruspa, salvata dalle macerie di un villaggio ormai sommerso dal fango. I soccorritori le tengono la mano e nel frattempo continuano senza sosta le ricerche lungo la vallata devastata dall'alluvione. Dalla colata di fango che ha travolto tutto emergono solo i tetti delle case, spettri di un paesaggio che fino a mercoledì notte era ancora in piedi. Il bilancio delle vittime continua a salire, ora dopo ora. Sono oltre 580 i morti accertati, mentre i dispersi sono più di 2.000, persone giunte da una trentina di paesi diversi. Si continua a cercare senza sosta chi manca all'appello. Alcuni riescono a salvarsi, trascinati fuori dalla melma. Dalla galleria di una centrale elettrica escono uomini completamente ricoperti di fango. Sono talmente stremati da non riuscire neanche a camminare sulle loro gambe. Così i soccorritori se li caricano sulle spalle. Le ruspe scavano senza sosta da mercoledì, ma davanti a tanta distruzione sembrano così piccole, inutili contro la colata di detriti. In queste ore è arrivata a Kathmandu anche la task force dell'unità di crisi della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Tra i dispersi ci sono anche 3 italiani, Marco Ratto, 50 anni, orefice di Rapallo, in viaggio dal Nepal verso il Tibet quando la furia del fango si è abbattuta sulla zona, e una coppia italo-svizzera di cui da giorni non si hanno più notizie. Sono già 130 i connazionali rintracciati e messi in sicurezza nell'area del disastro. Ed è ormai cominciata la straziante identificazione delle vittime. I familiari cercano tra le foto appese, nella speranza di non riconoscere nessuno dei suoi cari tra quei corpi martoriati dalla violenza dei detriti. Intanto l'emergenza legata al rischio di esondazione del lago che si è formato dall'inondazione è ora rientrata. Così le popolazioni ormai in ginocchio possono tirare un minuscolo sospiro di sollievo.
0: E la macchina dei soccorsi prosegue nella ricerca dei dispersi e assistenza ai sopravvissuti, anche con l'ausilio di volontari. Per l'UNICEF oltre 17.000 bambini sono bisognosi di assistenza umanitaria urgente. Ascoltiamo il portavoce Andrea Iacomini.
2: Siamo estremamente preoccupati per la situazione del Nepal, in particolar modo per la condizione dei bambini. Ci sono 17.000 piccoli bambini colpiti da questa catastrofe e 10.000 fuori dalla scuola. Ma il dato che più preoccupa è il proliferare in queste ore di malattie legate a quello che è accaduto. E quindi come UNICEF stiamo intervenendo affinché attraverso tutta una serie di kit igienico-sanitari, vaccinazioni, possiamo ovviare a questa difficile situazione. Ma c'è anche un tema di protezione. In queste situazioni molti bambini hanno perso il papà, hanno perso la mamma, e il lavoro dei nostri operatori è proprio quello di cercare i parenti che hanno perduto, di ricongiungerli eventualmente ai genitori e di trovare quelle soluzioni per le quali alternative bambini potrebbero essere vittime di tratta, potrebbero essere vittime di prostituzione o potrebbero sparire. Quindi il lavoro in queste ore è incessante e l'UNICEF è in prima linea proprio per aiutare questa situazione in Nepal che è davvero disastrosa.
0: La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato 500.000 euro dai fondi dell'8x1000 destinati alla Chiesa Cattolica per sostenere gli interventi umanitari in Colombia, Perù, Indonesia e Nepal, colpiti da gravi calamità naturali. Le risorse saranno gestite da Caritas Italiana insieme alla rete delle Caritas locali. Si tratta di un segno di vicinanza

0: Della Chiesa italiana alle popolazioni che si trovano ad affrontare importanti emergenze umanitarie, ha affermato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CE. Resto in Ucraina, Kherson ancora sotto le bombe di Mosca, il presidente Zelensky rivendica l'attacco ad una raffineria russa e l'ex ministro ucraino Fedorov diventa consulente della difesa italiana. Antonio Soviero.
1: Il Cremlino fa sapere che non è in programma un incontro di Vladimir Putin con Donald Trump, ma che invece si terrà un faccia a faccia del presidente russo con Xi Jinping lunedì in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il sodalizio Mosca-Pechino è più che solido e chissà come l'ha presa il presidente USA, che afferma di essere sicuro che i russi non attaccheranno un paese NATO. Anche fonti UE a Bruxelles ne escludono il rischio immediato. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, aveva minacciato rappresaglie su siti militari britannici e francesi, poi la retromarcia del portavoce di Putin, Peskov. Con i russi però meglio stare in allerta. Lo sanno bene gli ucraini, martellati da droni e missili balistici. Da due giorni gli invasori prendono di mira la regione di Kiev, bombardando magazzini, abitazioni civili e centri commerciali per terrorizzare la popolazione. A Kherson un uomo ucciso dopo che le autorità avevano esortato i residenti a evacuare la città. Nel Mar Nero, colpito non si sa da chi, è affondato un mercantile battente bandiera della Repubblica Dominicana. Salve le 12 persone a bordo. Due morti e 30 feriti è invece il bilancio di attacchi di droni ucraini sul territorio russo. Nel mirino ancora raffinerie di petrolio. Intanto l'ex ministro della difesa di Kiev, Fedorov, l'architetto della guerra dei droni in Ucraina, silurato da Zelensky, sarà consulente del Ministero della Difesa italiana.
0: Gli hacker che hanno attaccato l'aeroporto di Manchester, uno dei tre scali che hanno subito ieri un cyberattacco, insieme a quelli di London Stansted e di East Midlands, chiedono un riscatto per restituire i dati che sono stati rubati. È quanto riferisce il Manchester Evening News in merito al furto dei dati di circa 8,7 milioni di passeggeri. E sono sei mesi di guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. È stallo nei colloqui rinviati tra Washington e Teheran. Chiara Placenti.
2: A sei mesi dall'inizio del conflitto non si registrano spiragli di dialogo tra Washington e Teheran. Hormuz resta il nodo da sciogliere. Trump rivendica il controllo dello stretto, i Pasdaran smentiscono. La Casa Bianca conferma che il blocco navale nei confronti dell'Iran resta in vigore, precisando che al momento non sono previsti contatti diplomatici. Anche il vertice sullo stretto, organizzato da Turchia e Germania per domenica a Istanbul, è stato rinviato a data da destinarsi. Per il ministro degli esteri iraniano, Arashi, è possibile un ritorno a negoziati, ma spiega gli Stati Uniti devono capire che la pressione non funziona. Teheran fa anche sapere di aver messo a punto nuove armi. Arashi poi, in occasione oggi di un evento commemorativo, avverte che l'Iran non dimenticherà e non perdonerà mai l'attacco degli Stati Uniti contro la scuola elementare di Minab, avvenuto il 28 febbraio, primo giorno di guerra. Morirono tra bambini e insegnanti oltre 150 persone. Intanto gli Stati Uniti restano convinti dell'efficacia dell'arma economica per strozzare isolare l'Iran e varano oggi ulteriori sanzioni. Per serrare le file ed evitare disordini interni interviene la guida suprema Muqtada Khamenei, che in un messaggio afferma: è vietato commettere qualsiasi atto che danneggi la coesione sociale.
0: Funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia. Belgrado ha deciso di tributare i massimi onori al criminale di guerra morto a 84 anni mentre stava scontando l'ergastolo all'Aia. Massimiliano Cocchi.
3: La data dei funerali non è stata ancora stabilita, ma è stato deciso che Ratko Mladic sarà sepolto nel cimitero Top Cider di Belgrado accanto alla figlia Ana, che si uccise quando scoprì le atrocità commesse dal padre, e sarà un funerale con tutti gli onori militari e di Stato, come spetta un generale, ha fatto sapere oggi il governo serbo. Una decisione che fa discutere e indigna, perché è una celebrazione della memoria al contrario, si omaggia l'aguzzino invece delle vittime. Comandante delle forze serbo-bosniache durante durante la guerra in Bosnia, Mladic è il responsabile del massacro di Srebrenica, più di 8.000 civili uccisi in pochi giorni. Per quel crimine, ma anche per l'assedio di Sarajevo e per molte altre atrocità, era stato condannato all'ergastolo per genocidio da due diversi tribunali internazionali. In Serbia il suo nome è rimasto un simbolo per il movimento nazionalista più radicale. Manifesti, murales, slogan, Ratko Mladic viene celebrato come l'eterno difensore del popolo serbo, tanto che oggi il ministro della giustizia ha parlato apertamente di dubbi sulle cure ricevute in carcere, mentre Milorad Dodic, ex presidente della Repubblica Srpska, una delle due entità che formano la Bosnia ed Erzegovina, è arrivata a parlare di omicidio. È la stessa narrazione di 20 anni fa, quando nello stesso carcere morì l'ex presidente serbo Slobodan Milosevic, che aveva finanziato e armato l'esercito di Ratko Mladic.
0: Torniamo in Italia per un agguato avvenuto in Calabria, un morto e un ferito grave. Il padre della vittima era stato ucciso assieme alla moglie nel 2022. Alessio Orlandi.
4: Sul movente dell'agguato all'alba di oggi nel Cosentino, gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista. Diversi colpi di arma da fuoco, sparati intorno alle 6 all'Auropoli, una frazione di Cassano allo Ionio, hanno lasciato a terra due corpi, quello di Giuseppe Scorza, 36 anni, morto all'istante, e di Renato Elia, rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano vicino a un bar, nel pieno centro della frazione, quando una o più persone si sarebbero avvicinate sparando con una pistola o una mitraglietta. Scorza ed Elia, già noti alle forze dell'ordine, lavoravano in una società addetta la manutenzione del verde. Per cercare di dare un volto e un nome a chi avrebbe fatto fuoco contro di loro, i carabinieri stanno già visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Al centro delle indagini dei magistrati anche un possibile legame con l'omicidio del padre di Scorza, assassinato insieme alla moglie tunisina nell'aprile del 2022 a colpi di calibro 9 mentre si trovava in auto in una zona di campagna a Castrovillari. La nostra terra non è maledetta, è ferita, avete le armi ma non il futuro, le parole rivolte ai sicari da Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio.
0: Dopo il picco di caldo di oggi, con 9 città in bollino rosso, domani è prevista una attenuazione. Mentre il gelo colpisce con danni da grandine il Veronese, tromba d'aria su Cremona, sono state danneggiate anche la Torre Civica e il Duomo. Le immagini con Letizia Davoli.
5: Piogge e temporali al nord, mentre il centro-sud continua a boccheggiare per il caldo. Il meteo estremo imperversa negli ultimi giorni di agosto, con forti temporali e trombe d'aria in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, mentre da Roma in giù non si tira il fiato sotto un cielo lattiginoso e carico di sabbia del Sahara, che rende ancora più opprimenti afa e umidità. Tra le regioni investite dal maltempo, la più colpita è la Lombardia. Un nubifragio su Cremona ha danneggiato la torre civica del comune, danni anche alla cattedrale e a diverse abitazioni private. A Brescia, chicchi di grandine, grandi come palle da baseball, hanno distrutto auto, pannelli solari e la copertura esterna di un palazzo. Alberi caduti a Milano, trombe d'aria in Alto Adige e Veneto hanno costretto alla chiusura gli impianti di risalite scoperchiato Capannoni. Scendendo verso sud la situazione si inverte, la temperatura, resa particolarmente rovente da venti caldissimi, ha superato i 40 gradi in tutte le regioni. Particolarmente critica la situazione a Roma, che avrà il bollino rosso anche domani. Ma le previsioni annunciano da domenica l'arrivo di un calo termico in tutto il paese e forse si tornerà a respirare.
0: Ed è stata una giornata critica per gli incendi nella capitale. 3 focolai di sterpaglie sono divampati a Roma. In un caso è stata evacuata una palazzina, un altro nei pressi della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Caterina Dall'Olio.
6: È stato il vento caldo che non ha dato tregua a peggiorare la situazione. I carabinieri lo hanno contenuto con i mezzi di fortuna che avevano a disposizione fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Il rogo è divampato nel quadrante sud-ovest della capitale, nella zona del Trullo. Dal versante si è alzata una colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. Il fronte del fuoco si è avvicinato alle palazzine costruite ai margini della collina, facendo scattare l'intervento dei soccorritori. Altri focolai nelle vicinanze, tra cui anche uno in via Frattini, nella zona il traffico è bloccato, non risultano persone ferite.
7: È successo tutto all'improvviso, che è divampato il fuoco a causa del vento. C'è stato tanto vento che ha trasferito il fuoco da qui vicino, qui nei dintorni della parrocchia e nei condomini vicini.
6: Mentre le squadre erano impegnate al trullo, un secondo incendio è divampato a poche centinaia di metri di distanza in via Pelago in direzione Portuense. La quasi contemporaneità dei due episodi ha richiesto l'impiego dei soccorritori su più fronti nello stesso quadrante della città. Un ulteriore scenario di rogo è stato segnalato anche nel settore sud della capitale, nella zona di Castel Romano, lungo la strada statale 148 Pontina, in prossimità dell'uscita Tor de Cenci, Spinaceto, dove la strada è chiusa in entrambe le direzioni.
0: Le vacanze finite per molti italiani che hanno fatto rientro nelle proprie città di residenza, dall'estero e non solo. Ascoltiamo quanto si dicono pronti a rientrare al lavoro. Sentiamo.
8: Sono appena rientrata all'INATE dal Canada dopo 15 giorni di vacanza e da lunedì si ricomincia con la routine.
9: Purtroppo sì, finita la ferie.
10: Siamo pronti, dai, ci vuole.
11: Siamo stati in Sicilia, quindi siamo appena rientrati dalle ferie e stiamo ripartendo nuovamente.
12: Sono stato 6 giorni in Spagna con la mia ragazza, è stato molto bello. E... niente, basta, l'unica vacanza che ho fatto quest'anno è stata questa.
13: Ci fermiamo ancora 2 giorni e poi torniamo a casa.
10: Siamo stati prima ad Aruba e poi negli Stati Uniti, io sono americana, per cui sono stati a casa mia e adesso torniamo al lavoro.
11: Tra un po' inizia la scuola, infatti ci concediamo l'ultimo viaggio così prima di rimanere poi a Milano per un bel po'.
0: Ascoltare i territori, valorizzare le buone pratiche, costruire nuove prospettive per le comunità delle aree interne. Con questi obiettivi, il 31 agosto e il 1 settembre, Benevento ospiterà il tradizionale incontro dei vescovi delle diocesi interessate, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, nell'ambito del percorso avviato per affrontare le sfide pastorali, sociali e demografiche delle aree più fragili del Paese. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, concluderà i lavori. Ed ora in Vaticano per gli impegni di Papa Leone, che fra gli altri ha ricevuto anche i membri dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative, occasione per ribadire che gli stati faticano a controllare l'intelligenza artificiale. Rita Salerno.
14: Saint Vincent de Paul demonstrated that...
15: Con gli americani della Società di San Vincenzo de Paoli, il richiamo a pensare alla preghiera e alla giustizia sociale come complementari ed inseparabili. Con i francesi dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il monito sull'intelligenza artificiale che oggi incide profondamente sulle sorti dell'umanità. Papa Leone XIV coglie l'occasione con la delegazione statunitense di una delle più importanti organizzazioni cattoliche internazionali di volontariato e carità per una riflessione sull'importanza di prendersi cura degli altri, come gesto che non solo fa del bene a chi lo riceve, ma apre il cuore di chi dona. Con i rappresentanti dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, il Pontefice torna a parlare di intelligenza artificiale per invitare i presenti a non sacrificare il bene dell'umanità per interessi privati. Serve, sottolinea, un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare, per poi invitare a proseguire la ricerca per offrire un contributo all'amministrazione pubblica affinché le tecnologie digitali siano al servizio della vita e della pace.
0: Domani Papa Leone presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago a Castel Gandolfo, un'antica tradizione, come ci spiega Paolo Fucili.
16: Quindi tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo percorrendo un tratto proprio sul lago. Quindi il fatto che il Papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
17: La tradizione e la processione in barca sulle acque del lago disteso ai piedi del paese l'ultimo sabato di agosto in onore della Madonna del Lago, con partecipazione domani anche di Papa Leone, che non solo ama venire qui a rilassarsi un po' appena può, ma desidera conoscere di persona tradizioni, devozioni, ricorrenze che fanno parte dell'identità del paese.
16: Infatti quando abbiamo presentato l'invito da parte della comunità parrocchiale, il Papa sembrava che abbia accolto subito questa bella iniziativa.
17: Anche lui perciò si imbarcherà sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, guidando la processione non dalla riva, come fecero invece Giovanni Paolo II e prima ancora Paolo VI, che per la Madonna del Lago fece erigere questo santuario. Qua inizia il programma di domani, messa presieduta da Leoni alle 18 e dopo la processione, benedizione finale in uno stabilimento balneare distante alcune centinaia di metri, con lago illuminato dalla luce del tramonto.
0: Ed è tutto, grazie del vostro tempo per averci seguito, vi lascio al film Still Life. Buona serata.

0: fra poco, su TV 2000, l'emozionante ritratto di chi onora la vita, Still Life.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
5: Sì, una buona avventura.
4: Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder. Dai forma alla tua gioia.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
1: E che cosa vedevi?
0: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente. Il pubblico entrava gratuitamente ed era pieno. E quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto è che il pubblico l'amava ancora la Magnani, la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché...
1: Eh sì, perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
0: certo,
1: il film, no?
0: Certo, è dedicato a lui, perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
2: Mi sono addormentata.
3: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata!
2: Mi sono svegliata stamattina con la notizia del premio. Ecco, non so se è vero.
3: Ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa... Così?
4: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
1: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
0: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No. Esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato, che sono i dolori che segnano una vita. E questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
1: Ecco,
0: sono due momenti diversi.
1: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman?
0: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta. E il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale, pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante. Lei cade, danno lo stop, e poi riprende e lo dice, mi sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha bisogno di essere verosimile. Ci vogliono i visi anche presi dalla strada che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
4: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
1: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista...
4: E io t'ho subito disordinato.
1: No, ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
0: Ma, allora, è chiaro.
1: Cioè, voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
0: Poi è il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler,

0: Beh, viene in qualche modo.
1: Beh, si sa che non l'ha fatto
0: non
1: lei.
0: Non l'ha fatto lei.
1: L'ha fatto Sofia Loren.
0: L'ha fatto, ma tu stavi raccontando.
1: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
0: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la Ciociara. Perfetto, no, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: beh, però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
1: Ecco, questo
0: potrebbe essere sua figlia.
1: È un momento molto gustoso del film. Allora Monica, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, voi restate lì perché poi abbiamo in studio con noi Monica Guerritore, ci racconta Anna Magnani, ma ci racconta anche tanto di sé e del suo lavoro. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol dei gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Lo spelling di prestidigitazione.
11: PRESTIDIGITAZION.
10: Esatto.
12: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
13: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
12: E così hai paura?
13: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
14: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
15: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto e fate vedere, ma insomma era rompiscatole o invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente.
16: Era una professionista che non poteva farsi dire metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che m'hai chiamata a fare?
15: Certo,
16: me?
15: Dici perché hai chiamato?
16: Perché m'hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ce devi stare, lo fai fare. È questo, cioè è chiaro che fa ridere perché è come lo dice, perché è romana, il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento e il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista, che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
17: Ti presento Carol, la moglie di Pilade che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
16: Ah, ecco.
17: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
16: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
15: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
16: Nel 73 lei muore e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi, che è interpretata da Beatrice Grannò e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che entrando nell'ufficio di Carol Levi guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
11: facesti Puppetto, Nell'Asca.
15: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, sì. Insomma, comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più, come la vedi?
16: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui facendo il teatro tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci. Quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate. E questo era Carol che me lo diceva sempre, se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
15: questo tempo,
16: sì,
15: comunque, insomma,
16: però
15: devi fare di...
16: questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico,
15: certo.
16: E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa. Potrei essere tua madre.
18: Ma non lo sei.
19: Elio è un truffatore e nostra madre non se ne vuole rendere conto.
16: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
15: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero, ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo, siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque nei 5 continenti è stata, sì, vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso che una grandissima soddisfazione per te,
16: sì,
15: come artista.
16: Infatti,
15: no?
16: Quando mi chiedono, ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo. E questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente. Il linguaggio del sentimento è universale.
15: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
16: esatto, il sentimento, la forza delle donne che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
20: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
15: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo, c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada, però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
16: Certo, è stato il progetto dei 3 anni.
15: E adesso, allora, Monica?
16: E adesso, guarda,
15: ti godi questo momento, che conno, già sei.
16: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più. Tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
15: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica,
16: grazie
15: a Monica Guerritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
16: Grazie,
15: per tutto.
16: Grazie.
15: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
18: Uno, due, tre, quattro, cinque. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
15: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
21: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
22: Saranno una dozzina, non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. Qui tra l'altro è inabitabile. C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so, le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi, non si sa, lo vedremo.
23: Tutta bionda.
18: Che hai fatto?
23: Le tette nuove?
24: Si vede.
23: No, si sente.
24: Che bella casetta.
23: Ciao,
24: che aria, una meraviglia sto posto.
23: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
24: Però per arrivare...
23: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot
24: del cellulare. Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere... di guardarsi dentro e di veramente, veramente guardarsi, veramente confessarsi, confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso, sì, e severo. La severità con se stessi
15: terribile,
24: è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
25: Sei un avvocato che fa cose buone. Perché ti sei rintanato e sei così triste?
24: Racconta la tua storia. Ti prego.
22: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
26: Io ho bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino, quando mi sveglio, mi si chiude il respiro qua.
21: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia, di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso, l'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
15: Assolutamente.
21: C'è state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea tremare.
15: Sì.
21: Dopo aver battuto il ciacco, non l'avevo mai
15: forse
21: visto.
15: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
21: Non l'avevo mai visto tremare così.
15: Tremare perché? Per
21: l'emozione.
22: Perché è emozionato. Le scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
15: Una e se sono le scene che penso io.
22: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
15: Va bene, grazie. Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla Ci sta o mare fuori, ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
0: Limpiamo a Don Salvatore? Quedamos con el clan de los Ricci. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero.
1: Facimole sapere che stiamo cercando sotto.
0: Rosa, Rosa!
15: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
2: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e l'altro ragazzo, è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
3: Sto costruendo un aeroplano, così prendo la rincorsa.
4: Cosa fai? Ehi! Ferma!
1: Farlo mai più, capito?
3: Io voglio andare via.
15: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere, no?
5: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: Però c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, sono ma secondo me è sempre. No, no, certo, ma secondo me una storia è sempre come la guardi. Cioè, okay. Per me questa cosa quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio.

0: sbagliato, di violenza,
1: no,
0: eccetera.
1: No,
0: Secondo
1: no,
0: me è una storia e come la guardi. Cioè, io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo, cioè, quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè, io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Fare fuori è mettato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!
4: Io non sono così.
5: Voglio andare via.
6: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità, perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora, com'è andata? Vi tormentate, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
0: Sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere, perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa saggì e o popolo ti fa scendere.
6: Brava, quanto c'ha ragione la madre.
5: Io sono Rosa Ricci.
7: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app. Le 2000, Effetto Notte, torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto!

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Linee Specialist, speciali per te.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
15: Per il ciclo Stelle Senza Tempo,
16: diamo inizio al matrimonio.
17: Quassù, ultimo piano!
16: Auguri, Paul.
17: Ciao, amore mio.
18: Auguri, Cori. Lo sai che qui si gira?
16: Dovrai lavorare stasera.
18: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
16: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
18: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
17: Tra noi è tutto finito.
15: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
5: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione! Lavatrice Haier 11 kg, classe A-30%, a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
6: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
7: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
8: Lo spelling di prestidigitazione.
9: PRESTIDIGITAZION.
8: Esatto.
10: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
9: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
11: E così hai paura?
9: Voglio vincere la

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso

0: contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci
0: alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega.
0: Madre sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi, rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede,
1: prega.
0: Regina delle vergini,
1: prega.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega.
0: Regina del rosario,
1: prega.
0: Regina della famiglia,
1: prega.
0: Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. C'è il ricordo di una persona, di un artista specialissimo che apre questa puntata dell'Ora Solare. Negli anni 60 e 70, ma ancora oggi, la sua voce, la sua musica sono capaci di suscitare, sono state capaci, continuano a essere capaci di suscitare sentimenti bellissimi. Era un uomo eccezionale, non soltanto un grande artista. I suoi figli, che oggi sono nostri ospiti, ce lo racconteranno. Sto parlando di Peppino Gagliardi, a cui va prima di tutto il nostro applauso. E poi Massimiliano Gagliardi sul palco, lo ascoltiamo. Grazie.
1: Che vuole questa musica stasera?

0: Prego Massimiliano, vieni qui. Artista, musicista, questo omaggio al suo papà. Questo brano è scritto da Amendola e Murolo, ebbe un successo internazionale. Ma io ho parlato di due figli, quindi entra anche Davide Gagliardi. Eccoli qua, due fratelli. Ben arrivato Davide, grazie di essere qui.
1: Grazie,
0: grazie Massimiliano,
1: grazie,
0: prego.
1: Buongiorno.
0: Allora guardate, buongiorno, qui abbiamo lo studio allestito, vestito. Letteralmente.
2: Bellissimo.
0: Eh beh, ma arrivavate voi, non si poteva che raccontare. Sua, questa.
2: Sì. Sì.
0: Il suo EKP, quello lo riconosco.
3: Il bello, suo l'LP, quello è proprio del 74.
0: Oh là là.
3: Sì, sì.
0: E il quadro?
3: Il quadro è anche di papà, è stata l'ultima fase, diciamo, il percorso artistico della sua vita legato alla pittura.
0: E legato alla cultura perché papà, napoletano, papà era proprio Napoli, era una meraviglia, era di quella categoria di uomini che arrivando alla musica poi dopo hanno fatto diventare arte davvero tutto quello che hanno realizzato nella vita?
2: Ma guarda, sicuramente era un curioso da questo punto di vista e contrariamente a quanto si possa pensare che fosse ovviamente un cantante legato alla grande tradizione melodica italiana, papà ascoltava di tutto, soprattutto ci ha istradati, soprattutto me, alla musica classica
0: e
2: al pop, ma anche addirittura al rap. Mio padre era un patito di Puff Daddy, io non so come fosse possibile. Una volta lo trovai ad ascoltare, dice questo è fantastico, è incredibile. Ho detto papà, però mi sembrate un po' lontani, ma che stai dicendo? Il magma è lo stesso.

0: meraviglioso, perché lui amava l'arte e sapeva, e questa domanda non la faccio al figlio musicista, ma la faccio a Davide, non a Massimiliano. Papà sapeva, insomma, vostro padre è responsabile di una quantità di innamoramenti che, non
1: sì,
0: lo so.
1: Sì. Anche se lui precisava che lui era responsabile delle atmosfere.
0: Delle atmosfere,
1: cioè poi quello che accadeva
0: si tutelava,
1: dopo
0: si tutelava, cioè,
2: dipendeva dagli altri,
0: intanto le atmosfere, poi vediamo che cosa succede, perché papà la interpretava, era proprio, cioè non era solo una canzone per lui, quella da cantare.
2: Io credo che papà ci credesse proprio,
0: ci
2: nel
0: credeva,
2: momento in cui cantava l'amore lui diventava quella cosa lì,
0: lui diventava quella cosa. Papà aveva un'umanità strabordante,
2: sì,
0: era,
2: sì, sì.
0: Aveva l'umanità azzurra come il mare del Golfo di Napoli, no? Proprio era...
1: Ma era un ragazzo che è cresciuto per strada, quindi esatto. Ovviamente tutta la sua tempra, il suo vigore, la sua solidarietà, generosità deriva dalla strada. È cresciuto
0: sì.
1: Come uno scugnizzo.
0: Come uno scugnizzo, e ha saputo imparare, però, ha imparato tanto. E sapete, si può imparare tanto dalla strada, ma l'umanità la devi possedere.
2: Certo.
0: Perché la fai crescere, poi la fai diventare molto importante. Come ci certifica in questa cartolina, per ricordare il grande Gagliardi, ma per dedica ai suoi figlioli, questo signore qua. Guardate lassù, è arrivata una cartolina per voi.
3: Io sono visto che quando l'ho conosciuto io uscivo dagli uffici della nostra casa discografica, che era dalla Zeus in galleria Umberto I, e lui entrava, io l'ho visto e sono rimasto così incantato a guardarlo, perché l'avevo riconosciuto in quanto vedevo la copertina del disco in ufficio. Lui era con un cappotto di cammello, non potrò mai dimenticarlo. Ed è stato così un incontro così casuale e fuggevole. Poi invece ho capito che lui sarebbe ritornato e ci siamo rincontrati spesse volte, abbastanza, in ufficio, sempre negli uffici della Zeus. E uno di quei giorni miracolosi che lo incontravo mi fa... Ma tu dire una faccia una poco sciupata, che castano le 500 lire, c'erano ancora le 500 lire d'argento, tu non te le puoi ricordare ovviamente, forse non le hai neanche viste, castano le 500 lire, vatti a cattare una felle caro, sì, una poco sciupata. Beh, in effetti, insomma, erano anni duri, erano anni di indigenza, di non voglio dire di povertà, ma insomma, giù di lì. E questa grande umanità me la porto ancora dentro di tuo padre. La prima cosa che ancora mi ricordo, forse l'unica tutto sommato, perché poi come cantante non ho fatto altro che ascoltare i suoi dischi, da Tame Tamerò a Frutto di Mare fino a Settembre, insomma, un grandissimo cantautore, ma soprattutto un uomo di grandissima generosità che difficilmente oggi si incontrano. E lui, io ho avuto la fortuna di incontrarlo, il privilegio di incontrarlo. E questa è la cosa che ricorderò sempre, sempre, e la ricordo ancora da 60 anni, che mai da una felle carne, meraviglioso, che Dio lo benedica sempre.
0: E noi, il privilegio di aver avuto questo messaggio dal grande Massimo Ranieri.
2: Beh, insomma,
0: che bella questa storia.
2: Questa è una storia stupenda che Massimo ha voluto raccontare. E quindi questo la dice anche lunga su che cos'è Massimo.
0: Assolutamente,
2: anche, no?
0: sì, è
2: perché,
0: un incontro.
2: Perché ovviamente un artista così importante come Massimo Ranieri, che devo dire ci è stato molto vicino durante la perdita, insomma, ci ha chiamati, è stato molto molto carino, no? Che racconta una cosa del genere, fa anche capire, secondo me, al di là dell'enorme talento, perché stiamo parlando forse di uno dei massimi artisti che non solo l'Italia ama, anche l'Europa, secondo me, oltre all'enorme talento, insomma, si capisce perché una persona poi dura per 50 anni.
0: Ma io sono perfettamente d'accordo, come non dare ragione, le 500 lire...
1: Sì.
0: La moneta.
2: Lui non ha mai dimenticato questo.
0: Sei un po' sciupato, vai a prendere una fetta di
1: carne. No, è una cosa che ha ricordato sempre nei suoi libri, nelle sue trasmissioni.
2: Ci ha sempre tenuto a precisarla.
0: Era vostro papà che era così, accanto ad una mamma stupenda, che noi racconteremo.
2: Sì.
0: In questa famiglia meravigliosa che aveva una casa che era un porto di mare, letteralmente, perché ora ci racconteranno Massimiliano e Davide, di tutto, passava di tutto e di tutti a casa Gagliardi. Noi ci fermiamo soltanto per un attimo, ma siamo qui con lui e con tutti voi, vi stiamo aspettando, grazie. Andiamo, eh?

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo,
5: diamo inizio al matrimonio.
6: Quassù, ultimo piano!
5: Auguri, Paul.
6: Ciao, amore mio.
7: Auguri, Cori.
5: Lo sai che qui si gira?
6: Dovrai lavorare stasera.
7: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
5: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
7: Forse sarei stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
5: Fra noi è tutto finito.
4: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
8: Oggi all'ora solare ricordiamo un uomo e un musicista eccezionale, Peppino Gagliardi. Lo facciamo con Davide Gagliardi, suo figlio, e Massimiliano Gagliardi, che è lì per farci ascoltare che cosa?

0: come le viole anche tu ritornerai.
1: Massimiliano Gagliardi, grazie. Con suo fratello Davide, vieni maestro, vieni. Allora, medley di canzoni, quante volte le avete ascoltate voi queste canzoni? C'è chi vive sulla musica, ma quante volte a casa?
2: Ma questo... beh, oddio, papà non era un grandissimo...
3: Devo confessarle che...
1: Confessarle? Diamoci del voi a questo punto. Sì.
3: No, io ho una certa soggezione sua, perché devo dire che devo confessarle una cosa, che le ho detto dietro le quinte. Posso avere, diciamo, il permesso di confessarla, di dirla anche qui? O no?
1: Sì, certo. Sì.
3: Mio padre, nostro padre, era un suo grande estimatore.
1: Ma adesso...
3: Ma... un suo grande estimatore, ma sotto tutti i fronti, sotto tutti i punti di vista.
1: Sono onorata. Sono onorata di ciò, sono onorata, arrossisco e quindi non più pallore, ma prendo quota e va bene. Questo non pensavo che diceste altro, ma...
3: No, non era un canterino mio padre in casa.
1: No, assolutamente no.
3: No, noi ci domandavamo, anzi, come fosse possibile che poi lui andasse a fare i concerti o in trasmissione.
1: E quando lo vedevate nei concerti, nelle trasmissioni?
2: Era istintivo.
3: Istintivo, lui canticchiava fra sé e sé delle cose a casa, tipo... poi...
1: E poi partiva. Sì. Racconteremo anche della casa e racconteremo di questo porto di mare. A me piace definirlo così, perché per voi ragazzi deve essere stato un divertimento assoluto.
3: Sì, abbiamo capito un po' dopo, perché eravamo
2: piccoli. Ricordo con piacere quei momenti in cui venivano spesso a trovare papà personaggi come Claudio Mattone, come Lina Sastri e soprattutto Edoardo De Crescenzo, che all'epoca era prodotto da Claudio Mattone. Venivano tardissimo, ovviamente io e mio fratello eravamo costretti ad andare a letto. Però noi furbescamente ci mettevamo il pigiama e quatti
3: ci ripresentavamo
2: dietro i divani e ascoltavamo insieme.
1: Ma quanto sono belli questi fratelli, è già passata la foto di loro al mare? Non si sa, ma ve li faremo vedere anche da piccoli, anche perché li dovete poi immaginare col pigiamino che quatti quatti va. Adesso guarda, questo è papà che canta in maniera eccezionale. Questi due meraviglie da mangiare di baci che giustamente dicevano fate partecipare anche noi. Tanti gli artisti, è arrivata un'altra cartolina oggi per Peppino Gagliardi, proprio ufficio postale al massimo del lavoro, guardate.
4: Peppino Gagliardi, stiamo parlando di un grandissimo artista musicista, tra l'altro, un pianista... straordinario. E la cosa che mi ha colpito è che io ero un fan di Peppino, a me piaceva molto la sua voce, poi quando lui cantava Tamo e Tamerò, io mi ricordo ero molto giovane, un ragazzo, mi piaceva quasi imitarlo perché aveva quella voce che mi entrava dentro. Poi ho avuto proprio l'onore, la cosa grandiosa, la vita è magica, ho avuto l'onore di stare sul palco insieme a lui, mi invitò nel suo ultimo concerto ed è stato emozionante, abbiamo cantato proprio Tamo e Tamerò, un artista che non dimenticherò mai, l'ho sempre stimato e continuerò a farlo. Ciao Peppino.
1: Enzo Gragnaniello, grazie, e che artista! Allora, papà amato che continua a essere amato e continua a essere raccontato, perché questa è la bellezza di vostro padre.
3: Sì, diciamo, innanzitutto poi mi piace precisare che Enzo è stato molto discreto in questo messaggio, cioè era un affetto di papà nei confronti di Enzo, lo considerava un po' vocalmente il suo erede e quindi questa cosa di essere stato lì sul palco con loro... E sentirli e vederli mi ha emozionato moltissimo.
2: Poi è stato l'ultimo concerto.
1: L'ultimo concerto.
3: Al Teatro San Nazaro, che anche il
1: Al Teatro San Nazaro, mamma mia, pensate quante cose è andato in fumo con quel teatro. Sentite, il grande ultimo concerto e l'inizio. Questa fisarmonica ha una storia, racconta, sì, racconta tanto. Io sono emozionatissima. Sì.
3: Questa fisarmonica ha una storia che noi abbiamo preso poi anni dopo, quando tante persone, perché papà raccontava pochissimo di sé, della sua vita, del suo passato, abbiamo scoperto tramite tutti i musicisti che venivano a casa e che poi durante il mio percorso in conservatorio da musicista ho incontrato, tutti mi fermavano, mi dicevano: tuo padre, grande cantautore, la voce, la cosa, ma è stato un bambino prodigio della fisarmonica, che noi non lo sapevamo, anche perché non ce l'avevamo neanche in casa la fisarmonica.
1: Ma vabbè, era così riservato, no?
3: Sì, lui diceva che la fisarmonica, che è stato il suo grande amore iniziale, lui era un po' un virtuoso che andava in giro anche per tutta la campagna, era diventato famoso fin da quando aveva 13-14 anni.
1: Perché ha lavorato tanto.
3: Ha lavorato tanto, papà, e ha soprattutto amato la sua famiglia in maniera veramente indicibile. Io

0: non ho mai visto un tale attaccamento nei confronti, soprattutto di sua sorella, che salutiamo, che per noi è una seconda madre, certo. E è stato sempre famiglia dipendente, per lui la famiglia era la prima cosa che veniva.
1: Che lui preferì lasciare Napoli per noi. Napoli a quei tempi viveva un periodo un po' problematico, sì. E quindi mio padre, che ha avuto sempre un legame simbiotico con la città di Napoli, preferì all'epoca, nei primi anni

0: parte più importante.
1: Però in quel momento, in quella fase storica per lui, ha preferito fare questa scelta.
0: Davide e Massimiliano, un papà che ricordate, è una persona che tutti ricordano, ma parliamo del papà. Un papà che si faceva, lo dico tra virgolette, perdonare le assenze erano date dal suo... dalla sua fama. Vostro padre non poteva camminare per strada,
1: no, cioè, no, c'erano delle
0: si creavano gli sciami di persone che andavano lì e lo seguivano.
2: Era una cosa abbastanza imbarazzante quando eravamo piccoli. Però quello che vorrei, ecco, ringraziare la gente, perché io poi col tempo ho visto anche altre persone note e famose camminare per strada, e questo vale un po' per tutti gli artisti di quella generazione di mio padre. Io non ho mai visto così tanto calore da parte della gente, come se loro fossero delle persone della loro famiglia.
0: Sì.
2: C'era questa capacità di entrare in simbiosi, in sintonia con la gente. La gente non aveva soggezione di loro, ma li abbracciava e li celebrava come se fossero degli amici.
0: Perché erano degli amici, esatto. Il concetto che si creava era quella di una forma di amicizia. Qui non so di chi sia il compleanno, ma la signora sulla destra
2: è la mamma.
0: È la meravigliosa mamma.
2: Mamma Lucia.
0: Sì, ma sì, proprio sì. Bella, bella, aiutami, di bella, si dice a Roma.
1: Anche lei artista,
2: attrice,
1: teatrale, Eduardo, sì. Cantante, insomma, si conoscevano sin da ragazzi.
0: Lucia Valeri, una meraviglia e una bella... Anche voi col caschettino, però, tipo papà,
2: sì, erano, sì, gli loro anni, erano, no? Fissati col
0: caschetto. Tu non l'hai tolto più, poi.
2: No.
0: Non l'hai, non
2: io mi sono trovato bene, devo dire, sono andato avanti.
0: Mi sono trovato bene. Meraviglioso. Allora, cosa faceva papà quando tornava dalle grandi tournée, dai grandi viaggi, dai grandi concerti? Ecco, voi quatti quatti col pigiamino, però anche lui portava doni, vi abbracciava, vi mangiava,
2: sì. Lui,
0: i baci.
2: Innanzitutto tentava anche di massacrarsi fisicamente con jet lag, cosa, per tornare anche durante la notte, no, durante le cose. E poi ricordo che riusciva comunque ad esserci, ad andare ai colloqui con gli insegnanti,
1: sì.
2: Alle recite della scuola. Lui voleva assolutamente essere presente per partecipare a quei momenti, anche se magari ricordo per esempio grandi tournée in Giappone, lui in Giappone ancora oggi, insomma,
0: certo.
2: È famosissimo, è noto e conosciuto, certo. E lui invece voleva esserci.
1: Guarda, io ricordo, questo per me è piacevole, nel mio pantheon dei ricordi ci sono dei momenti molto importanti, ma molto semplici. Esempio, lui durante, diciamo, la scuola, magari per andare al cinema con noi o con me o con lui, ci veniva a prendere un'ora prima. Io lo vedevo fuori dalla finestra che ci aspettava, bussava per ritirarci un'ora prima per andare insieme al cinema,
0: che
1: vedere
0: lusso.
1: Poi i film che però sceglieva lui, ovviamente.
0: Cioè, però pure voi adesso è per
1: però
0: forza.
2: La scuola glielo faceva fare.
1: La scuola glielo faceva fare. Però sono momenti che comunque tu ricordi.
0: Tutte le maestre affacciate, i maestri affacciati così.
1: Che tu ricordi con piacere, momenti belli.
0: Che si ricordano con piacere. Guardate chi lo ricorda con estremo piacere, perché quella casa meravigliosa, quel porto di mare, ovviamente lo frequentava anche lui. Cartolina.
3: Ciao Massimiliano, ciao Davide. Ricordare il vostro caro papà Peppino Gagliardi per me è sempre un motivo emozionante, perché per me più che un caro amico era come un fratello. Soprattutto un grande artista, e le sue opere resteranno e vivranno per sempre nel mondo della musica leggera italiana. Vi abbraccio con affetto.
0: Nicola Di Bari, grazie, grazie.
1: Zio Nicola.
0: Siamo a Zio Nicola.
2: Noi lo chiamavamo Zio Nicola e lo chiamiamo ancora oggi Zio Nicola, un grandissimo artista, un grande artista, una grande voce, un grande timbro, e devo dire che ora è sbalorditivo come fossero due cantanti in competizione totale anche con le case discografiche su Sanremo, le cose. Nell'ambiente della discografia dei suoi colleghi, Nicola è stato il più grande amico, cioè Nicola e papà erano fratelli. Non ho mai visto essere così felici per il successo di un altro, ma anche la fisicità che avevano fra di loro era una cosa proprio che ovviamente oggi fa ancora più
0: infatti
2: fa ancora
0: questo
2: più
0: volevo arrivare,
2: perché
0: no?
2: All'epoca
0: sembra
2: si
0: di parlare
2: si vendevano tanti dischi, cioè sì. era un'industria importantissima dove l'altro uno voleva comunque insomma prevalere
0: sulla competizione,
2: loro no,
1: ma tra di loro no, mai, non c'è mai stato, tant'è che

0: Nicola Di Bari ha portato molti successi di papà all'estero.
1: Loro no, loro si
0: amavano. E gli ha resi anche lì dei successi, come le Viole, l'ha fatta diventare come le Violetas, successo clamoroso in Sud America. Ma non c'era mai assolutamente competizione tra i due, mai. Ma mio padre proprio non aveva competizione con nessuno.
2: Forse perché era un uomo talmente alto, vostro papà, talmente nobile proprio, veramente nobile.
0: Ma guarda,
2: da non avere bisogno di sgomitare.
0: Secondo me ci sono
2: delle
0: persone che oggi magari ambiscono a fare arte, nel senso hanno come obiettivo quello di fare arte. Ce ne sono altre, come potrebbe essere, come secondo me mio padre, che invece non sceglievano, avevano l'arte dentro, era un linguaggio, era una sopravvivenza,
2: sì,
0: per loro. Quindi, ripeto, sono personaggi atipici da questo punto di vista.
2: Atipici, e pensate un po', e noi siamo tutti qui a ricordarli, perché quella atipicità è entrata nel nostro cuore. Potevamo essere piccoli, potevamo vedere i nostri genitori che interrompevano tutto perché stava cantando lui. Quella tipicità diventava e rimasta valore. Allora, adesso vi racconto i due figlioli anche. Devo partire da Massimiliano, primogenito, quindi insomma la primogenitura va
0: assolutamente,
2: no, va riconosciuta.
1: Mi piacerebbe prendermi il merito di questa cosa, ma purtroppo
2: appassionato di musica, non ci sono dubbi. Pianista, cantautore, diploma al Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, oggi docente al Conservatorio Vaticano, ha collaborato con il papà a tantissimi progetti discografici.
1: Sì.
2: Il papà è stato il tuo primo grande maestro, per forza di cose, perché sì, scegliere la musica in casa Gagliardi da parte tua è stata una,
1: sì,
2: una scelta anche coraggiosa, no?
1: È stata una scelta coraggiosa, però molto naturale, nel senso che mio padre non mi ha mai spinto dicendo devi fare musica, vorrei che tu facessi questo. Io ero semplicemente affascinato da questo mondo di persone che venivano durante la notte, perché poi
2: sì,
1: tutto si svolge sempre nottetempo.
2: Certo, stavo basita che egli alle 7 fosse in piedi, ma comunque
1: cioè veniva Raschel, Walter Chiari, Bramieri, venivano tutti, no, venivano tutti, che per me erano persone normalissime. Mi ricordo che Raschel mi teneva sulle ginocchia e cantava un marionariello dandomi i baci sulla fronte perché io stavo in pigiama con lui. Per me era un amico
2: normale
1: di papà. Poi nel tempo ho capito che
2: nel tempo hai detto ma quel signore
1: lì è questo.
2: Allora
1: cui
2: adesso vi racconteremo anche perché la celeberrima settembre non fosse molto amata, ma me la tengo da parte questa notizia, perché prima sulla bravura del maestro Massimiliano Gagliardi ho notizie da persona amabile, adorabile, anch'ella ha mandato una cartolina. Oggi è giornata, signori, timbri, timbri, timbri, guardate.
3: Ah. Peppino Gagliardi, grande artista, ha fatto capolavori, è inutile che stia a citarli, li conosciamo tutti. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo come nonno di Cristiano nella scuola dove andava mio figlio, simpaticissimo. Però penso che il capolavoro più grande che ha fatto l'ha fatto con sua moglie Lucia, ed è Massimiliano. Massimiliano è l'unione tra il talento musicale del padre e l'amore per il teatro della madre che faceva l'attrice. Per cui poi canta benissimo, ma gli hai fatto sentire quando cantavi la canzone da bambino? E io sono molto fortunata di lavorare in teatro con lui, perché ha fatto per gli ultimi spettacoli che ho fatto delle musiche meravigliose. Allora, non voglio tralasciare Davide. Davide è un altro capolavoro, però lo conosco di meno. Ciao Davide!
2: Maria Amelia Monti, grazie! Oh, grande, grande.
1: Maria Amelia è una persona proprio importante nella mia vita, a parte la sua incredibile bravura come attrice, ma
2: sì,
1: è una persona veramente eccezionale, speciale, che io tengo stretto a me. Lei e suo marito Edoardo Erba, il drammaturgo, sono due amici per la pelle per me.
2: Allora, e grazie Maria Amelia ovviamente per questo messaggio. Davide,
0: ecco,
2: qui parla una secondogenita. E a noi ci snobbano sempre, perché è arrivato il primogenito, il primo nipotino, la prima nipotina. Insomma, arrivano i secondi, dice, ah sì, è arrivato il fratellino. E invece, la tua storia, che non è una storia legata alla musica.
0: No.
2: Perché? Perché no, perché non è detto che si debba, anzi guai se proprio a tutti i costi,
1: meno
2: no?
1: Meno male, aggiungerei.
2: Ma meno male, ma guarda, adesso fra poco si prendono a cuscinate. Perché non hai scelto la musica? Dice, impicciati dei fatti tuoi.
0: No,
2: ma te lo voglio
0: guarda,
2: chiedere.
0: Guarda, in maniera molto, molto semplice, avere

0: da bambini un metro di riferimento e di paragone come mio fratello, certo, dovevi fare una scelta. La scelta non poteva che essere quella che ti posso dire di essere, di fare lo spettatore di qualità, perché cioè...
1: che carino che sei, che carino che sei, lo spettatore. Sì, però il tuo papà ti ha dedicato una canzone.
0: Ma papà si è dedicato delle canzoni. Papà, io e papà avevamo una cosa in comune, che era l'amore per la musica. Cioè, io sono stato amante e sono tuttora amante della musica, perché io ho scoperto mio padre non da ragazzo, ma sentendo musica ed arrivando a lui, ascoltandola. Certo, cioè, non è l'amore di un artista perché sono il figlio. L'ho scoperto, ho scoperto mio padre, musicista.
2: C'è da dire che Davide si è occupato anche di tante cose a livello anche artistico-amministrative per papà negli ultimi, diciamo, 15 anni della carriera di papà, ed era l'unico che riusciva comunque a convincerlo di alcune
1: perché
2: cose.
1: Perché era uomo di carattere, papà, no?
2: Cioè, beh, insomma,
0: beh, era molto riservato, molto duro, come lo sono io, riservato, duro. Eravamo molto simili, molto io sapevo simili. Arrivare a lui.
2: Io mi scontravo, diciamo, no? Mi scontravo.
1: Beh, sì, cioè, c'era anche la materia, no? Anche sì, per scontrarsi, certo. Invece quella materia poi deve essere tutelata da chi la sappia, sì, curare, cioè sappia curare tutto il resto. Era un uomo di eccezionale simpatia, ma proprio ce la portava scritta in faccia, si vedeva, ed era bello. Era bello? Era bello. Beh. Ce lo certifica questo bellone in questa cartolina. Vedi, oggi è giornata, ve l'ho detto, guardate.
3: Mi fa molto piacere partecipare con voi a questo ricordo in presenza di Peppino, della sua arte, della sua musica, come avete già fatto. Io però vorrei ricordarne proprio la bellezza. E già immagino mo qualche battuto, qualche smorfio che apparentemente non era proprio, diciamo, la sua dote più evidente, la prestanza fisica. Eppure Peppino era proprio bello. La sua capacità anche di accettare il grande, grandissimo successo e poi con la stessa grazia sopportare un po' quello che spesso succede, l'essere un po' dimenticato e poi essere nuovamente ripescato, diciamo così, in tutto questo, sempre con la sua leggerezza e il suo animo profondamente di Napoli, con la sua, mo ce vo, bellezza. Peppino era bello.
1: Enzo De Caro, grazie. È vero, mo ce vo.
2: Grazie, mo Enzo.
1: Questo è un'altra... Qua lo vediamo anche nella sua bellezza come nonno.
0: Sì.
1: Devo dire però il caschetto continua, cioè ve lo portate dietro di sì, generazione,
0: sì,
1: in generazione.
0: Sì, sì, sì. Cristiano, sì, e Alice.
1: Cristiano e Alice.
2: Poi Enzo ha vissuto, dice queste cose, sì. Enzo, grande amico di papà.
1: Enzo De Caro, adorato.
2: Di papà, ha vissuto dei momenti che non si possono raccontare, di grande leggerezza, sì, di papà. Quindi ha vissuto un papà anche diverso dal papà istituzionale.
1: Dal papà istituzionale.
2: Enzo, sì, era il mio matrimonio, per cui ovviamente, sì, insomma, ci sono state risate e risate
1: e
2: risate.
1: E noi vogliamo farvi sentire anche un'altra dedica che arriva a Peppino Gagliardi, ringraziando tutte le persone che ci hanno scritto cartoline oggi. Una musica riscoperta e amata dalle nuove generazioni. E qui arriva questa cartolina. Uop, guardate.
4: Ciao a tutti, sono Alvaro Soler e volevo ringraziare a tutta la famiglia di Peppino Gagliardi per lasciarmi mandare questo messaggio in questa serata così importante. Lo farò in italiano, proverò di farlo in italiano. La prima volta che ho ascoltato una canzone di Peppino Gagliardi era in un momento dove la mia vita era piena di stress, piena di caos, un momento di molto successo, però alla stessa volta c'era tanta cosa che volava nella mia testa, nel mio mondo. E io ero in un aereo e guardavo un film, e in questo film c'era una scena anche di molto caos, molto stress, e la colonna sonora di quel momento era una scena muda, solo si ascoltava la canzone, e la canzone andava così. Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. E era un momento così bello che mi sono subito innamorato della sua musica, della sua voce. Allora è diventata una musica un po' di meditazione e di pace. Allora per me, tutta la gente lo sa, che ha ascoltato interviste mie, che mi chiedevano sempre: Alvaro, ma qual è la tua canzone o qual è il tuo artista preferito italiano? Sempre, sempre dicevo Peppino Gagliardi. Allora sono molto molto grato di aver incontrato la tua musica, Peppino. Grazie mille di cuore per aver fatto questo capolavoro. Grazie alla tua famiglia e volevo solamente mandarti un abbraccio fortissimo di qua. Mi hai colpito non solo a me, ma a tutte le generazioni che ancora stanno per venire. Allora, grazie, grazie mille. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Alvaro Soler, questo bello. È stato un regalo grandissimo.
5: Bello.
1: Signori, ringrazio Davide Gagliardi e prego il maestro Massimiliano di avvicinarsi al piano.
5: Io non sono un cantante, eh?
1: No,
5: ci provo.
1: Attenzione, sto dicendo così. Perché ora sentiamo Settembre,
5: sì.
1: Mano a mano che fa passetto passetto. Perché
5: sì.
1: Questa canzone la pativi un po', Massimiliano?
5: Ma
1: perché?
5: La pativo nel senso che questo grande successo per un tredicenne, quattordicenne, nel momento in cui insomma si iniziano la contestazione dei genitori, una
1: sì.
5: cosa, suscitava in me dei fastidi, dicevo, sai papà, questa canzone, questa melodia è troppo sdolcinata, questo che viene lasciato, insomma, non capisco perché, è troppo melenza, troppo... Mio padre stava in silenzio, dice, beh, mi sembra giusto, non è che ti debba piacere per forza. Il problema è che dopo un'estate in cui io ho vissuto la stessa cosa della canzone, poi riascoltandola... C'è stata un'esplosione dentro di me e quindi mi sono dovuto ricredere per il resto della mia vita.
1: Signori, ricordando Peppino Gagliardi, ringraziando grazie Davide Gagliardi e Massimiliano Gagliardi.
5: Ma grazie a voi.
1: Settembre.
5: Grazie
1: abbiamo
5: a voi.
1: Atteso finora. Settembre.

0: Ci vediamo tra un attimo, signori, continuando a parlare d'arte. Peppino Gagliardi, Massimiliano.
1: Grazie
0: e Davide
1: a voi.
0: Gagliardi, grazie, grazie,
1: grazie.
0: Grazie
1: a te, Paola.
0: Grazie.
2: Per il ciclo Stelle senza tempo
3: diamo inizio al matrimonio.
4: Quassù, ultimo piano.
3: Auguri, Paul.
4: Ciao, amore mio.
5: Auguri, Cori.
3: Lo sai che qui si gela?
4: Dovrai lavorare stasera?
5: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
3: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
5: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
4: Fra noi è tutto finito.
2: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
6: Lo spelling di prestidigitazione.
7: PRESTIDIGITAZION.
6: Esatto.
8: Lei crede che Akila possa vincere la gara nazionale di spelling?
7: Mi guarderanno tutti e poi ci saranno milioni di parole che non conosco.
9: E così hai paura?
7: Voglio vincere la gara nazionale di spelling!
2: Quando il talento supera ogni difficoltà, una parola per un sogno. Domani in prima serata.
0: Immaginate la scena, 30 anni fa, 5 amici in una cripta chiusa al pubblico dicono: ma tutta questa bellezza perché deve rimanere qui al chiuso? Perché le persone non possono godere di tanta meraviglia? E nasce Monumenti Aperti.

0: Che è un'iniziativa, sono 30 anni che fa l'iniziativa, meravigliosa. Uno di quei ragazzi è qui, seduto davanti a me, ed è il presidente di Mago Mundi, Massimiliano Messina, nonché giornalista, e quindi impegnato. Siete voi?
1: Siamo noi. Siamo noi, questa è una foto molto significativa.
0: Molto significativa.
1: Perché è scattata per i 25 anni, la 25esima edizione dei Monumenti Aperti, nella cripta di Santa Restituta, che è questo straordinario ipogeo della città di Cagliari, dove tutto è nato, quando scoprimmo questo monumento chiuso, di fatto non fruibile.
0: Non fruibile.
1: Lo rendemmo visitabile. Questi sono i cinque fondatori, qua già un po' cresciutelli.
0: Che carino.
1: E insieme c'è anche un sesto, però è importante sottolinearlo, perché il signore che è il secondo da sinistra, che purtroppo oggi non c'è più, però è Gianni Filippini. Gianni Filippini è stato, a parte giornalista, direttore dell'Unione Sarda, direttore editoriale, ed era assessorato e assessore alla cultura del Comune di Cagliari quando nacque Monumenti Aperti. Lui sposò questa iniziativa.
0: Allora, signori, oltre al doveroso ricordo che si deve fare, voi immaginate cinque ragazzi che invece... Per carità, le idee possono essere mille, invece di farsi prendere da altre idee, decidono di aprire alla bellezza per tutti. Ecco, questa vostra iniziativa, questa vostra testardaggine, eravate studenti universitari, vi è costata per 30 anni e continuerà per mille anni ancora.
1: Speriamo.
0: Tanta fatica. Cosa avete raggiunto voi in questi 30 anni?
1: Allora, ci sono diverse fasi, no? Uh-huh. Quando nasce Monumenti Aperti, o i prodromi di Monumenti Aperti, stiamo parlando di un bel po' di anni fa, tra il 1993 e il 1994. Le prime visite guidate proprio nella cripta di Santa Restituta cominciarono nei primi mesi del 1994. Quel gruppetto di amici, di ragazzi, di amici, poi si allargò velocemente con l'associazione Ipogeo, che non si chiamò così non casualmente, Ipogeo, la cripta, certo, eccetera. Poi arrivò la prima edizione, quindi la scintilla iniziale fu quella, cioè il fatto di avere la percezione netta che il patrimonio storico-artistico di Cagliari fosse un po' sottostimato, no? Sottodimensionato,
0: molto
1: poco
0: elegante,
1: valorizzato.
0: Ecco, nel dire un po' sottostimato, certo.
1: Diciamo così.
0: Cagliari è stupenda. È stupenda.
1: Città meravigliosa, da scoprire, certo, sicuramente. Non è Roma, non è vero, ma è sicuramente da scoprire.
0: Ma è da scoprire. Cagliari è una bellezza pura,
1: di una
0: vera,
1: bellezza straordinaria, particolarmente suggestiva, con degli scorci particolarmente suggestivi. Poi è arrivata la prima edizione di Monumenti Aperti nel 1997, i Mago Mundi, perché uno si chiederà, ma poi i Mago Mundi è una delle associazioni proprio della prima ora, che il mondo dell'associazionismo venne coinvolto, e poi arrivò, i Mago Mundi assunse proprio la regia, il coordinamento, certo, di tutta la rete di Monumenti Aperti, e poi con il coinvolgimento definitivo, che è il cuore fondante di Monumenti Aperti, delle scuole. Quindi dei volontari, degli studenti, delle studentesse, delle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino all'università. E questo ci ha portato poi a diffonderci a livello regionale e a livello...
0: Per ringraziarvi, sapete. No, perché insegnare il bello ai ragazzi, voi siete stati folgorati dalla bellezza.
1: Sì.
0: Ok. Però poi non avete pensato, crescendo, a creare soltanto, avete detto andiamo a prendere dai più piccoli ai più grandi, grandicelli, educhiamoli alla bellezza che... Dire di questi tempi salverà il mondo è giusto, no? Più che mai, anche quella dei comportamenti salverà,
1: sì,
0: il mondo,
1: sì,
0: ma lasciamo,
1: sì,
0: perdere.
1: Sì.
0: Cioè voi siete riusciti a coinvolgere, attenzione, a creare questo progetto, già se fosse stato solo in Sardegna, meraviglia, 20 regioni italiane.
1: Quest'anno
0: siete contagiosi.
1: Sbarchiamo in 20 regioni. L'anno scorso eravamo arrivati in altre 18 oltre la Sardegna. Poi quest'anno 20, anche se la faccio a livello nazionale, risale già a 2013, altre regioni coinvolte. Però l'anno scorso ha segnato sicuramente uno spartiacque, cioè un affaccio decisivo a livello nazionale.
0: Da nord a sud questo programma 2026 si dipana in maniera naturalmente differente, perché è ovvio, perché incontrate anche,
1: certo,
0: luoghi, monumenti, aree bellissime, però sempre legato da un filo rosso.

0: sempre legato da un filo rosso, ogni anno Monumenti Aperti ha un tema, quest'anno per esempio è Generazione per la 30ª edizione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Questo è lo slogan di quest'anno, questo è in Valle questa d'Aosta, verrà aperto è la chiesa settecentesca di Saint-Léger, Emmaville, in Valle d'Aosta.
1: Uno dei monumenti. Aperta.
0: No, è aperta, però ha una particolarità, una cripta molto bella, molto interessante da visitare ed è un borgo molto piccolo in provincia di Aosta, insomma, ecco. Quindi ci sono una serie di particolarità.
1: Teatro Marrucino di Chieti, Teatro La Rondinella di Montefano, e qui siamo in provincia...
0: E qua siamo in centro Italia, siamo Abruzzo, Marche, quella era la cripta di Saint-Léger. Questo è il Teatro Marrucino di Chieti, uno straordinario teatro ottocentesco, un teatro d'opera, molto bello, che ha una storia particolare. Qui D'Annunzio, per esempio, abruzzese, rappresentò la prima della figlia di Iorio. Infatti il manoscritto originale, il copione della figlia di Iorio, è conservato qui in una teca gelosamente custodita nel Teatro Marrucino.
1: E non dobbiamo andare chissà dove, ma è tutta qualità, bellezza che abbiamo a casa nostra.
0: Questo è il Teatro La Rondinella di Montefano, un teatro che ha una storia lunga, e poi l'ultimo rifacimento lo rese un gioiello, uno scrigno in stile Liberty, quindi di particolare interesse, tenendo conto che queste teatri bomboniere sono anche tipici di molti anche centri piccoli in Italia, perché l'Italia ha un patrimonio storico-artistico di una straordinarietà infinita.
1: Sempre nelle Marche, piccole, di una bellezza assoluta. E pensate, quei cinque ragazzi, quei cinque universitari, continuano a lavorare.
0: Con un gruppo che si è creato adesso, con uno staff assolutamente...
1: Sì, però l'idea è partita da voi. Questa cripta?
0: Qui siamo in Molise. Quindi siamo in pieno sud Italia. Questa è una cripta che ha la cripta delle opere della Misericordia, della chiesa di San Pietro in Vincoli, di una frazioncina, Sant'Angelo in Grotte, di un paesino in provincia di Isernia del Molise, cioè Santa Maria del Molise. Ecco. Sì. Ecco, questi sono gioielli che attraverso Monumenti Aperti si possono andare a scoprire. Un ciclo di affreschi che risale al 300, quindi di un valore straordinario.
1: Se tutto questo fosse, se ci fosse solo questo in un altro paese, ci sarebbero ovviamente le file, andare a vedere. E voi
0: si creano le file, comunque
1: ci siete riusciti perfettamente. Senti, Presidente, il luogo della tua Sardegna invece, il luogo imperdibile per te della tua Sardegna qual è?
0: Allora, è difficile qua, perché teniamo conto che, e poi non vogliamo fare torto a nessuno, perché in Sardegna ormai si è creata una rete di una settantina di comuni che ogni anno partecipa a Monumenti Aperti, però se mi si fa una domanda così d'amblè, mi viene a dire il luogo del cuore è quella cripta che abbiamo visto prima, da dove nasce tutto. Poi quest'anno abbiamo, se noi pensiamo che ripartiamo dai numeri dell'anno scorso, a livello nazionale sono stati aperti oltre 800 monumenti, un esercito di 20.500 volontari coinvolti, più di 240.000 visite registrate. Quindi insomma parliamo di numeri importanti.
1: Molto importanti.
0: Una cosa che vorrei dire velocissimamente è che forse non casualmente questo progetto, perché ormai non è più una manifestazione, un evento, è un progetto a 360 gradi che dal 2008 riceve consecutivamente la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l'alto valore culturale dell'iniziativa e nel 2018 ha vinto, non casualmente, forse perché il quid pluris è proprio la partecipazione importante del mondo della scuola, il premio prestigioso, l'Europa Nostra Award, che è il premio dell'Unione Europea per il patrimonio culturale, che abbiamo ricevuto a Berlino, e quel 2018 ha dato sinceramente anche a noi una maggiore, spinta,
1: uno slancio in più. Signori, Generazione Monumenti Aperti, Massimiliano Messina, il presidente di Imago Mundi, Cercate il calendario di questa manifestazione Monumenti Aperti, che va avanti fino al 9 novembre, quindi non abbiamo scuse, siamo accerchiati e chiudiamo con queste immagini, ve le regaliamo così, Monumenti Aperti. Grazie al Presidente Messina, grazie di cuore, bravi, bravi, bravi, guardate.

0: Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene. Ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!» E gli domandò: «Come ti chiami?» «Mi chiamo Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo e gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000 e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Benvenuti. E Sebastiano Somma ci ha appena letto un brano piuttosto complicato del Vangelo di Marco. Ma tra pochissimo il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci spiegherà che cosa quelle parole possono dire ancora oggi al mondo del lavoro, dell'impresa e dell'economia. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Ce la dà qualche piccola anticipazione della riflessione che faremo oggi?
2: Ci occuperemo dell'economia che uccide. Guarderemo la criminalità organizzata e i suoi intrecci con gli affari e apriremo anche delle piste di speranza.
1: Allora, tra poco la riflessione completa del professore, ma prima vi vorrei presentare l'ospite di questa nostra quarta puntata. Benvenuto ad Antonio Calabrò, il presidente della Fondazione Assolombarda e anche membro del consiglio direttivo di Assolombarda, l'associazione più importante del sistema Confindustria. Grazie davvero per essere qui.
3: Grazie a voi.
1: E ovviamente, Calabrò, noi ci avvarremo anche della sua lunga e felice esperienza di giornalista e di saggista che tanto si è occupato dei fenomeni mafiosi, fenomeni per i quali è un punto di riferimento anche dentro Assolombarda. Quindi grazie due volte per essere qua.
2: Grazie.
1: Allora, professore, è adesso il suo momento. Ci spieghi perché quelle parole del Vangelo ci possono aiutare a riflettere, a parlare dell'economia criminale. Prego, professore.
2: Grazie. Questo lungo brano ci narra la prima uscita di Gesù fuori da Israele, in territorio pagano.

0: Gerasa. Il suicidio straordinario di una grande mandria di maiali, 2000, forse un dato di cronaca locale, occupa un posto importante nel racconto. Perché è a causa di questa perdita economica che i proprietari dei maiali dicono a Gesù: vattene via. Finora Gesù era stato criticato e contestato per motivi religiosi, teologici. Ora siamo dentro al primo conflitto economico-patrimoniale nei confronti di Gesù. Alla gente, abbiamo ascoltato, fecero più effetto i porci suicidi che l'indemoniato guarito. Gesù, gli apostoli, la Chiesa, spesso sono entrati ed entrano in conflitto con gli interessi economico-patrimoniali. Basti pensare a San Paolo, ad Efeso, che entrò in conflitto con i venditori dei tempietti di Artemide. L'arrivo del Vangelo nella terra si annuncia come un danno e una minaccia per alcuni padroni e alcuni proprietari. Le due categorie che infatti nel brano si rattristano del miracolo di Gesù sono i demoni e i padroni dei maiali, che insieme dicono a Gesù: vattene via, lasciaci in pace. E quindi lo stesso rifiuto. Non capiamo l'ostilità a Gesù e poi alla Chiesa di ieri e di oggi senza prendere molto sul serio gli effetti che il messaggio del Vangelo produce nell'economia, soprattutto nell'economia di alcune categorie. Ad esempio, Gesù criticava molto fortemente il Tempio di Gerusalemme, tutti i mercanti, i traffici attorno al Tempio. Gesù esaltava i poveri, criticava i ricchi e ciò dava molto fastidio ad alcuni interessi economici. E la sua condanna a morte, lo sappiamo oggi, non fu dovuta soltanto a faccende teologiche, fu anche un effetto della sua critica al sistema economico del tempo. E oggi non capiamo l'ostilità verso Papa Francesco senza prendere molto sul serio il fastidio che una sua certa dottrina dà ad alcuni interessi economico-finanziari. Ci sono infatti alcuni padroni di capitali che preferiscono stare col denaro e con i demoni piuttosto che con il Vangelo, perché sanno che i loro capitali possono continuare a produrre frutti anche insieme ai demoni. E quindi sono disposti a tutto, anche a vendere l'anima al demonio. Meglio vivere insieme ai demoni e ai diavoli che dover condividere la ricchezza con i poveri. Anche perché, mentre Dio e Mammona sono incompatibili, le ricchezze e i demoni stanno molto bene insieme. Lo vediamo tutti i giorni, che anche Satana può essere messo a reddito. Ma qualche volta i porci si gettano nel mare, nel lago, e muoiono. Infine, in questo episodio di Marco, vediamo che per Gesù una sola anima salvata vale più di tutta una grande mandria di animali. Che una sola persona, un uomo solo, vale più di tutti i patrimoni economici del mondo. E ci ripete: voi valete molto di più di tutta la ricchezza della terra.
1: Grazie professore, vorrei ancorare questa sua riflessione ancora di più alla realtà guardando insieme anche a lei presidente questi dati Istat del 2019. Guardiamoli, ci parlano del valore annuale dell'economia criminale sommersa che potrebbe ammontare a circa 19 miliardi di euro, quindi l'1,1% del PIL. Però attenzione, nel 2021 la Banca d'Italia ha corretto questa stima perché ha riflettuto sul fatto che all'interno di quella cifra ci sono soltanto alcuni affari illeciti come il commercio di sostanze stupefacenti, la prostituzione, il contrabbando di sigarette e di alcol, ma che quella cifra esclude altri proventi da attività criminali come quelle dell'estorsione, la contraffazione, l'usura, la gestione illecita del traffico di rifiuti e le scommesse. Quindi sommando anche questi traffici alla cifra suddetta arriveremo oltre il 2% del PIL. Presidente Calabrò, è una cifra che fa impressione. Quanto pesa l'economia mafiosa sulla nostra economia?
2: Pesa quella percentuale lì, ma la cosa più grave non è quella. Semmai andrebbe calcolato, ed è difficilissimo farlo, quanta ricchezza in meno e dunque quanto benessere, quanto lavoro in meno si produce in questo paese, perché l'economia criminale distorce il mercato, non impedisce lo sviluppo delle risorse. La presenza della mafia, della camorra, dell'andrangheta dentro il circuito economico brucia lavoro, certo, deprime l'economia. C'è un titolo del giornale per cui ho lavorato molto a lungo, si chiamava L'Ora, nella prima grande inchiesta antimafia del 1958. Il titolo era molto chiaro: la mafia dà pane e morte. Quel pane è un pane marcio, la morte è sicura. Ci siamo molto rifatti a quel titolo, pane e morte, per dire ai nostri imprenditori lombardi di Assolombarda: attenzione ad entrare in rapporto con la criminalità organizzata, perché ne muoiono le imprese. Il danno è molto maggiore di quello.
1: Ha citato i titoli dei giornali, ma sembra che adesso di mafia si parla un po' meno. Perché, se poi le cifre sono queste qui?
2: Per disattenzione e per scarso senso di responsabilità civile. Io credo che sia indispensabile tenere sempre a mente che la presenza della criminalità organizzata, quella italiana, e le mafie internazionali che incidono nel nostro paese sono un elemento che distrugge ricchezza e impedisce lo sviluppo sano dell'economia italiana. Una sorta di pietra al collo che fa precipitare nel mare quei porci dell'economia malata.
1: Senta, professore, prima ci spiegava anche un po' l'umana tentazione del profitto a tutti i costi, che poi spiega la tendenza verso il male. Però mi viene da chiederle anche, lei non trova qualche specificità nella storia del nostro paese o in qualche assenza dello Stato?
0: Sì, noi siamo un paese antico e abbiamo tante specificità, perché la biodiversità aumenta con i secoli. Quindi abbiamo tante caratteristiche come Italia, come Europa, Europa mediterranea. Ma un aspetto importante è che il nostro capitalismo italiano è un capitalismo relazionale.
1: Sì.
0: Ha molto a che fare con i rapporti, quindi con la famiglia, con la comunità. Ma queste relazioni possono diventare familismo, possono diventare nevrosi. In fondo alcune forme di familismo, di mentalità mafiosa, sono delle nevrosi di qualcosa di buono. C'è una vocazione al rapporto che diventa malattia. Però abbiamo anche, dallo stesso capitalismo, le cooperative, l'impresa familiare, il Made in Italy, la grandissima tradizione del non profit italiano, che sono anche l'aspetto luminoso di questa vocazione al rapporto.
1: Tra poco la vedremo anche un aspetto luminoso. Calabro prima parlava di una pietra al collo messa alla nostra economia, ma c'è qualcosa che la preoccupa e preoccupa Assolombarda, per esempio, nel presente oppure nell'imminente futuro?
2: Siamo, per esempio, molto preoccupati, lo siamo da parecchio tempo, sì, dalla diffusione delle organizzazioni, soprattutto della 'ndrangheta, in territorio di Milano, della Brianza, di Lodi, di Pavia, cioè i territori che fanno riferimento ad Assolombarda. Io sono stato 12 anni vicepresidente di Assolombarda, con la delega, tra l'altro, alla legalità.
1: Certo.
2: E la nostra preoccupazione era osservare come i circuiti economici fossero distorti dalle presenze criminali in Lombardia silenziose. Non fanno rumore, non uccidono, non sparano, ma corrompono profondamente e devastano alcuni settori. I servizi, la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio di denaro, che mette fuori gioco le imprese corrette, quelle che pagano le tasse, quelle che investono, quelle che innovano, quelle di origine familiare che sono capaci di produrre lavoro. Le imprese fanno profitto, reinvestono, innovano, creano welfare aziendale e territoriale, fanno vivere i tessuti, consentono a questo paese di esportare. La presenza criminale allontana gli investimenti internazionali e distorce l'economia per bene. Questo è il nostro allarme. La risposta a questa preoccupazione non è sempre stata, da parte dell'opinione pubblica e purtroppo da parte di una quota delle forze politiche, conseguente rispetto al rischio che l'economia del nord corre.
1: È stato molto chiaro e tra poco sentiremo, metteremo in scena, come facciamo sempre qui a Pani e Pesci, le ragioni di un imprenditore che ha deciso di piegarsi e di entrare nel sistema mafioso, ma anche di un imprenditore che ha deciso di dire di no, perché qui a Pani e Pesci vogliamo ascoltare le ragioni di tutti, anche perché oggi a dare voce a queste ragioni è Gianfranco Iannuzzo, che già ringrazio per essere qui. Ci vediamo tra pochissimo a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Per me la vita comincia e non finisce mai.
4: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
5: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
6: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
7: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
8: Soul, domenica alle 21.05.
9: Per il ciclo Stelle senza tempo
10: diamo inizio al matrimonio.
11: Quassù, ultimo piano!
10: Auguri, Paul.
11: Ciao, amore mio.
12: Auguri, Cori.
13: Lo sai che qui si gira?

0: E lavorare stasera?
1: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
0: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
1: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
0: Fra noi è tutto finito.
2: A piedi nudi nel parco, domenica in prima serata.
3: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal brano del Vangelo di Marco in cui si racconta l'incontro tra Gesù e l'indemoniato e abbiamo riflettuto sulla disponibilità da parte di alcuni imprenditori di fare affari anche con i demoni pur di tirare fuori profitto. L'abbiamo fatto con il nostro professor Luigino Bruni e con il presidente della Fondazione Asso Lombarda Antonio Calabro. Stiamo mettendo una lente di ingrandimento sull'intreccio pericolosissimo tra l'economia e la criminalità organizzata. Intreccio che sembra aggravarsi, almeno questo ci raccontano i dati che guardiamo subito insieme. Sono dati del Ministero dell'Interno che ci dicono che tra l'agosto 2020 e il luglio 2021 le vittime sono state 795, le vittime di reati di tipo mafioso, mentre nell'agosto 2021 fino a luglio 2022 sono state 904 e si tratta, tra l'altro è importante dirlo, di vittime che poi hanno presentato domanda al comitato ministeriale che esamina le richieste di accesso al fondo di solidarietà previsto dalle nostre normative. Perché, professore, questo è un costo immediato per lo Stato?
4: Evidentemente è un costo enorme che va ben al di là, come abbiamo visto prima, del 2% del PIL, va ben al di là di questi numeri che sono la punta dell'iceberg. Cioè noi in genere la statistica, soprattutto su questi aspetti che sono in parte sommersi, può intercettare una piccola parte. Quindi è un costo immediato, ma riduce la fiducia di tutti. Cioè è come una malattia cronica grave che c'è nel corpo, che rende tutto molto più complicato. Quindi quando in un sistema arrivano questo tipo di soggetti, ogni contratto è più difficile. E i soggetti intermedi, che non sono né santi né demoni, tendono a mollare. Perché la maggior parte della gente è in mezzo a un'assoluta onestà e un'assoluta disonestà. E quando si abbassa il livello morale medio, una grande fetta di popolazione si sposta nella parte sbagliata.
3: Calabro, possiamo tornare su questo dato? Perché è difficile leggerlo. Sembra sicuramente un dato negativo perché sembra aumentare la pressione della mafia, però potrebbe essere anche un dato positivo perché aumentano le denunce, quindi un aumento della sensibilità. Come lo leggiamo?
5: Possono essere tutte e due le cose, non è necessario che sia l'una o l'altra. Dentro questo dato c'è un elemento su cui vale la pena fermarsi ed è l'effetto della crisi. La pandemia, le chiusure, non la recessione, ma comunque parecchie imprese in difficoltà. Ecco, qui si crea un fenomeno particolare. Prova a esemplificarlo.
3: Sì.
5: Piccola impresa commerciale, difficoltà finanziaria. Non ho pagato due rate del mutuo con la banca, quindi non sono rifinanziabile. Ho un problema di liquidità per stare in piedi e arriva qualcuno che non ha né la coppola, né la lupara, né l'accento siciliano, né quello calabrese. E arriva e dice, ma quanto ti serve? E lui dice, 200.000 euro. E lui dice, ma che problema c'è? Te li do io, 200.000 euro. E restituirli? Non preoccuparti, tutto liscio. La disponibilità di capitali nelle mani delle famiglie, dell'Andrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra è enorme. Sono i proventi al traffico della droga, che vanno reimpiegati. E questo è un modo per entrare lentamente, silenziosamente nel controllo delle imprese. Per l'imprenditore talvolta è la soluzione,
3: certo.
5: Non si rende conto, e questo lo andiamo ripetendo in Asso Lombarda da tempo, che nel momento in cui accetti un finanziamento del genere hai perso la tua impresa e denaro avvelenato, o per riprendere il ragionamento che faceva, è un pezzo del tumore, la mafia come tumore.
3: Lei è stato molto chiaro e ci ha praticamente instradato sul monologo che stiamo per ascoltare, perché voi lo sapete, qui a Pani e Pesci abbiamo deciso di mettere in scena le ragioni degli altri, le ragioni di tutti, anche quelle più scomode da ascoltare. Adesso è il momento appunto di ascoltare le ragioni di un imprenditore colluso.
6: Collusi, colletti bianchi, imprenditori mafiosi, quanto vi piace giudicare dal calduccio delle vostre casette, lontani chilometri da qui, lontani dal rischio e dalla paura. Venite voi a fare impresa da queste parti. Quando hai una moglie e due figli e ti ammazzano l'amico che gestiva il negozio davanti al tuo, quello con cui prendevi il caffè tutte le mattine, la voglia di fare l'eroe.

0: passa, ve l'assicuro. E pensare che io ci ho anche provato all'inizio, ve lo giuro. Quando ho lasciato il padrone e ho messo su la mia piccola azienda di costruzioni, puntuali sono arrivate le prime richieste di soldi. Io ci ho provato a resistere, a prendere tempo, ma quando hanno bruciato il mio camion ho capito che non c'era più tanto da scherzare. E poi mi sono trovato nei guai. Una impresa per la quale avevo fatto un lavoro molto importante è fallita prima ancora di pagarmi. E mentre io non avevo più neppure i soldi per pagare gli stipendi, lo Stato, quello Stato di cui vi riempite tanto la bocca, continuava solo a chiedermi altri soldi, i contributi, l'IVA, le tasse, i rifiuti, cartelle su cartelle. Ovviamente sono andato in banca a chiedere un prestito, ma il direttore mi ha detto che proprio non potevano, che la mia azienda era già in difficoltà. Genio della finanza. Ma secondo te, se non stavo in difficoltà, venivo qui a chiederti i soldi? E allora ho chiesto aiuto ad un amico, che mi ha presentato un amico, e loro, direste voi, una mano me l'hanno data. Certo, dopo qualche mese mi hanno chiesto di assumere un cugino, poi un nipote. E io come facevo a dire di no a chi mi stava aiutando? Ma gli affari hanno cominciato a girare bene. I problemi non sono più stati problemi. Qualsiasi cosa avessi bisogno, c'era sempre qualcuno che aveva una soluzione. E sugli appalti, la guerra che ci faceva tutti più poveri è finita. Qualcuno mediava. Un giorno lo vincevi tu, un giorno lo vinceva l'altro. E tutti abbiamo lavorato e guadagnato. E chi mediava, giustamente, voleva il suo. Ma è l'Italia che funziona così. Non lo avete capito o fate finta di non aver capito?
1: Calabro, senza nasconderci nel rischio autoassolutorio di quello che ci ha detto il nostro imprenditore, ci sono dei germi di verità in quello che lui diceva, oltre a quello che già ci ha sottolineato?
2: Certo che ci sono, nel senso che le organizzazioni mafiose si presentano come risolutrici di problemi. Le organizzazioni, le persone, le organizzazioni mafiose, nomi, cognomi, volti, facce, persone, i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti, ed è un'attività, il credito, come abbiamo visto, le pratiche amministrative, la concorrenza, alcune vertenze sindacali e così via di questo passo. La possibilità di entrare dentro i circuiti dell'economia, ma questa economia malata contagia tutto il resto dell'economia. Quello è il punto fondamentale. La mafia non è un'agenzia di servizi che la usi, paghi, esci. Non esci dal circuito
1: invece
2: mafioso. Nel momento in cui tu entri in rapporto con un'organizzazione mafiosa, l'impresa non è più tua. Ti sembrava di aver salvato l'impresa, l'hai persa. Lo abbiamo ripetuto a lungo ai nostri iscritti e questo messaggio ha cominciato a circolare come elemento positivo. C'è una reazione crescente rispetto ai rischi, non delle infiltrazioni, perché non sono più infiltrazioni, ma della presenza devastante dell'economia criminale dentro l'economia sana, produttiva del nostro paese.
1: Professore, cosa l'ha colpita del monologo?
3: Mi ha colpito che questo tipo di trappola di povertà, no, perché è un circuito che si autoalimenta, è un male comune. Come c'è il bene comune, c'è anche il male comune. Quando arrivano questo tipo, cioè non dobbiamo mettere le persone davanti a queste scelte tragiche. Questa è civiltà. E poi pensavo, noi capiamo le sue ragioni, ma non le condividiamo. È qui la civiltà. Cioè capire empaticamente perché una persona può farlo. Poi dire, io non lo farei e non insegno di farlo a mio figlio, ai miei studenti, eccetera, eccetera.
1: Ma un imprenditore onesto, un imprenditore che ha detto no a quei demoni, un imprenditore che ha deciso di denunciare, che cosa direbbe a quei suoi colleghi collusi e che cosa direbbe a ciascuno di noi?
0: Che mi ha salvato lo specchio, sì, lo specchio, quello del bagno, quello nel quale mi guardo tutte le mattine per farmi la barba. Io lì dentro non volevo vedere un vigliacco, non volevo vedere uno schiavo. E mi vergognavo solo all'idea di cedere, solo all'idea di far vedere ai miei figli che il loro padre non valeva niente. E allora ho denunciato. Dopo le prime minacce ho denunciato. Certo che ho avuto paura, ma per me la paura più grande era quella di vivere con il rimorso di non avere fatto nulla per cambiare le cose, di vivere avendo rinunciato alla mia dignità, alla mia libertà. Perché se tu cedi, tu non sei più

0: uomo libero. Tu lavori se loro decidono di farti lavorare, ai prezzi che decidono loro, con i materiali che ti fanno comprare loro, con le persone che loro ti piazzano in azienda. Non sei più un imprenditore, sei un burattino. E non è vero che non ci sono alternative. Se tu vuoi denunciare, oggi non è più come 20-30 anni fa. Oggi i magistrati ci sono. Gli aiuti dello Stato ci sono. La società civile che ti sostiene c'è. La verità, cari imprenditori che vi sedete ai convegni antimafia e il giorno dopo vi spartite gli appalti, è che vi conviene così. Perché siete senza morale, perché vi interessano solo i piccioli, perché gli affari facili sono più comodi della concorrenza vera. Ma senza concorrenza vera, senza impresa vera, questa nostra terra sarà sempre e resterà sempre terra di schiavi, e schiavi saranno i vostri figli, che avranno padri che si autoassolvono, che danno sempre la colpa a qualcun altro, perché se la corruzione vince ancora, se chi denuncia fatica poi a vincere le gare d'appalto nel territorio in cui vive, non è solo colpa della mafia e non è solo colpa dello Stato, è anche e soprattutto colpa vostra, che continuate ad essere maggioranza corrotta, che continuate a stare dalla parte sbagliata. Voi non siete vittime del sistema, voi siete il sistema.
1: Professor Bruni, questo monologo ci aiuta a mettere a fuoco un punto importante. La possibilità di scegliere c'è sempre, di scegliere anche di stare dalla parte giusta.
2: Sì, c'è sempre, qui mi piaceva molto lo specchio, no? Questa protagonista della prima parte del monologo, perché alcuni per giustificare le scelte di collusione dicono tengo famiglia. Questo imprenditore diceva perché tengo famiglia? Non faccio questa scelta, per lasciare ai figli un'eredità che non è economica ma è morale. E se noi non avessimo persone così, non usciremmo dalle trappole di povertà, perché oggi abbiamo una situazione diversa, perché 20, 30, 40 anni fa qualcuno con questa logica ha fatto da starter, ha messo in moto dei processi rischiando la vita e continuandola a rischiare tutti i giorni.
1: Ma c'è negli imprenditori del Nord Calabro la consapevolezza di quel rischio? Che cosa succede se comincio a far patti o a farmi aiutare dalla criminalità organizzata? C'è il rischio, c'è la consapevolezza del rischio?
3: C'è una consapevolezza crescente ma non ancora adeguata al livello della minaccia mafiosa. Maggioranza corrotta, diceva poco fa il nostro attore. No, minoranza corrotta che rischia di inquinare tutto il mondo generale dell'economia. C'è un pericolo da evitare ed è, come potremmo chiamarlo, la solitudine dell'imprenditore. Non bisogna lasciarli soli di fronte alla violenza, di fronte alla minaccia, di fronte al dilemma. Cedo e salvo l'azienda adesso o non cedo e rischio personalmente. La solitudine è terribile. Ora, gli imprenditori, l'imprenditore è una figura solitaria, è però responsabilità delle associazioni di categoria, di Assolombarda, delle strutture di Confindustria, è essere presenti e sapere di essere aperti nei confronti di tutti gli imprenditori e le imprenditrici, coraggiosissime molto spesso e molto lungimiranti, che rifiutano questa sorta di patto perverso che si allarga. C'è un pericolo reale, l'ho denunciato anche il presidente, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, che la mafia metta gli occhi sui soldi del PNRR. C'è un'economia che può crescere, c'è un'economia che si può strozzare. Io credo che questa dimensione vada tenuta conto, la consapevolezza.
1: Sì.
3: Mi viene in mente un'intercettazione a Palermo. Vengono intercettati dei corleonesi, quello che resta delle famiglie corleonesi, e uno si lamenta e dice non possiamo campare più perché noi andiamo a chiedere il pizzo, e subito lo vanno a raccontare ai carabinieri. Ho trovato questa intercettazione strepitosa, segno di una capacità in Sicilia, in terra complicata, di reagire e avere la consapevolezza che c'è uno Stato e che il mercato, la legalità, il profitto e l'impresa sono un pezzo dello sviluppo possibile.
1: E allora abbiamo raccontato fin qui l'intreccio fra economia e criminalità organizzata, stiamo cominciando a vedere semi di speranza, continueremo a vederli anche per quel che riguarda i beni confiscati, senza però nasconderci che ci sono dei problemi. Parliamo di tutto questo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente ti piace.
4: Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene,
4: ecco,
6: qua.
4: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Per me la vita comincia e non finisce mai.
9: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
10: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
11: Tutti gli uomini hanno una capacità.

0: Auguri, Paul.
1: Ciao, amore mio.
2: Auguri, Cori.
3: Lo sai che qui si gela?
1: Dovrai lavorare stasera.
3: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
1: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
3: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
1: Fra noi è tutto finito.
4: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, e stiamo riflettendo dell'intreccio pericoloso tra economia e criminalità organizzata, e nella lotta a questo pericolosissimo intreccio lo Stato si è dotato di uno strumento fondamentale, cioè il sequestro e l'acquisizione definitiva da parte dello Stato, appunto, di patrimoni, beni e anche imprese confiscate alla criminalità organizzata. Non sono misure facili da applicare, però ci sono alcune storie a lieto fine. Noi vogliamo raccontarvene una, è quella della Calcestruzzi e Ricina, e il racconto è di Gabriele Camelo.
13: La Calcestruzzi Ricina SRL era sostanzialmente gestita dal capo mandamento di Trapani, Vincenzo Virga, tutto nella più normale regolarità. Mi riferisco al pagamento degli stipendi, al pagamento dei contributi, ma proprio nel 96, il 16 luglio del 1996, che per noi è una data che non potremo mai dimenticare, perché le forze dell'ordine chiudono l'azienda, ci invitano a recarci fuori dai cancelli e mettono i sigilli col sequestro preventivo. Non sapevamo il giorno dopo se vi sarebbe stato ancora un lavoro o meno. Si riapre con non più il vecchio amministratore, ma due amministratori giudiziari, appunto, nominati dal Tribunale di Palermo. E nel 2000 iniziano i primi boicottaggi dell'azienda. Ecco, i clienti non si riferivano più da noi e diminuivano le commesse. Gli amministratori giudiziari si sono rivolti al prefetto di Trapani, il prefetto Sodano si interessò, il suo appello permise di aggiudicarci una grossa commessa per la ristrutturazione del porto di Trapani, e l'azienda in pratica non chiuse i battenti.
14: E lì l'amministratore Michelendino ha l'idea di rivalutare l'azienda, quindi di valutare sia l'impianto di calcestruzzo sostituendolo con uno più avanzato. Si pensa di guardare un po' l'ambiente e di mettere un impianto di riciclaggio di scarti edilizi. E lì si è avuto, come dire, la lungimiranza di guardare oltre il presente, perché siamo nel 2008, in Italia si iniziava a parlare sì di recupero, si iniziava a parlare di riciclaggio, di economia sostenibile. Il boicottaggio è continuato negli anni in maniera diversa. Quindi qualcuno metteva in giro la voce che noi vendevamo il calcestruzzo fatto con, se mi consente il termine, con la munnizza, quindi con il rifiuto. Qualche altro andava dicendo in giro che eravamo cari. L'amministratore di allora spiega ai ragazzi che c'era la possibilità di costituirsi in cooperativa e diventare imprenditore di se stessi e prendersi il bene in gestione, così come prevede la legge. Oggi siamo 12 dipendenti, di questi 12 dipendenti 8 soci. In questo caso ognuno ha fatto la propria parte, e parlo dalla società civile all'ultima, diciamo, dell'istituzione, si può dire che la mafia è stata sconfitta. Però nel caso della giustizia vicina, in generale, non mi sento di fare questa affermazione.
12: Insieme si può, abbiamo letto più volte sul muro della Calcestruzzi e Ricina. Professore, il gruppo che si dà forza, ma anche la determinazione del singolo, ma anche un po' di creatività, sono elementi comuni che spesso, quando raccontiamo le buone pratiche, ci troviamo a narrare.
15: Sì, è che sono tutti diversi, ma in qualche modo tutti uguali, perché hanno una dimensione in comune, cioè che il profitto è troppo poco per gli imprenditori onesti, vogliono di più. Cioè, questo vale per tutti i dipenditori, ma se hai dei valori, non ti basta far soldi, li vuoi fare in un certo modo, vuoi avere la stima, vuoi raccontare una storia a qualcuno di cui non vergognarti. Quindi sono storie così, dove si vede che l'impresa è molto di più di una macchina per far soldi.
12: Presidente, guardiamo insieme questi dati che...

0: Fotografano la situazione dal 1997 al 2021. Sono dati del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Allora, in questi 24 anni sono stati sequestrati oltre 105.000 immobili e terreni e oltre 16.000 aziende. Le confische definitive sono state però poco meno di 39.000 per quel che riguarda gli immobili e i terreni e decisamente meno di 5.000 per quel che riguarda le aziende. Allora, sono dati che devono confortarci o che devono preoccuparci? Che cosa c'è dietro questa disparità?
1: Sempre un po' e un po'. Proviamo a ragionare nel merito. Intanto però mi faccia ricordare,
0: Sì.
1: visto che parliamo della legge sugli sequestri e le confische, i padri di quella
0: Ha
1: legge,
0: ragione.
1: Gino Rognoni, ministro degli interni democristiano, e Pio La Torre, parlamentare comunista, assassinato dalla mafia il 30 aprile del 1982. La legge nasce dalle loro mani e viene approvata dal Parlamento di Corsa subito dopo l'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, per
0: Ha
1: contestualizzare.
0: ragione.
1: Allora, i sequestri. Le aziende soprattutto. Un'azienda appena viene sequestrata si trova in condizioni di assoluta difficoltà, si interrompe il credito, non ci sono più i fornitori, i clienti non ci vanno, insomma, quell'azienda si paralizza. Da tempo, come Assolombardo, sosteniamo che accanto agli amministratori giudiziari e sotto il controllo del tribunale, così siamo chiari, le aziende vanno messe nelle mani di manager che abbiano le competenze per poterle fare vivere, altrimenti bruciamo ricchezza. I
0: Perché quali problemi devono essere scavalcati?
1: problemi da affrontare sono il rapporto con le banche, il rapporto con i fornitori, cioè bisogna tenere l'azienda nelle mani di persone che sanno governare un'azienda in
0: Verissimo.
1: condizioni di difficoltà per salvarne la parte più consistente. Quel numero, 4.000 e passa, rispetto alle 15.000, è un numero troppo basso. Potrebbe essere più alto perché tocca al manager dire l'azienda è in grado di stare sul mercato anche senza la presenza mafiosa. Oppure di dire che quell'azienda è sostanzialmente inquinata e allora va chiusa liberando il
2: Sì. Perché
1: mercato. Ma questo è mestiere da manager, non da commercialista.
0: Quindi che cosa bisogna... Ah, scusi,
2: anche,
0: prego.
2: no, è anche vero che a volte l'impresa senza la mafia non funziona più.
1: Esatto, ma lì bisogna
2: Erano
1: leggere
2: talmente
1: per bene il
2: malate,
1: conto
2: bisogna saper
1: economico
2: leggere i
1: aziendale,
2: conti. Sì.
1: mestiere da manager.
0: Certo, quindi che cosa bisogna fare? Mettere lì vicino, insomma, nella gestione un
1: Quello che
0: manager
1: andiamo
0: che, in una
1: dicendo ai
0: parola...
1: magistrati è affiancate agli amministratori giudiziari che tutelano la legge, coloro che la sanno gestire, manager. Ne abbiamo formati in Assolombarda 64, purtroppo non uno solo di loro è stato impiegato.
0: Quindi c'è strada da fare. Professore, allora mi viene da dire che vicino al lavoro dello Stato deve anche essere aperto alla collaborazione della società civile.
2: Certo, c'è bisogno di stima per gli imprenditori. Io questo è un tema molto importante perché gli imprenditori in Italia soprattutto sono maledetti, cioè sono detti male. C'è un'idea di che sono tutti disonesti. Quindi, per quando l'imprenditore avrebbe bisogno di benedizioni, cose buone, in realtà
0: Sì.
2: si trova senza parole che gli danno quella stima che è il primo motore di ogni imprenditore. Quindi parlarne bene di queste aziende. Siamo troppo negativi nei confronti dell'impresa e quando si è in crisi questa negatività esplode.
1: Sono felice di sentirglielo dire. Lei
2: Calabro.
1: diceva poco fa, stare con il denaro o stare con il lavoro. La dico diversamente. Noi donne e uomini di impresa, stiamo con il denaro che crea lavoro.
2: Sì.
1: Ma era il messaggio del Papa durante l'udienza con gli imprenditori. Ci sono i 30 denari di Giuda e i denari del buon samaritano. Ecco, fare impresa significa stare dalla parte di un buon samaritano della società che pretende sviluppo.
0: Questa potrebbe essere la conclusione del nostro
1: Potrebbe anche
0: percorso.
1: essere questa.
0: Professore, allora lei il compito di tracciare il filo che ci ha portato da quel Vangelo di Marco fino all'economia
2: Sì.
0: criminale, ma fino anche ai beni
2: Intanto grazie
0: confiscati.
2: davvero per questa bella trasmissione, che davvero abbiamo vissuto insieme come un bene relazionale. Che c'è un'economia che uccide, direbbe il Papa, ma c'è anche un'economia che fa vivere. E l'economia che uccide si cura creando economia che fa vivere, non parlandone soltanto male. Questo perché la Chiesa nella storia, davanti alle crisi, non ha fatto soltanto convegni e libri, ha fatto opere. Ha fatto nascere banche diverse e mondi di pietà per combattere banche sbagliate. Questo è il modo per rispondere, portando cose buone, nuove istituzioni nei luoghi malati.
0: Allora, grazie al professor Luigino Bruni, come sempre, grazie al presidente Antonio Calabrò
1: Grazie a voi.
0: per il suo prezioso contributo e grazie all'attore Gianfranco Iannuzzo per aver prestato la sua meravigliosa voce.

0: le ragioni degli altri. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 15:15 qui a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
1: Alla fine è passato tanto tempo da quando sono arrivato e domenica ci sarà il nuovo consiglio pastorale. Vi ricordate come avevamo cominciato?
2: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no? Noi i fiori li dobbiamo dare, o no?
3: Fiori, margherite, rose, tulipani, fresia, profumano le fresie, coprono l'odore di muffa.
4: Che fiori! C'è l'impianto solo lo sfondato!
1: Siamo diventati una famiglia. Ne abbiamo fatta di strada. La parrocchia è fiorita. Sul gradino non inciampa più nessuno. Al campetto c'è sempre qualcuno che gioca. Qualcun altro ha imparato un lavoro, donando tanto agli altri.
5: Vuol pulire bene il tabernacolo, soprattutto in queste angolazioni.
1: Tutto è perfetto, tutto in armonia.
6: Oddio, mi hanno preso! Oddio, mi hanno preso per Barcellona! Mio Dio, non ci posso credere! Cioè, mi hanno preso all'Erasmus, ti rendi conto? Oh,
7: wow!
6: Non ci posso credere, non lo devo dirlo a tutti.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
16: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
17: Per me la vita comincia e non finisce mai.
18: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
19: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
8: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
16: Soul, domenica alle 21:05. Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: Diamo inizio al matrimonio.
0: Quassù, ultimo piano!
2: Auguri, Paul.
0: Ciao, amore mio.
4: Auguri, Cori.
2: Lo sai che qui si gira?
5: Dovrai lavorare stasera.
4: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
5: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
4: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
0: Tra noi è tutto finito.
16: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
16: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Moglie glielo dice a mamma.
1: Non facciamo una tragedia, no? Io però stavo ragionando, questo Erasmus, per forza fino a Barcellona, non si può fare in Italia.
0: Scusa, zio, ma che dici? Cioè, l'Erasmus è fatto per questo, no? Per far viaggiare gli studenti.
1: E noi ti facciamo viaggiare in Italia, in Umbria, cioè sì, è una cosa straordinaria.
0: Zio, dai, ma tu eri così contento quando ti ho detto che volevo fare l'Erasmus? Cioè, adesso che hai cambiato idea? Cioè, no, veramente, io non ti capisco.
1: Alice!
0: No!
1: Alice!
2: Don Michele, hai un minuto, per favore?
1: Sì, a proposito, cercavo Bruno. Hai avvisato tutti che domenica c'è il consiglio pastorale? È una cosa importante.
2: Sì, ma c'è una notizia importantissima, Don Michele. Io e Angela abbiamo deciso di andare in Germania a cercare il figlio. Hai capito, Don Michele? Insieme! Insieme, Don Michele!
1: Tu e Angela insieme, e lei lo sa?
2: In che senso?
1: Gliel'hai detto.
2: Don Michele.
3: Ma allora tu non ti hai imparato niente? Ma che è sta storia che dobbiamo partire insieme?
4: Ma come?
3: Ma come come? Io parto e tu resti qua, ecco come.
4: Ma dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Eh?
4: Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Ma che c'è stato? Qualche passeggiata? Ma tu sei proprio azzeccoso, lo sai?

0: Che succede? Angela, io volevo chiederti, domenica c'è il consiglio pastorale, vieni?
1: No.
0: Che cos'è quest'aria friccicarella che c'è?
1: No, non ci sta domenica.
0: Perché?
1: Perché mi devo licenziare.

0: forse tutto.
1: Ma tu lo sai che in tutto questo periodo io ho messo da parte tutto quello che ho guadagnato. Come una formichina. E lo sai che diceva mia nonna? Che a 5 lire fa più la 10 lire.
2: Diceva?
1: Che la 5 lire fa più della 10 lire. Ma boh, comunque con questo metodo a Salerno c'è sta gente che si è comprato 12 appartamenti.
2: E 12? Ma però... Però io dicevo, Angela, dico, ma no, non puoi andare 2 settimane in Germania da tuo figlio senza licenziarsi, no? Che bisogno c'è di licenziarsi?
1: Per me che? Ma allora non hai capito niente proprio, con tutto il rispetto. Io finché non lo trovo, non mi schiodo da là.
2: Che vuol dire finché non lo trovo?
1: Io mica lo so dove vive.
2: Come non sai dove sta tuo figlio? Che vai in Germania così alla cieca? Ma io pensavo t'avesse scritto, t'avesse detto, guarda, io sto qua.
1: No. E allora io andrò in tutte le città di quel paese, palazzo per palazzo, portone per portone, finché non lo trovo. E finché non lo trovo non avrò pace.
2: Se questa è la tua volontà, il Signore ti accompagni. Ma Bruno, te lo porti?
3: Ragazzi, venite qua. È stato un piacere, siete bravissimi, davvero. Grandissimi. Speriamo di rivederci presto, ok?
4: Ciao Manolo.
3: Arrivederci.
2: Manolo, ti ricordi domenica c'è il consiglio pastorale? Ci stai?
3: Sì, sì, è ovvio.
2: Alle 16, puntuale. Ma che è successo?
3: Vanno via, vanno a studiare fuori.
2: Ma chi?
3: Riccardo, Serena e Andrea.
2: Riccardo, cioè, i ragazzi dell'Azione Cattolica?
3: Sì.
2: I nostri educatori?
3: Però tranquillo, verranno a salutare pure te prima di partire.
2: Ma che è un esodo? Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Ma che c'hai?

0: Che profumino. Angela non c'è?
1: No, è andata a casa di Bruno a comprare i biglietti per la Germania. Ah. E lei non ha il computer.
0: Certo.
1: Comunque sono contento che Bruno vada con lei, lo sai?
0: Come va con lei?
1: Sì.
0: Ha detto di andare da sola. Tu non mangi?
1: No, devo andare con Gianluca da una parte. Anzi, è meglio che vada perché abbiamo appuntamento alle 8:30 ed è pure lontano.
0: Ci siete domenica al consiglio pastorale? È alle 16! Brava Angela. Ha pure imparato.

0: Gianluca.
1: Vuoi dare a me, Gianluca?
2: Sì, grazie.
3: Ma che succede?
4: Festeggiamo, festeggiamo.
5: Ma mettere un po'
6: che ti festeggiamo.
4: Eccolo! Don Michele, stavamo aspettando te, vieni a fare il brindisi, vieni.
3: E a che brindiamo?
1: Gianluca ha ritirato le chiavi della casa nuova.
7: Andrà a stare a 20 km da qua.
3: E vai a abitarci da subito?
8: Sì, brindiamo!
9: Scusate, devo dire una cosa. Grazie a tutti. E grazie a te, Don Michele, mi hai fatto crescere molto. Spero di essere stato bravo a spazzare il sagrato.
3: Non hai fatto mica solo quello?
9: No, non solo quello. Ho anche lucidato il tabernacolo.
7: Mica vorrei dirci tutte le mansioni che hai svolto, vero?
9: Sì, no. Insomma, ho imparato un sacco di cose. Per esempio, Bruno mi ha insegnato a potare gli alberi. Don Manolo a canticchiare le canzoni anni 80. Angela a...
3: Va bene. Dico, ci sarai domenica al consiglio pastorale? No, è importante perché dobbiamo fare il bilancio di tutti questi mesi passati, dobbiamo organizzarci per i prossimi mesi, mica finisce tutto qua, no? Non finisce mica qua, no? Ma dico, non finisce qui, no?
9: Finisce qua? Io domenica non posso.
3: Perché?
9: Io l'anno prossimo non ci sarò. Devo lasciare il lavoro da sagrestano. Vado a vivere da solo e sarò lontano da qui e lontano dai miei genitori. In più non ho né la patente né la macchina, quindi ho deciso di tornare a lavorare in negozio da loro.
3: Capisco.
10: Avrei dovuto capirlo subito. Sono cresciuti tutti. Angela ha trovato il coraggio di lasciare tutto per ritrovare suo figlio Nicola. Bruno non è più un uomo solitario, l'amore l'ha migliorato. Alice sta crescendo e diventando più responsabile. Gianluca alla fine è riuscito ad andare a vivere da solo. E Don Manolo è diventato il vice parroco che tutti vorrebbero.

0: Genaro.
1: Solo un po' di tachicardia. Hai avuto un piccolo attacco di panico.
0: Tutto qui?
1: Sì, niente di che. Non ti preoccupare.
0: Buono, buono.
1: Ma sei preoccupato?
0: No, perché dovrei essere?
1: Senti, Michele, prima di indossare l'abito, ti sei innamorato qualche volta?
0: Ma che c'entra?
1: Amico, le fidanzate le lasciavi tu? Oddio, scusami, sono stata un po' indiscreta, non dovevo dirti una cosa del genere, perdonami. Scusa.
0: No, le fidanzate? C'ho avuto una ragazza, sì, l'ho lasciata io, ma che vuol dire?
1: Non sei mai stato lasciato. Non hai figli, non li hai visti andare via. Quando facevi il pilota eri tu che partivi. E anche dalle parrocchie eri tu che te ne andavi. Roma, Colombia, qui. Tu non sai cos'è l'abbandono.
0: Chi ha fatto la soffiata?
1: È arrivata. E basta. Senti, Michele, questa non è una seduta. Io sono solo un'amica che ne ha viste e sentite tante. Ti ho osservato in questi mesi, ma non come medico, come persona che ti sta vicino. Lasciali andare, Michele. Fatti abbandonare tu per una volta. Vedrai, ti farà sentire incredibilmente vicino a Dio. Guarda, questa è per te. Una compressa al giorno. Va bene? Adesso vado. Ci vediamo.

0: qui il consiglio pastorale.
1: Accomodati, vescovo.
0: Fa molto caldo, Michele, qua dentro. Vogliamo spostare in giardino il consiglio pastorale?

0: Ma vedo veramente trasformato questo posto, sai? Siete stati bravi.
1: Però non si finisce mai di seminare. Purtroppo le persone vanno via.
0: Le persone se ne vanno. I progetti restano. Per l'amore di Dio, Michele, riecheggia anche in una stanza vuota. Anzi, se ti posso dire, nel silenzio, l'eco è ancora più forte.
1: Se sentissi il mio cuore, l'allego è assordante. Io mi sento abbandonato.
0: No, Michele, non mi piace per niente sentirti parlare in questa maniera, sai? Non stavi così neanche quando avevo voluto dare l'unzione a Codognini. E guarda che me lo ricordo bene quanto hai sofferto.
1: Sì, ma quella era un'altra cosa. Là c'era il sacramento, c'era il prete e c'era l'uomo. Qua c'è soltanto l'uomo, senza nessun abito, nudo. Io mi sento orfano, orfano di figli, orfano di fratelli, di sorelle, di nipoti. Perché Angela per me è come se fosse diventata una sorella. Bruno è il fratello, quello che borbotta. E Gianluca per me è come un figlio. E poi Alice, mia nipote. Cioè, avevo riacquistato quel rapporto che avevamo quando ero ragazzina. E ero io che dovevo andarmene, non loro.
0: Michele. Le persone vanno via. Non ci possiamo fare niente. È la volontà del Signore.
1: Vescovo, perché ti sei incupito?
0: Parlando di Alice, mi è venuta in mente mia nipote, Giulia. Te la ricordi?
1: Come no?
0: Non ha smesso di cantare.
1: Ha smesso? E perché? È bravissima. Ha fatto pure quel talent. Ma no, roba da matti. Ma perché? Una voce così bella. Dobbiamo fare qualcosa.
0: Non le va più. Si vede che doveva andare così.
1: Ma non è possibile, non è possibile. Io mi sono commosso quando l'ho sentita cantare. Io non so cosa darei per risentirla cantare. Ma tu dimmi un po', ha smesso.
0: Non è vero.
1: Non è vero cosa?
0: Che ha smesso di cantare. Anzi, canta meglio di prima.
1: E beh, perché mi hai detto che ha smesso? Hai gli scherzetti.
0: Per farti riflettere, Michele. Non devi intristirti se le persone se ne vanno via. È il seme buono che non dà frutto, che mette tristezza al giusto.
1: Bella questa frase.

0: Chi è? Pascal? Cartesio? No, no, De Gregori.
1: No, questa è mia, Michele. Te la regalo. Così tu ci rifletti. Falli maturare. Falli maturare.
0: Vescovo! È finito così il consiglio parrocchiale? Che caratteraccio!

0: They call the right.
1: Non devi intristirti se le persone se ne vanno via.
0: And it's been
1: è il seme buono che non dà frutto.

0: per me la vita comincia e non finisce mai.
1: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
2: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
3: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
4: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, domenica alle 21.05. Per il ciclo Stelle senza tempo
6: diamo inizio al matrimonio.
7: Quassù, ultimo piano!
6: Auguri, Paul.
7: Ciao, amore mio.
8: Auguri, Cori.
6: Lo sai che qui si gira?
9: Dovrai lavorare stasera.
8: Sì, devo studiarmi l'incartamento.
9: Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
8: Forse saresti stata più felice con qualcuno un po' più pittoresco.
7: Fra noi è tutto finito.
5: A piedi nudi nel parco. Domenica in prima serata.
10: La luce valgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

È l'ultimo anno della Grande Guerra. Maria Meyer, in cerca di un luogo più sicuro, col piccolo Adolfo lascia Rovigo e ritorna per qualche tempo a Ferrara, città d'origine sua e del marito. A Ferrara, il 21 marzo 1918, nasce il secondogenito, che viene battezzato col nome di Alberto per ricordare uno degli zii, morto al fronte poco più che ventenne. Al termine della guerra, la famiglia può riunirsi e segue il padre Alfredo, funzionario di banca, nelle varie città in cui deve spostarsi per lavoro. Quando nel 1930 Alfredo perde il posto per non aver accettato la tessera fascista, tutta la famiglia si trasferisce stabilmente a Rimini, in una villa costruita qualche anno prima come casa per le vacanze tra le dune e le Tamerici, dove i fratelli possono scorrazzare sereni. Dopo Alberto sono nati Carlo, Lello, Giorgino, rimasto ucciso in tenerissima età davanti a casa, investito da una macchina in corsa, Giorgio e Gede. Nel 1933 il padre muore di meningite fulminante. La mamma rimane sola a guidare la numerosa famiglia. Le ristrettezze economiche si fanno sentire, ma non diminuisce l'ardore della carità che trasmette ai suoi

0: bambini.
1: Io avevo 6 mesi quando è morto il mio papà. La mamma si è trovata con questa famiglia numerosa, con problemi di carattere finanziario, economico. La mamma ci si è messa dentro, certamente con una fede grandissima. Alberto, 14enne, quando è morto il papà, è stato il braccio della mamma. Io ricordo sempre quando la mamma mi raccontava quando Alberto l'accompagnava a vendere i gioielli e la mamma non aveva il coraggio e Alberto l'accompagnava, era lui che l'accompagnava, proprio per questo suo carattere così aperto agli altri, in tutti i sensi, quindi alla famiglia prima di tutto, va bene, ma alla mamma poi in modo particolare.
2: Sento il desiderio di esprimere con tutta la forza dell'anima l'affetto che provo per la mamma, la cara mamma che attraverso tanti sacrifici ci ha allevato e ha cercato di educarci buoni cristiani. Lei è il nostro angelo consolatore, è la nostra consigliera più preziosa, è la mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli, solo alla loro felicità pensa.
0: Casa Marvelli è un centro di carità. A poca distanza dalla villa sorge un villaggio di poveri pescatori, ortolani, muratori, lavoratori a giornata. In tanti bussano alla porta e vengono accolti da Mamma Maria. Nessuno torna a casa a mani vuote.
3: I fratelli più grandi venivano a casa da scuola, da Rimini, in bicicletta, affamati dopo 4 ore di scuola. Molte volte non trovavano la pietanza e la minestra così abbondante come era di solito. E la mamma diceva, è passato Gesù che aveva fame e io gli ho dato un po' del vostro cibo. La mamma aveva inculcato in loro questa bella idea, che il povero è Gesù che chiede. E questo è stato un punto centrale della vita di Alberto.
0: La mamma tiene molto all'educazione di fede dei figli e li avvia all'oratorio salesiano della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. All'oratorio Alberto si iscrive alla Gioventù Cattolica Italiana del Circolo Don Bosco. A 15 anni è già delegato aspiranti. Anima i ragazzi, li educa attraverso il gioco e il divertimento sano, offre loro molte possibilità di incontro, tiene lezioni di catechismo preoccupandosi di non comunicare verità astratte, ma di provocare un incontro personale con Gesù. Riesce ad essere per loro buon educatore e amico fidato. Come delegato aspiranti della parrocchia, partecipa alle riunioni del Centro Diocesano di Azione Cattolica. Inizia una bella amicizia con il presidente Luigi Zangheri. Frequentando il centro diocesano, scopre il valore dell'apostolato come la più alta forma di carità. Con l'entusiasmo dei 20 anni e la serietà di chi intende spendere la vita per uno scopo più alto, affiancando ragazzi poco più giovani di lui, educa se stesso alla preghiera, al sacrificio, all'azione.
2: Domani compio 20 anni. Sono molti e sono pochi, ma sono sempre 20 anni. Ma come li ho trascorsi io? In questi mesi li analizzo confrontandoli coi 20 anni di tanti santi e giovani santi e ne traggo conclusioni sconsolanti. Ma ciò che non ho fatto finora, posso farlo da ora.
0: Il momento più alto della preghiera di Alberto è la partecipazione all'Eucaristia. Aveva iniziato a riceverla a 12 anni e la ricevette ogni giorno, fino all'ultimo della vita. Non c'è per lui gioia più grande dell'adorazione di Gesù ricevuto nel suo cuore. Nella partecipazione all'Eucaristia, Alberto trovava le ragioni profonde del suo impegno per gli altri.
1: Alberto stava sulla predella a fianco all'altare, in preghiera, con gli occhi fissi al tabernacolo. c'era qualcosa in lui che poi io così ho avuto occasione di